Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: in nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Amen.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati. È scattata l'ora solare.

ricordare 80 anni fa, era il 2 giugno del 1946, nasceva la Repubblica Italiana e le donne per la prima volta a livello nazionale potevano votare. Lo so, vi viene in mente quel film meraviglioso di Paolo

0: che andavano a votare, a stringere quella scheda come la cosa più importante, ed era esattamente così. Il 2 giugno si votò anche per l'Assemblea Costituente la nostra Costituzione. Furono elette 21 donne, tenete questo numero a mente, oggi parleremo del numero 21. Questa è la fotografia simbolo, no? Quella prima pagina del Corriere della Sera, è nata la Repubblica Italiana e le donne se l'erano proprio conquistato quel voto. Allora, applauso alle nostre meravigliose. Angela Iantosta, giornalista, e che giornalista, è autrice insieme a Romano Cappelletto di 21, le donne che fecero la Costituzione. Questo è un libro da leggere, divorare, rileggere, ridivorare, studiare, perché è un libro che è molto molto importante, Edizioni Paoline. E Fiorella Virgili Coccia, eccola qua, ben trovata, direttrice, è stata direttrice della Biblioteca Europea di Roma, mi corregga, nipote di Anna Montiroli Coccia, una di quelle 13 donne che per la prima volta in Italia vennero elette nei comuni, perché ci furono subito delle donne sindaco. E tutto questo potevi saperlo, potevi non saperlo, guardando questa puntata scopriremo molte cose in più. Ho finito di parlare. Allora, 21, Angela, sì. 21 donne che fecero
1: la Costituzione.
0: La Costituzione e la differenza, sì, in quel lavoro.
1: Sì.
0: È vero che è un libro tutto da leggere, da...
1: C'è chi lo legge tutto d'un fiato e chi invece se lo centellina piano piano per andare a fondo e dare un senso a tutte le parole. Queste 21 donne sono 21 donne straordinarie. Io dico sempre ai ragazzi, quando vado a scuola, mettetevi un poster di queste donne in casa, perché se siete liberi è grazie a loro.
0: Sì,
1: 21 donne che rappresentavano il 3,8% dell'Assemblea Costituente, perché furono elette 556 persone, appunto 21 donne. Si erano candidate in 226, ricordiamo che a marzo erano state elette nei comuni 2000 donne.
0: Esatto.
1: E di queste 226 qualcuno dice è un numero esiguo, anche Luciana Romoli, no? Nonna, sì, Luce, dice è un numero piccolo, 21, eppure sono 21 donne che hanno fatto la differenza.
0: E in quel momento, chiedo scusa e subito ti ridò la parola, sì, in quel momento quelle 21 rappresentavano un boom di nuova luce, nuova storia, sì, nuovo tutto.
1: Sì, sono donne che per arrivare lì hanno lottato, perché ricordiamolo brevemente, per arrivare a questo suffragio universale ci sono state decine di manifestazioni, un anno di manifestazioni, perché gli uomini non volevano concedere il diritto di voto.
0: Quindi potevano votare le donne, ma non potevano essere elette.
1: Esatto.
0: Cioè, puoi votare ma non puoi eleggere
1: la prima concessione che fu data. E di fronte a questo, dopo due mesi appunto di battaglie, le donne hanno deciso di continuare a manifestare per arrivare a quel 13 milioni di donne. Ci hanno votato più donne degli uomini, in realtà.
0: Ecco, appunto. No, scusa, no, attenzione, è una puntata nella quale noi vogliamo raccontare che cosa è stato ovviamente quella nascita della Repubblica, però raccontarla dal punto di vista femminile è importantissima. Dunque, nonna, la sua meravigliosa nonna, diventa sindaco a che
2: età?
0: Sì.
2: A 47 anni, 10 marzo del 1946, quindi è una, dicono la prima addirittura, perché le prime donne, sì, ma da marzo ad aprile è il periodo,
0: esatto,
2: delle elezioni.
0: Si votò chiaramente prima. Rocca Antica?
2: Sì, in un piccolo paese della Sabina, che era il paese d'origine del marito. Lei ha una storia abbastanza dolente, perché
0: certo.
2: Sì.
0: Lei perse il marito giovanissima.
2: Lei segue il marito in esilio, che era un dirigente socialista, fautore della ricostituzione del Partito Socialista in Francia nel 1930. E nel 1932, siccome aveva partecipato alla prima guerra mondiale, dico, questa è una generazione che attraversa due guerre, voglio dire, donne e uomini, mio nonno era condannato, aveva contratto un'artrite, quindi la sua attività di propagandista all'estero, di ricostituzione anche della unità antifascista, lo aveva condannato.
0: Guardate quanto è bella questa donna, e la interrompo soltanto un attimo, perché arriviamo, poi raccontiamo tutta questa storia. Una donna che non si è mai voluta far chiamare "sono la vedova di",
2: no,
0: è stata una donna capace da sola di costruire tutto il buono, ottimo, eccellente, che ha costruito. Arriviamo. Allora, nel libro 21, Luciana Romoli,
1: sì,
0: la partigiana Luce, ricorda quel 2 giugno del 1946. 80 anni vi

0: sembreranno tanti e pochi, in fondo non sono tantissimi. 80 anni fa prendeva via una rivoluzione grazie alla quale noi siamo qua con il nostro lavoro, siamo qua con tutto quello che le donne nel nostro paese possono fare. Andiamo a seguire Luciana Romoli che si ricorda quel giorno del voto, vediamo.
1: Siamo state noi donne partigiane a insegnare alle donne a votare. Molte erano semplici casalinghe. Allora noi ci organizzammo in tutta Italia in modo da spiegare cosa avrebbero dovuto fare. In una casa facevamo convergere le donne del condominio che lì trovavano i facsimili delle schede elettorali, così da imparare a votare senza fare errori. E poi spiegavamo loro che non dovevano mettere il rossetto nel giorno del voto per non sporcare la scheda con il rischio che fosse annullata. È stato un successo radioso, anche se gli uomini maschilisti non volevano che le donne andassero a votare. Ma il voto le donne se lo sono conquistato con la loro partecipazione alla resistenza. I maschi non avrebbero potuto farci niente. È stata una cosa bellissima. Io avevo 15 anni quel 2 giugno del 1946 e ricordo mia mamma che piangeva per l'emozione. Aveva combattuto per anni per quella giornata indimenticabile.
0: Grazie alla nostra Eugenia Scotti per tutta la passione che ha messo nel dare voce alle parole di Luciana Romoli. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Che bella questa frase.
2: Bellissimo, bellissimo il racconto e il ricordo, è stato stupendo incontrarla. Nonna Luce, io invito tutti ad andare a conoscerla, sì, siamo andati a casa sua a farci rilasciare questo pezzo che è un pezzo della memoria importantissimo, certo. Perché lei è diventata una partigiana a 12 anni e c'era il suo comandante che non voleva averla nel suo gruppo, ma dissero, guardate che forse Luciana è partigiana da molti anni, perché la prima volta che ha compiuto un atto di ribellione è stato quando aveva 8 anni ed erano entrate in vigore le leggi razziali e lei si oppose per difendere la sua compagnetta di banco che era un'ebrea e fu radiata da tutte le scuole italiane. Ecco, questa è una di quelle donne che ha contribuito a preparare le altre al voto e insegnando appunto a non mettersi il rossetto. E
0: guardate, è quello che è stato detto, insegnare a non sbagliare, a non fare un errore. C'era 80 anni fa, a quest'ora, ma in realtà da molto prima, proviamo ad immaginarlo, una rete di energia, di sì, forza che permeava tutto il nostro paese. Ma della prima sindaca d'Italia, Rocca Antica, provincia di Rieti, Anna Montiroli Coccia, ne parliamo tra poco perché abbiamo tanto da sentir raccontare e ripartiremo da quella sua fotografia bellissima. Bella in tutti i sensi, viva le donne, 80 anni fa e oggi. A tra poco con l'ora solare, grazie.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente mi piace.
3: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta va?
5: La telecamera va bene qua.
3: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Stiamo festeggiando all'ora solare la festa della Repubblica, viva la nostra Repubblica, 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana, le donne sono al voto, le donne possono votare altre donne, queste altre donne verranno elette, sono le 21 madri costituenti che con Romano Cappelletto, Angela Iantosca, oggi nostra ospite, raccoglie con tutte le loro storie, edito da San Paolo in questo libro che si intitola 21, quello era il numero e così si doveva fare. Fiorella Virgili Coccia, nipote di Anna Montiroli Coccia, che è lei, questa donna eccezionale, coraggiosissima, sì. Che diventerà la prima sindaco d'Italia.
14: Lei è, diciamo, raccoglie un'eredità morale molto importante, vive un pezzo di storia durante l'esilio. Tra l'altro questa foto, una piccola annotazione biografica, arriva, il marito emigra, diventa esule nel settembre del 26, comincia a scappare dopo le prime violenze, intimidazioni, era sempre un importante dirigente del Partito Socialista, e lei dopo 2 mesi lo raggiunge in Francia, a Parigi. Quindi questo strappo, cioè, io capisco veramente la condizione dell'esule, perché l'ho vissuto attraverso le lettere che sono rimaste in famiglia. Arriva a Parigi con le trecce nere intorno ai capelli, questa figura, diciamo, di donna tipica della provincia, e vede tutte le donne che hanno questo capello alla maschietta, si diceva, alla garçon. E quindi lei, senza dire niente al marito, si va a fare questo taglio di capelli, che è quello che vedete, e pare che mio nonno, così dalle testimonianze, sia stato inconsolabile perché aveva sacrificato questa bella chioma nera.
0: Quello era un grande gesto, però.
14: Assolutamente, io l'ho vissuta proprio come un gesto proprio di autodeterminazione.
0: Assolutamente.
14: No?
0: Cioè, sì, assolutamente. E non taglierà soltanto i capelli, ma taglierà dalla sua vita, costretta anche a farlo, ma tutti quegli illogici preconcetti, no? Cioè, una donna che diventa sindaco.
14: Assolutamente. In una provincia poi, diciamo, agricola, in un piccolo comune agricolo dove le donne avevano un ruolo, diciamo, abbastanza subalterno. E votano in massa per lei, perché lei rappresentava appunto tante cose: prima di tutto una donna, una vedova, una che si era levata 2 orfani, la moglie di un sovversivo che ritorna in Italia nel 1932 in pieno fascismo, è accolta dal suocero a Roccantica, lei sarà 14 anni a Roccantica, e quindi la popolazione avrà modo di conoscerla, al di là degli steccati politici.
0: Certo.
14: Conoscerà la sua forza.
0: Angela Jantoska, in questo libro 21 emerge da ciascuna, ognuna aveva una vicenda, giustamente, si usciva da una guerra...
14: Devastante.
0: Esiste una guerra che non sia devastante? Ce lo chiediamo ancora. Ma la seconda guerra mondiale, cioè da condizioni, eccole qua, questo è come tu dici, è il poster che tutte le scuole dovrebbero avere, tutte.
15: Sì.
0: E chiaramente il commento sarà: hanno il collettino da collegiale, la biondissima, chi era che veniva chiamata la biondissima?
15: Bianca Bianchi.
0: Eccola qua, Bianca Bianchi, adesso la troviamo. E queste sono 21 donne con le quali non litigare mai. Ecco, questa è la cosa che vogliamo dire, perché hanno difeso il diritto.
15: Hanno difeso il diritto, si sono battute principalmente intervenendo su alcuni articoli della Costituzione. L'articolo 3, che è l'articolo più importante, è l'articolo della dignità e della disparità, perché rendendoci tutti uguali e difendendo i diritti di tutti, tutela la differenza di tutti. L'articolo 48, quindi hanno fatto mettere nero su bianco che si può andare a votare maschi e femmine. L'articolo 37, che noi dimentichiamo ogni volta che firmiamo un contratto in cui veniamo pagate meno degli uomini. In Italia arriviamo a un gap del 30%, eppure c'è un articolo 37 che dice che uomini e donne devono essere pagati nello stesso modo se fanno lo stesso lavoro.
0: Ma pensa.
15: E l'Agamben, che era la madre costituente che lottò per questo, disse: un giorno ci stupiremo di aver dovuto inserire un articolo, perché sarà talmente ovvio che maschi e femmine siano pagati nello stesso modo.
0: Angela, 80 anni dopo a che punto stiamo? Questa domanda
15: allora,
0: te la devo fare.
15: Sì, è il motivo per cui abbiamo deciso di scrivere il libro, perché 80 anni dopo ci sono delle battaglie che sono state dimenticate e stiamo ricominciando da capo, un po' effetto giorno della marmotta, banalmente per l'utilizzo del femminile nei vari mestieri. La prima fu Adele Bei, che nominata senatrice disse: io non sono un senatore, sono una senatrice. E le donne che lavorano sono lavoratrici, non sono lavoratori, e questo è forse la cosa più piccola.
0: Sì, però ha un suo valore
15: importantissimo, perché la forma dà sostanza, laddove la sostanza ancora non c'è, quindi assolutamente. La battaglia sul lavoro è una una battaglia ancora da fare. La battaglia sulla parità di sesso, la parola senza distinzione di sesso è stata voluta da Teresa Mattei e Angela Merlin, la famosa Merlin che ricordiamo soltanto per la legge, esatto. E l'articolo 3 è scritto così, con l'espressione di fatto nella seconda parte, che rende concreto un articolo che è un'enunciazione di diritti, altrimenti, ma noi già sappiamo che siamo tutti uguali, no? Non avremmo bisogno di questo, però questo di fatto è stato ancora una volta voluto da una di loro.
16: Se la butti nero su bianco è molto meglio.
15: È molto più importante. La battaglia ancora deve essere portata avanti, e questo di questo ne ho contezza andando nelle scuole incontrando i giovani. C'è un pezzo che è dimenticato, c'è un'idea di parità che sta facendo dei passi indietro rispetto all'idea di parità che avevano loro. Io invito a leggere i loro discorsi che sono sul sito della Camera dei Deputati per capire.
16: Io invito a leggere questo libro perché, e a far leggere questo libro perché quello che pensi sia accaduto tanto tanto tempo fa, e l'anagrafe è quella, il tempo passa, non perché accaduto tanto tempo fa non risulta oggi attualissimo. Attualissimo. Sì. Allora, andiamo a Villa Grappa, in provincia di Forlì, e vi facciamo conoscere Rita Maltoni. Rita Maltoni ha 101 anni, come la carica, 101, guardate.
17: In fondo al viale del Risorgimento andavano nella zona industriale alla Isère a lavorare quattro volte al giorno in bicicletta. Questo è un pezzo, questo è un altro, dentro ce ne sono altri due, tre, la guarnizione qui, la maniglia. Mi portavano gli ordini, 70.000 ordinetti in tutta Italia. Noi eravamo ortolani e contadini, si lavorava la terra dalla mattina alla sera. A scuola non se ne parlava perché bisognava andare in centro a Forlì, quindi io ho fatto la quarta elementare e basta. Dopo è passata la guerra, siamo stati un mese nel rifugio e di sopra si sentiva le bombe, le mitraglie, tutto quello per gli apparecchi, tutto quanto. Finita la guerra, avevamo la terra, quindi non c'era problema. Noi eravamo nel campo e l'orto dalla mattina alla sera, perché eravamo in 13 in famiglia. I miei genitori, andando in piazza col banco, con la verdura, qualche notizia lo sapevano. Però non più di tanto, ecco. Ci siamo andati a votare, facevi il tuo voto, dovevi chiudere la scheda che si chiudeva come chiudere una lettera, non è come adesso, si sanno tutte le notizie, le informazioni, tutto quanto, il perché si votava questo o quell'altro. Magari si è andato a votare, la famiglia ti aveva insegnato di far così, e così ci andava, capito? E questo è il sindaco, qui tutti insieme qua. Sono andato a votare, ho votato per il referendum che c'era. Il mio diritto l'ho sempre fatto, ecco, o mo per uno, mo per l'altro, per quello o quello. L'Italia è cambiata molto. Non vi dico perché ho votato tutte le altre volte, però quella volta lì ho votato per la Repubblica, ecco.
16: Signora Rina, lei non ha fatto neanche un errore nella sua vita. Io l'ho presentata come Rita, mi scuso con lei che ci sta seguendo in questo momento, 101 anni e ha sempre votato.
14: Esatto.
16: Dall'istante in cui ha potuto, ha sempre
14: esercitato
16: votato
14: il suo diritto.
16: Ricorda un po', no? La nostra
14: bella
16: la nostra prima sindaco d'Italia.
14: Bellissima. Io devo dire che la cosa che mi colpisce delle prime donne sindaco, ho letto un po' le storie, che ovviamente sono simili a quella di mia nonna, è proprio che il grande approccio pratico, si usciva dalle macerie, da un'Italia del dopoguerra, fame, certo. Problemi di costruzione, e le donne danno un contributo proprio di tipo di concretezza. Il fatto che abbiano pensato alle madri lavoratrici, mia nonna ha pensato alle madri lavoratrici,
16: ecco,
14: alle mense dei bambini.
16: Madri lavoratrici, mense dei bambini,
14: ha portato per la prima volta i bambini delle elementari al mare. Andava, secondo le testimonianze che sono raccolte 10 anni fa, sono state raccolte da donne che hanno votato per lei, che hanno votato in massa, un po' riproponendo la storia del primo voto femminile. Mm-hmm. Che l'hanno votata indipendentemente appunto dallo schieramento politico, perché lei non era una donna di apparato e quindi era ancora più credibile, aveva proprio una grande eredità morale, un grande carisma, ed era una donna che sicuramente avrebbe fatto delle cose per loro, per le braccianti, per le donne appunto che...
16: Era la politica, no? Sì. È la politica, quello che la politica
14: deve... Questo è un grande gesto politico, certo. Questo è un grandissimo gesto politico, e diciamo le sue caratteristiche si rintracciano già appunto dal periodo dell'esilio, che dopo 2 mesi che stava in Francia, veramente come l'ha definita Gaëtan Arfè, una dolente umanità, perché è un'umanità che è costretta a scappare per evitare la morte o il carcere, strappate dalle famiglie, dai propri affetti, dai propri luoghi d'origine.
16: Non c'era il telefonino, cioè non vedevi, non sentivi più
14: niente, assolutamente. Lei perde anche una sorella che non rivedrà mai più, quindi una storia particolarmente dolorosa. Ma insieme a Vera Modigliani, che era la moglie di Emanuele Modigliani, mettono su, proprio perché hanno questa sofferenza e questa esigenza di avere questa comunità familiare che si viene a ricostituire tra i compagni di esilio, mettono su questa popote, che era una specie di mensa, in francese popote vuol dire mensa, in realtà era un luogo che loro creano per cucinare all'italiana, e tutte e due non sapevano cucinare, ma mettono in piedi questa cosa, era un modo di ritrovo e di sentirsi in una nuova famiglia, una famiglia fatta di persone che condividevano la stessa idealità, ecco, questa è la cosa, l'idealità, la grande etica, la moralità, cose che noi forse oggi abbiamo dimenticato.
16: Applauso, vi prego. Allora, la popotte, eccolo qua. E non è una foto in bianco e nero, non è una foto in bianco e nero. Accadeva in quell'istante, mentre le fotografavano, c'erano donne di diverse età, avevano sogni, avevano speranze, tantissima speranza, fattiva però. Poi parleremo anche del perché nonna non abbia proseguito, e se sarebbe potuto continuare la propria vita politica.
14: Certo.
16: Angela, le prime sindache d'Italia furono 13. Da una parte viene da dire solo 13, dall'altra mettiamoci nei panni di 81 anni fa, è una quota importante.
15: Esatto, e pensiamo cosa hanno fatto così poche donne, pensiamo cosa hanno fatto così poche madri costituenti, no? Hanno inciso in maniera significativa nella Costituzione. Un giorno un bambino a scuola mi ha detto: come sarebbe stata la Costituzione se la proporzione fosse stata al contrario?
14: Bella domanda, i bambini ci sorprendono.
15: Forse alcune vedute sarebbero state più aperte, nel senso che loro sono state un po' relegate su alcuni ruoli per quanto riguarda l'intervento proprio negli articoli, no? I grandi articoli non li hanno potuti commentare direttamente, come l'articolo 11, però... Si racconta che una certa Nilde Iotti e una certa Teresa Mattei, quando erano un po' incerti sull'utilizzo del verbo da scegliere nell'articolo 11, l'Italia rifiuta, non accetta, loro suggerirono ripudia.
16: Ripudia.
15: Quindi nonostante abbiano tentato un po' di isolarle, comunque in qualche modo sono intervenute.
16: Ma sapete, le donne sono come l'acqua, o come il vento, meglio ancora. Non puoi chiudere le finestre e dire l'ho lasciato fuori, perché il vento si intrufola dappertutto.
15: Non puoi fermarle.
16: C'è bisogno del vento e dell'aria per respirare. Siamo un po' troppo così oggi, sì, lo siamo, ma è giustamente, ricordiamo 80 anni, 81, di un grandissimo impegno, di un grandissimo lavoro. E guardate, è tutto naturale, ma le cronache del tempo appunto si concentravano forse più su cose
15: frivole.
16: Sì, anche interessanti, ma sostanzialmente frivole, piuttosto che non immaginare che dietro ognuna di queste donne ci fosse lo zaino carico di dolore, di battaglie,
15: esperienza,
16: di lotte, di esperienza, e soprattutto il lavorare per le altre, Sì. Donne.
15: Sì. No? Loro hanno, ci hanno lasciato una, al di là degli articoli, ci insegnano delle cose importantissime. Le sconfitte non sono per sempre, bisogna trovare nuove strade per arrivare all'obiettivo e si deve lavorare al di là dell'appartenenza partitica. Loro lavoravano insieme per l'interesse dei cittadini.
16: E torniamo a questa nonna meravigliosa, prima sindaca d'Italia. Pregiudizi.
14: Allora, i pregiudizi
16: contro i quali lei da con quella fascia ha dovuto lottare, quali sono stati?
14: Allora, sicuramente i pregiudizi c'erano ed erano di carattere, diciamo, una donna in comune, no?

0: Era quello di una donna in comune che era veramente un atto rivoluzionario. Se
1: Certo.
0: ci pensiamo, noi adesso diamo per acquisite tantissime cose,
1: Per fortuna,
0: ma era
1: però
0: veramente
1: bisogna
0: un
1: sempre
0: atto
1: guardarsi.
0: rivoluzionario mandare una donna in comune. E in più lei, tutto sommato, aveva avuto questi 14 anni a Rocca Antica, ospite del suocero che l'aveva accolta con questi. Mia mamma aveva 3 mesi, il fratello di mamma aveva 3 anni, quindi due orfani piccolissimi. E aveva goduto del fatto che il suocero le aveva garantito uno scudo, un rifugio. Lì lei esce fuori nel momento in cui c'è la prima lezione e restituisce quello che il marito, secondo me, aveva con il suo sacrificio personale, con la sua.
1: Diciamo che arriva anche il bicchiere d'acqua subito. Questa donna ha raccolto il
0: Sì,
1: testimone. E
0: bravissima.
1: perdere il proprio marito, e perderlo quando sei giovane, perderlo in un tempo così difficile, comporta tanta forza per poi rialzarsi e andare avanti. Quindi è stata la forza di quell'amore, di quel ricordo e di quelle battaglie combattute insieme che ha rappresentato la grande spinta. In tutto questo, Angela, attenzione, citiamo, le elezioni amministrative si svolsero tra il 10 marzo e il 7 aprile del 1946, 5.700 comuni. Dovete immaginare un'Italia, un'Europa, un mondo, un'Italia devastata, devastata, perché cioè, avevamo più macerie intorno che alberi, anzi quelli forse non c'erano più. Guardate che belle queste foto di famiglie, foto antiche. E l'affluenza fu altissima, cioè c'era voglia di cambiare e di fare veramente qualcosa di nuovo.
2: Sì, voglia di cambiare e consapevolezza. La resistenza ha fatto la differenza. Anche qui la storia, quella con la S maiuscola, è stata aggiornata per fortuna negli ultimi anni e abbiamo i dati che sono parziali, nel senso che molto probabilmente i numeri sono più alti e si parla di 70.000 donne che hanno partecipato alla resistenza e pensate che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale solo 19 hanno ricevuto la medaglia al valore. Ma questo ci racconta tanto delle donne, da parte delle donne non c'era la volontà di essere riconosciute con una medaglia, cioè la liberazione era qualcosa che andava fatto, quindi hanno partecipato con la voglia di essere insieme, di lottare insieme per il cambiamento. Anche nei loro discorsi in Assemblea Costituente, loro non rivendicano una superiorità rispetto agli uomini, ma dicono agli uomini, noi non vogliamo ricostruire il matriarcato, qualcuno le ha accusate di questo, dice noi vogliamo lottare insieme portando ognuno il proprio contributo. Non vogliamo che le donne si mascolinizzino, diceva Teresa Mattei, lasciandoci un messaggio importantissimo proprio sul senso della parità. Vogliamo semplicemente che esse possano esprimersi pienamente nella parità di ogni diritto. Se si lotta insieme, si corre più veloce.
1: Se si lotta, è meravigliosa,
2: Bellissimo.
1: Angela, la adoro perché proprio parte,
0: Bellissimo.
1: pum, è una proprio
0: Sentente.
1: solo ta ta ta ta ta ta. Giustamente, sono tutte affermazioni queste, anche perché tutte affermazioni di enorme valore, anche perché quelle donne avevano avuto sulle spalle, come gli uomini, ma oltre, vai in guerra a combattere, a farti ammazzare, penso che già quello sia un tristissimo e tragico lavoro, ma stai dentro la guerra, cerca di tutelare i tuoi figli, cerca di non essere colpita da violenza e da morte, trova da mangiare. Non sto dicendo cosa valesse di più, ma era il
0: Assolutamente.
1: momento in cui tutto questo andasse messo, si dovesse mettere sul tavolo per lavorare alla Costituzione, che ancora oggi rimane
0: Faro.
1: il nostro faro e la nostra certezza. Perché non proseguì in politica, nonna?
0: Io penso perché lei aveva comunque dato il suo contributo perché lo considerava un atto dovuto per la sua storia personale e anche per il marito che questa democrazia non l'aveva lottato ma non l'aveva vista. Esaurito questo periodo in cui lei ha lavorato molto ed è stata apprezzatissima, proprio per il suo pragmatismo, per la sua concretezza, ritorna come aveva sempre vissuto nel silenzio, lei è vissuta sempre in memoria di questo marito, quindi non era una persona.
1: Quanti anni aveva quando l'ha perduto?
0: Dunque, mio nonno aveva 37 anni, 33 anni aveva quando nonno ha perso il marito. Stiamo parlando appunto di.
1: Tutta la
0: Sì,
1: vita?
0: tutta la vita. E quindi tutte vite interrotte che hanno poi determinato esiti.
1: Si chiama
0: E quindi.
1: amore, si
0: Sì,
1: chiama devozione verso
0: devozione,
1: l'altro, cioè
0: sì.
1: gli altri, sì, la gente, sì, il popolo.

0: popolo che avevi intorno, sì, doveva, nel momento in cui mi eleggeva sindaco, doveva avere,
1: assolutamente, assolutamente,
0: doveva avvertire quel cambiamento. Le donne che entrano e saranno le nostre madri costituenti, beh, le possiamo ben chiamare così,
2: sì,
0: sì, hanno cambiato. È bella perché leggero. Sapete cosa è stato fatto? Nei vari capitoli di questo libro, che è una cosa che trovo bellissima, c'è a un certo punto la pagina con le righe, spero che si riesca, ecco così si riesce a vedere meglio, la pagina con le righe, con degli spunti, e poi in queste righe devi aggiungere tu quello che hai provato leggendo quel capitolo, le domande che ti sei posta e quello che resterà, quindi il libro diventa veramente
2: vivo,
0: tuo e vivo. Come se non bastasse nella giornata di oggi, avremo tra poco, ci interrompiamo solo per un istante, la più giovane sindaca d'Italia. E oggi all'ora solare, credetemi, non manca nulla. 2 giugno, ci vediamo tra un attimo. Grazie. 80 anni fa, la Repubblica e il voto alle donne. Grazie.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
5: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
14: La marmellata è solo a base di agrumi.
15: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
16: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
17: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
0: Del 2026 e siamo al 2 giugno del 1946, quando le donne possono votare e le donne possono eleggere altre donne, e lo fanno 21 donne madri costituenti, che sono tutte racchiuse in questo libro che Angela Jantosca con Romano Cappelletti, Edizioni San Paolo, ha scritto in maniera splendida. 21 storie, tutte da imparare, con Fiorella Virgili Coccia, nipote di Anna Montiroli Coccia, prima donna sindaco nel 1946, abbiamo ascoltato e continuiamo a farlo, una storia di amore e devozione. Voi a casa avete tutto, vero? Avete tutto il materiale, tutto quello che serve per ricordare.
1: Assolutamente, però devo dire che riguardando tutte le lettere, anche studiando quel periodo, io mi sono resa conto, io nonna l'ho vissuta da bambina fino a 10 anni, ma rivederla in un altro ruolo. Io ricordo un'immagine domestica di nonna meravigliosa, molto semplice. Invece così ho scoperto una donna determinata, una donna che aveva vinto la sofferenza, il destino amarissimo, per mettersi al servizio, un servizio civile.
0: Il concetto è quello di mettersi
1: comunità.
0: Al servizio.
1: Servizio
0: di...
1: Assolutamente.
0: Sì, è talmente messa a servizio che è seduta qui accanto a me, giustamente, ha indossato la fascia. Maria Vittoria Rusca, eccola qua. Sindaco di Fontevivo, sindaca di Fontevivo in provincia di Parma, dico bene, qui glielo devo chiedere, età?
18: Adesso 25, ma sono stata eletta a maggio dell'anno scorso, che ne avevo 24.
0: La matematica non è un'opinione, signore. Allora, sindaco o sindaca?
18: Allora, io ho tenuto la firma come sindaco, ma in realtà in paese tantissimi mi chiamano sindaca e va benissimo così.
0: E va benissimo così, perché anche questa è libertà di scelta, perché anche su questo uno può decidere. Sindaca più giovane, questa donna che diventa sindaco, con una grande storia d'amore interrotta alle spalle e una grande storia di rispetto per tutte le persone che da quel momento in poi lei avrebbe dovuto gestire attraverso il comune. Che effetto fa tanti anni dopo?
18: Beh, allora, sicuramente è sempre un'emozione fortissima quando ti trovi alla guida del comune dove sei sempre vissuta e dove conosci tutti. Sicuramente il tempo è cambiato, quindi anche il modo di amministrare purtroppo è diverso in un certo senso. Se prima non c'erano i social, adesso anche i social fanno veramente tanto e in alcuni casi vanno quasi a togliere quella parte di umanità che è il ruolo del sindaco, invece in un paese, soprattutto come il mio, che è Fontevivo, che siamo 5.600 abitanti, quindi veramente quasi ci conosciamo tutti, fa veramente tanto, però è sempre molto emozionante.
0: È sempre molto emozionante, arriviamo poi anche al perché si sia appassionata la nostra sindaco al ruolo, tanto da mettersi in gioco. Ogni volta che noi facciamo qualcosa, noi conquistiamo un elemento in più, che dopo un po' diventa normalità.
1: Sì,
0: invece io ripenso a quella nonna che si taglia le trecce per farsi i capelli alla garçon e che taglierà i suoi interessi a fronte degli interessi della cosa pubblica, che diventerà la sua materia. È stata nonna che ha aperto la strada.
1: Assolutamente sì.
0: A Maria
1: Vittoria.
0: Perché questo è.
1: Sì. E tra l'altro prima ci siamo conosciute e lei mi ha detto quello che sta facendo con le scuole, che è veramente notevole. E io ricordo che la nonna andava nelle scuole di quell'Italia per vedere se i bambini, tanto c'era tanto analfabetismo, tanta dispersione, oltre a tanti altri problemi, e andava nelle scuole per sentire se i bambini stavano al caldo. E la maestra che è intervistata dice: all'epoca avevamo solo un camino e una stufa, quindi problemi, ma l'attenzione per la scuola, per la frequenza della scuola.
0: Perché è la scuola che ti rende libera.
1: Assolutamente.
0: E che cosa fa la nostra sindaco per le scuole?
18: Allora, io mi sono tenuta la delega alla pubblica istruzione proprio perché nel precedente mandato come consigliera ho avuto modo di conoscere più da vicino questa istituzione del nostro comune e penso che le nuove generazioni siano fondamentali per mandare avanti tutto quello che è stato fatto fino adesso.
0: Certo.
18: e quindi per questo abbiamo anche eletto un sindaco dei bambini che hanno nominato proprio i ragazzi della scuola e partecipa a tutte le iniziative il 25 aprile, il 4 novembre. Questo è un messaggio meraviglioso.
0: Ah, oggi esco dallo studio più alta, sono cresciuta di felicità. Angela. Virgolettato, i giovani oggi, non è vero secondo me, sono lontani dalla politica, vero fino ad un certo punto. I giovani, lo dicevamo prima, hanno anche la libertà, i giovani e anche i non giovani, di dire non vado a votare, però fermiamoci un attimo sui più giovani. È un'occasione che non bisogna perdere, la politica è bella.
2: La politica spesso viene associata a qualcosa di sporco, di sbagliato, sempre incontrandoli, perché incontro tanti ragazzi nell'arco dell'anno, anche raccontando queste storie e cercando quindi di parlare della storia con la S maiuscola attraverso anche le storie, non solo delle madri costituenti, è un modo per riavvicinarli. Fare politica significa essere un buon cittadino tutti i giorni, significa anche attraversare banalmente la strada sulle strisce pedonali, significa pretendere lo scontrino, piccoli gesti che ci costruiscono per quello che saremo uomini e donne di domani. Qualcosa è cambiato però, nell'aria c'è un nuovo movimento, un nuovo sentimento. Qualche tempo fa ero con dei ragazzi dell'Università Ca' Foscari ed è stata una gioia ascoltarli perché mi hanno detto il referendum, a prescindere dal voto che è stato dato, è stata come una scossa, è come un brivido sulla schiena, sì, e abbiamo capito che quella è la politica, cioè ci ha fatto riavvicinare a qualcosa che tenevamo lontano perché la sentivamo distante, come qualcosa che riguardava Roma, il potere, il centro
0: lontano
2: del potere.
0: Lontano da. Allora, ritorniamo su questo punto, come ritorniamo all'essere cittadina ieri. Io dico sempre quanti 12 anni hai, in questo caso ne abbiamo due di 12 anni, no? Perché è un mio modo di calcolare, non 10, sono troppo pochi, 12 da più l'idea, no? Però torniamo tra un attimo con Maria Vittoria Rusca, con il sindaco Maria Vittoria Rusca. Adesso andiamo a conoscere Maria Antonia Baggetta. Dal 1948, età nella quale ricordiamo si poteva votare avendo raggiunto i 21 anni, perché la maggiore età si raggiungeva, vedete questo numero 21 torna, no? I 21 anni. Allora, da quel 1948 non una volta ha perso l'appuntamento con le urne. Meditate, gente, meditate, dice il grande Renzo Arbore, guardate.

0: Ho 100 anni, l'ho fatti il 6 agosto. La prima volta che sono andata a votare è stata a Milano nel 1948. Io sono sempre andata a votare, tutte le volte che si votava io sono sempre andata a votare. Vado a votare per avere le leggi che fanno bene per tutti. Per i giovani, per i vecchi e per tutti quanti. Ah, i giovani che non vanno a votare dicono che fanno male per loro stessi. Se non vanno a votare, non ci sono le leggi che possono aiutare anche loro. Mi ricordo il 2 giugno 1946 che siamo andati a votare per il referendum, che votavano le donne, è stata la prima volta, e io non ho potuto votare perché non avevo ancora l'età. Eravamo felici perché aveva vinto la Repubblica. Mi ricordo che tutti si sono messi a ballare, si abbracciavano tutti, senza conoscersi, si abbracciavano tutti. Un giorno felice è stato quello.
1: Una mamma così e anche un papà ci hanno dato un grande esempio che possa esserci partecipazione a tutti i livelli per aiutare tutti.
0: Aiutare chi ha bisogno.
1: Ecco, esatto, proprio questo.
2: Ringrazio doppiamente la mia Alessandra Severini, tutto il gruppo, perché veramente questa è una puntata emozionante e speciale sotto tutti i punti di vista, tutti i punti di vista. Incontrare queste persone, conoscere, ascoltare le loro parole. Edizioni Paoline. E so due gli errori oggi, Edizioni Paoline, ora va bene, Edizioni San Paolo, Paoline, Edizioni Paoline, va bene, la battuta era orribile. Allora, torniamo un attimo alla nostra sindaco, quando è arrivato il risultato?
3: Allora, innanzitutto ero circondata dalla mia lista, dai miei familiari, dai miei amici. Ammetto che ho avuto un momento in cui veramente ho realizzato
2: E adesso tocca
3: Poi
2: a me.
3: c'è stato l'entusiasmo, qualche lacrima ovviamente, perché è
2: Certo.
3: veramente un'emozione fortissima. Tu fai la campagna elettorale mettendo tutta te stessa e ovviamente speri di avere quella gioia, ma quando ovviamente ti viene comunicato ti rendi conto dell'onore che hai nel poter amministrare il tuo
2: E
3: paese.
2: qua lo chiedo, e pregiudizi, perché i pregiudizi, guardate, ci sono un po', non lo so, voglio scusare, un po' è l'animo umano, no? Un po' di fronte ad una novità, siamo tutti, se non moriamo di curiosità, siamo tutti tentati dal dire, che cos'è questa cosa che non conosco? Pregiudizi, oggi, anzi oggi no, quando lei è stata eletta, ne ha avvertiti, ne ha...
3: Allora, in campagna elettorale nel mio paese no, sarò onesta, erano forse un pochino più sconvolti dalla giovane età, ma neanche troppo, perché anche il precedente sindaco è stato eletto a 20 anni, quindi abbiamo garantito questa continuità dei giovani. Ho notato qualcosina, ecco, nei primi mesi di mandato, ma nel rapporto con le istituzioni. Lì mi è sembrato di notare, eventi un pochino più importanti, una diversità di trattamento, ecco, tra
2: Tipo, mi interessa.
3: No, ad esempio all'uomo si dà in automatico del lei, a me è stato dato quasi subito del tu, che va benissimo perché la giovane età lo
2: Sembra
3: consente, però
2: sintomatico,
3: già lì fa
2: certo.
3: capire un pochino ancora
2: Certo.
3: il pregiudizio
2: Certo.
3: che c'è in certi ambienti.
2: Poi sapete, nel 1982 Beppe Bergomi, siccome era troppo giovane, ma tanto bravo nell'Italia di Enzo Bearzot, si fece crescere la barba. Allora, un ragazzo più giovane dice, sai, mi faccio crescere un po' di barba, i baffi, sembro un po' più grande, no? E noi non possiamo mettere né baffi posticci né barbe posticce, prendiamoci il tu, però poi dimostriamo, ecco qua, chi è l'uomo che si slancia in un viva
3: No,
2: vittoria,
3: quello è il mio
2: Madonna,
3: vice
2: no?
3: sindaco e di
2: Sì?
3: fianco l'assessore al bilancio.
2: L'assessore al bilancio, devo dire, il vice sindaco così, guardate, fantastico. Un
3: Esatto.
2: uomo che esulta, signori. Quindi, insomma, la barba non ce la possiamo mettere, però dopo un po' il tu diventa signor
3: Esatto,
2: sindaco
3: sì.
2: o signora sindaca, insomma, il senso è questo. Qual è stato il primo provvedimento?
3: Allora, in realtà le cose, vabbè, da fare sono tantissime,
2: Certo,
3: quindi
2: immagino.
3: in un anno siamo riusciti a fare relativamente poco, ecco quello che dal mio punto di vista, poi per la macchina amministrativa veramente in realtà è tanto. Sicuramente essendo stata eletta a maggio, una delle prime...

0: uscite ufficiali dove nel paese è stata per la consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli delle nostre terze medie. Questo è un evento che ogni anno con la scuola organizziamo, abbiamo anche un istituto musicale eccezionale e quindi nella stessa giornata abbiamo poi unito questi talenti.
1: Il 2 giugno? Il 2 giugno? Il 2
0: 2
1: giugno?
0: giugno abbiamo avuto la manifestazione solita a Parma, ovviamente, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, dove sono state poi consegnate le varie.
1: Appunto.
0: Esatto. E poi nel nostro paese il 2 giugno c'è questa tradizione di fare una biciclettata, tutti in compagnia, e poi si mangia torta fritta, che è uno dei piatti
1: Oh, che
0: tipici
1: buono.
0: di Parma e
1: A questo
0: provincia.
1: ora poi, scusate, c'è anche il premio, una scuola musicale. A Parma c'era un ragazzo che si chiamava Giuseppe Verdi, quindi insomma la musica arriva da quelle parti come correttamente deve arrivare. Angela Jankowska non si ferma mai, ha scritto un libro che ti ingenera ti vengono le bolle quando lo leggi, ma devono venire le bolle e devi sentirti a disagio, sempre per le edizioni paoline. Donne, resistenza, libertà, storia di 21 donne afghane in lotta per la vita. Questo libro, Angela, è talmente bello e talmente importante da fare tanto male, ma è indispensabile che quel male arrivi, perché si va, si prende la bicicletta e si va tutto. Lì non puoi più fare niente di tutto questo.
2: Questo libro nasce da un incontro. Ero stata invitata in una scuola a parlare delle madri costituenti da Nove Caring Humans, che è questa organizzazione
1: Sì.
2: umanitaria che conosco da molti anni e con la quale avevo già collaborato. E da anni io sognavo di raccontare le donne afghane, ma cercavo una chiave di lettura che ce le rendesse più vicine possibile. E la chiave di lettura me l'hanno data loro, perché quando sono arrivata in questa scuola con me c'era Madia, una rifugiata giovanissima che era arrivata dopo il 15 agosto del 2021, quando la capitale Kabul è caduta nelle mani dei talebani, e quando lei ha iniziato a parlare io mi sono trovata di fronte Teresa Mattei, Adele Bey, Nilde
1: Brava,
2: Iotti
1: brava,
2: e a quel punto ho detto ok, voglio raccontare 21 rifugiate afghane per tre motivi. Il primo motivo è parlare dell'Afghanistan, perché deve essere, continuare ad essere illuminato, perché se i talebani riescono a ottenere il riconoscimento del loro governo è finita e ci sono 21 milioni di donne che sono nel paese in cui c'è la peggiore apartheid di genere al mondo e hanno meno diritti di un uccellino. Noi dobbiamo illuminare questo paese in cui soffrono anche gli uomini, perché non tutti gli uomini sono come i
1: Certamente.
2: talebani e ce ne sono tanti che riescono a fare rete con le donne. Il secondo motivo è parlare di rifugiati in Italia. Cosa significa arrivare qui quando si ha poi soprattutto una laurea, un passato, una professione, si era insegnanti, si era giornalisti, si era politiche, si arriva qui e si vive in una stanza con dentro una valigia tutto il proprio passato e tutti i propri ricordi e ti trovi a fare le pulizie, con tutto il rispetto ovviamente per questo
1: Assolutamente.
2: mestiere, ma non trovi il modo per poter esprimere te stesso per quello che sei, per la tua natura, e devi ricominciare da capo. E poi un terzo motivo. Piero Calamandrei nel 1955 agli studenti disse: cari studenti, la Costituzione è un pezzo di carta, se io la lascio cadere lei cade, perché sia viva bisogna metterci dentro impegno, volontà e combustibile. Però se noi ci mettiamo in ascolto di questo pezzo di carta, sentiamo l'eco dei 100.000 morti che si sono sacrificati per la nostra libertà. Ecco, queste donne con le loro storie, con la loro consapevolezza del diritto e di tutto quello che hanno perduto e non vogliono arretrare di un passo, ci fanno risentire l'eco di quei 100.000 morti.
1: Provate ad immaginare. Per questo entrambi i libri sono da leggere e guardate, se possibile, paragonandoli giustamente, provate ad immaginare una legge che dice tu puoi studiare. Se sei bambina fino a 12 anni, poi dimenticatelo. Provate ad immaginare di non poter uscire, di non poter prendere, non dico la macchina, di non poter andare a piedi, di non poter andare in ospedale se sei da sola, a meno che tu non sia accompagnata da un uomo. E se vieni picchiata malamente, non c'è nessuno che picchi in maniera gentile, forse tuo marito o tuo padre o tuo fratello verranno puniti. Forse, forse. E tu ti terrai le botte, l'insulto e tutto quello che ne consegue. Questo, in un mondo che si dice civilizzato, non può accadere. Noi vi auguriamo un 2 giugno di bellezza e di memoria, vi prego, memoria. Grazie ad Angela Iantosca, grazie a Fiorella Virgili Coccia, grazie a Maria

0: storia russa che tanto ha da fare. Grazie ad Anna, Maria Antonia, Rina, a tutte le 21 madri costituenti della nostra Costituzione italiana. È un sindaco, una sindaca che per prima, vedova, portò nel suo paese la virtù di essere un ottimo sindaco. Grazie a tutti e viva le donne.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene qua.
3: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone Veleto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.

0: ultimi, coloro che noi sosteniamo e che sono diventati protagonisti, nello stesso tempo sono diventati una risorsa fondamentale per l'economia.
1: Noi stiamo scoprendo che la carità genera economia.
0: Braseme nasce nel 2019 grazie alla progettazione resa possibile dai fondi 8x1000 della diocesi di Nardò Gallipoli. Il momento più bello di questo progetto è vedere rifiorire quelle realtà che purtroppo erano destinate quasi a scomparire.
2: Il progetto Braseme ha rappresentato un'opportunità di sopravvivenza per l'agricoltura galatea, in quanto con l'avvento della xylella le produzioni si sono così abbassate, minando proprio l'attività principale del frantoio che stava per chiudere, come la maggior parte dei frantoi del Leccese. Se uno dovesse fare olivicoltura oggi si dovrebbe spostare dall'Italia, andare nei paesi emergenti o del Nord Africa o dell'Albania, dove i costi sono decisamente inferiori ai nostri e quindi si riuscirebbe a produrre a costi inferiori.
1: L'agricoltura, le aziende agricole che hanno fatto del loro lavoro un valore aggiunto inteso come rispetto del lavoro umano, del territorio, ecco, i poveri possono fruire di prodotti che sono l'eccellenza della produzione.
3: Sono prodotti del territorio e chi li produce sapendo che servono per sostenere le mense, quindi si crea un circuito positivo che mi sembra estremamente importante proprio ai fini di quella crescita della carità che noi ci proponiamo.
0: Queste persone, se non ci fosse stato questo progetto, sicuramente avrebbero guardato altrove per costruire e realizzare il proprio progetto di vita. Grazie al progetto è stata data l'opportunità di poter restare e guardare con occhi nuovi la realtà.
2: Con Opera Seme si può rimanere qui.

0: un progetto relativamente giovane della nostra chiesa di Venezia, della nostra Caritas, è la Casa San Giuseppe. Questa casa ospita varie realtà della carità. È una casa dove si fa pastorale, dove si incontrano le persone, c'è un refettorio, il refettorio Betania, ci sono degli spazi per la prima accoglienza.
1: Buongiorno sorelle, ieri sera cosa abbiamo fatto?
2: Ieri sera erano quasi 16 persone.
0: C'è la presenza di una famiglia aperta alla vita e aperta agli affidi familiari e presenza che scalda questa casa.
3: Accoglie infatti in casa bimbi minori che hanno necessità di un'accoglienza familiare e di un supporto per un periodo della loro vita di difficoltà.
4: Abitiamo in questa casa da un anno e mezzo e abbiamo 4 figli biologici e al momento abbiamo una figlia rigenerata nell'amore. Non è di pancia, ma è una figlia di cuore che abbiamo accolto da un paio di settimane. Passano tanti bambini, passano tante persone. Diventiamo famiglia per chi non ha famiglia in quel momento, per chi è in difficoltà.
5: Ciao Don Renato, sì. È arrivata, sì, è arrivata la bambina nei giorni scorsi e tu vedessi, guarda, in pochissimi giorni ha già cambiato espressione.
0: Questa casa è un luogo dove si trova da mangiare, ma soprattutto si trova il calore di una famiglia e che grazie ai fondi dell'8 per 1000 abbiamo restaurato, stiamo restaurando perché essendo un palazzo nel centro di Venezia chiede certamente un impegno notevole in questo senso.
3: Noi ci mettiamo a servizio di questi piccoli, li accogliamo in casa nostra, insieme ai nostri figli, li trattiamo come figli, fratelli, e loro sono sempre aperti alla vita, quindi sempre aperti al sì. Quando facciamo il passaggio e quindi i bimbi prendono la loro strada, è dura. Vedere un figlio che va via è un dolore sicuramente. Però noi ci sentiamo di avere questa missione dell'affido e sappiamo che è per un tempo, quindi noi facciamo un pezzetto di strada con questi bimbi e quando poi possono sbocciare li lasciamo andare.
4: L'ultima bambina che abbiamo accolto è una bambina abbandonata in ospedale, una bambina che rischiava di lasciarsi andare per non sentirsi scelta, evidentemente, non voleva più nutrirsi ed è stata così indotta a nutrirsi attraverso il sondino nasogastrico. In questi giorni che l'abbiamo portata a casa abbiamo visto quanto lei sia incredibilmente già cambiata, non sorrideva mai. Da quando è qui sorride continuamente a tutti quanti, anche a persone che non riconosce, che ha visto per la prima volta. Quindi veramente noi possiamo dire che l'amore cambia e abbiamo visto veramente persone cambiare e in questo caso vediamo quanto l'amore e la scelta personale di sentirsi veramente scelta cambia le persone.

0: progetto Un mestiere per il futuro è stato ed è ancora una grande possibilità data ai ragazzi disagiati per uscire fuori dalle loro situazioni.
1: Se non ci fosse stato questo progetto non avrei fatto questo mestiere perché non potevo, i miei genitori non potevano affrontare.
2: La vista e il taglio, va bene. Dopo la cena, la signora Antonietta.
3: Ok, perfetto.

0: interpretare il Ciclo Norci?
1: Il progetto nasce 4 anni fa, grazie ai fondi 8 per 1000 della Caritas nazionale, che sono stati assegnati alla Caritas diocesana di Pompei, che ha deciso di realizzare questo tipo di progetto per portare avanti l'idea di Bartolo Longo, il fondatore del santuario di Pompei. Quindi alla fine non abbiamo fatto altro che riprendere l'idea.

0: Le ragazze che hanno partecipato al progetto che è iniziato 4 anni fa sono circa 28 che hanno iniziato il progetto. Sono state delle ragazze individuate dalle suore domenicane di Pompei e dai fratelli delle scuole cristiane. Sono o ragazze che hanno i genitori in carcere oppure figlie di ragazze madri oppure ragazze abbandonate.
1: In questo progetto sono stata l'educatrice. Ero quella, insomma, che le ragazze ritenevano un intruso, una persona che dava fastidio, perché dettava leggi, perché dava delle regole. E a tante persone, insomma, a tante ragazze le regole non andavano strette. Mi sono anche resa conto, insomma, tante volte che il mio entrare in punta di piedi nella loro vita doveva essere delicato.
2: Vabbè, avrei bisogno di fare una piega, è possibile?
3: La nostra tutor ha rappresentato un'amica, una mamma, un po' di tutto.
2: Prego, si accomodi.
1: Il progetto Mestiere per il futuro è stato per le ragazze sicuramente un punto di riferimento e una svolta.
3: Questo centro per me rappresenta anche la nostra rinascita e io ho scelto il logo, che è un fiore di loto e simboleggia la rinascita che nasce dal fango.
4: Tra 10 anni mi vedo titolare di un negozio tutto mio.

0: Tchau aí, ovado. Eu sou o Kenny, eu estou aqui no Bino da 25 anos. É, me piace estar insieme com tudo aqui, pero loro é brava, bravissima.
1: Sono Nadia, referente per la Caritas Diocesana di Urbino, Urbania Sant'Angelo in Vado, per il progetto Trame Ordito, di cui una delle attività è il laboratorio di cucito. Qui ci troviamo ad Urbino, nella frazione di Trasanni.
2: Puoi comprare questo, no? E così.
1: Il progetto nasce dall'idea di incontrare l'altro, le persone che appunto incontriamo nei nostri centri di ascolto Caritas o nelle comunità che comunque viviamo e abitiamo. Il laboratorio appunto è uno spazio pensato per formarci, per formare le donne che lo frequentano e per sperimentare, ma soprattutto per stare insieme, uno spazio di integrazione e di socializzazione. Le donne frequentano il laboratorio 3 volte la settimana, per un paio d'ore il pomeriggio. Vengono qui, portano le loro idee, sviluppano i loro progetti, oppure vengono aiutate dalla nostra tutor Silvia, che le aiuta a creare appunto i loro lavori dall'inizio fino alla fine. Qualcuna di loro porta anche i bambini, piccolini, che non possono lasciare ad altri a casa.
3: Ma cosa stiamo facendo?
4: Io faccio una borsetta.

0: Questo progetto di cucito è importantissimo per le signore che partecipano perché hanno uno spazio, perché si determinano, perché si identificano in qualcosa e secondo me è importantissimo, perché imparano a fare qualcosa che poi possono riportare a casa. Sarà un lavoro futuro, non lo sappiamo, è qualcosa che comunque stanno imparando.
1: Guarda, guarda, va bene così.
2: Questa attività è bella perché ti dà la possibilità concretamente attraverso il lavoro

0: Cioè di approfondire il rapporto con la persona, perché nel momento in cui tu lavori, parli, ti racconta la sua storia, ti dice le sue cose, anche i suoi problemi, le sue difficoltà, è un qualche cosa che bisogna vivere per capire. Quando tu esci da qua, provi una gioia diversa. Perché hai dato qualcosa, ma hai avuto anche qualcosa.
1: Grazie ai fondi dell'8x1000 è stato possibile acquistare le macchine da cucire, gli arredi, i materiali e dare un senso più di professionalità al laboratorio stesso.

0: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi inizieremo parlando di alimentazione in terza età, perché in terza età noi dobbiamo fare attenzione a cosa dobbiamo mettere a tavola per combattere le nostre fragilità. Ed ancora parleremo di colesterolo alto, che cos'è questo valore che a volte ci preoccupa anche tanto. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda le terapie farmacologiche, ed ancora parleremo di herpes zoster, che cos'è e come tenerlo anche sotto controllo. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì alle 15:15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi, lo sapete, iniziamo parlando di sana alimentazione, ma in realtà oggi vogliamo darvi una corazza, degli strumenti giusti per proteggervi, anche in terza età, attraverso l'alimentazione. La terza età, che cos'è? La terza età è un po' cambiata rispetto a tanti anni fa, siamo più dinamici, abbiamo più voglia di fare, però in questa età ci potrebbero essere delle insidie che dobbiamo ovviamente superare, come? Attraverso una sana alimentazione. Ma in che modo esattamente? Ci dirà tutto il dottor Umberto Scognamiglio, benvenuto, bentornato. Io ricordo il dottore è nutrizionista, primo ricercatore presso il CREA, nonché membro del consiglio direttivo della SINU. Allora, buongiorno innanzitutto dottor Scognamiglio. Iniziamo subito a chiarire che cosa si intende per terza età, perché c'è un'asticella, 65 anni. In realtà sono un po' cambiate le cose, vero?
1: Sì, intanto buongiorno e grazie ancora per l'invito. Sì, sono cambiate un po' le cose. 65 anni, come ha giustamente ricordato, è un valore che ci sta un po' stretti, perché a 65 anni siamo pienamente ancora attivi, è ancora un'età lavorativa e grazie anche ai progressi della scienza, insomma, e all'invecchiamento, insomma, l'età che si è allungata, riusciamo quindi a fare delle cose che per dei coetanei di 65 anni, di 40-50 anni fa, insomma, abbiamo delle condizioni di vita decisamente diverse, uno stato di salute, ma anche intellettivo, decisamente diverso. E allora sembrerebbe più adeguato un valore che hanno proposto i colleghi della Società di Geriatria e Gerontologia di definire terza età da partire dai 75 anni,
0: certo.
1: E lasciare invece per questa fetta che va dai 65 ai 75 un termine molto interessante, adulti senior, quindi insomma che in qualche modo rappresenta
0: anche... Si stanno avvicinando, è proprio in questa età, dai 75 ovviamente in poi e anche dai 65, però ci sono delle piccole insidie che noi dobbiamo in qualche maniera superare, raggirare in qualche maniera. E io sto parlando dei muscoli, parlando di muscoli, soprattutto ad una certa età viene meno la forza dei muscoli, la cosiddetta sarcopenia. Che cos'è esattamente la sarcopenia, dottore?
1: La sarcopenia è appunto, insomma, rispetto alla quale si è data anche una grande attenzione negli ultimi tempi, però è uno degli aspetti, no, che riguardano proprio i cambiamenti che avvengono nell'invecchiarsi, cioè la perdita lenta delle nostre funzioni, delle nostre capacità. E queste non avvengono soltanto nei segni estetici, insomma, le rughe, certo, i capelli bianchi, ma avvengono anche all'interno del nostro organismo. E tant'è che una delle componenti più importanti, la massa magra, tende a cambiare, a perdersi, a ridursi, e si riduce a vantaggio della massa grassa, che in parte la sostituisce. I muscoli sono parte della massa magra e il depauperamento, cioè la perdita di questa quota muscolare, che è quella che interviene però con un'età piuttosto avanti, si chiama appunto sarcopenia.
0: E molto si può fare anche attraverso l'alimentazione, di questo fra un po' vi diremo esattamente che cosa portare a tavola, come superare appunto questo fenomeno della sarcopenia. Altri problemi che possono insorgere durante la terza età è la deglutizione e la masticazione. Di cosa si tratta e quali sono i sintomi a cui noi dovremmo fare attenzione, dottore?
1: Sono tutti processi che in qualche modo si legano proprio a quelle perdite di efficacia delle nostre capacità. E la deglutizione è uno degli atti che, per quante numerose volte al giorno noi la facciamo, circa 1500-2000 volte al giorno, tra il mangiare, il bere, il deglutire e la saliva, è un'azione estremamente complessa che richiede la partecipazione di numerosi muscoli. E immaginiamo, ripeto, noi lo facciamo in automatico, a quella che può essere la gestione di una fase che precede addirittura la masticazione, nella preparazione salivare del boccone, che poi andremo a masticare per renderlo coeso, certo, e poi con una spinta della lingua verso il palato e quindi verso la faringe e verso le vie sono più a valle. Ecco, questo processo così complesso avviene in pochissimi secondi e deve avvenire in un percorso percorso unico, cioè deve essere quello della via dell'apparato digerente.
0: E quando... c'è qualche sintomo a cui noi dobbiamo fare attenzione.
1: Quando questo magari... non accade appunto con questa sincronia, si genera appunto una disfagia, difficoltà alla deglutizione, il termine, ma nell'anziano parliamo di una presbifagia, quindi di una difficoltà proprio tipica per quell'indebolimento muscolare che generalizza le caratteristiche dell'anziano. I sintomi, ecco, non sono come può essere in una disfagia conclamata, espressione di un sintomo di una patologia, immaginiamo nei soggetti con Parkinson, ma sono a volte impercettibili. Per esempio, il colpetto di tosse all'ingestione di un boccone. Cioè, quei piccoli colpetti che in realtà sono compensatori, liberare le vie aeree per eliminare un po' di ingesta che è finita appunto nella...
0: Allora, e per rendere la nostra alimentazione più funzionale a per chi ha questi problemi e per non, affinché non venga meno poi tutte le proprietà, tutte le sostanze che ci servono, come possiamo rendere il nostro alimento più funzionale, dottore?
1: Adeguare i cibi, gli alimenti a quelle che sono le capacità masticatorie di deglutizione del soggetto. Quindi immaginiamo degli alimenti, qui ho visto che
0: frullati.
1: Avete già preparato e quindi l'idea è ben precisa, una trasformazione di alimenti che attraverso una loro trasformazione solo su base fisica, cioè il frullato omogeneizzato, il tritato,
0: di verdura, insomma,
1: esatto, anche... ci permette di consumare lo stesso alimento ma in una forma fisica più soffice, più morbida, in modo da incontrare meno ostacoli e soprattutto avere la possibilità di avere un boccone, si dice, più coeso, più uniforme. Quello che bisogna evitare, e diciamo il rischio maggiore, sono le doppie consistenze. Cosa sono le doppie consistenze? La pastina in brodo. La pastina è una parte solida, il brodo è una parte liquida. Quindi la gestione

0: contestuale di quel boccone diventa particolarmente complessa e rischiosa.
1: Allora, qui per quanto riguarda insomma, la fatica che magari può fare un anziano con una, un principio di deglutizione e masticazione, ma in terza età invece, in generale, prima abbiamo parlato di sarcopenia, come possiamo ovviare? Quale strategia allora adottare proprio per la tavola di tutti i giorni?
0: Queste abitudini sono anche conseguenza appunto di adattamenti che in qualche modo l'individuo fa rispetto a delle incapacità. E in questi adattamenti spesso si omettono alcuni alimenti importanti, quelli con una quota proteica, proprio perché diventano un po' più difficili nella loro gestione. Ecco, le proteine bisognerebbe sempre inserirle in ogni pasto, cioè aggiungerle sempre. Tant'è vero che proprio in ragione di quella perdita muscolare che avviene in maniera fisiologica, possiamo dire,
1: Certo.
0: nell'anziano, è necessario ed è previsto che la quota di fabbisogno proteico aumenti proprio nel soggetto anziano. E allora inserire sempre proteine che possono essere quelle della carne, quelle del pesce, quelle delle uova, ma anche dei legumi, ma anche della frutta secca, quindi pensare sempre ad una integrazione nella ricetta di questi ingredienti per rendere quella pietanza più ricca anche sul piano proteico.
1: Allora, noi mangiamo un po' tutti, ma soprattutto in terza età, mangiamo troppo zucchero e troppo sale. Allora, perché forse il nostro gusto cambia e magari dobbiamo aggiungere un po' troppo sale, un po' troppo zucchero negli alimenti che facciamo. Ci può dare qualche strategia proprio per abbassare il consumo di sale e zucchero?
0: Qualcuno l'ha definito l'inganno dei sensi che interviene nella
1: Vero.
0: terza età. L'inganno dei sensi perché iniziamo ad avere difficoltà a partire dalla vista, che è uno degli aspetti che ci anticipa in qualche modo ciò che vogliamo consumare. E poi ci sono delle alterazioni, sia del gusto ma anche dell'olfatto. L'olfatto è il principale senso, poi, se vogliamo, della percezione dei profumi e degli aromi di quello che consumiamo. Questo calo di sensibilità fa sì che abbiamo bisogno di gusti più forti, più decisi, più salati. Ma noi sappiamo che cosa accade con un'alimentazione più ricca di sale. No, i cardiologi ce lo ricordano, insomma, ci sono problemi dell'ipertensione e da lì poi tutta un ventaglio di patologie che seguono. Lo stesso accade anche per gli zuccheri. E allora che cosa possiamo fare? Ecco, consapevoli di questa atteggiamento, possiamo iniziare ad educare in qualche modo il nostro gusto. Il gusto si può educare quando si è giovani, ma si può educare anche quando si è adulti o ancora quando si è adulti senior. E allora attraverso che cosa? Una sostituzione di un elemento che dà molta sapidità come il sale, con la ricchezza di quello che è il nostro patrimonio
1: Le spezie.
0: gastronomico, le spezie, gli aromi.
1: Certo.
0: E dobbiamo capitalizzare di più quella che è la nostra ricca tradizione gastronomica, anche in favore di una cucina dedicata per la terza età.
1: Non possiamo non parlare di articolazioni. Non c'è niente da fare, più si va avanti con l'età e poi a livello fisiologico le nostre articolazioni perdono. E allora dobbiamo in qualche modo rinforzarle attraverso la vitamina D, il calcio, la vitamina K. Allora, ci dice esattamente come possiamo fare, come rinforzare le nostre articolazioni in terza età?
0: Sono proprio tre nutrienti importantissimi, non li ha citati in maniera appunto casuale. Sono specifici intanto determinati anche da un maggior fabbisogno proprio nel
1: Certo.
0: soggetto anziano, per quelli che sono i limiti anche nella capacità da una parte di ottenere fonti alimentari che li contengono e per quanto riguarda della vitamina D legata soprattutto alla minore esposizione alla luce del sole che può avere un
1: Certo.
0: soggetto anziano, che è la principale fonte per poter sintetizzare la vitamina D.
1: Adesso che
0: Noi lo facciamo
1: arrivano.
0: attraverso la pelle.
1: Certo.
0: E quindi sono delle situazioni che nel soggetto anziano possono costituire un fattore di rischio. Sono molto legati questi elementi, la vitamina K, la vitamina D serve diciamo, a livello
1: Assistere.
0: intestinale ad assorbire il
1: Certo.
0: calcio e quindi poi permettere l'utilizzazione. Che cosa fare? Un'alimentazione quindi per quanto riguarda le fonti di alimentari, soprattutto per il calcio, insomma il latte in prima
1: Certo.
0: battuta, ma anche
1: Le uova vedo
0: lo
1: lì davanti
0: yogurt,
1: a me.
0: l'uovo, i legumi, anche i legumi, insomma, sono una fonte di calcio.
1: Allora,
0: Anche la frutta secca, allora.
1: frutta secca. Allora, sicuramente in terza età noi abbiamo una percezione minore della sete.
0: Sì.
1: Abbiamo poca sete. Dobbiamo, come dire, aiutare anche in questo caso dando dei consigli utili, ai nostri amici che ci stanno seguendo. E qua vediamo 8 bicchieri. Allora, ci dà la strategia giusta per bere a sufficienza in terza età, dottore?
0: Esatto, gli 8 bicchieri rappresentano una strategia semplice, immediata, per tradurre quel fabbisogno globale giornaliero in un atto quotidiano. Gli 8 bicchieri fanno meno paura del litro e mezzo d'acqua, no? Da
1: Vero.
0: consumare. E 8 bicchieri possono essere inseriti nella nostra giornata alimentare, a partire dal mattino, ma soprattutto per le persone anziane che spesso hanno bisogno di terapie farmacologiche.
1: Esatto.
0: L'assunzione farmacologica può essere anche l'occasione per ingerire un bicchiere d'acqua. Va stimolata la sete, va stimolata e va stimolato il consumo, quindi soprattutto per le persone che assistono, un po' come fa la mamma per
1: Che
0: i
1: bambino,
0: bambini,
1: certo.
0: che hanno la stessa difficoltà, quindi sollecitare e ricordare a consumare l'acqua. Acqua che in parte è legata ad una alterazione della percezione del bisogno, in parte legata anche al fatto che riducendosi la massa magra si riduce proprio il nostro quantitativo di acqua e questo ovviamente determina poi in un
1: Certo.
0: quadro globale una
1: Altri
0: situazione
1: problemi
0: di rischio.
1: di rischio. Grazie davvero, dottor Scognamiglio. Grazie per questa indicazione. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il dottor Giulio Stefanini. Benvenuto. Io ricordo il professore, è professore di cardiologia presso l'Humanitas University e cardiologo sempre all'Humanitas Research Hospital di Rozzano a Milano. Perché oggi noi parliamo di un argomento, devo dire che ultimamente se ne parla e se ne parla anche troppo. Forse in maniera anche, come dire, non scientificamente esatta. Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza proprio sul colesterolo, perché il colesterolo è un valore, come dire, che preoccupa molto chi ci sta seguendo. Ci scrivono in parecchi, ci chiedono esattamente qual è il valore esatto, se c'è un valore esatto di colesterolo che noi dobbiamo rispettare, cosa dicono e poi lo diremo le linee guida internazionali. Allora, io ripeto che quasi l'80% delle persone a rischio non aggiunge i valori raccomandati proprio dalle linee guida internazionali e questo è un problema soprattutto per voi cardiologi. Vogliamo però ricordare, perché se ne parla sempre in maniera negativa del colesterolo, che cos'è e qual è la funzione del colesterolo, professore?
2: Questo è veramente importante, capire che cos'è. Di fatto il colesterolo è una componente grassa che circola nel sangue e che serve all'organismo. Di fatto il colesterolo serve per le membrane cellulari, per produrre alcuni ormoni, serve anche per la mielina a livello del sistema nervoso, quindi ha un ruolo fisiologico. Chiaramente però a determinate concentrazioni va bene e un'importante fetta di popolazione soffre di valori di colesterolo elevati rispetto a quelli che sono considerati i valori normali. E questo diventa un problema non tanto perché è una patologia di per sé, ma perché rappresenta un importante fattore di rischio, perché può favorire l'accumulo di colesterolo, di questo grasso, a livello delle pareti dei vasi e quindi determinare effetti negativi in termini di patologia come l'infarto, come l'ictus.
1: Esatto. Allora, ma quando possiamo dire esattamente che il colesterolo è alto e quanto conta poi il rischio individuale, professore?
2: Infatti questo è un punto molto importante, che noi abbiamo un valore di riferimento di colesterolo sopra la norma che si applica alla popolazione generale, diciamo in prevenzione primaria, in particolare focalizzandosi sul colesterolo cattivo, colesterolo LDL, se è sopra 115, diciamo, milligrammi per decilitro, lo definiamo come elevato, ma in realtà questa soglia non si applica a tutti perché in base al rischio individuale possiamo avere come target delle soglie molto inferiori. Se prendiamo le categorie più estreme, cioè i pazienti che hanno già avuto un infarto, che soffrono di colesterolo alto, questo 115 diventa 50 mg per decilitro. Quindi voglio dire, può variare molto il target in base al rischio individuale, quindi è estremamente importante individuare qual è questo rischio nel momento in cui dobbiamo trattare il colesterolo alto, in maniera poi da usare gli strumenti adeguati per ridurlo senza sparare col cannone quando non serve.
1: Esatto, allora devo dire che oggi come oggi la ricerca è andata anche molto avanti. Per fortuna anche per quanto riguarda le terapie farmacologiche, oggi abbiamo a disposizione tantissimi farmaci, altri ne stanno arrivando anche in formulazioni diverse, però c'è una causa del colesterolo cattivo, in questo caso alto, quello che potrebbe provocare, insomma, degli effetti avversi?
2: Diciamo che il colesterolo viene introdotto nell'organismo tramite due strade. Da una parte quello che mangiamo, quindi è chiaro che c'è una componente legata alla dieta. Se mangiamo cibo ad alto contenuto di grassi saturi, quindi voglio dire grassi animali, questo ha un effetto sulla concentrazione di colesterolo. Va anche detto che il colesterolo ingerito rappresenta solo il 20-30% del colesterolo circolante.
1: Non possiamo dare la causa
2: esclusivamente all'alimentazione. Perché un'importante componente del nostro colesterolo viene sintetizzata a livello del fegato, è un colesterolo endogeno. Uh-huh. E in quel caso non dipende dall'alimentazione, ma dipende dalla predisposizione individuale a produrlo. Spesso, infatti, è una cosa che caratterizza una madre e un padre, e poi i figli e i nipoti, quindi c'è una componente di familiarità importante, e in questi casi bisogna intervenire a livello della sintesi epatica. Di nuovo, come ha appena detto giustamente lei, oggi non abbiamo solo una categoria farmacologica, ne iniziamo ad avere 6 o 7 almeno, quindi oltre alla dieta, che rimane comunque uno strumento importante, possiamo intervenire a partire dagli integratori alimentari ad arrivare ai farmaci più intensi, più aggressivi, che ci permettono di quasi eliminare il colesterolo circolante.
1: Allora, e proprio di questo parleremo, delle novità che stanno arrivando, ma anche del ventaglio che ad oggi abbiamo a disposizione. Vi parleremo di tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
6: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
10: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
11: Effettivamente piace.
9: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta, va?
12: Cioè, la telecamera va bene,
9: ecco,
12: qua.
9: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Giulio Stefanini. Stiamo parlando di colesterolo. Io tornerei a parlare di colesterolo attraverso una domanda che ci fa Fabio, le scrive da Catanzaro e le chiede: il colesterolo alto dà sintomi? Grazie. Io mi vorrei riallacciare facendo vedere il quadro della Gioconda, perché anche la Gioconda di Leonardo pare soffrisse di colesterolo attraverso due segni ben visibili, attraverso l'antelasma, che nell'occhio è ben visibile, poi nel dorso della mano pare si può percepire un rigonfiamento, un lipoma. Allora, ci sono dei sintomi che ci dà il colesterolo, professore?
2: L'analisi della Gioconda è sempre divertente,
1: è affascinante.
2: Di fatto però stiamo parlando di manifestazioni un po' estreme, exantelasma e lipomi, quindi alti livelli di colesterolo non trattato. Diciamo che il colesterolo di per sé non dà sintomi. Quello che dà sono i sintomi quando si traduce in una malattia vera e propria. Quello che dobbiamo temere per il colesterolo è appunto l'accumulo dentro le arterie, in particolare a livello delle arterie del cuore o alle arterie per il cervello, e di conseguenza poi la formazione di placche che possono eventualmente rompersi e dare infarti acuti o ictus. Quindi la preoccupazione per il colesterolo è la manifestazione che si ha della patologia conseguente all'accumulo di colesterolo. Quindi agire sul colesterolo è importante non per i sintomi che dà il colesterolo, ma per prevenire in modo veramente importante il rischio di eventi cardiovascolari fatali e non fatali.
1: Professore, basta intervenire sullo stile di vita, sull'alimentazione per abbassare il colesterolo? E ancora, prima di, e parleremo di questa classe di farmaci che mette un po' paura, un po' d'angoscia, sono le statine, prima di prendere le statine ci sono degli integratori tipo berberina, ci sono insomma sì. Il riso rosso fermentato, ci sono una vasta, cioè tanti integratori che possono abbassarlo, bastano queste cose per poter abbassare l'LDL cattivo?

0: no?
1: Allora, secondo me innanzitutto bisogna fare molta chiarezza. Se parliamo di pazienti in prevenzione primaria o secondaria, la prevenzione primaria significa soggetti che stanno sostanzialmente bene e che scoprono di avere il colesterolo alto. La prevenzione secondaria invece è quando hai avuto un infarto e quindi di fatto cambia completamente la strategia di
0: Certo.
1: prevenzione. Concentriamoci sulla prevenzione primaria, che è quella che riguarda la popolazione generale, che non ha avuto un infarto e che semplicemente scopre dalle analisi del sangue di avere il colesterolo alto e spesso, tra l'altro, lo sa da almeno 10 anni, ma non l'ha mai affrontato davvero. Ora, io credo molto in un approccio step by step, passo per passo, per cui ha senso inizialmente in una persona che si presenta con il colesterolo un po' alto provare una strategia di dieta, attenzione alla dieta, dopodiché si può ragionare su un'introduzione di integratori alimentari, come ha detto lei, la berberina, la monacolina K, ma anche e soprattutto il riso rosso fermentato, che spesso sono assolutamente adeguati per controllare i livelli di colesterolo, in particolare in un periodo iniziale. Va detto che se una persona soffre di colesterolo alto perché tende a sintetizzarne tanto, tendenzialmente avrà bisogno di una terapia più o meno per tutta la vita. Per
0: Certo.
1: cui cercare di ritardare l'intervento farmacologico agendo prima sulle abitudini alimentari ed eventualmente con l'introduzione di integratori può essere utile per spostare un po' più avanti l'orologio di quando
0: Certo.
1: servirà una terapia con una molecola
0: E allora
1: attiva.
0: quando iniziare una terapia farmacologica? Quando tutti questi interventi immagino si vada a
1: Quando
0: buon fine?
1: non si riesce ad arrivare a un livello ottimale con gli interventi sulle abitudini di vita o gli interventi non
0: Certo.
1: farmacologici, oppure se il rischio individuale cambia, le porto un esempio. Una persona che ha il colesterolo alto e che non ha evidenza con, per esempio, con un Doppler delle carotidi di accumulo di colesterolo, di aterosclerosi, è una persona che deve semplicemente riportare il suo colesterolo ai famosi 115 mg/dl di LDL, quindi è un valore tra virgolette normale standard. Nel momento in cui invece si visualizza con una tecnica di imaging banale come un ecodoppler delle carotidi il fatto che c'è una tendenza ad accumulare il colesterolo, a quel punto il target cambia immediatamente, dobbiamo quasi dimezzare questo valore che ci eravamo preposti. A quel punto ha senso scalare la strategia è essere più aggressivi con una, diciamo, terapia vera e propria, quindi con dei farmaci non da
0: Farmaci
1: banco.
0: rappresentati un po' dalle statine. Allora,
1: Storicamente le statine che rimangono il farmaco più
0: perché le
1: testato.
0: persone hanno tanta paura di assumere le statine?
1: Questa è una buona domanda. C'è tanta informazione mediatica che tende a denigrare le statine, anche se
0: Demonizzare
1: tutto
0: anche.
1: sommato sono il farmaco per il colesterolo che esiste da più tempo e conosciamo bene per quanto riguarda le statine il profilo di sicurezza ed efficacia. Sono 30 anni e più che le utilizziamo, c'è stata tanta sorveglianza post-marketing, sappiamo esattamente quali sono gli effetti delle statine e è un farmaco molto sicuro, quindi in realtà rappresenta la base del trattamento del colesterolo. Chiaramente oggi ci sono almeno altre 6-7 categorie farmacologiche che sono state sviluppate che possono rappresentare
0: Soprattutto
1: un'alternativa.
0: per chi ha un colesterolo familiare. Io voglio arrivare, e non solo, vorrei arrivare proprio qui perché beh, ormai sono un po' di anni che se ne parla, questi nuovi farmaci a siRNA, cioè silenziatori di questa proteina che è la PCSK9, che è una brutta parola, però in realtà è la causa del nostro colesterolo cattivo alto. Ecco, l'inclisiran, questa molecola bella. Nel senso che il paziente potrà andare solamente 2 volte l'anno in ospedale e poi potrà tenere sotto controllo il colesterolo cattivo, professore.
1: Esattamente, l'inclisiran, lei mi ha appena tirato fuori l'esempio del più recente di questi farmaci, che in qualche modo viene considerato il più potente appunto perché non c'è bisogno di un'assunzione giornaliera, ma perché basta farsi 2 iniezioni l'anno, un'iniezione ogni 6 mesi, per quasi eliminare il colesterolo circolante. È sicuramente estremamente attrattivo e ad oggi chiaramente l'indicazione all'uso di un farmaco così potente è limitato a chi ha un'ipercolesterolemia familiare estremamente importante, per cui non si riesce a controllarla altrimenti, e poi i pazienti in prevenzione secondaria, quindi pazienti che hanno avuto un infarto con un danno a livello miocardico e che appunto non riescono ad arrivare a un controllo adeguato con le terapie tradizionali e quindi uno utilizza quelli che sono i farmaci più
0: Abbiamo 20
1: intensi.
0: secondi, professore, mi
1: Sì.
0: deve rispondere a tutte e due queste due domande che sono interessanti tutte e due. Primo, ovviamente ne sta arrivando un altro farmaco, sarà una terapia orale che avrà insomma la stessa funzione dell'inclisiran, se non sbaglio, però ancora non è arrivato questo farmaco. Ecco, la nuova arma terapeutica è un farmaco orale. E poi un altro valore, attenzionato da voi cardiologi, per cui al momento non esiste una cura, però insomma bisogna abbassare comunque l'LDL, che è rappresentato dal valore della lipoproteina A. In sintesi, queste due cose, come le possiamo mettere insieme? Il nuovo farmaco che sta per arrivare e la
1: Il
0: lipoproteina A.
1: nuovo farmaco che sta per arrivare rappresenterà un'innovazione perché permetterà una diffusione molto più capillare di questa categoria farmacologica che silenzia l'RNA. La lipoproteina A piccola è un'altra diciamo, un'altra proteina che è rappresentata da grassi, che circola, è determinata geneticamente, quindi di fatto il suo valore è determinato geneticamente. È interessante perché in questo momento può rappresentare uno strumento per valutare in modo ancora più preciso il rischio cardiovascolare dell'individuo e quindi di conseguenza stabilire una strategia terapeutica adeguata.
0: E i medici di famiglia lo dovrebbero prescrivere come valore di
1: Almeno una
0: controllo?
1: volta nella vita. Grazie
0: Almeno una volta nella vita. Grazie, grazie di cuore al professore, grazie,
1: a lei.
0: grazie. Adesso venite con me e io saluto e ringrazio il dottor Enrico Di Rosa, benvenuto innanzitutto. Io
1: Buongiorno.
0: ricordo che è presidente della Società Italiana di Igiene, nonché direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Roma 1, perché oggi noi parliamo dell'herpes zoster. Devo dire che c'è stato un acuirsi di questa malattia. Sono tanti gli anziani che sono stati colpiti dall'herpes zoster, il famoso fuoco di Sant'Antonio. Ebbene, io leggevo, colpisce migliaia di persone, una persona su tre svilupperà la malattia nel corso della vita dopo i 50 anni. Allora, iniziamo a conoscerlo meglio, questo herpes zoster. Che cos'è esattamente, dottore?
2: Allora, l'herpes zoster è un'infezione virale causata dal virus appunto della varicella zoster, lo stesso virus che causa la varicella generalmente nei bambini e che, come dire, può nell'adulto, a distanza di tempo dalla prima infezione della varicella, causare questo herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio
0: Sant'Antonio,
2: appunto. È una malattia, diciamo, che ha una sintomatologia abbastanza chiara, la diagnosi è una diagnosi clinica generalmente semplice nei casi tipici, che si caratterizza dalla presenza di questo dolore urente generalmente molto fastidioso, che può essere poi l'intensità non sempre altissima, però in alcuni casi può essere molto molto impattante come dolore, e accompagnato poi da un'eruzione vescicolare tipica lungo il decorso del nervo. Generalmente nella maggior parte dei casi è lungo le costole, no? Lungo la fascia toracica, appunto da cui il nome herpes zoster, sarebbe serpente a fascia
0: Strisce,
2: che ci
0: esatto.
2: cinge, però può svilupparsi lungo qualsiasi decorso di qualsiasi nervo, quindi poi ci sono forme anche più impattanti, quelle che riguardano i nervi facciali, il nervo oculare, il nervo acustico, cioè quindi può essere una malattia molto molto
0: E
2: impattante.
0: noi oggi abbiamo delle armi per prevenire l'herpes zoster e anche poi ci dirà esattamente come tenerlo sotto controllo, quali sono anche le conseguenze di un herpes zoster. Ma perché a un certo punto il virus della varicella
2: Allora,
0: si
2: questa
0: riaccende?
2: è la storia biologica. Diciamo, chi ha avuto l'infezione della varicella e guarisce, generalmente la varicella ha un decorso relativamente benigno, soprattutto nei bambini, negli adulti può essere un po' più serio, comunque, però il virus, come dire, rimane silente, nascosto dentro i gangli dei nervi periferici. E in particolari condizioni che sono qualsiasi abbassamento per qualsiasi tipo delle difese immunitarie che può avvenire per malattie concomitanti, per effetto stesso dell'anzianità, come dire, il fenomeno dell'immunosenescenza lo conosciamo bene, come dire, oppure per stress, stanchezza e altre cose, come dire, le difese immunitarie si abbassano, il virus ha la forza di riuscire e da questa infezione appunto lungo il decorso del nervo che viene. La lesione del nervo, che è quella che causa il dolore, e poi si accompagna a questa eruzione cutanea tipica con delle vescicoline con liquido che ricordano quelle della varicella, praticamente,
0: Esatto.
2: soltanto che è localizzato.
0: Bisogna, allora abbiamo capito che aumenta con l'età il rischio. Come, cosa fare? Cioè, nel senso, come curare
2: Allora,
0: l'herpes
2: la
0: zoster?
2: cosa, dunque,
0: Come ce ne accorgiamo poi,
2: diciamo
0: mediche?
2: che generalmente la malattia ha un decorso che può essere più o meno impattante. Ci sono persone fortunate che hanno una sintomatologia minima e alcune invece che hanno questa sintomatologia molto molto intensa, con dolore fortissimo.
0: Esatto.
2: È importante fare la diagnosi tempestivamente.
0: Come si fa la diagnosi?
2: La diagnosi è una diagnosi clinica, cioè bisogna consultare il medico. Se c'è il dolore, ci sono le vescicole, è abbastanza semplice. Ci possono essere casi atipici un po' più complicati, però generalmente la diagnosi è abbastanza agevole da parte del medico. È importante cominciare subito, possibilmente entro le 72 ore dall'inizio dei sintomi, la terapia con lo specifico antivirale, perché questo

0: accorcia il decorso, quindi la fa durare un pochino meno e soprattutto protegge dalle forme più gravi di impegno.
1: L'antimalaria va preso per tante volte al giorno,
0: Sì, sono anche
1: perché
0: 5 somministrazioni al giorno, però quando si inizia poi va fatta tutta la terapia, è importante. Poi ci sono situazioni in cui, come dire, la sintomatologia a carico dei nervi è molto più intensa, allora lì bisogna andare con sintomatologie analgesiche forti e in alcuni casi, soprattutto quando c'è questa complicanza molto molto fastidiosa, che è la cosiddetta nevralgia postherpetica, in cui i sintomi a carico del nervo si protraggono per mesi e qualche povero sfortunato, come dire, ce li ha per sempre questi problemi. In quei casi bisogna fare terapie specialistiche, terapie del dolore, molto, bisogna rivolgersi a un
1: importante,
0: centro
1: certo,
0: specialistico.
1: questo è importante, però noi abbiamo un'arma, l'ho detto all'inizio, bisogna prevenire l'herpes.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo, facciamolo, il vaccino, no? È importante farlo, chi dovrebbe farlo?
0: Allora, il vaccino è un vaccino che abbiamo a disposizione, è un vaccino assolutamente efficace e sicuro. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale prevede che il vaccino venga offerto attivamente e gratuitamente a tutti i soggetti che hanno più di 65 anni e poi in tutte quelle situazioni che, come dire, favoriscono la comparsa della malattia, quindi stati di immunosoppressione dovuti a malattie concomitanti, diabete, insufficienza renale, ma oppure interventi terapeutici particolari,
1: Certo.
0: trapianti di cioè tutte quelle condizioni che possono, come dire, aumentare di molto il rischio della comparsa della malattia e soprattutto aumentano il rischio della comparsa e della comparsa di forme più gravi. In quei casi è assolutamente consigliata quindi la vaccinazione. La vaccinazione è anche consigliata in tutti coloro che hanno avuto, come dire, che hanno avuto le
1: I
0: forme
1: virus. Ah,
0: recidivanti, cioè
1: ok.
0: quelle forme che si ripetono, come dire, chi ha avuto più di un episodio di herpes zoster a qualsiasi età è soggetto eleggibile per la vaccinazione perché il vaccino protegge dalla malattia, ma protegge anche dalle recidive,
1: Dalle
0: perché
1: recidive, questo è
0: questo dobbiamo
1: importante.
0: dire, avere avuto una volta l'herpes, anzi, è una condizione di rischio, cioè, come dire, è più facile che avvenga un secondo episodio.
1: E quanto dura il vaccino? Ogni anno
0: Il
1: va.
0: vaccino assolutamente ha una durata molto prolungata nel tempo, adesso diciamo, i dati ci confermano che a 10 anni dalla somministrazione è ancora efficace, ma perché, come dire, i dati si fermano lì, ma possiamo, come dire, sperare che ci abbia una validità anche maggiore di questi 10 anni, quindi va fatto in due somministrazioni a distanza di 3, 6 mesi l'una dall'altra e generalmente.
1: Sì, si risolve. E no, la mia domanda è, professore, perché tanti ci hanno scritto, soprattutto da una certa età, che dopo aver, come dire, dopo essersi presi il virus, l'herpes zoster, uno si sente spossato, una stanchezza. E allora possiamo consigliare magari qualche integratore, non so,
0: Ma
1: tipo l'acido
0: diciamo
1: alfa-lipoico può essere utile?
0: che tutto quello che è una malattia, come tutte le malattie infettive, è una malattia invalidante, sistemica, che impegna l'organismo e soprattutto è, nelle forme più gravi, è poi particolarmente stressante. Quindi ed è facile che quindi anche la
1: La
0: guarigione si
1: spossatezza, insomma,
0: abbia un
1: deriva.
0: pochino di difficoltà. Quindi in quei casi un po' di sostegno anche con integratori può essere utile
1: Utile.
0: per recuperare,
1: Un po' di
0: diciamo, un po' di
1: forza.
0: forza.
1: Grazie, grazie al dottor Di Rosa, grazie per queste indicazioni, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Io vi ricordo, se volete vedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri medici.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dei prodotti biologici, quali sono, quanti sono, in che modo riconoscerli e soprattutto i prezzi sono più alti, sono stabili, c'è stato un aumento, un incremento. Insomma, cercheremo di fare il punto su tutto quello che mangiamo e che magari andiamo ad acquistare nel negozio sotto casa a un supermercato che è marcato biologico. Ne parleremo con un esperto, uno degli esperti del nostro paese, uno dei massimi esperti, il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.
1: Buongiorno,
0: ben ritrovato
1: buongiorno.
0: Nei nostri studi.
1: Grazie a voi.
0: Come sempre, se avete delle domande c'è Maris qui per voi.
2: Eccomi qui pronta a ricevere tutte le vostre domande e a rigirarle ai nostri esperti. Allora, se ne avete e volete partecipare alla diretta, potete scriverci tramite WhatsApp o SMS al nostro numero, e il numero è il seguente: 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente anche la nostra mail per email più dettagliate, vediamoci chiaro, @tv2000.it è il vostro riferimento, e vi esorto ovviamente a seguirci e scriverci anche

0: tramite Facebook, Instagram ed X.
1: Quanto è cresciuto, Giardina, il biologico sulle nostre tavole? Tanto, tantissimo, ne vediamo tanti prodotti anche qui presenti nel nostro studio.
2: Sì, non tutti sanno che l'Italia è davvero leader europeo in queste produzioni. Noi abbiamo oltre 2,5 milioni di ettari certificati in biologico e quindi vuol dire che siamo già oltre il 20% delle superfici complessive. Quindi vuol dire che un campo su 5 già è da agricoltura biologica. Abbiamo dei obiettivi europei che sono quelli di arrivare al 25% nel 2030, degli obiettivi europei che, ai quali siamo davvero molto molto vicini, e siamo il primo paese in Europa ad avere queste cifre così, così importanti. Il più grande numero di imprese biologiche, oltre 80.000 imprenditori che fanno agricoltura biologica, quindi è davvero un comparto che sta crescendo tantissimo e che assicura una produzione di qualità per tutti i consumatori.
1: I prodotti biologici però costano di più generalmente?
2: Diciamo che i prodotti biologici costa di più produrli, quindi costa di più davvero al momento della produzione. Questo perché? Perché quando si produce si coltiva un prodotto biologico, si va verso la complicazione dei sistemi. Questa è la chiave di lettura del biologico. Il biologico non va verso la semplificazione, ma va verso la complicazione. E la complicazione vuol dire sicuramente maggiore equilibrio ambientale, ma anche chiaramente qualche costo in più.
1: Sono prezzi in aumento, stanno crescendo.
2: Adesso sui prezzi è davvero c'è una confusione totale, perché quello che sta succedendo lo stiamo vedendo con degli aumenti anche molto ingiustificati, a prescindere, diciamo, su tutto l'agroalimentare, dovuto soprattutto poi ai fenomeni del trasporto su gomma. Quindi andiamo su fenomeni che sono trasversali al mondo dell'agroalimentare. È chiaro che il biologico si posiziona sempre a un valore aggiunto superiore, proprio perché stiamo parlando di un prodotto di qualità superiore che nasce dal campo e che segue poi tutta la filiera.
1: Domande da casa.
0: Beh, abbiamo parlato insomma dell'importanza del bio in Italia, ma i telespettatori ci chiedono anche: i prodotti biologici invece provenienti dall'estero sono affidabili secondo lei quanto quelli italiani?
2: Dunque, tutto il biologico fa riferimento a delle regole europee, cioè esistono delle regole europee che stabiliscono quando un prodotto può essere biologico o meno, e in queste regole ci sono anche delle regole su come questi prodotti possono essere importati in Europa. Chiaramente si stanno facendo dei passi importanti verso la reciprocità. Coldiretti è molto impegnata sulla reciprocità, cioè sul fatto che regole uguali vengono applicate sia in Europa sia nei paesi terzi. È un fenomeno che deve un po' ancora migliorarsi, per cui noi consigliamo sempre comunque di consumare prodotto italiano, e su questo l'etichetta ci aiuta.
1: Ecco, parliamo di queste etichette, ce l'abbiamo presente, abbiamo anche graficamente, l'abbiamo realizzata. Che cos'è? Questa è l'etichetta?
2: Questa è l'etichetta che bisogna trovare su un prodotto, cioè bisogna cercare per acquistare, per essere certi di comprare un prodotto biologico. Quindi questa Eurofoglia si chiama, è un marchio appunto stilizzato che rappresenta proprio l'Unione Europea e l'agricoltura biologica. E attenzione, in basso è obbligatorio che sia sempre riportato l'origine del prodotto, della materia prima. Quindi noi siamo certi, comprando agricoltura Italia, che il prodotto sia italiano. Quando invece possiamo trovare agricoltura extra UE, comincia ad avere qualche dubbio, e quindi è sempre bene preferire prodotto biologico italiano.
1: Ci trasferiamo da un produttore biologico, uno dei più importanti anche lungo la penisola, ci trasferiamo in Campania, in particolare nella provincia di Caserta, Capua, dove c'è Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti, presidente peraltro della Coldiretti di Caserta. Benvenuto, ben ritrovato. Allora, ecco, lo vediamo in mezzo a un campo meraviglioso, bellissimo. Se non sbaglio sono delle fragole. Fragole biologiche, così come tanta frutta e tanti ortaggi biologici. Sta crescendo questa attenzione?
3: Sì, buongiorno innanzitutto a tutti, bentrovati, vi accolgo in questo campo così bello di fragole. In realtà siamo in piena raccolta, anche perché le condizioni climatiche ci mettono nella condizione di poter anticipare anche di qualche giorno la raccolta. I consumi, sì, come diceva il dottore Giardina, stanno aumentando, e questo ci fa ben sperare anche per il prosieguo di quella che è l'annata agraria. Va detto però che questi giorni sono giorni difficili, non solo per l'agricoltura biologica, ma un po' per tutto il settore dell'agroalimentare, proprio perché questi venti di guerra ci inducono a pensare che ci saranno degli aumenti. Aumenti che in alcuni comparti che ci interessano, come l'autotrasporto, sono già in essere. Già da lunedì a noi hanno applicato degli aumenti importanti per quanto riguarda la logistica, anche oltre il 10%.
1: Ecco, frutta, ortaggi, quali sono i prodotti principali?

0: che voglio dire, caratterizzano anche, perché ha detto anche Giardini Studio, è un'eccellenza italiana il biologico. Insomma, in base alla sua esperienza, i prodotti che sono più ricercati, quelli biologici, da parte dei cittadini e dei consumatori, quali sono sostanzialmente?
1: Allora, guarda, le dico, in realtà davvero siamo, voglio prendermi questo merito, tra i più bravi in Europa. L'ortofrutta italiana è riconosciuta non solo dai consumatori italiani, ma anche dai consumatori stranieri. È chiaro che chi compra biologico compra tenendo conto anche della stagionalità. Andiamo verso la prima frutta, che non sarà più appunto arance e mandarini, ma saranno fragole come queste belle che vedete qui, fino ad arrivare pesche albicocche, quindi il consumo è molto funzione anche della stagione.
0: Ecco, le faccio un'ultima domanda, poi ci ricollegheremo con lei per parlare sempre del biologico, però mi colpisce perché sto vedendo un'immagine meravigliosa, un campo di fragole. Lei è anche il presidente della Coldiretti di Caserta, in quell'area che per tanti anni è stata un po' bacchettata, penalizzata, si è parlato anche forse un po' a dismisura della cosiddetta Terra dei Fuochi, è una rinascita totale in quella zona, visto che ci sono produttori come lei che puntano al biologico, quindi a una qualità, all'eccellenza massima del prodotto agricolo, è anche una sfida questa che voi avete lanciato lì in quel porzioni di territorio della Campania.
1: Guardi, mi fa piacere di questa domanda perché questo mi permette, di poter sottolineare due cose. Innanzitutto siamo in una terra fertilissima, lo dicevano, gli antichi romani, siamo, nella Campania Felix, perché proprio la qualità, la fertilità dei suoli, insieme a questo clima e a questo sole così bello, fanno sì che qualsiasi cosa venga prodotto qui sia un'eccellenza, ma soprattutto sia saporita da un punto di vista organolettico. Negli ultimi anni, proprio in Campania e proprio in provincia di Caserta, il Ministero ci dice che il numero delle aziende è quello che è maggiormente aumentato tra le aziende biologiche. Quindi la Campania, attraverso il biologico, sta portando avanti una vera e propria rinascita.
0: Grazie, ci vedremo tra qualche istante, torneremo da lei, grazie al produttore Biocoldiretti, Enrico Amico, che è anche presidente, come ha sottolineato, della Coldiretti di Caserta, di questa splendida terra casertana. Torniamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Allora, la signora Marina, insomma, parlando anche dei prezzi, insomma, il biologico già costa un po' di più in questo periodo, a causa, insomma, di forza maggiore, stanno lievitando anche i prezzi un po' in generale, però lei si chiede, ma buongiorno, come si spiega che i prodotti biologici stanno lievitando, in particolare in questo periodo, tenendo presente che però si comprano a chilometri zero e quindi non ci sono costi di carburante, non ci sono passaggi di mediazione? Che cosa ne pensa, Giordina?
3: Su questo bisogna fare un po' di chiarezza, perché il chilometro zero non sempre è un prodotto biologico. Noi abbiamo un fenomeno strano, le nostre meravigliose eccellenze biologiche italiane molto spesso vengono vendute all'estero. Cioè noi abbiamo una cosa molto strana, perché abbiamo della grande, con i numeri che dicevo prima, una grandissima produzione di biologico, però un consumo che non è tanto elevato, un consumo di prodotto biologico certificato che è soprattutto rivolto all'estero. Quindi noi abbiamo il 70-80% del nostro prodotto che va all'estero. Quando parliamo di filiera corta, c'è anche una filiera corta biologica e quindi in quel caso sicuramente ci sarà un risparmio di prezzo. Nei mercati di campagna amica c'è tanto prodotto biologico e lì si coniuga il chilometro zero, quindi la vicinanza territoriale tra la
2: Certo.
3: produzione e il consumo e la sostenibilità delle produzioni con il biologico.
0: Come riconoscere un'azienda certificata bio, Giardina sostanzialmente? Perché spesso è difficile, no?
3: Sì, certo, è difficile in questo caso, però appunto l'etichetta ci aiuta, guardare l'etichetta è fondamentale, questo logo è sicuramente il primo elemento da guardare, in più parlavamo prima dell'origine e poi c'è quell'altro codice che rappresenta l'ente di certificazione che ha verificato questa azienda, perché noi nel biologico abbiamo un controllo che parte dal campo e arriva fino alla tavola.
0: Ecco, sarebbe necessario un ente unico di certificazione nazionale, non dico europeo, nazionale, per dare una maggiore trasparenza al tutto?
3: Noi abbiamo un sistema purtroppo molto complicato, sia di norme sia che di controlli. È un sistema che è un sistema efficace, che riesce appunto davvero a valorizzare le nostre produzioni. È chiaro che anche Coldiretti da sempre sta chiedendo una maggiore semplificazione, una sburocratizzazione delle procedure e sul sistema di controllo anche degli interventi bisognerà fare perché il controllo e la certificazione in questo ambito sono fondamentali. Il consumatore consumatore può spendere di più soltanto se ha la certezza che quel prodotto davvero è un prodotto biologico, e quindi queste garanzie servono sia al consumatore che al produttore per davvero dare credibilità a tutto il comparto.
0: Allora ci trasferiamo nuovamente a Capua, a provincia di Caserta, da Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti e anche presidente della Coldiretti di Caserta. Ecco, lo vediamo con delle fragole, ha raccolto le fragole direttamente dal suo terreno. Le chiedo però, oltre alle fragole c'è anche tutto un lavoro di trasformazione, c'è il biotrasformato, quanto è importante? Peraltro so che voi fate una tipologia di bio proprio ai massimi livelli, insomma, cioè non solo biologico, ma un passo ancora in più, ce lo spiega di che si tratta?
1: Sì, in realtà nella nostra azienda pratichiamo di base l'agricoltura biologica, ma siamo specializzati in quello che è questo concetto antico per quanto riguarda le sue origini, ma molto moderno per quanto riguarda la sua applicazione, che è appunto l'agricoltura biodinamica. Per essere azienda biodinamica, appunto, bisogna essere anzitutto un'azienda certificata biologica, ma oltre a questo, nelle aziende biodinamiche c'è un concetto di gestione integrata di tutti quelli che sono i fattori della produzione, in primis anche la presenza obbligatoria degli animali. Noi nella nostra azienda abbiamo mucche, vacche da carne, abbiamo la razza marchigiana, e poi alleviamo questo maiale molto conosciuto, che è la razza casertana, che è molto buona sia per utilizzarla come carne fresca che come insaccati. Tutto il discorso del trasformato è un discorso molto importante, perché oramai in biologico ci si può alimentare dall'A alla Z, quindi partendo dall'ortofrutta fresca fino ad arrivare a qualsiasi prodotto di trasformato. Il consiglio è quello di comprare, come si diceva, a chilometro zero, presso i nostri mercati di Campagna Amica, o addirittura venire nelle nostre aziende, dove molto spesso ci sono anche gli spazi aziendali.
0: Prima di salutarla e di ringraziarla, le chiedo, essere un'azienda bio vuol dire anche usare il meno possibile, cioè essere al massimo dell'aspetto naturale, cioè non usare prodotti a rischio per la salute delle persone, oltre che per degli animali nel caso specifico. Quanto è importante eliminare tutte queste produzioni?
1: Guardi, questo è importantissimo. È chiaro che il biologico anzitutto vieta l'utilizzo di ogni sostanza di sintesi chimica, ma non è solo questo. Biologico vuol dire avere grossa attenzione alla cura del suolo e della sua fertilità, alla cura dell'acqua. Basta pensare che le coltivazioni vengono tutte quante irrigate con sistemi a goccia, dove l'acqua viene data goccia a goccia, proprio per creare quel rispetto e quel risparmio dell'acqua, che oggi è molto importante, perché diventa un fattore limitante. E questo è vero per tutti quelli che sono i fattori della produzione. Quindi il consumatore che sceglie un prodotto biologico non solo fa bene per la propria salute, per quella dei propri familiari, dei propri figli, ma fa bene all'ambiente, perché favorisce un'agricoltura che, attraverso agricoltori che come me cercano appunto di rendere l'ambiente in cui viviamo sempre più sostenibile e sempre più bello.
0: E allora la saluto, la ringrazio. Grazie. Buon lavoro ad Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti, presidente peraltro della Coldiretti di Caserta. Davvero buon lavoro, perché lì è nei campi, sono dalle prime ore dell'alba, quindi davvero un grande lavoro. Torniamo in studio, grazie davvero, domande
2: grazie
0: da casa.
2: Grazie, si goda quelle grazie splendide fragole anche per noi. Allora, telespettatori molto attivi, allora ci fanno delle domande un po' spigolose.
3: Sono
2: ossia...
3: preoccupato.
2: No, non si preoccupi. Giardina Angelo dice, ecco, bio significa che non si usano pesticidi, ma la domanda sorge spontanea, dice, se il proprietario del campo accanto usa pesticidi, non c'è il rischio di contaminazione?
3: Beh, questo è veramente molto attento, perché è un tema proprio centrale in tutta la parte normativa. Noi stiamo cercando di quindi c'è il divieto dei pesticidi chimici di sintesi, quindi attenzione, ci sono alcuni prodotti che possono essere utilizzati, il rame per esempio, quindi non è un'agricoltura diciamo che fa ritorno all'antico senza utilizzare niente, si utilizzano alcuni prodotti molto mirati e facendo molta attenzione a utilizzare il minimo indispensabile. È chiaro che poi un tema c'è rispetto alle contaminazioni. quando l'azienda vicina utilizza fitosanitari, eccetera, ci possono essere dei problemi, e in questo caso è l'ente di certificazione che interviene dando delle prescrizioni all'azienda, quindi molto spesso si obbliga a costruire delle siepi di separazione, oppure si può evitare di certificare la prima fascia, la prima zona della produzione, perché potrebbe essere soggetta ad inquinamento. Quindi l'attenzione massima è quella di portare al mercato produzioni che non hanno nessun residuo di, certo, di prodotto fitosanitario, proprio a garanzia, anche se sono involontari, quindi anche se sono da contaminazione indiretta.
0: Ancora Maris, domande?
2: Ancora ci chiedono, è possibile che un prodotto sia bio, perché a volte al supermercato anche troviamo, oltre ad andare al produttore, troviamo dei prodotti certificati bio, ma anche se si trovano in confezioni di plastica?
3: Questo è un altro tema molto interessante, i telespettatori sono proprio...

0: e quindi favoriscono la tracciabilità del prodotto. È chiaro che però rispetto alla filosofia del biologico l'utilizzo della plastica ha sempre dei grandi problemi e quindi bisogna trovare delle soluzioni un po' mediate tra la necessità di avere la garanzia e la certezza, quindi la tracciabilità, e di trovare invece dei packaging che sempre possono essere più sostenibili. Molti sviluppi si stanno facendo anche con le plastiche dal mais, quindi dei plastiche biosostenibili, e il biologico o anche confezioni di cartone. Il biologico sempre di più sta andando in questa direzione, anche se appunto la plastica è diciamo, è comoda, è facile, è poco costosa, quindi bene. Purtroppo spesso bisogna utilizzarla.
1: In un mondo globalizzato, insomma, le eccellenze italiane in prospettiva saranno quasi tutte quante biologiche, perché per differenziarsi dai prodotti che arrivano da ogni parte del mondo, sarà la nuova sfida quella del futuro, cioè le eccellenze, visto che tutto è possibile realizzare in biologico, dall'olio alla frutta, insomma, fino alla pasta. Insomma, sarà la nuova sfida?
0: Questo è un tema che sta appassionando davvero tanto gli economisti e quelli che stanno facendo gli scenari globali, perché sul costo del cibo bisogna fare dei ragionamenti anche molto, molto attenti. Sicuramente la sostenibilità è un tema che dovrà essere preso da tutti e cavalcato da tutti. È chiaro che però bisogna fare dei ragionamenti anche sul costo del cibo e molto spesso bisogna anche però su questo ragionare anche sul costo troppo basso del cibo spazzatura. Noi oggi abbiamo un altro problema, abbiamo il cibo biologico che può costare tanto, ma dall'altra parte lo confrontiamo con un cibo spazzatura che costa troppo poco e che comporta poi dei danni che paga tutta la collettività. Quindi davvero bisogna trovare degli equilibri e ci si sta interrogando molto sugli scenari futuri anche sul tema dello spreco, quindi comprare meno, comprare più di qualità, proprio per garantire una produzione del cibo che sia quanto più sostenibile possibile.
2: Maris. Ringraziamo la signora Grazia che ci ha mandato la foto dei broccoli che è in casa, sicuramente saranno bio, ecco, per rimanere in tema, ma oltre insomma agli alimenti a volte arrivano anche dagli animali, come ad esempio faccio un esempio delle uova, e quindi si chiedono i telespettatori, ma gli allevamenti biologici garantiscono anche un miglior benessere dell'animale, in questo caso ad esempio delle galline?
0: Sì, questo è un tema centrale nel regolamento del biologico. La zootecnia ha alcune caratteristiche che devono essere seguite, quindi anche qui l'utilizzo di alimentazione biologica per gli animali, gli spazi adeguati e poi un benessere generale in tutta la vita dell'animale, proprio regolamentato dai regolamenti europei, e quindi fa parte dei valori fondanti del biologico.
1: Bene. Grazie davvero per questo sguardo estremamente interessante al futuro, perché questa è l'agricoltura, a mio giudizio, del futuro, quella biologica, attenta alla qualità. Quindi grazie davvero al responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina. Grazie.
0: A voi.
1: Ci vediamo dopo domani come sempre 10:30. Grazie a tutti, serena giornata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata,

Uniamo la nostra voce a quella del Papa e alla preghiera corale di coloro che in tutto il mondo implorano che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo la Vergine Immacolata, la signora Cappelli Raffaella di Bari, la famiglia Rizzotto e Quarella, il gruppo Giovanni Papadia, Paola Gozzi Abumonte e Adriana Boiani e Ateniesi. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono: pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e in secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, senza alcuni secoli.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria,
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso. Maria incoronata, regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

O Vergine Immacolata, Vergine tutta bella, che in quell'11 febbraio 1858 sei apparsa qui a Bernadetta, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare nella terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a saper scavare dentro noi stessi e fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio Gesù, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati,

0: malati e dei sofferenti. Risveglia in noi l'amore del Figlio tuo Gesù e convertici alla buona novella per essere apostoli della nuova evangelizzazione. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera torniamo a parlare di dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Leone XIV e vediamo l'impegno della Chiesa italiana, delle varie diocesi e anche delle varie associazioni. Dopo la sigla.

0: La dottrina sociale della Chiesa non è un patrimonio comunitario e spirituale immobile. Negli insegnamenti pastorali c'è una realtà viva che oggi ispira associazioni, studiosi e comunità ad agire e partecipare. Ne parliamo con diversi ospiti che piano piano vi presenterò. Iniziamo dal nostro ospite di studio. Bentornato a Michele Tridente.
1: Grazie, grazie mille a voi.
0: Segretario generale dell'Azione Cattolica Italiana. E poi collegata da Milano, andiamo subito a Milano, dove c'è Simona Beretta, che è la direttrice del Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, anche docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore. E l'abbiamo visto, l'abbiamo intravisto, c'è collegato da Catania Alberto Fichera, che appunto sta collaborando con l'Arcidiocesi di Catania rispetto ad un corso di formazione, un percorso che sta formando tanti catanesi alla partecipazione e alla dottrina sociale della Chiesa, ma ci arriveremo passo dopo passo. Iniziamo con Simona Beretta, se posso, perché come direttrice del Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, a questo punto, anche per chi non conosce bene la materia, se possiamo definire in parole semplici che cos'è la dottrina sociale della Chiesa.
2: La dottrina sociale della Chiesa è un gran tesoro, ha una lunghissima storia, ma che certamente dalla Rerum Novarum in poi è diventata, come dire, caratterizzata da una sistematicità di metodo. Il metodo è quello del progredire nel sapere illuminato dalla fede. Quindi è un sapere, una sapienza, come peraltro Papa Leone XIV ha detto quando ha sdoganato, se posso dire così, la parola dottrina, che ogni tanto viene guardata con sospetto. La dottrina è questo sapere che nasce dal confronto tra discipline diverse, perché è un sapere, noi siamo un'università, guai se non ci preoccupassimo di un sapere che è anche dialogo tra discipline, ma che è, come diceva lei, in realtà parte di un movimento per difesa, di difesa della dignità delle persone, così Giovanni Paolo II dice nella Centesimus Annus a 100 anni dalla Rerum Novarum, un movimento di difesa della dignità delle persone nei modi che sono appropriati a ogni luogo e a ogni circostanza. In questo senso è del tutto vero che è sempre un cantiere, sempre una cosa in cammino. Ognuno è chiamato a dare un contributo a vivere la dottrina sociale nel suo quotidiano e anche a contribuire alla riflessione.
0: E anche l'Azione Cattolica come diciamo, movimento laico, associazione laica, che agisce in piena corresponsabilità all'interno della Chiesa fin dalla sua fondazione, mi viene da dire, ha proprio come focus, come diciamo, organo dal punto di vista di operativo proprio quello della dottrina sociale della Chiesa. Che cos'è per l'Azione Cattolica Italiana la dottrina sociale?
1: Sì, la dottrina sociale è, con un'immagine potremmo dire, la grammatica, sono gli occhiali attraverso cui, come laici cristiani impegnati nella storia a modo di fermento, dice il Concilio, proviamo appunto a leggere la realtà, interpretare la realtà e a impegnarci in essa. Ed è una cosa un po' l'attenzione alle questioni sociali, ecco, l'impegno nella società. Da laici è un qualcosa di ontologico per l'associazione, per l'Azione Cattolica. L'Azione Cattolica nasce nel 1867 dall'impegno di due giovani laici in un tempo in cui ecco, un tempo di grande trasformazione in cui il rapporto tra fede e impegno sociale, impegno dei cattolici in politica, era qualcosa di molto complesso. Erano i tempi del non expedit, e questi circoli di Azione Cattolica si chiedevano proprio come fare in quel tempo a rendere vera e reale la fede nella società. Ecco.
0: Come Azione Cattolica, anche la scelta di avere un bilancio di sostenibilità, anche questa è una scelta in linea con la dottrina sociale, dare conto di quello che si fa, no?
1: Assolutamente, il bilancio di sostenibilità, oltre ad essere per noi una scelta di trasparenza, e qui c'è un legame, no, con uno dei principi della dottrina sociale, che è quello della verità, c'è un chiederci continuamente nel concreto della vita associativa di tutti i giorni, dal livello nazionale alle parrocchie, che cosa significa per noi servire il bene comune, non solo in termini di cosa fare, ma anche in termini di come farlo, cioè quale stile, quali scelte concrete adottare. E poi il bilancio di sostenibilità per noi è anche un modo per coinvolgere i territori, ecco, in una logica di sussidiarietà, un'altra parola cara ai principi della dottrina sociale della Chiesa, come coinvolgere i nostri territori per un'associazione che va dal nazionale al locale, in cui il locale è linfa anche per quelle
0: Certo.
1: che sono le iniziative, le scelte dell'associazione nazionale, e l'associazione nazionale è a servizio con le sue strutture delle associazioni locali inserite nella Chiesa locale.
0: Simona Beretta, si parlava anche con Michele Tridente di parole che definiscono la dottrina sociale. Lei è direttrice di un dizionario, quindi le parole sono importanti. Le parole magari si aggiungono ad un vocabolario che racconta la dottrina sociale della Chiesa. Quanto è importante questa ricerca a servizio della Chiesa, a servizio delle comunità?
2: Io penso che parlarci, essere capaci di narrare, di dare ragione della nostra fede nelle cose concrete della vita quotidiana, nella vita sociale, politica, economica, e oltre, sia molto importante. Sì, il dizionario di dottrina sociale è uno strumento pensato per comunicare in maniera agile, sono articoli brevi, ma assolutamente robusta dal punto di vista scientifico, quello che è il dialogo fra lo studio che si fa delle cose nuove che accadono e il magistero, che è un patrimonio che ha cose vecchie e cose nuove. Quindi questo dizionario è una rivista online, si clicca e si consulta, c'è un pulsante cerca, ognuno può partire da una parola e navigando scopre tante altre parole possibili. Perché parole? Perché le parole non sono solo un movimento d'aria, le parole sono qualcosa che attiva il pensiero e l'azione. E questo lo facciamo con entusiasmo, devo dire, il che ci aiuta anche a far maturare una delle vocazioni specifiche dell'università nel mondo contemporaneo, che è quella del tenere insieme i saperi. Vivere in questo mondo dove tutto è frammentato è molto difficile e la dottrina sociale ci permette, bella l'idea degli occhiali, ci permette di guardare la realtà nella sua complessità, senza semplificarla, ma con un punto di vista che permette di andare al fondo delle cose. Quindi
0: Ci
2: invito chi
0: conferma,
2: vuole.
0: dottoressa, ci conferma che la dottrina sociale della Chiesa, come abbiamo messo nel nostro titolo, è una materia viva che ispira le comunità.
2: Assolutamente.
0: Bene.
2: È viva perché è viva come le persone che la fanno. La dottrina sociale è questo sforzo di milioni e milioni di persone, diceva sempre Giovanni Paolo II del Centesimus Annus, che si preoccupano di vivere la loro vita all'incrocio fra la quotidianità e il Vangelo. Quindi c'è da lavorare per tutti, ognuno secondo il suo mestiere. Noi lo facciamo come persone che studiano, insegnano e cercano di fare la differenza anche nella conversazione pubblica, ecco,
0: Un lavoro
2: non
0: che
2: solo
0: accompagna anche le
2: nella
0: nostre comunità, il
2: conversazione.
0: vostro lavoro accademico, utile anche per poter tradurre, no, in gesti concreti anche un pensiero che arriva dall'alto. Alberto Fichera, andiamo a Catania, formatore, grazie per essere qui con noi perché insomma abbiamo parlato, l'azione
1: Volentieri.
0: cattolica anche dal punto di vista, diciamo così, accademico, la dottrina sociale della Chiesa, e poi ci sono le diocesi che mettono in campo dei percorsi di formazione affinché appunto le comunità, come dicevamo, possano orientarsi anche in queste parole che raccontano la fede nel mondo sociale, nel mondo del lavoro, nell'associazionismo. A che cosa avete messo in campo a Catania? Un percorso peraltro che è iniziato già prima per accompagnare le settimane sociali. È così, Alberto Fichera?
3: Assolutamente sì, è un percorso che è già iniziato da circa 2 anni, poi con l'istituzione dell'Istituto di Formazione all'Impegno Sociale e Politico Sant'Agata per Catania, voluto fortemente da Monsignor Renna, dal nostro Vescovo, e in accompagnamento con l'Ufficio per la Pastorale dei Problemi Sociali del Lavoro. Si è creato questo momento che già si esplica da circa 2 anni, quest'anno in particolare col titolo Democrazia e Partecipazione, che si svolge proprio su tre cicli che costituiscono una prima parte formativa per per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa. In particolare è stato definito forum per la dottrina sociale della Chiesa, dove non solo ci sono l'esplicitazione, le lezioni vere e proprie, ma queste lezioni poi vengono proiettate a livello storico nella realtà. Quindi chi li segue non solo si forma la dottrina sociale della Chiesa, ma sicuramente ne vede i requisiti, ne vede e vede una proiezione sulla realtà. Certo. Un altro livello di intervento è l'approccio alla formazione dei giovani, con eventi che trattano le materie che sicuramente a livello scolastico incontrano, però noi vogliamo approfondirle ed evidenziarli: i problemi di genere, la disuguaglianza, la partecipazione sociale, la partecipazione politica, e sin arrivare al ruolo dell'Europa e i problemi dell'ambiente. E questo sempre in forma di laboratoriale, dove i ragazzi sperimentano insieme al docente, proiettandolo su riflessioni sia personali ma anche di potenziali interventi. E il terzo è proprio un fatto applicativo, vero e proprio, sono cantieri di partecipazione. Si va nei quartieri, si va in altri paesi della diocesi. Per esempio già il 28 novembre si incontreranno cittadini e cittadine di un quartiere che ha delle problematiche, dove con loro si condivide uno studio del quartiere sulla sua realtà scolastica, sociale, sugli immobili requisiti alla mafia e che cosa se ne sta facendo. E si chiede a loro di partecipare, di dare un contributo, cioè il principio di sussidiarietà costruito dal basso. Chiaro. Ecco, questa è una delle linee ovviamente dell'arcidiocesi, certo, su cui stiamo lavorando.
0: Alberto Fichera, noi peraltro abbiamo anche realizzato nei giorni scorsi un servizio proprio sul forum di dottrina sociale della Chiesa Leone XIV all'interno del percorso di formazione che ci hai raccontato. Lo vedremo dopo la pubblicità, come continueremo a raccontare anche un po' della storia e lo sviluppo dell'azione cattolica, che è andata di pari passo con la storia e lo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa. Vedremo in che modo dopo la pubblicità. Grazie.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000. In prima visione TV.
1: Mi chiamo Emil.
2: Beh, ciao, Emil.
3: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
4: Sto armonizzando le mie energie.
2: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
3: Ma certo, dove?
2: In Italia, a Venezia.
4: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
3: E il concerto?
4: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
0: Venezia chiama, venerdì in prima serata.
5: Questa sera in cammino parliamo di dottrina sociale della Chiesa, una materia viva che ispira le comunità, le diocesi, le associazioni. Michele Tridente, parlavamo dell'Azione Cattolica Italiana, tu come segretario generale, se dovessimo fare un bilancio, la storia dell'Azione Cattolica è raccontata anche dallo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa.
6: Sì, assolutamente. La storia dell'Azione Cattolica si intreccia in maniera vitale, importantissima con la dottrina sociale. Pensiamo solo al rapporto di Giuseppe Toniolo, che è uno dei padri non fondatori, ma uno dei padri del pensiero un po' dell'Azione Cattolica, e il rapporto con le settimane sociali dei cattolici in Italia. E per arrivare poi a grandi testimoni della vita associativa, Pier Giorgio Frassati con il radicamento nell'impegno sociale e l'impegno per i poveri, fino ai giorni nostri in cui in maniera umile, semplice e feriale l'Azione Cattolica cerca di sminuzzare anzitutto a livello formativo quelli che sono un po' gli insegnamenti del Magistero sulla dottrina sociale, e credo che non c'è fascia d'età, non c'è persona che non possa incarnare, conoscere e impegnarsi per mettere in pratica nella vita della società la dottrina sociale, anche i ragazzi. Certo. Noi proviamo con l'ACR, con i ragazzi, con gli studenti già delle scuole superiori, col movimento studenti, a provare a incarnare quelli che sono i principi della dottrina sociale, dell'insegnamento sociale della Chiesa, nella vita della comunità. Formazione e partecipazione in alleanza con gli attori del territorio, credo che siano ingredienti fondamentali.
5: Che sono gli ingredienti fondamentali anche del percorso di formazione dell'Arcidiocesi di Catania, democrazia e partecipazione. Noi siamo andati a seguire il forum di dottrina sociale della Chiesa Leone XIV. Lo vediamo e poi lo commentiamo insieme.
7: La dottrina sociale della Chiesa è l'annuncio del Vangelo nella realtà sociale, anche perché la dottrina sociale della Chiesa di fatto ha anche come protagonisti i laici. Papa Leone, parlando alla Conferenza Episcopale Italiana, ha ricordato che era molto importante questo rilancio della dottrina sociale della Chiesa per affrontare i problemi della vita, esortando tutti i pastori a diffondere e a far conoscere la dottrina sociale della Chiesa. È importante che tutta la comunità cristiana, anche di fronte a questo discorso dell'intelligenza artificiale, deve studiare queste problematiche e porsi davanti a queste situazioni in maniera molto critica.
8: Il cristianesimo non è in effetti una religione, qualcosa da declamare in senso teorico, è una fede. Di fatto è come se il cristiano debba essere riconoscibile per come si comporta, e quindi in effetti la dottrina sociale della Chiesa aiuta a capire qual è il comportamento naturale di chi effettivamente condivide questa fede.
9: Il percorso che mi lega alla dottrina sociale viene dall'esperienza da me vissuta, perché sono stato sempre proiettato verso la difesa dei diritti dei lavoratori. Partecipare a questo forum ti permette di avere le basi, le fondamenta per incidere efficacemente nella costruzione della nostra società e della nostra comunità civile e sociale, ma anche ecclesiale.
8: Per esempio, stamattina abbiamo parlato dei problemi relativi al lavoro e come la dottrina sociale della Chiesa interpreta il lavoro, la sua funzione e in che senso, perché si possa parlare di lavoro, si debba mettere l'uomo al centro.
10: Penso che concretamente questo percorso, in particolare del forum, mi sta aiutando a organizzare anche progetti per gli incontri formativi nell'Unione, ma anche nell'ambito della parrocchia, perché ritengo che occorre veramente che noi cristiani ci impegniamo nel sociale e diventiamo testimoni.

0: testimoni nel mondo del lavoro, nella famiglia, nel quotidiano.
1: Allora, ciò che possiamo imparare dalla dottrina sociale della Chiesa e che possiamo portare all'interno delle nostre parrocchie è il nostro impegno, è il modo in cui leggiamo la nostra contemporaneità. E quindi se impariamo a leggere la nostra contemporaneità, sappiamo ispirare i nostri comportamenti all'interno delle parrocchie a quella operatività costruttiva che, di cui la dottrina sociale della Chiesa trasuda profondamente.
2: Da Catania a Catania torno da Alberto Fichera proprio per chiedere chi sono le persone che hanno accettato di frequentare questi vostri corsi di formazione, questo forum. C'è un interesse vivo che è ritornato. Come avete intercettato le persone che sono poi venute, si sono iscritte a questo percorso?
3: Allora, velocissimo. Il percorso che abbiamo visto è uno dei tre ed è il forum sulla dottrina sociale della Chiesa, che ovviamente intercetta delle esigenze legate a diocesi, parrocchie. Oggi inizia invece il ciclo dei seminari di formazione sociopolitica, che invece intercetta i ragazzi. I ragazzi significa ultimi anni della scuola e l'università. Infatti questo percorso è fatto insieme all'Università degli Studi di Catania e insieme al Liceo Cutelli di Catania. E lì si coglie l'opportunità delle attività esterne che deve fare la scuola e anche l'università, le altre attività che possono svolgere gli allievi universitari. Quindi questo tipo di informazione passa tramite i canali universitari e tramite la scuola. E proprio oggi inizia con la lezione elementi di analisi politica ed economica, proprio appunto per renderci dotti sul percorso dottrina sociale della Chiesa e svolgimento nella società.
2: Simona Beretta, le chiedo un commento da docente, da esperta in materia, su queste attività che stanno portando avanti le diocesi. Si scopre di fatto che tutta la vita può essere raccontata e tradotta e letta attraverso, come dicevamo, no? Gli occhiali della dottrina sociale della Chiesa.
4: È molto bello sentire tutte queste testimonianze. Anche noi, in un certo senso, in università ci sentiamo parte della missione della Chiesa. L'università è un ambiente dove si formano i giovani e dove è necessario essere presenti. Speriamo che il nostro lavoro, proprio perché è pensato per essere ad accesso libero, possa servire tutte le realtà locali nel modo che lo riterranno opportuno e naturalmente eventualmente anche coinvolgendoci personalmente.
2: Certo. Tridente, i soci d'Azione Cattolica non sono mai rimasti chiusi nelle parrocchie, nelle sacrestie, no? Con la dottrina sociale ci invita anche ad uscire nei territori, a partecipare. Ci raccontavi come ogni fascia d'età che voi seguite e accompagnate cerca di tradurre nel concreto, proprio dalle piccole azioni quotidiane, il fatto di essere comunità, di essere, di partecipare attivamente alla vita del proprio quartiere, ma anche della Chiesa, chiaramente.
5: Sì, io credo che è compito nostro da laici aiutare le parrocchie, che Papa Francesco ci ha dato una bellissima definizione, casa fra le case, a intercettare, a prendersi cura della vita delle persone, a partire dai più fragili, dai poveri, da chi fa più fatica. Sono all'ordine del giorno, ecco, se guardiamo TG2000, certo, e tutti gli altri TG, vediamo i grandi drammi che sconvolgono la vita del nostro tempo. Quindi è compito proprio nostro da laici aiutare le comunità parrocchiali, la comunità ecclesiale a essere pienamente impregnata della vita delle persone del nostro tempo, non per studiarle, ma per prendercene cura e camminare insieme, senza dimenticare uno sguardo più ampio, uno sguardo universale alle grandi questioni del nostro tempo, che si intrecciano con la vita quotidiana. Penso solo, perché credo che sia un tema centrale tra gli altri per la dottrina sociale nel nostro tempo, e Papa Leone ce lo ha ricordato già all'inizio del suo ministero, all'intelligenza artificiale, che non è soltanto una questione tecnica ma interpella la dottrina sociale e la dottrina della Chiesa, nel senso che interpella il nostro modo di guardare all'uomo, alla sua dignità. Ecco, e in questo la dottrina sociale è pienamente interpellata.
2: Michele Tridente, segretario generale Azione Cattolica Italiana, grazie. Come ringrazio i nostri ospiti che si sono collegati con noi, Simona Beretta, direttrice del Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa e docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie anche ad Alberto Fichera, formatore, per i nostri corsi di formazione nell'Arcidiocesi di Catania. Grazie per essere stati con noi.

0: Diceva la Repubblica Italiana e le donne per la prima volta a livello nazionale potevano votare. Lo so, vi viene in mente quel film meraviglioso di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. Era così, dovevi toglierti il rossetto qualora tu avessi il rossetto, quelle che avevano cercato di vestirsi bene perché andavano a votare, a stringere quella scheda come la cosa più importante, ed era esattamente così. Il 2 giugno si votò anche per l'Assemblea Costituente la nostra Costituzione. Furono elette 21 donne, tenete questo numero a mente, oggi parleremo del numero 21. Questa è la fotografia simbolo, no? Quella prima pagina del Corriere della Sera, è nata la Repubblica Italiana e le donne se l'erano proprio conquistato quel voto. Allora, applauso alle nostre meravigliose Angela Iantosta, giornalista, e che giornalista, è autrice insieme a Romano Cappelletto di 21, le donne che fecero la Costituzione. Questo è un libro da leggere, divorare, rileggere, ridivorare, studiare, perché è un libro che è molto molto importante, Edizioni Paoline. E Fiorella Virgili Coccia, eccola qua, ben trovata, direttrice, è stata direttrice della Biblioteca Europea di Roma, mi corregga, nipote di Anna Montiroli Coccia, una di quelle 13 donne che per la prima volta in Italia vennero elette nei comuni, perché ci furono subito delle donne sindaco. E tutto questo potevi saperlo, potevi non saperlo, guardando questa puntata scopriremo molte cose in più. Ho finito di parlare. Allora, 21, Angela, sì. 21 donne che fecero
1: la Costituzione.
0: La Costituzione è la differenza, sì, in quel lavoro.
1: Sì.
0: È vero che è un libro tutto da leggere, da...
1: C'è chi lo legge tutto d'un fiato e chi invece se lo centellina piano piano per andare a fondo e dare un senso a tutte le parole. Queste 21 donne sono 21 donne straordinarie. Io dico sempre ai ragazzi, quando vado a scuola, mettetevi un poster di queste donne in casa, perché se siete liberi è grazie a loro.
0: Sì,
1: 21 donne che rappresentavano il 3,8% dell'Assemblea Costituente, perché furono elette 556 persone, appunto 21 donne. Si erano candidate in 226, ricordiamo che a marzo erano state elette nei comuni 2000 donne.
0: Esatto.
1: E di queste 226 qualcuno dice è un numero esiguo, anche Luciana Romoli, no? Nonna, sì, Luce, dice è un numero piccolo, 21, eppure sono 21 donne che hanno fatto la differenza.
0: E in quel momento, chiedo scusa e subito ti ridò la parola, sì, in quel momento quelle 21 rappresentavano un boom di nuova luce, nuova storia, sì, nuovo tutto.
1: Sì, sono donne che per arrivare lì hanno lottato, perché ricordiamolo brevemente, per arrivare a questo suffragio universale ci sono state decine di manifestazioni, un anno di manifestazioni, perché gli uomini non volevano concedere il diritto di voto.
0: Quindi potevano votare le donne, ma non potevano essere elette.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: la prima,
0: puoi votare, ma non puoi eleggere
1: la prima concessione che fu data. E di fronte a questo, dopo due mesi appunto di battaglie, le donne hanno deciso di continuare a manifestare per arrivare a quel 13 milioni di donne, cioè hanno votato più donne degli uomini in realtà.
0: Ecco, appunto. Attenzione, è una puntata nella quale noi vogliamo raccontare che cosa è stato ovviamente quella nascita della Repubblica, però raccontarla dal punto di vista femminile è importantissima. Dunque, nonna, la sua meravigliosa nonna, diventa sindaco a che età?
2: Sì. A 47 anni, 10 marzo del 1946, quindi una, dicono la prima addirittura, perché le prime donne, sì, ma da marzo ad aprile il periodo,
0: esatto,
2: delle elezioni.
0: Si votò chiaramente prima. Rocca Antica?
2: Sì, in un piccolo paese della Sabina, che era il paese d'origine del marito. Lei ha una storia abbastanza dolente, perché
0: certo.
2: Sì.
0: Lei perse il marito giovanissima.
2: Lei segue il marito in esilio, che era un dirigente socialista, fautore della ricostituzione del Partito Socialista in Francia nel 1930. E nel 1932, siccome aveva partecipato alla prima guerra mondiale, dico, questa è una generazione che attraversa due guerre, voglio dire, donne e uomini, mio nonno era condannato, aveva contratto un'artrite, quindi la sua attività di propagandista all'estero, di ricostituzione anche della unità antifascista, lo aveva condannato.
0: Guardate quanto è bella questa donna, e la interrompo soltanto un attimo. perché arriviamo, poi raccontiamo tutta questa storia. Una donna che non si è mai voluta fare

0: chiamare Sono la vedova di.
1: No.
0: È stata una donna capace da sola di costruire tutto il buono, ottimo, eccellente che ha costruito. Arriviamo. Allora, nel libro 21, Luciana Romoli,
1: sì,
0: la partigiana Luce, ricorda quel 2 giugno del 1946. 80 anni vi sembreranno tanti e pochi, in fondo non sono tantissimi. 80 anni fa prendeva via una rivoluzione grazie alla quale noi siamo qua con il nostro lavoro, siamo qua con tutto quello che le donne nel nostro paese possono fare. Andiamo a seguire Luciana Romoli che si ricorda quel giorno del voto, vediamo.
2: Siamo state noi donne partigiane a insegnare alle donne a votare. Molte erano semplici casalinghe. Allora noi ci organizzammo in tutta Italia in modo da spiegare cosa avrebbero dovuto fare. In una casa facevamo convergere le donne del condominio che lì trovavano i facsimili delle schede elettorali, così da imparare a votare senza fare errori. E poi spiegavamo loro che non dovevano mettere il rossetto nel giorno del voto per non sporcare la scheda con il rischio che fosse annullata. È stato un successo radioso, anche se gli uomini maschilisti non volevano che le donne andassero a votare. Ma il voto le donne se lo sono conquistato con la loro partecipazione alla resistenza. I maschi non avrebbero potuto farci niente. È stata una cosa bellissima. Io avevo 15 anni quel 2 giugno del 1946 e ricordo mia mamma che piangeva per l'emozione. Aveva combattuto per anni per quella giornata indimenticabile.
0: Grazie alla nostra Eugenia Scotti per tutta la passione che ha messo nel dare voce alle parole di Luciana Romoli. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Che bella questa frase.
1: Bellissimo, bellissimo il racconto, il ricordo, è stato stupendo incontrarla. Nonna Luce, io invito tutti ad andare a conoscerla, sì, siamo andati a casa sua a farci rilasciare questo pezzo che è un pezzo della memoria importantissimo,
0: certo.
1: Perché lei è diventata una partigiana a 12 anni e c'era il suo comandante che non voleva averla nel suo gruppo, ma dissero, guardate che forse Luciana è partigiana da molti anni, perché la prima volta che ha compiuto un atto di ribellione è stato quando aveva 8 anni ed erano entrate in vigore le leggi razziali e lei si oppose per difendere la sua compagnetta di banco che era un'ebrea e fu radiata da tutte le scuole italiane. Ecco, questa è una di quelle donne che ha contribuito a preparare le altre al voto e insegnando appunto a non mettersi il rossetto. E
0: guardate, è quello che è stato detto, insegnare a non sbagliare, a non fare un errore. C'era 80 anni fa, a quest'ora, ma in realtà da molto prima, prova ad immaginarlo, una rete di energia, di sì, forza che permeava tutto il nostro paese. Ma della prima sindaca d'Italia, Rocca Antica, provincia di Rieti, Anna Montiroli Coccia, ne parliamo tra poco perché abbiamo tanto da sentir raccontare e ripartiremo da quella sua fotografia bellissima. Bella in tutti i sensi, viva le donne, 80 anni fa e oggi. A tra poco con l'ora solare, grazie.

0: Lascia il mondo e datti a me.
1: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
0: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
1: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
2: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
1: Scopri l'uomo oltre il santo.
0: Sono Alfonso Maria de Liguori.
1: Il santo di carne.
0: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
1: Domani in seconda serata.
3: No, ma tira giù le mani.
4: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
5: Dai ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
4: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
6: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
7: Sarei felice di darti una mano.
4: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
4: Buon lavoro!
1: La serie Canonico, questa sera in prima serata.

0: Stiamo festeggiando allora solare la festa della Repubblica, viva la nostra Repubblica. 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana, le donne sono al voto, le donne possono votare altre donne, queste altre donne verranno elette, sono le 21 madri costituenti che con Romano Cappelletto, Angela Jantosca, oggi nostra ospite, raccoglie con tutte le loro storie, edito da San Paolo, in questo libro che si intitola 21, quello era il numero e così si doveva fare. Fiorella Virgili Coccia, nipote di Anna Montiroli Coccia, che è lei, questa donna eccezionale, coraggiosissima, che diventerà la prima sindaco d'Italia.
1: Lei è, diciamo, raccoglie un'eredità morale molto importante, vive un pezzo di storia durante l'esilio. Tra l'altro questa foto, una piccola annotazione biografica, arriva, il marito emigra, diventa esule nel settembre del 26, comincia a scappare dopo le prime violenze, intimidazioni, era sempre un importante dirigente del Partito Socialista, e lei dopo 2 mesi lo raggiunge in Francia, a Parigi. Quindi questo strappo, cioè, io capisco veramente la condizione dell'esule perché l'ho vissuto attraverso le lettere che sono rimaste noi in famiglia. Arriva a Parigi con le trecce nere intorno ai capelli, questa figura, diciamo, di donna tipica della provincia, e vede tutte le donne che hanno questo capello alla maschietta, si diceva, alla garçonne. E quindi lei, senza dire niente al marito, si va a fare questo taglio di capelli, che è quello che vedete, e pare che mio nonno, così dalle testimonianze, sia stato inconsolabile perché aveva sacrificato questa bella chioma nera.
0: Quello era un grande gesto, però.
1: Assolutamente, io l'ho vissuta proprio come un gesto proprio di autodeterminazione.
0: Assolutamente.
1: No?
0: Cioè,
1: sì, assolutamente.
0: E non taglierà soltanto i capelli, ma taglierà dalla sua vita, costretta anche a farlo, ma tutti quegli illogici preconcetti, no? Cioè, una donna che diventa sindaco.
1: Assolutamente. In una provincia poi, diciamo, agricola, in un piccolo comune agricolo dove le donne avevano un ruolo, diciamo, abbastanza subalterno. E votano in massa per lei, perché lei rappresentava appunto tante cose, prima di tutto una donna, una vedova, una che si era levata 2 orfani, la moglie di un sovversivo che ritorna in Italia nel 1932 in pieno fascismo, è accolta dal suocero a Roccantica, lei sarà 14 anni a Roccantica e quindi la popolazione avrà modo di conoscerla, al di là degli steccati politici.
0: Certo.
1: Conoscerà la sua
0: forza,
1: la
0: Angela,
1: sua forza.
0: Angela Jantosca, in questo libro 21 emerge da ciascuna, ognuna aveva una vicenda, giustamente, si usciva da una guerra
1: devastante.
0: Esiste una guerra che non sia devastante? Ce lo chiediamo ancora. Ma la seconda guerra mondiale, cioè da condizioni, eccole qua, questo è come tu dici, è il poster che tutte le scuole dovrebbero avere, tutte.
2: Sì.
0: E chiaramente il commento sarà: hanno il collettino da collegiale, la biondissima, chi era che veniva chiamata la biondissima?
2: Bianca Bianchi.
0: Eccola qua, Bianca Bianchi, adesso la troviamo. E queste sono 21 donne con le quali non litigare mai. Ecco, questa è la cosa che vogliamo dire, perché hanno difeso i diritti.
2: Hanno difeso il diritto, si sono battute principalmente intervenendo su alcuni articoli della Costituzione, l'articolo 3, che è l'articolo più importante, l'articolo della dignità e della disparità, perché rendendoci tutti uguali e difendendo i diritti di tutti tutela la differenza di tutti. L'articolo 48, quindi hanno fatto mettere nero su bianco che si può andare a votare maschi e femmine. L'articolo 37, che noi dimentichiamo ogni volta che firmiamo un contratto in cui veniamo pagate meno degli uomini. In Italia arriviamo a un gap del 30%, eppure c'è un articolo 37 che dice che uomini e donne devono essere pagati nello stesso modo se fanno lo stesso lavoro.
0: Ma pensa.
2: E la Agamben, che era la madre costituente che lottò per questo, disse: un giorno ci stupiremo di aver dovuto inserire un articolo perché sarà talmente ovvio che maschi e femmine siano pagati nello stesso modo.
0: Angela, 80 anni dopo a che punto stiamo? Questa domanda
2: allora,
0: te la devo fare.
2: Sì, è il motivo per cui abbiamo deciso di scrivere il libro, perché 80 anni dopo ci sono delle battaglie che sono state dimenticate e stiamo ricominciando da capo, un po' effetto giorno della marmotta, banalmente per l'utilizzo del femminile nei vari mestieri. La prima fu Adele Bey, che nominata senatrice disse: io non sono un senatore, sono una senatrice. E le donne che lavorano sono

0: lavoratrici, non sono lavoratori, e questa è forse la cosa più piccola.
1: Sì, però ha un suo valore.
0: Ha un suo valore importantissimo, perché la forma dà sostanza, laddove la sostanza ancora non c'è, quindi assolutamente. La battaglia sul lavoro è una battaglia ancora da fare, la battaglia sulla parità di sesso, la parola senza distinzione di sesso è stata voluta da Teresa Mattei e Angela Merlin, la famosa Merlin che ricordiamo soltanto per la legge, esatto, e l'articolo 3 è scritto così, con l'espressione di fatto nella seconda parte, che rende concreto un articolo che è un'enunciazione di diritti, altrimenti, ma noi già sappiamo che siamo tutti uguali, no? Non avremmo bisogno di questo, però questo di fatto è stato ancora una volta voluto da una di loro.
1: Se la butti nero su bianco è molto meglio.
0: È molto più importante. La battaglia ancora deve essere portata avanti, e questo di questo ne ho contezza andando nelle scuole, incontrando i giovani. C'è un pezzo che è dimenticato, c'è un'idea di parità che sta facendo dei passi indietro rispetto all'idea di parità che avevano loro. Io invito a leggere i loro discorsi che sono sul sito della Camera dei Deputati per capire.
1: Io invito a leggere questo libro perché, e a far leggere questo libro perché quello che pensi sia accaduto tanto tanto tempo fa, e l'anagrafe è quella, il tempo passa, non perché accaduto tanto tempo fa non risulta oggi attualissimo. Allora, andiamo a Villa Grappa, in provincia di Forlì, e vi facciamo conoscere Rita Maltoni. Rita Maltoni ha 101 anni, come la carica, 101, guardate.
2: In fondo via del Risorgimento andavo nella zona industriale alla Isel a lavorare quattro volte al giorno in bicicletta. Questo è un pezzo, questo è un altro, dentro ce ne sono altri due, però la guarnizione qui, la maniglia, mi portavano gli ordini, 70.000 rubinetti in tutta Italia. Noi eravamo ortolani e contadini, si lavorava la terra dalla mattina alla sera. A scuola non se ne parlava perché bisognava andare in centro a Forlì, quindi io ho fatto la quarta elementare e basta. Dopo è passata la guerra, siamo stati un mese nel rifugio e di sopra si sentiva le bombe, le mitraglie, tutti gli apparecchi, tutto quanto. Finita la guerra, avevamo la terra, quindi non c'era problema. Noi eravamo nel campo e l'orto dalla mattina alla sera, perché eravamo in 13 in famiglia. I miei genitori, andando in piazza col banco, con la verdura, qualche notizia lo sapevano. Però non più di tanto, ecco. Ci è andati a votare, facevi il tuo voto, dovevi chiudere la scheda che si chiudeva come chiudere una lettera, non è come adesso, si sanno tutte le notizie, le informazioni, tutto quanto, il perché si votava questo, quell'altro. Magari si è andato a votare, la famiglia ti aveva insegnato di far così, e così ci andava, capito? E questo è il sindaco, qui tutti insieme qua. Sono andato a votare, ho votato per il referendum, che c'era. Il mio diritto l'ho sempre fatto, ecco, o mo per uno, mo per l'altro, per quello o quello. L'Italia è cambiata molto. Non vi dico perché ho votato tutte le altre volte, però quella volta lì ho votato per la Repubblica, ecco.
1: Signora Rina, lei non ha fatto neanche un errore nella sua vita. Io l'ho presentata come Rita, mi scuso con lei che ci sta seguendo in questo momento, 101 anni e ha sempre votato.
3: Esatto.
1: Dall'istante in cui ha potuto, ha sempre
3: esercitato
1: votato
3: il suo diritto.
1: Ricorda un po', no?
3: La nostra
1: prima sindaco d'Italia.
3: Bellissima. Io devo dire che la cosa che mi colpisce delle prime donne sindaco, ho letto un po' le storie, delle, sì, che ovviamente sono simili a quella di mia nonna, è proprio che il grande approccio pratico, si usciva dalle macerie, da un'Italia del dopoguerra, fame, certo, problemi di costruzione, e le donne danno un contributo proprio di tipo di concretezza. Il fatto che abbiano pensato alle madri lavoratrici, mia nonna ha pensato alle madri lavoratrici,
1: ecco,
3: alle mense dei bambini.
1: Madri lavoratrici, mense
3: dei bambini. Ha portato per la prima volta i bambini delle elementari al mare. Andava, secondo le testimonianze che sono raccolte 10 anni fa, sono state raccolte da donne che hanno votato per lei, che hanno votato in massa, un po' riproponendo la storia del primo voto femminile. Che l'hanno votata indipendentemente appunto dallo schieramento politico, perché lei non era una donna di apparato e quindi era ancora più credibile, aveva proprio una grande eredità morale, un grande carisma, ed era una donna che sicuramente avrebbe fatto delle cose per loro, per le braccianti, per le donne appunto che...
1: Era la politica, no?
3: Sì,
1: è la politica, quello che la politica
3: è un grande
1: deve...
3: gesto politico,
1: certo.
3: Questo è un grandissimo gesto politico, e diciamo le sue caratteristiche si rintracciano già appunto dal periodo dell'esilio, che dopo 2 mesi che stava in Francia, veramente con la definita Gaëtan Arfè, una dolente umanità, perché è un'umanità che è costretta a scappare per evitare la morte o il carcere, strappate dalle famiglie, dai propri affetti, dai propri luoghi d'origine.
1: Non c'era il telefonino,
3: e lei...
1: cioè non vedevi, non sentivi più,
3: niente,
1: non sapevi più
3: assolutamente.
1: Nulla.
3: Lei perde anche una sorella che non rivedrà mai più, quindi una storia particolarmente dolorosa, ma insieme a Vera Modigliani, che era la moglie di Emanuele Modigliani, mettono su proprio perché hanno questa sofferenza e questa esigenza di avere questa comunità familiare che si viene a ricostituire tra i compagni di esilio, mettono su questa popote, che era una specie di mensa, in francese popote vuol dire mensa, in realtà era un luogo che loro creano per cucinare all'italiana, e per, tutte e due non sapevano cucinare, ma mettono in piedi questa cosa, era un modo di ritrovo e di sentirsi in una nuova famiglia, una famiglia fatta di persone che condividevano la stessa idealità, ecco, questa è la cosa, certo, l'idealità, la grande etica, la moralità, cose che noi forse oggi abbiamo dimenticato.
1: Applauso, vi prego. Allora, una popotta. E non è una foto in bianco e nero, non è una foto in bianco e nero. Accadeva in quell'istante, mentre le fotografavano, c'erano donne di diverse età, avevano sogni, avevano speranze, tantissima speranza, fattiva però. Poi parleremo anche del perché nonna non abbia proseguito, se sarebbe potuto continuare la propria vita politica.
3: Certo.
1: Angela, le prime sindache d'Italia furono 13. Da una parte viene da dire solo 13, dall'altra mettiamoci nei panni di 81 anni fa, è una quota importante.
0: Esatto, e pensiamo cosa hanno fatto così poche donne, pensiamo cosa hanno fatto così poche madri costituenti, no? Hanno inciso in maniera significativa nella Costituzione. Un giorno un bambino a scuola mi ha detto: come sarebbe stata la Costituzione se la proporzione fosse stata al contrario?
3: Bella domanda, i bambini ci sorprendono.
0: Forse alcune vedute sarebbero state più aperte, nel senso che loro sono state un po' relegate su alcuni ruoli per quanto riguarda l'intervento proprio negli articoli, no? I grandi articoli non li hanno potuti commentare direttamente, come l'articolo 11, però... Si racconta che una certa Nilde Iotti e una certa Teresa Mattei, quando erano un po' incerti sull'utilizzo del verbo da scegliere nell'articolo 11, l'Italia rifiuta, non accetta, loro suggerirono ripudia.
1: Ripudia.
0: Quindi nonostante abbiano tentato un po' di isolarle, comunque in qualche modo sono intervenute.
1: Ma sapete, le donne sono come l'acqua, o come il vento, meglio ancora. Non puoi chiudere le finestre e dire l'ho lasciato fuori, perché il vento si intrufola dappertutto.
0: Non puoi
1: fermarle. C'è bisogno del vento e dell'aria per respirare, siamo un po' troppo così oggi, sì lo siamo, ma è giustamente, ricordiamo 80 anni, 81, di un grandissimo impegno, di un grandissimo lavoro, e guardate, è tutto naturale, ma le cronache del tempo appunto si concentravano forse più su cose
0: frivole,
1: sì anche interessanti, ma sostanzialmente frivole, piuttosto che non immaginare che dietro ognuna di queste donne ci fosse lo zaino carico di dolore, di battaglie, esperienza, di lotte, di esperienza e soprattutto il lavorare per le altre.
0: Sì.
1: Donne,
0: sì. No? Loro hanno, ci hanno lasciato una, al di là degli articoli, ci insegnano delle cose importantissime. Le sconfitte non sono per sempre, bisogna no. trovare nuove strade per arrivare all'obiettivo e si deve lavorare al di là dell'appartenenza partitica. Loro lavoravano insieme per l'interesse dei cittadini.
1: E torniamo a questa nonna meravigliosa, prima sindaca d'Italia, pregiudizi.
3: Allora, i pregiudizi
1: contro i quali lei da con quella fascia ha dovuto lottare, quali sono stati?
3: Allora, sicuramente i pregiudizi c'erano ed erano di carattere, diciamo, una donna in comune, no? Era quello di una donna in comune che era veramente un atto rivoluzionario. Se ci pensiamo, noi adesso diamo per acquisite tantissime cose.
1: Per fortuna.
3: Ma era veramente un atto rivoluzionario mandare una donna in comune. E in più lei tutto sommato aveva avuto questi 14 anni a Rocca Antica, ospite del suocero che l'aveva accolta con questi, mia mamma aveva 3 mesi, il fratello di mamma aveva 3 anni, quindi 2 orfani piccolissimi, e aveva goduto del fatto che il suocero le aveva garantito uno scudo, un rifugio. Lì lei esce fuori nel momento in cui c'è la prima lezione e restituisce quello che il marito, secondo me, aveva con il suo sacrificio personale, con la sua...
1: Diciamo che arriva anche il bicchiere d'acqua subito. Questa donna ha raccolto il testimone.
3: Sì, bravissima.
1: E perdere il proprio marito, e perderlo quando sei giovane, perderlo in un tempo così difficile, comporta tanta forza per poi rialzarsi e andare avanti. Quindi è stata la forza di quell'amore, di quel ricordo e di quelle battaglie combattute insieme che... ha rappresentato la grande spinta. In tutto questo, Angela, attenzione, citiamo, le elezioni amministrative si svolsero tra il 10 marzo e il 7 aprile del 46, 5.700 comuni, dovete immaginare un'Italia, un'Europa, un mondo, un'Italia devastata, devastata, perché cioè, avevamo più macerie intorno che alberi, anzi quelli forse non c'erano più, guardate che belle queste foto di famiglie, foto antiche, e l'affluenza fu altissima, cioè c'era voglia di cambiare e di fare veramente qualcosa di nuovo.
0: Sì, voglia di cambiare e consapevolezza. La resistenza ha fatto la differenza. Anche qui la storia, quella con la S maiuscola, è stata aggiornata per fortuna negli ultimi anni e abbiamo i dati che sono parziali, nel senso che molto probabilmente i numeri sono più alti e si parla di 70.000 donne che hanno partecipato alla resistenza e pensate che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale solo 19 hanno ricevuto la medaglia al valore. Ma questo ci racconta tanto delle donne, da parte delle donne non c'era la volontà di essere riconosciute con una medaglia, cioè la liberazione era qualcosa che andava fatto, quindi hanno partecipato con la voglia di essere insieme, di lottare insieme per il cambiamento, anche nei loro discorsi in assemblea costituente, loro non rivendicano una superiorità rispetto agli uomini, ma dicono agli uomini, noi non vogliamo ricostruire il matriarcato, qualcuno le ha accusate di questo, dice noi vogliamo lottare insieme portando ognuno il proprio contributo. Non vogliamo che le donne si mascolinizzino, diceva Teresa Mattei, lasciandoci un messaggio importantissimo proprio sul senso della parità. Vogliamo semplicemente che esse possano esprimersi pienamente nella parità di ogni diritto. Se si lotta insieme si corre più veloce.
1: Se si lotta, è meravigliosa. Bellissimo. Angela, la adoro perché proprio
3: bellissimo.
1: Parte, pum! Sentente. Giustamente, sono tutte affermazioni queste, anche perché tutte affermazioni di enorme valore, anche perché quelle donne avevano avuto sulle spalle, come gli uomini, ma oltre vai in guerra a combattere, a farti ammazzare, penso che già quello sia un tristissimo e tragico lavoro, ma stai dentro la guerra, cerca di tutelare i tuoi figli, cerca di non essere colpita da violenza e da morte, trova da mangiare... Non sto dicendo cosa valesse di più, ma era il momento in cui tutto questo andasse messo, si dovesse mettere sul tavolo per lavorare alla Costituzione, che ancora oggi rimane il nostro faro, la nostra, il nostro faro e la nostra La certezza. Perché non proseguì in politica, nonna?
3: Io penso perché lei aveva comunque dato il suo contributo perché lo considerava un atto dovuto per la sua storia personale e anche per il marito che questa democrazia non aveva lottato ma non l'aveva vista. Esaurito questo...

0: periodo in cui lei ha lavorato molto ed è stata apprezzatissima proprio per il suo pragmatismo, per la sua concretezza, ritorna come aveva sempre vissuto nel silenzio. Lei è vissuta sempre in memoria di questo marito, quindi non era una persona.
1: Quanti anni aveva quando l'ha perduto?
0: Dunque, mio nonno aveva 37 anni, 33 anni aveva quando nonno ha perso il marito. Stiamo parlando appunto di.
1: Tutta la vita,
0: Sì,
1: eh?
0: tutta la vita, e quindi tutte vite interrotte che hanno poi determinato esiti.
1: Si chiama
0: E quindi,
1: amore, si chiama devozione verso l'altro,
0: devozione,
1: cioè gli altri, la gente, il
0: sì.
1: popolo che aveva intorno. Doveva, nel momento in cui mi eleggeva sindaco,
0: Assolutamente,
1: doveva
0: assolutamente,
1: avvertire quel
0: assolutamente.
1: cambiamento. Le donne che entrano e saranno le nostre madri costituenti, beh, le possiamo ben chiamare così,
0: Sì.
1: sì, hanno cambiato. È bella perché leggere, sapete cos'è stato fatto? Nei vari capitoli di questo libro, che è una cosa che trovo bellissima, c'è a un certo punto. La pagina con le righe, spero che si riesca, ecco così vi si riesce a vedere meglio. La pagina con le righe, con degli spunti, e poi in queste righe devi aggiungere tu quello che hai provato leggendo quel capitolo, le domande che ti sei posta e quello che resterà. Quindi il libro diventa veramente
0: Vivo.
1: tuo e vivo, come se non bastasse nella giornata di oggi. Avremo tra poco, ci interrompiamo solo per un istante. La più giovane sindaca d'Italia. E oggi Aurora Solare, credetemi, non manca nulla. 2 giugno, ci vediamo tra un attimo. Grazie. 80 anni fa, la Repubblica e il voto alle donne. Grazie.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000. In prima visione TV.
1: Mi chiamo Emil.
2: Beh, ciao, Emil.
3: Un colpo di fulmine ti ha folgorato.
4: Sto armonizzando le mie energie.
2: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
1: Ma certo, dove?
2: In Italia, a Venezia.
4: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
2: E il concerto?
4: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
0: Venezia chiama, venerdì in prima serata.
5: E siamo al 2 giugno del 1946, quando le donne possono votare e le donne possono eleggere altre donne, e lo fanno 21 donne madri costituenti, che sono tutte racchiuse in questo libro che Angela Jantosca con Romano Cappelletto, Edizioni San Paolo, ha scritto in maniera splendida. 21 storie, tutte da imparare, con Fiorella Virgili Coccia, nipote di Anna Montiroli Coccia, prima donna sindaco nel 1946, abbiamo ascoltato e continuiamo a farlo, una storia di amore e devozione. Voi a casa avete tutto, vero? Avete tutto il materiale, sì, tutto quello che sì serve per ricordare.
6: Assolutamente, però devo dire che riguardando tutte le lettere, anche studiando quel periodo, io mi sono resa conto, io nonna l'ho vissuta da bambina fino a 10 anni, ma rivederla in un altro ruolo. Io ricordo, sì, un'immagine domestica di nonna meravigliosa,
5: certo,
6: molto semplice. Invece così ho scoperto una donna determinata, una donna che aveva vinto la sofferenza, il destino amarissimo, per mettersi al servizio, un servizio civile,
5: il
6: proprio al servizio
5: della comunità. Il concetto è quello
6: di mettersi
5: al servizio,
6: servizio
5: di...
6: assolutamente.
5: Sì, è talmente messa a servizio che è seduta qui accanto a me, giustamente, ha indossato la fascia. Maria Vittoria Rusca, eccola qua. Sindaco di Fontevivo, sindaca di Fontevivo in provincia di Parma, dico sì, bene. Qui glielo devo chiedere, età?
7: Adesso 25, ma sono stata eletta a maggio dell'anno scorso, che ne avevo 24.
5: La matematica non è un'opinione, signore. Allora, sindaco o sindaca?
7: Allora, io ho tenuto la firma come sindaco, ma in realtà in paese tantissimi mi chiamano sindaca e va benissimo così.

0: E va benissimo così, perché anche questa è libertà di scelta, perché anche su questo uno può decidere. Sindaca più giovane, questa donna che diventa sindaco, con una grande storia d'amore interrotta alle spalle e una grande storia di rispetto per tutte le persone che da quel momento in poi lei avrebbe dovuto gestire attraverso il comune. Che effetto fa tanti anni dopo?
1: Beh, allora, sicuramente è sempre un'emozione fortissima quando ti trovi alla guida del comune dove sei sempre vissuta e dove conosci tutti. Sicuramente il tempo è cambiato, quindi anche il modo di amministrare purtroppo è diverso in un certo senso. Se prima non c'erano i social, adesso anche i social fanno veramente tanto e in alcuni casi vanno quasi a togliere quella parte di umanità che è il ruolo del sindaco, invece in un paese soprattutto come il mio, che è Fontevivo, che siamo 5.600 abitanti, quindi veramente quasi ci conosciamo tutti, fa veramente tanto, però è sempre molto emozionante.
0: È sempre molto emozionante, arriviamo poi anche al perché si sia appassionata la nostra sindaco al ruolo, tanto da mettersi in gioco. Ogni volta che noi facciamo qualcosa, noi conquistiamo un elemento in più, che dopo un po' diventa normalità. Invece io ripenso a quella nonna che si taglia le trecce per farsi i capelli alla garçon e che taglierà i suoi interessi a fronte degli interessi della cosa pubblica, che diventerà la sua materia. È stata nonna che ha aperto la strada
2: a
0: Maria
2: Vittoria.
0: Perché questo
2: E tra l'altro prima ci siamo conosciute e lei mi ha detto quello che sta facendo con le scuole, che è veramente notevole. E io ricordo che la nonna andava nelle scuole di quell'Italia per vedere se i bambini, intanto c'era tanto analfabetismo, tanta dispersione, oltre a tanti altri problemi, e andava nelle scuole per sentire se i bambini stavano al caldo. E la maestra che è intervistata dice: all'epoca avevamo solo un camino e una stufa, quindi problemi, ma l'attenzione per la scuola, per la frequenza della scuola.
0: Perché è la scuola che ti rende libera.
2: Assolutamente.
0: E che cosa fa la nostra sindaco per le scuole?
1: Allora, io mi sono tenuta la delega alla pubblica istruzione proprio perché nel precedente mandato come consigliera ho avuto modo di conoscere più da vicino questa istituzione del nostro comune e penso che le nuove generazioni siano fondamentali per mandare avanti tutto quello che è stato fatto fino adesso. E quindi per questo abbiamo anche eletto un sindaco dei bambini che hanno nominato proprio i ragazzi della scuola e partecipa a tutte le iniziative il 25 aprile, il 4 novembre. Questo è un messaggio meraviglioso.
0: Ah, oggi esco dallo studio più alta, sono cresciuta di felicità. Angela, virgolettato, i giovani oggi, non è vero secondo me, sono lontani dalla politica, vero fino ad un certo punto. I giovani, lo dicevamo prima, hanno anche la libertà, i giovani e anche i non giovani, di dire non vado a votare, però fermiamoci un attimo sui più giovani, è un'occasione che non bisogna perdere, la politica è bella.
3: La politica spesso viene associata a qualcosa di sporco, di sbagliato, sempre incontrandoli, perché incontro tanti ragazzi nell'arco dell'anno, anche raccontando queste storie e cercando quindi di parlare della storia con la S maiuscola attraverso anche le storie, non solo delle madri costituenti, è un modo per riavvicinarli. Fare politica significa essere un buon cittadino tutti i giorni, significa anche attraversare banalmente la strada sulle strisce pedonali, significa pretendere lo scontrino, piccoli gesti che ci costruiscono per quello che saremo uomini e donne di domani. Qualcosa è cambiato però, nell'aria c'è un nuovo movimento, un nuovo sentimento. Qualche tempo fa ero con dei ragazzi dell'Università Ca' Foscari ed è stata una gioia ascoltarli perché mi hanno detto il referendum, a prescindere dal voto che è stato dato, è stata come una scossa, e come un brivido sulla schiena, e abbiamo capito che quella è la politica, cioè ci ha fatto riavvicinare a qualcosa che tenevamo lontano perché la sentivamo distante, come qualcosa che riguardava Roma, il potere, il centro
0: lontano
3: del potere.
0: Lontano da. Allora, ritorniamo su questo punto, come ritorniamo all'essere cittadina ieri. Io dico sempre quanti 12 anni hai, in questo caso ne abbiamo due di 12 anni, no, perché è un mio modo di calcolare, non 10, sono troppo pochi, 12 dà più l'idea, no? Però torniamo tra un attimo con Maria Vittoria Ruska con

0: sindaco Maria Vittoria Rusca. Adesso andiamo a conoscere Maria Antonia Baggetta. Dal 1948, età nella quale, ricordiamo, si poteva votare avendo raggiunto i 21 anni, sì, perché la maggiore età si raggiungeva, vedete questo numero 21 torna, no? I 21 anni, allora, da quel 1948 non una volta ha perso l'appuntamento con le urne. Meditate, gente, meditate, dice il grande Renzo Arbore, guardate.
1: Ho 100 anni, l'ho fatti il 6 agosto. La prima volta che sono andata a votare è stata a Milano nel 1948. Io sono sempre andata a votare, tutte le volte che si votava io sono sempre andata a votare. Vado a votare per avere le leggi che fanno bene per tutti, per i giovani, per i vecchi e per tutti quanti. Ah, i giovani che non vanno a votare dicono che fanno male per loro stessi. Se non vanno a votare non ci sono le leggi che possono aiutare anche loro. Mi ricordo il 2 giugno 1946 che siamo andati a votare per il referendum. Che votavano le donne è stata la prima volta e io non ho potuto votare perché non avevo ancora l'età. Eravamo felici perché aveva vinto la Repubblica. Mi ricordo che tutti si sono messi a ballare, si abbracciavano tutti, senza conoscersi, si abbracciavano tutti. Un giorno felice è stato quello.
2: Una mamma così e anche un papà ci hanno dato un grande esempio che possa esserci partecipazione a tutti i livelli per aiutare tutti.
1: Aiutare chi ha bisogno.
2: Ecco, esatto, proprio questo.
0: Guardate, io trovo, ringrazio doppiamente la mia Alessandra Severini, tutto il gruppo, perché veramente questa è una puntata emozionante, speciale sotto tutti i punti di vista, tutti i punti di vista. Incontrare queste persone, conoscere, ascoltare le loro parole. Edizioni Paoline. E so due gli errori oggi, eh? Edizioni Paoline, ora va bene, edizioni San Paolo, Paoline, edizioni Paoline, va bene, la battuta era orribile. Allora, torniamo un attimo alla nostra sindaco, quando è arrivato il risultato?
3: Allora, innanzitutto ero circondata dalla mia lista, dai miei familiari, dai miei amici. Ammetto che ho avuto un momento in cui veramente ho realizzato,
0: E adesso?
3: Poi c'è stato l'entusiasmo, qualche lacrima ovviamente, perché certo, è veramente un'emozione fortissima. Tu fai la campagna elettorale mettendo tutta te stessa e ovviamente speri di avere quella gioia. Ma quando ovviamente ti viene comunicato ti rendi conto dell'onore che hai nel poter amministrare il tuo paese.
0: E qua lo chiedo, e i pregiudizi? Perché i pregiudizi, guardate, ci sono un po', non lo so, voglio scusare, un po' è l'animo umano, no? Un po' di fronte ad una novità, siamo tutti, se non moriamo di curiosità, siamo tutti tentati dal dire che cos'è questa cosa che non conosco. Pregiudizi, oggi, quando lei è stata eletta, Ne ha avvertiti?
3: Allora, in campagna elettorale nel mio paese no, sarò onesta, erano forse un pochino più sconvolti dalla giovane età, ma neanche troppo, perché anche il precedente sindaco è stato eletto a 20 anni, quindi abbiamo garantito questa continuità dei giovani. Ho notato qualcosina, ecco, nei primi mesi di mandato, ma nel rapporto con le istituzioni. Lì mi è sembrato di notare, ai eventi un pochino più importanti, una diversità di trattamento, ecco, tra...
0: Tipo, mi interessa?
3: No, ad esempio all'uomo si dà in automatico del lei, a me è stato dato quasi subito del tu, che va benissimo perché la giovane età lo consente, però già lì fa capire un pochino ancora il pregiudizio che c'è in certi ambienti.
0: Poi sapete, nel 1982 Beppe Bergomi, siccome era troppo giovane, ma tanto bravo nell'Italia di Enzo Berzotto, si fece crescere la barba. Allora, un ragazzo più giovane dice, sai, mi faccio crescere un po' di barba, i baffi, sembra un po' più grande, no? E noi non possiamo mettere né baffi posticci, né barbe posticce, prendiamoci il tu, però poi dimostriamo, ecco qua, chi è l'uomo che si slancia in un viva vittoria?
3: No, quelli è il mio vice sindaco e sì, di fianco l'assessore al bilancio.
0: L'assessore al bilancio, devo dire, il vice sindaco così, eh?
3: Esatto.
0: Fantastico. Un uomo che esulta, signori. Quindi, insomma, la barba non ce la possiamo mettere, però dopo un po' il tu diventa
3: esatto,
0: signor sindaco.
3: Sì.
0: O signora sindaca, insomma, il senso è questo. Qual è stato il primo provvedimento?
3: Allora, in realtà le cose, vabbè, da fare sono tantissime,
0: certo,
3: quindi
0: immagino. In
3: un anno siamo riusciti a fare relativamente poco, ecco quello che dal mio punto di vista, poi per la macchina amministrativa veramente in realtà è tanto. Sicuramente essendo stata eletta a maggio, una delle prime uscite ufficiali dove nel paese è stata per la consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli delle nostre terze medie. Questo è un evento che ogni anno con la scuola organizziamo, abbiamo anche un istituto musicale eccezionale e quindi nella stessa giornata abbiamo poi unito questi talenti.
0: E il 2 giugno?
3: 2 giugno abbiamo avuto la manifestazione solita a Parma, ovviamente, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, dove sono state poi consegnate le varie... Esatto. E poi nel nostro paese il 2 giugno c'è questa tradizione di fare una biciclettata, tutti in compagnia, e poi si mangia torta fritta, che è uno dei piatti tipici di Parma e provincia.
0: A scusate, sai, dice, c'è anche il premio alla scuola musicale. A Parma c'era un ragazzo che si chiamava Giuseppe Verdi, quindi insomma la musica arriva da quelle parti come correttamente deve arrivare. Angela Jantosca non si ferma mai, ha scritto un libro che ti ingenera una... ti vengono le bolle quando lo leggi, ma devono venire le bolle e devi sentirti a disagio, sempre per le edizioni paoline. Donne, resistenza, libertà, storia di 21 donne afghane in lotta per la vita. Questo libro, Angela, è talmente bello e talmente importante da fare tanto male, ma è indispensabile che quel male arrivi, perché si prende la bicicletta e si va tutto. Lì non puoi più fare niente di tutto questo.
4: Questo libro nasce da un incontro. Ero stata invitata in una scuola a parlare delle madri costituenti da 9 Caring Humans, che è questa organizzazione umanitaria che conosco da molti anni e con la quale avevo già collaborato. E da anni io sognavo di raccontare le donne afghane, ma cercavo una chiave di lettura che ce le rendesse più vicine possibile. E la chiave di lettura me l'hanno data loro, perché quando sono arrivata in questa scuola con me c'era Madia, una rifugiata giovanissima che era arrivata dopo il 15 agosto del 2021, quando la capitale Kabul è caduta nelle mani dei talebani, e quando lei ha iniziato a parlare io mi sono trovata di fronte Teresa Mattei, Adele Bei, Nilde Iotti.
0: Brava.
4: E a quel punto ho detto ok, voglio raccontare 21 rifugiate afghane per 3 motivi. Il primo motivo è parlare dell'Afghanistan, perché deve essere, continuare ad essere illuminato, perché se i talebani riescono a ottenere il riconoscimento del loro governo è finita, e ci sono 21 milioni di donne che sono nel paese in cui c'è la peggiore apartheid di genere al mondo e hanno meno diritti di un uccellino. Noi dobbiamo illuminare questo paese in cui soffrono anche gli uomini, perché non tutti gli uomini sono come i talebani, e ce ne sono tanti che riescono a fare rete con le donne. Il secondo motivo è parlare di rifugiati in Italia. Cosa significa arrivare qui quando si ha poi soprattutto una laurea, un passato, una professione, si era insegnanti, si era giornalisti, si era politiche, si arriva qui e si vive in una stanza con dentro una valigia tutto il proprio passato e tutti i propri ricordi, e ti trovi a fare le pulizie, con tutto il rispetto ovviamente per questo mestiere, ma non trovi il modo per poter esprimere te stesso per quello che sei, per la tua natura, e devi ricominciare da capo. E poi c'è un terzo motivo. Piero Calamandrei nel 1955 agli studenti disse: cari studenti, la Costituzione è un pezzo di carta, se io la lascio cadere lei cade, perché sia viva bisogna metterci dentro impegno, volontà e combustibile. Però se noi ci mettiamo in ascolto di questo pezzo di carta, sentiamo l'eco dei 100.000 morti che si sono sacrificati per la nostra libertà. Ecco, queste donne con le loro storie, con la loro consapevolezza del diritto e di tutto quello che hanno perduto e non vogliono arretrare di un passo, ci fanno risentire l'eco di quei 100.000 morti.
0: Provate ad immaginare, per questo entrambi i libri sono da leggere, e guardate, se possibile, paragonandoli giustamente, provate ad immaginare una legge che dice tu puoi studiare Se sei bambina, fino a 12 anni, poi dimenticatelo. Provate ad immaginare di non poter uscire, di non poter prendere, non dico la macchina, di non poter andare a piedi, di non poter andare in ospedale se sei da sola, a meno che tu non sia accompagnata da un uomo. E se vieni picchiata malamente,

C'è nessuno che picchi in maniera gentile? Forse tuo marito o tuo padre o tuo fratello verranno puniti. Forse, forse. E tu ti terrai le botte, l'insulto e tutto quello che ne consegue. Questo in un mondo che si dice civilizzato non può accadere. Noi vi auguriamo un 2 giugno di bellezza e di memoria, vi prego, memoria. Grazie ad Angela Jantowska, grazie a Fiorella Virgili Coccia, grazie a Maria Vittoria Rusca che tanto ha da fare, grazie ad Anna, Maria Antonia, Rina, a tutte le 21 madri costituenti della nostra Costituzione italiana. È un sindaco, una sindaca che per prima vedova portò nel suo paese virtù, la virtù di essere un ottimo sindaco. Grazie a tutti e viva le donne!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Tirati,
3: no, ma tira giù le mani.
4: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
5: Dai ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
4: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
6: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
7: Sarei felice di darti una mano.
4: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
4: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, questa sera in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
2: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto. Ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro.

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo. E venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una sola paura, la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia.

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi, e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. E non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore, che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della fiducia, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio. Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina del Rosario,
1: prega per
0: Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina della pace,
1: prega per
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdona, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo, facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi.

0: O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
2: Studio 1 di TV 2000, un buongiorno a voi che ci seguite da casa, al nostro pubblico in studio, particolarmente vispo e riposato quest'oggi, Don Paolo Stacchiotti, buongiorno. Un saluto alla nostra Grazia che oggi non c'è ma tornerà domani, non vi preoccupate, e tante tirate d'orecchie e candeline per un compleanno che festeggiamo qua in casa a TV 2000, tanti tanti auguri a Marco Montesi. Auguri, auguri Marco, 100 di questi giorni, 100 di questi cornetti come quelli che hai portato quest'oggi in studio. Se vedete i filmati in onda è grazie proprio a Marco Montesi. Detto questo, iniziamo la nostra giornata. Don Paolo, a te il Vangelo e poi ce lo commenti.
3: Grazie. Prego. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo ugualmente. E nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie?» Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: «Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe»? Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore».
2: Grazie Don Paolo, prego raggiungimi. Quello che abbiamo ascoltato è il Vangelo secondo Marco, siamo al capitolo 12, versetti dal 18 al 27. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Allora, accompagnaci all'interno di questa pagina che non è proprio immediata.
3: Sì, non è una pagina semplice, tanto ci possiamo dire che siamo in un contesto in cui Gesù viene sempre provocato. È provocato su tanti temi e oggi i Sadducei lo provocano sul tema della risurrezione. E gli pongono questa questione che è una questione impossibile, diciamo, è una cosa che difficilmente potrebbe esistere, però fa riferimento a qualcosa che Gesù stesso conosceva, perché è quello che ci viene detto, cioè che se muore un marito la moglie deve essere presa in moglie dall'altro, da un altro fratello e così via, ci racconta una legge che è la legge della scrittura, la legge del levirato, e fondamentalmente questa legge partiva da un presupposto che la discendenza lasciava la storia della persona, cioè io devo lasciare una discendenza per proseguire il nome. Quindi giustamente loro si chiedevano: ma questo nome che è stato proseguito poi di chi sarà? E fanno questa domanda e si chiedono: ma di chi sarà moglie questa donna dopo la risurrezione? Ora mi colpiva che da un lato loro credono nella risurrezione, però dall'altro lato non capiscono minimamente quello che è la risurrezione. Allora il primo passaggio da fare è domandarsi: ma la risurrezione, cioè quando noi saremo nella vita eterna, le categorie saranno le stesse o sono nuove categorie? Perché se Gesù, se Dio ci chiama a vivere nella risurrezione le stesse categorie, forse potrebbe valere continuare a vivere questa vita e non entrare nell'eternità, no? Invece Gesù ci promette un'eternità che è un'eternità diversa, però ci chiede anche di partire da altre categorie, e sono delle categorie che Gesù inizia a dare. Quando pensavo a questo brano,

0: mi veniva in mente un po', parlo un attimo della mia storia, no? Io sono figlio della seconda moglie di mio padre è rimasto vedovo. Allora un po' potremmo stare all'interno di questa storia, no? Quando mio papà andrà nell'eternità, chi sarà la moglie? Mia mamma attuale oppure la mamma di mia sorella, no? Ma poi penso alla mia storia familiare e dico, ma noi questa distinzione non la facciamo a casa, per me mia sorella è mia sorella, no? Non ci stanno tante distinzioni da fare. Ora un po' credo che Gesù ci inviti a fare la stessa cosa. Qui il problema non è di chi sarà moglie, non è come saranno le cose dopo, ma l'essenza dei nostri rapporti. E nella risurrezione l'essenza dei nostri rapporti rimane, cioè le nostre categorie cambiano, ma rimane l'essenza delle categorie. E poi l'altro discorso importante è ricordarsi che Gesù ci chiama a vivere qualcosa di diverso, ma prima di tutto ci chiama a vivere la relazione con Dio. Cioè loro si chiedono di chi sarà moglie, ma nella risurrezione la prima relazione che noi dobbiamo vivere è quella con Dio. A partire dalla relazione con Dio si vivono le altre relazioni. Ora ecco perché loro forse cercano di mandarlo in difficoltà, proprio perché non hanno realmente una relazione con Dio, forse non riescono a vivere pienamente questa relazione, diciamo così.
1: È in questo anche che dobbiamo trovare risposta alla conclusione di questo momento evangelico dove viene detto no, non è il Dio dei morti, ma il Dio dei
0: Sì,
1: viventi.
0: questo mi colpiva questa frase, perché per esempio quando io celebro i funerali faccio sempre un invito alle persone, perché noi parliamo dei defunti al passato, e questo è normale, cioè dal punto di vista civile facciamo così. Invece dal punto di vista religioso siamo invitati a fare il contrario, cioè un defunto non è qualcuno che entra nel nostro passato, ma è qualcuno che entra nel nostro futuro, perché tutti noi siamo in cammino verso il paradiso, quindi tutti noi ci rincontreremo nell'eternità. E la cosa interessante è che Gesù, anche con i Sadducei, ma in generale, non descrive mai realmente com'è il paradiso. Cioè Gesù non dice il paradiso è fatto in questo modo, quindi troverete questo, ma piuttosto dice sempre la chiave per arrivare al paradiso è la relazione con Dio. Allora perché Dio è il Dio dei viventi? Perché ci ricorda che le nostre relazioni non finiscono nell'eternità, ma le nostre relazioni sono chiamate a rendere, a essere rese perfette, non finiscono nella vita terrena, ma sono chiamate ad essere rese perfette nell'eternità. Allora, anche rispetto alla domanda che loro fanno e che loro compiono, l'invito di Gesù è parti dalla relazione con Dio. A partire da questa relazione con Dio, tutte le altre relazioni poi troveranno perfezione. E un po' questa è anche la chiave della nostra vita. Cioè, se noi ci pensiamo, tutte le nostre relazioni di amicizia, di amore, di relazione, figliolanza, cioè se vissute nella fede, hanno il sapore dell'eternità. Se vissute singolarmente, non hanno questo sapore. Ora, la domanda dei Sadducei, li fa cadere in errore loro stessi perché sono loro che dovrebbero dare il sapore dell'eternità alle relazioni che vivono, invece non glielo danno.
1: A proposito di relazioni, penso alla tua parrocchia Torre Vecchia, voi vi
0: Sì.
1: state, fra le relazioni fra esseri umani, insomma, vi state preparando a vivere la festa, no? Di parrocchia.
0: Sì, abbiamo in realtà la memoria liturgica a novembre della presentazione, ma 5, 6 e 7 giugno facciamo la festa, anzi, quindi se vuoi venire, se volete
1: L'invito è
0: venire, siete
1: aperto a tutti
0: invitati,
1: quanti.
0: assolutamente.
1: Allora, il nostro invito invece continua ad essere aperto con te, rimani con noi
0: Sì.
1: perché fra poco parleremo di film, includendo anche te, e sentiremo anche che
0: Va
1: cosa ne
0: bene.
1: pensi su Checco Zalone, di cui parleremo fra poco. Rimani con noi Don
0: Grazie.
1: Paolo. E nel frattempo è mercoledì e quindi i coniugi Laurenzi
0: Sì!
1: sono tornati. Buongiorno, ben
0: Buongiorno!
1: trovati. Come
0: Buongiorno!
1: state?
2: Bene, grazie. Abbiamo preso il caffè, ci siamo svegliati, tutto a posto.
1: Perfetto, allora siamo pronti a osservare il tempo. Che questa mattina io sentivo uno scrosciare improvviso, già pensavo di
2: Sì.
1: venire qua in maniche corte, tranquillo. Invece caldo c'era caldo, ma c'era un po' di pioggia almeno su Roma.
2: A
1: Che sta
2: Roma
1: combinando?
2: c'è la classica nuvola del Fantozzi, come si dice, proprio, sta
1: Su
2: proprio
1: di
2: su
1: noi ci
2: Roma.
1: segue.
2: Ci segue proprio adesso alle 7:15, 7:30, passa su Roma, però poi dovrebbe scomparire, insomma, cioè, le nuvole più intense sono sul medio versante Adriatico e poi si porteranno sul meridione. È la perturbazione che ieri ha determinato quei temporali, per esempio su Milano. Ieri a Milano ha fatto un bel temporale la sera, quindi, e ce lo stiamo portando appresso. Questi temporali poi scendono lungo la penisola, sul versante Adriatico in questo caso, e poi al sud. Quindi allora oggi e domani mattina ancora qualche cosa avremo un tempo brutto con temperature basse e poi ci sarà un certo miglioramento, e poi però venerdì ripassa un'altra perturbazione, però meno intensa. Però buone notizie per domenica, tutti al mare.
1: Oh, tutti al mare,
0: Oh.
1: tutti al mare, eccetera,
0: Respiriamo
1: eccetera,
0: profondo.
1: come diceva la canzone. A proposito di canzoni, Laura, dovremmo avercene una che tu ci hai portato quest'oggi così, per sancire, insomma, quello che stiamo sentendo un po' questi giorni. Ecco, forse la stiamo
3: Praticamente
1: sentendo
3: zucchero.
1: in audio, esatto. Eccola qua che sta arrivando e i fan di Zucchero la conosceranno, un soffio caldo.
3: sto fiocando, è difficile.
2: È difficile capire queste temperature che abbiamo
3: che
2: avuto.
3: Vuol dire quando uno ipotizza un tempo in cui c'è il caldo, perché in realtà le energie dell'uomo vanno più per raffreddarsi che per scaldarci. Sembra una cosa, dici, ma come? Di solito quando uno si deve scaldare c'è più energia, invece no, più energia si mette per raffreddarci. Quindi vuol dire che uno che ragiona deve stare più deve essere capace di raffreddare i momenti di pensiero, e quindi c'è molto meno fatica durante nei cambi repentini in cui praticamente subito fa freddo, subito fa caldo.
2: Praticamente quando fa caldo l'organismo umano è più stressato, perché ci vuole di più per raffreddarsi, invece ci vuole di
3: e
2: meno per
3: riscaldarsi. È difficile,
1: ragioniamo, no? Meglio quando siamo più freschi, quindi
3: Laura. Certo. E quindi questo vuol dire che noi dobbiamo cercare di trovare il meglio nelle situazioni, perché così viviamo meglio e non abbiamo quelle forti resistenze ad abbandonarci alle nuove, diciamo, situazioni di tempo. Perché? Siamo meteoropatici? Sì, tutti un po'.
1: Un
3: siamo
1: pochino,
3: meteoropatici.
1: Un pochino, sì.
3: Quindi non è tanto facile, no? Perché dice banalità. No, siamo meteoropatici nel senso che noi siamo capaci di immedesimarci a tal punto nel clima che non sempre riusciamo a esserne, diciamo, distaccati, perché anche quello è una risorsa, sapere una sana indifferenza fa lavorare meglio le persone, perché le coinvolge emotivamente in modo minore.
2: Per esempio,
3: no?
2: Io mi sono sempre meravigliato, no? Come mai i popoli dove fa freddo sono più felici e sono più contenti? E adesso si capisce, cioè se tu stai in posti dove fa caldo, non proprio l'equatore, perché l'equatore non è la zona più calda della Terra, ma sono le fasce intertropicali, quelle desertiche, tanto per capire.
3: Certo.
2: La gente lì è picchia, eh. Non è...
1: Quindi al nord, insomma, nell'estremo, sì, nord dovrebbero stare più.
2: Sì,
1: più...
2: stanno meglio, anche perché
1: allora,
2: poi...
1: Allora, il nostro appello è per gli esquimesi in ascolto. Se ci state guardando, mandateci un'email e raccontateci la vostra felicità. Avete tempo della pubblicità per farlo. Nel frattempo poi ci ritrovate qua e discuteremo anche della vostra felicità.
3: Certo.

0: In prima visione TV.
1: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
2: No, è troppo sfocata.
3: Hai perso l'80% della vista.
4: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
5: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
6: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
7: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
2: Già.
8: Ma chi sei? Rain Man indiano?
9: Puoi venire un attimo.
8: Un'altra volta, capelli biondi.
2: Uno, due, tre, quattro.
9: Sono fiero di te, amico.
0: Appuntamento al buio con la vita. Domani in prima serata.
10: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
11: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.

0: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata.

0: Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Quando I miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per I capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
5: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
6: Mamma, andiamo.
5: Don't worry, Be Ready.
7: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: In questo mercoledì di inizio giugno siamo in compagnia dei coniugi Laurenti, pronti, Laura, per scoprire i santi che ci attendono in questi giorni.
1: Eh certo, l'importante oggi è Santa Clotilde, il 3 giugno, ed è importante perché, come lei ha fatto convertire al cristianesimo il marito, che era il re dei Franchi Sali, Clodoveo I, protegge tutte le donne che vogliono far convertire i mariti. Quindi è importante, Santa Clotilde. Poi il 4, che è il giugno, è San Cornelio. Dalla parola si vede che cosa protegge. Cornelio, corno. Allora, tutti gli animali che hanno i corni, in particolare i bovini.
0: Già pensavo a qualcos'altro. Protegge, Laura, protegge, meno male, animali. Guarda.
1: Protegge gli animali, particolare i bovini, che erano animali importanti nell'economia, certo, delle case, diciamo.
2: Del tempo, del
1: esatto.
2: Tempo.
1: Poi il 6 subito. Giugno è San Norberto. È invocato nei parti difficili, ma non si sa perché. Perché in realtà lui fece una cosa molto nuova. Divise i monasteri maschili da quelli femminili.
2: Ecco, questo è importante.
1: E quindi, perché prima non era così, erano tutti mischiati. Capito? E quindi va bene. Poi invece grande
2: che
1: santo
2: protegge,
1: della Chiesa,
2: questo che ha fatto i monasteri, che cosa protegge?
1: No, è i parti difficili, abbiamo
2: parti
1: detto
2: difficili.
1: E non si sa perché non c'è, non è che, vabbè.
0: Non
1: poi c'è il 6, c'è il San Claudio di Condà, che è abate di Besançon ed è protettrice di coloro che fanno i giocattoli e i fabbricanti di chiodi. In realtà la sua importanza è dovuta al fatto che San Claudio fece un miracolo, fece resuscitare un bambino a cui le persone erano andate sopra nella calca per andare a vedere
0: avevano
1: il suo
0: travolto
1: corpo, e quindi era importante perché ha protetto. E poi c'è giugno, che è di più. Giugno ha tesori in pugno, raccolti e promozioni, nozze e soddisfazioni. Quindi se volete una cosa che va a finire bene, fatela in giugno, che va sicuramente
2: poi chiediamo al parroco quanti matrimoni fanno alla

0: tua parrocchia.
1: Poi glielo chiediamo a Don Paolo. Allora, intanto vediamo anche quali sono le previsioni.
2: Sì, allora, come vi ho anticipato, oggi passa questa perturbazione, della perturbazione del 2 giugno. Eccola là, ombrelli e temporali aperti, soprattutto sul versante adriatico e poi sul meridione. Giovedì è una situazione in miglioramento, il tempo

0: nuvolosità, soprattutto sulle Alpi, con rischio basso di qualche pioggia. Poi andando verso il fine settimana, venerdì, sabato e domenica, allora venerdì un'altra perturbazione, nuvole vedete al nord e poi sul medio versante adriatico, mentre al sud ancora è il tempo buono. Da sabato il tempo migliora e guardate il sole come si fa strada tra sabato e domenica. Le temperature...
1: Colonnello, però io vedo domenica un ombrello solo in Friuli Venezia Giulia, ma com'è questa storia? Ma io che gli dico a mia mamma?
0: Vai in Friuli Venezia Giulia tu, no?
1: No, non ci andrò, però mamma sta là.
0: Vabbè, a chi tocca non si ingrugna, dicono a Roma, vabbè. C'è il rischio di qualche temporale, come al solito, sulle zone montuose durante il pomeriggio. Chi sta in montagna sa che è bello la mattina, però nel pomeriggio ci sono nuvoloni con rischio di qualche pioggia. Però il tempo tende al meglio, diciamo, tra sabato e domenica. Domenica, tranne che sulla Sardegna e localmente anche in serata sul medio versante tirrenico, qualche nuvoletta.
1: Ma temperature?
0: Allora, le temperature stanno scendendo. Stavo guardando proprio adesso, 10 minuti fa, le temperature previste a Milano. Queste scenderanno addirittura intorno ai 24-25 gradi. Fino a tutto sabato, poi sabato riprenderanno a salire. Praticamente siamo 10 gradi in meno rispetto ad una settimana fa. Al centro e al sud le temperature stanno sui 27-28 gradi, però poi risalgono un pochettino sui 30 gradi verso domenica.
1: E allora torniamo un pochino a respirare in questi giorni. Colonnello, Laura, allora grazie per questo mercoledì insieme e ci vediamo la prossima settimana.
2: E usa il parasole.
1: Il parasole. Il colonnello diceva, chissà col bel tempo e chissà in questo giugno quanti matrimoni si celebrano nelle parrocchie. Non so, immagino che sia un tempo, Don Paolo,
3: propizio,
1: particolarmente impegnativo. No?
3: Propizio, anche per voi. Sì.
1: Però oggi con te non parliamo di questo, ma parliamo di cinema. E per fare, se diciamo cinema, vogliamo anche coinvolgere Ornella Sgroi, con cui ci colleghiamo immediatamente, dandole il buongiorno e ben trovata. Ciao Ornella.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, quest'oggi vogliamo parlare di Checco Zalone. Come mai? Perché è il suo compleanno, quindi tanti, tanti auguri a Checco Zalone, amatissimo da tutto il popolo italiano e protagonista di film che veramente, insomma, hanno accompagnato e stanno accompagnando, l'ultimo appunto era di dicembre 2025, tantissime persone. Vogliamo cominciare subito a vederne uno insieme? Lo vediamo insieme. Allora, questo è Cado dalle nubi, il primo film del 2009, scritto da lui e diretto da Gennaro Nunziante. Ne vediamo una clip e poi lo commentiamo insieme.
5: No, si vuole mai.
6: In Puglia sei stata?
5: No.
6: Come, non sei mai stata in Puglia?
5: No.
6: E tu?
5: No, neanche.
6: Cioè, non siete mai stati in Puglia?
5: No.
6: E come, non mi porti in Puglia le signorine qui? Allora, non me ne frega niente, Raffaele. La settimana prossima vi voglio a casa mia in Puglia.
5: Bene, sì, grazie.
7: Perché no?
6: Forse. Dovete venire, non è inconcepito che uno non veda la Puglia, Mauro.
8: No, grazie, non possiamo accettare, grazie. Perché noi qui ogni tanto dobbiamo lavorare. Non è che possiamo perdere tempo noi qua,
6: Ti prendi una settimana di malattia e vieni. Ti faccio fare io il certificato, dall'amico medico mio. Come fa mio cugino, tengo un cugino Filippo. Questo qua non solo che è invalido.
5: Poveretto.
6: No, l'invalidismo è bugio, non è stato. Veri invalidi, dalle mie parti non se ne trovo. Non solo che tieni il posto statale, perché per me il posto statale, se io non facevo il cantante, il posto statale, non so, si fa fare ogni settimana un certificato, si sta girando il mondo in malattia.
1: Ornella.
4: Sono scene che avrò visto centinaia di volte, ma rido sempre. E devo dire che in particolar modo Cado dalle nubi ha anche dei tesori preziosi che sono tutti i comprimari che Checco Zalone, ovvero Luca Medici e Gennaro Nunziante, scelgono di trainare, di trascinare in questa prima avventura cinematografica. In particolar modo qui abbiamo visto Ivano Marescotti, che è uno degli attori italiani più incredibili del nostro cinema, e bastano le sue facce, le sue espressioni per colorare ancora di più questo mondo surreale disegnato da Checco Zalone, che poi in realtà surreale non è, perché la grandezza della maschera creata da Luca Medici è proprio quella di sbatterci in faccia tutti i vizi vizi ancora più che le virtù di noi italiani, giocando molto con i luoghi comuni e con gli stereotipi, e in particolar modo, essendo lui pugliese, così come anche Gennaro Nunziante, essendo due paresi doc, si prendono qualche piccolo

0: piccola rivincita su tutti i pregiudizi che subiscono i meridionali, no? I tanti luoghi comuni, il fatto di non volere lavorare, il fatto di essere fannulloni, di trovare sempre gli escamotage e gli espedienti per non lavorare, per esempio per girare il mondo in malattia, che trovo una battuta assolutamente geniale.
1: Naturalmente è un modo per presentare e anche mettere a nudo una serie di stereotipi. Immagino poi tu, ogni mondo e paese, si accennava prima alle feste, comunque ai momenti di aggregazione in parrocchia, dove forse ecco è anche un modo per andare contro gli stereotipi e cercare di sorpassare quel modo di dire, quella cosa che uno ha in testa, perché è stato detto sempre così.
2: Sì, mi piace pure che lo fa, non dico tanto con eleganza, no, ma comunque con una forma di rispetto, cioè non viene fatto, viene come diceva, portato avanti, proprio quasi sbattuto in faccia, però anche con rispetto, no? Questo è indubbiamente bello e quasi non ti fa sentire in difficoltà perché ti ci ritrovi, no? È un po' come quello che dicevi, forse è quello che spesso accade in parrocchia, no? Dovremmo essere più chiamati a magari dirci le cose con serenità, con tranquillità, no? Anche a denunciare magari quelle dinamiche che vengono sempre perpetrate in continuazione, magari farci un sorriso e andare un pochettino più avanti. Lui questo lo riesce a fare con una grande eleganza, secondo me.
1: Allora, vogliamo vederci un altro film suo, una clip tratta da Tolo Tolo, siamo nel 2020. La guardiamo e ne parliamo.
3: Tu sei completamente pazzo, Cecco. È un viaggio durissimo. Dovremo affrontare il deserto e il mare e poi... Dove intendi andare?
4: Migro in Liechtenstein.
3: Liechtenstein?
4: C'è un cugino lì. E poi lì c'è il segreto bancario.
3: Ma se non hai un soldo...
4: Appunto, così non lo sa nessuno. Resta segreto. Omar... Ricomincio a sognare sul serio. Che è successo?
5: 2 ore fermi, 2 ore. E qui la gente canta, nessuno protesta, nessuno dice niente.
6: Non funziona così, Omar. Nei posti civili c'è il rimborso del biglietto.
7: Sono arrivati i soccorsi, stai tranquillo, mangia.
5: Omar, di a tua madre che quando fa un panino per un occidentale, domandarsi prima.
6: Ha fatto un gesto gentile per te, no?
5: Omar, Simmental e pesca sciroppata è offensivo.
1: Ornella.
0: Allora Giacomo, questo è Tolo Tolo, che è il primo film da regista di Luca Medici, in arte Checco Zalone. Si scioglie per questa avventura in solitaria dal suo sodale Gennaro Nunziante, con cui poi tornerà a girare i film, soprattutto appunto Buen Camino, di cui parleremo dopo, e effettivamente c'è della genialità in questa maschera straordinaria che Luca Medici ha inventato e che però, diciamolo, è anche scorrettissima, perché comunque Checco Zalone è estremamente dissacrante. In Tolo Tolo parte prendendo di mira in qualche modo gli evasori fiscali, racchiudiamoli tutti dentro a questa categoria, però in realtà è solo un espediente per toccare un argomento di grandissima attualità. Siamo nel 2020 quando esce il film, girato comunque nel 2019, quando i migranti sono presi veramente di ogni attacco, anche il più becero possibile, e c'è un po' questa idea, andiamo, aiutiamoli a casa loro. E allora lui racconta come può essere l'italiano altezzoso, arrogante, con questo senso di superiorità che arriva in Africa, anche se in realtà poi è un italiano che, avendo problemi di evasione fiscale, va a rifugiare in Africa e quindi migra al contrario dall'Italia verso il sud estremo del mondo. I temi toccati iniziano a diventare molto più delicati, inizia a guardare all'attualità anche secondo me con un po' di rabbia. C'è forse una rabbia umana molto forte in Tolo Tolo, il desiderio di dire la sua, soprattutto mi piace, permettetemi di citare poi il finale, che ha questo guizzo particolarissimo di chiudersi attraverso l'animazione con questa canzone e questo gioco attraverso le cicogne che portano i bambini nelle parti del mondo, e che Checco Zalone spiega ai bambini arrivati in Africa che le cicogne li hanno portati semplicemente nella parte sbagliata del mondo. Quindi, per sottolineare sottolineare quanto non si possa costruire della differenza o del razzismo semplicemente per il fatto di essere nati in parti diverse del mondo. Ultima nota importante, questo film che Cozzalone lo scrive e lo cosceneggia insieme a Paolo Virzì, un regista italiano di grandissimo spessore.
1: La cifra di che Cozzalone riesce a mettere insieme tutto ciò che porta sempre con sé, anche quella capacità di portare un sorriso, anche un sorriso dissacrante, e al contempo, come diceva Ornella Sgroi, temi che riguardano l'attualità ma che riguardano in maniera allargata l'umanità. Mettersi nei panni di chi soffre, viaggiare con i migranti come fa in questo film, è un messaggio profondamente evangelico. È la ragione poi per cui ti abbiamo tenuto qua con noi a parlarne, Don Paolo.
2: Sì, in realtà mi colpiva anche che lui si mette nei panni, però poi dicendo sempre che i suoi panni sono più difficili di quelli con cui, delle persone con cui sta, che poi in realtà stanno affrontando la guerra, bombardamenti, gli succede tutto, e lui dice: ma voi non sapete i problemi, insomma, quelli che sono. E un po' racconta anche la storia nostra dell'umanità, cioè quello che ci avrebbe chiesto è di mettersi nei panni dell'altro, e poi se ti metti realmente nei panni dell'altro forse scopri che i tuoi panni non sono così tragici come li immaginavi, no? E poi sei chiamato forse a fare una strada, cioè ad accompagnare. E la cosa un po' difficile che a volte io vedo anche nelle comunità è che noi sì, ci mettiamo accanto agli altri, ma è sempre la nostra persona che emerge, è sempre il nostro io che emerge. Invece a volte forse dovremmo essere chiamati a metterci accanto, a camminare con gli altri per non far emergere quello che pensiamo noi. Questo è interessante come
1: viene in mente il viaggio che fece Papa Francesco a Lampedusa, la prima cosa che fece da Papa. Viene in mente anche il viaggio che farà a Lampedusa sempre Papa Leone, lo farà a brevissimo, il 4 di luglio, anche in una data significativa, poi avremo modo anche di parlarne, e quegli esempi che ci dicono il Vangelo al centro, che cosa vuol dire se non essere vicino agli altri, essere con gli altri.
2: Assolutamente, assolutamente, e soprattutto accompagnare gli altri nella loro strada, nel loro viaggio, insomma in quello che stanno facendo. Però vale la pena poi un po' portare l'attenzione su queste cose, perché sennò poi ci dimentichiamo magari quello che è il centro delle nostre storie, ma anche di quello che ci chiede il Vangelo, cioè di vivere nella quotidianità cercando di accompagnare questa quotidianità.
1: Continuiamo a viaggiare allora con l'ultimo film di Checco Zalone, Buen Cammino, 2025, guardiamo.
8: Sai cosa potrebbe fare un padre se lo volesse? Miracoli, Checco.
9: Tutto questo in discoteca non accade.
10: A Cristo!
1: Ornella, questo è il più recente di tutti. Che cosa ci racconti?
0: Allora, questo è il film di Natale del 2025 che ci siamo lasciati alle spalle, ed è il film dei record di Checco Zalone e Luca Medici, che è l'uomo dei record cinematografici italiani. Con questo film torna a lavorare con Gennaro Nunziante, scrivono e diciamo codirigono, anche se poi la regia è firmata soltanto da Nunziante, ed è un film dove si sente fortissimo il desiderio da parte di Checco Zalone di affrontare un tema molto delicato, che è quello della paternità e della genitorialità più in generale, e quindi un concetto più allargato. Il Cammino di Santiago, magari poi Don Paolo ci dirà sicuramente di più, però ha questa straordinarietà, quella di, si dice, assegnare il compagno di viaggio durante il cammino. Ecco, Checco Zalone, che viene da un presente di ricchezza sfoggiata, di arroganza e di disinteresse totale nei confronti dell'umano, a partire proprio dalla propria figlia, a un certo punto si mette in cammino sulle tracce di questa figlia scomparsa e intraprende il Cammino di Santiago e inizia a riscoprire, anzi a scoprire forse per la prima volta, la bellezza di essere genitore, di essere padre. Anche in questo film non mancano le battute esilaranti, scorrette, che hanno anche fatto un po' discutere alcune, in particolare come sempre fa Luca Medici quando arriva al cinema. Però è veramente un film che esplora il tema del viaggio attraverso la spiritualità per riavvicinarsi

0: grazie all'umano attraverso il rapporto genitori-figli. Per gli amanti del Cammino di Santiago, io sento tanti amici che lo hanno fatto, lo fanno ogni anno e io spero di farlo prima o poi, è uno dei miei sogni. Mi dicono che sono un po' preoccupati che questo film possa dare una spinta troppo turistica al Cammino di Santiago e compromettere un po' proprio quella unicità che questo percorso, questo viaggio e questo cammino ha sempre portato con sé.
1: Metafora, che sia quello di Santiago, che siano altri tipi di cammini, insomma, mettere un piede dopo l'altro, mettersi secondo un ritmo che è diverso da quello che viviamo tutti i giorni, è una grande metafora, è una grande sfida, è anche un modo per vivere una dimensione di fede.
2: Sì, secondo me intanto quello che dicevi, cioè, rispetto a quello che viviamo tutti i giorni, cioè quando ti metti in cammino, che può essere un pellegrinaggio, che può essere un viaggio in montagna, eccetera, comunque cambi l'orizzonte che tu hai quotidianamente e quella è già un'occasione che Dio ha per darti qualcosa, perché sei fuori dalla tua zona di comfort, sei fuori dalla tua abitudinarietà. E poi il cammino prevede anche quell'aspetto che la fede riesce ad elevare, che è, dico la sofferenza come parola, però in realtà non tanto la sofferenza, ma la fatica, cioè il camminare comporta anche una fatica e spesso nella fatica Dio parla, che è quello che accade nelle nostre vite. E poi l'altro aspetto, magari tu ti metti in cammino per qualcosa, lui si mette in cammino per riportare la figlia e scopre qualcos'altro in questo cammino, perché poi il cammino inizia, ma Dio magari ti porta altrove e se ti lasci accompagnare, magari scopri qualcosa anche di bello.
1: Ornella ha detto che aveva un sogno che è fare il Cammino di Santiago. Allora in questo sogno mi ci inserisco anch'io, anzi, il sogno dove io, Ornella e Don Paolo ci
2: Anch'io.
1: mettiamo in cammino per
2: Va
1: Santiago.
0: bene.
1: Chissà se
0: Meraviglioso.
1: prima o poi riusciremo a
0: Ci
1: realizzarlo.
2: sto. Va bene. Ci sto.
1: Nel frattempo, grazie Ornella Sgroi per essere stata con noi, per averci guidato in questo
0: Grazie
1: viaggio nel cinema e nella spiritualità con Don Paolo Stacchiotti. Pubblicità e fra poco la
0: a
1: musica che continua e riapre questa settimana di Buon Mattino. Fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Lascia il mondo e datti a me.
2: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
1: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
2: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
3: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
2: Scopri l'uomo oltre il santo.
1: Sono Alfonso Maria de Liguori.
2: Il santo di carne.
1: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
2: Domani in seconda serata.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
6: Nutella Biredi, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, Biredi.
8: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

0: mattino è tempo di musica con Leone Romani nel nostro studio. Buongiorno Leone.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Grazie per essere qui con noi, cantautore, cantautore romano. Allora raccontaci, tra l'altro fra poco ci farai sentire il tuo ultimo singolo che è uscito da poco, Boreale, ma raccontaci un pochino di te.
1: Allora, io ho iniziato, la musica fa parte di me da quando sono nato.
0: Quando eri piccolo.
1: Sì, lo scoprì mio nonno materno, questo mio lato, questa mia sensibilità, perché me la trasmise lui, l'orecchio musicale, e da lì cominciai a studiare pianoforte e poi anche la chitarra. E piano piano cominciai a capire che scrivere testo, musica aveva bisogno di una sua forma e quindi di una sua produzione, e quindi mi sono lanciato anche negli arrangiamenti. Ma devo dire che la cosa più bella della musica è stato poterla trasmettere, poterla condividere con le persone, e maestro di tutto ciò è stato il teatro e il musical che ho fatto dai 7 ai 17 anni, che mi hanno permesso di cominciare a instaurare un rapporto con il pubblico, a conoscere i tempi, conoscere le reazioni e iniziare questo mondo di empatia e di emozioni che vengono sempre condivise.
0: E allora comincia subito a emozionarci, io ti chiedo di raggiungere il
1: certo. Nostro
0: piccolo palcoscenico, perché vogliamo sentire il singolo di cui abbiamo parlato poco fa, e ascoltiamo allora Leone Romani con Boreale.
1: Poi vi racconterò anche come nasce.
0: Come no, siamo qui per questo.

0: Grazie,
1: ma grazie a te, il nostro pubblico vedi è reattivo, grazie Leone Romani, Boreale e oggi il viaggio è un po' il... Prego, accomodati,
2: grazie.
1: Il viaggio è un po'...

0: poi il filo conduttore che ritroviamo in quest'oggi in studio. E ci hai fatto viaggiare con questa canzone. Però ci hai promesso, raccontaci come nasce.
1: Allora, Boreale è un brano che è nato al mare, che poi è un po' un mio orizzonte di, per leggermi dentro sicuramente. E nasce con l'obiettivo di studiare le ambizioni, a raccontare le proprie prospettive, un po' come l'aurora boreale che in qualche modo è difficilmente raggiungibile nella concretezza, però comunque è come un po' un limite che tende all'infinito, il nostro desiderio, i nostri sogni, le nostre aspirazioni. Chiaramente poi alla base lo stimolo è stato romantico, diciamo, è stata una dimensione personale, è stata scritta per una ragazza, si chiamava Aurora tra l'altro, motivo per il quale però c'è stata questa ricerca della metafora poi della vita che siamo andati a descrivere tramite l'immagine dell'aurora boreale.
0: Mi sembra di capire che quindi cerchi un po' di acchiappare l'ispirazione da tutto ciò che hai intorno, che sia una storia d'amore, che sia una persona o che sia un luogo, un paesaggio.
1: Assolutamente sì, perché fa tutto parte della nostra quotidianità, della nostra vita e tutto rientra in un nostro percorso personale, interiore ed esteriore. Quindi penso che nessuno debba privarsi di qualsivoglia virgola che ci possa attraversare interiormente e che possa dare appunto lo stimolo per poter scrivere qualcosa.
0: Parliamo di maestri, parliamo di persone, cantautori che ti hanno ispirato nel corso del tempo, che hai ascoltato, che ascolti, che ami e che secondo te hanno inciso in qualche modo anche nel tuo far musica.
1: Allora, sicuramente tutto il cantautorato italiano che da quando ero piccolo mi ha accompagnato. Parlo agli inizi degli inizi, Gino Paoli, una delle mie prime canzoni, uno dei miei cavalli di battaglia suonavo era Sapore di sale.
0: Ah, vedi, quindi uno dei grandi classici intramontabili.
1: Sì, non iniziato, grazie. E dopodiché è stato tutto il resto del cantautorato, quindi da Cocciante, Battisti, Baglioni, Renato Zero, tutti i grandi maestri che ho sempre ascoltato e da cui ho preso, se possiamo dire, in un certo senso non ispirazione, perché però sono diventati parte della mia quotidianità proprio per l'ascolto e anche una parte riflessiva.
0: Eppure le note che hai dentro vengono da quelli, però ci hai nominato anche la parte teatrale. Il musical è tutto un altro mondo per quanto riguarda il mondo musicale, appunto, scusate il bisticcio di parole, eppure è un mondo tanto diverso, ma anche quello coesistente.
1: Certo, è un mondo complementare, perché poi è importante saper unire sia l'aspetto musicale con quello interpretativo. E la musica è per me prima di tutto condivisione, non è soltanto quel momento personale, intimo di scrittura, ma poi la musica deve arrivare. E quindi per farla arrivare bisogna anche saperla far arrivare. Il pubblico insegna che bisogna saper avere un bel rapporto con esso. E il teatro è maestro in ciò. Quindi buttarsi su un palco, essere in un certo senso nudi metaforicamente e saper leggere il pubblico e capirsi è fondamentale, il teatro insegna questo.
0: Una persona che riassumeva in sé tutte queste modalità, queste dinamiche, era una persona che veniva ricordata proprio ieri, Rino Gaetano Dei, ormai è un appuntamento che va avanti da anni coinvolgendo tante persone, Rino Gaetano appunto. Per sì. Te chi è stato?
1: Beh, Rino Gaetano era un personaggio molto interessante, per qualcuno scomodo, perché comunque era irriverente, ironico. Tra l'altro fu il primo a portare a Sanremo nel 1978 la parola sesso nella canzone di Gianna. E poi piccolo aneddoto che mi piace, essendo io appunto, tra l'altro, come ho detto, anche un estimatore dei vari cantanti, tra cui Renato Zero, il famoso cilindro che Rino Gaetano portava a Sanremo gli fu dato dall'amico Renato e che fu anche molto simbolo di quel brano. Tra l'altro arrivò terzo a Sanremo di quell'anno.
0: E allora evochiamo un po' quel 1978 e il palco dell'Ariston qui a TV 2000 di Buon Mattino. E allora con Gianna vogliamo ascoltare Leone Romano.
1: Allora su Gianna
0: C'è bisogno della collaborazione, assolutamente, mi sembra di capire,
1: ma per il bello di poterla

0: grazie De Vivarino.
1: Grazie.
0: Leone Romani,
1: grazie.
0: E questa era Gianna, grazie. Il nostro pubblico ringrazia perché
1: grazie, grazie.
0: Non si aspettava, vieni vieni, non si aspettava questa mattina così spumeggiante. Allora, vogliamo ricordare ancora Boreale che ci hai presentato prima.
1: Sì.
0: Io ho qua, eccola qua, la tua pagina Instagram dove è possibile trovare tutte le tue informazioni su di te, anche sui live, prossimi progetti.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, sulla mia pagina di Instagram, chiaramente è il mio biglietto da visita in un certo senso, anche perché lì metto tutte le comunicazioni e faccio diversi live durante la settimana, proprio in virtù del fatto che la musica mi piace condividerla, e quindi potete seguirmi e venirmi a trovare quando volete, che mi fa piacere.
0: E tu torna a trovarci pure quando ti fa piacere. Boreale, ascoltate Boreale, seguite Leone Romani. Grazie per essere
1: grazie,
0: stato con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Noi ci salutiamo, ti chiedo mille flash, Santa Messa, e poi è mercoledì, quindi da un leone a un altro che invece è un papa, che seguiremo durante l'udienza, ma rimanete con noi perché ritorna nel nostro studio Don Gaetano Corvasce, perché siamo a giugno ed è il mese del Sacro Cuore, quindi parleremo proprio di questo più tardi.
2: In prima visione TV.
3: Mi chiamo Emil.
4: Beh, ciao, Emil.
5: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
6: Sto armonizzando le mie energie.
4: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
5: Ma certo, dove?
4: In Italia, a Venezia.
6: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
5: E il concerto?
6: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
2: Venezia chiama, venerdì in prima serata.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.

0: non bevo caffè, ma se lo bevrei, lo bevrei in salde. Buono e compostabile. Caffè Borbone, una storia di casa.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Mercoledì, atmosfera instabile. In questa giornata ci saranno molte nuvole e delle precipitazioni che si alterneranno a schiarite via via più ampie dal pomeriggio. Attesi temporali. Mercoledì, calo della pressione. La giornata trascorrerà con un tempo instabile, infatti ci saranno molte nubi con rovesci e temporali che si alterneranno a schiariate. Calo termico. Mercoledì, pressione in diminuzione. Giornata in gran parte asciutta, il tempo sarà parzialmente soleggiato, il cielo infatti sarà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Buongiorno dal TG2000 edizione Flash. Sale la tensione nel Golfo Persico dagli Stati Uniti. Raid difensivi sull'isola di Kerm, colpita una torre radio. Teheran reagisce lanciando missili, prendendo di mira basi americane in Kuwait e in Bahrain. Danneggiata la base della quinta flotta americana, rivendicano i Pasdaran. Tutti attacchi a vuoto, risponde Washington, che tiene aperto il tavolo di trattativa. E pochi minuti fa un attacco iraniano contro l'aeroporto internazionale del Kuwait ha causato diversi feriti e notevoli danni strutturali. E scontri anche in Libano. I terroristi islamici di Hezbollah lanciano missili contro un contingente israeliano nel sud del paese, che risponde con un fuoco di artiglieria sul villaggio di Blat, previsto per oggi a Washington un altro round di trattative tra Beirut e Tel Aviv, forte attrito tra Trump e il premier Netanyahu. Ucraina, 7 persone sono morte e 11 ferite in un attacco di droni di Kiev contro un autobus in Crimea, in un'area controllata da Mosca. Attacchi anche a un terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. È uno stabilimento missilistico russo, prese di mira anche Mosca e Leningrado. In Ucraina, Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. Buona Repubblica a tutti, sono gli auguri al Paese del Capo dello Stato Sergio Mattarella in apertura dello spettacolo organizzato ieri sera in Piazza del Quirinale a Roma in occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana. Oggi non celebriamo soltanto una data, ha detto Mattarella, ma un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori. Nel corso della giornata a Roma le celebrazioni all'Altare della Patria è lungo i fori imperiali. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolare in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo. Per l'omicidio sono stati fermati 2 cittadini pakistani, grazie anche a un testimone oculare riuscito a fuggire dall'auto. I 2 fermati sono accusati di omicidio volontario plurimo, non volevano pagare i braccianti. C'è una grande mafia del Pakistan, ha raccontato il testimone. A Roma una lite tra vicini è degenerata in omicidio, accaduto in un condominio in via Villa Stellone nel quartiere Prima Valle. Da una primissima ricostruzione, a coltellare il vicino 50enne al culmine di una discussione sarebbe stato un 18enne colombiano fermato dalla polizia. In passato tra i 2 ci sarebbero state discussioni, questa volta accendere la lite, la spazzatura gettata in strada. Un ragazzino di 17 anni di Fratta Maggiore in provincia di Napoli in pericolo di vita dopo aver consumato quello che in rete viene chiamato miele da sballo, una droga a base di cannabis concentrata, molto potente e pericolosa. Il ragazzino è arrivato in ospedale assieme ad altri 2 giovani di 19 e 22 anni in grave crisi respiratoria. Si trova in prognosi riservata. Il meteo, Italia divisa in 2, dal maltempo, forti piogge al nord e crollo delle temperature e oggi piove anche al centro, resta il sole a sud ma fa meno caldo. Già da domani un miglioramento ma da venerdì tornano le piogge al nord. Vaticano, oggi giorno di udienza generale per Papa Leone, è rientrato ieri sera da Castel Gandolfo, dalle 10 diretta su TV2000.

Manila. Ieri una nomina di peso, il Papa ha scelto come nuovo prefetto della comunicazione in carica dal prossimo 1 novembre una donna laica, si tratta di Maria Monserrat Alvarado, attualmente presidente e direttore operativo del network IWTN. La Farnesina ha confermato il trattenimento in Libia di due italiani che facevano parte di un gruppo di 10 persone della cosiddetta flottiglia di terra che portava aiuti a Gaza passando per Libia ed Egitto. Fermati a Sirte con l'accusa di immigrazione clandestina, sono tutti sotto processo. Il procuratore libico ha deciso il prolungamento del fermo per 10 giorni. Giugno si preannuncia un mese caldo sul fronte scioperi, in particolare nei trasporti. Si comincia per chi deve prendere il treno con l'11 giugno, disagi in vista anche per chi deve volare il 13, mentre per il trasporto pubblico locale c'è un fitto calendario di proteste a livello territoriale da nord a sud. Stasera alle 20:45 torna in campo la nazionale maggiore di calcio nel formato provvisorio allestito dal CD ad interim dell'Under 21 Baldini. Serata amichevole stasera amichevole in Lussemburgo, cui seguirà domenica a Creta un'altra amichevole contro la Grecia. Il tennis a Roland Garros, in campo ai quarti un tris italiano di racchette, comincia Flavio Cobolli nel pomeriggio contro Gerald Yassim. In serata il derby fratricida tra i due Matteo Berrettini contro Arnaldi. Di tutto vi lascio alla messa, alla prossima edizione del nostro telegiornale, e alle 12 grazie per averci seguito, e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sorelle e fratelli, giunga a voi tutti, da questa Chiesa Francescana, il saluto di pace e bene nel anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati e alle persone sole. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato del Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo, grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo come miei antenati con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti, dunque, di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli, infatti, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che Egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
3: Veniamo.

0: Diciamo insieme, a te Signore alzo i miei occhi.
1: A te Signore alzo i miei occhi.
0: A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.
1: A te Signore alzo i miei occhi.
0: Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo ugualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuto in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore? Perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo il fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del rovetto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e Dio di Giacobbe? Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, umanamente noi ce l'abbiamo una tendenza di pensare, ricordare i nostri limiti, le nostre debolezze, fatiche. È vero, umanamente tutti noi siamo deboli, ma ricordiamo che noi siamo cristiani. Avendo ricevuto il battesimo, noi ce l'abbiamo la presenza, il dinamismo dello Spirito Santo che dimora dentro di noi. Nel primo lettura di oggi, San Paolo sta dicendo: il Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Allora, cari fratelli e sorelle, riconoscendo il dinamismo dello Spirito Santo che dimora dentro di noi, ognuno di noi dobbiamo trasmettere, testimoniare la forza divina, la carità, la prudenza divina. Invece, noi non dobbiamo andare avanti con timidezza, delusione, depressione. Questo sarà un modo di

falsa testimonianza, partecipando nella Santa Messa di oggi, ascoltando la parola di Dio, riconosciamo la potenza, il dinamismo dello Spirito Santo che dimora dentro di noi, cerchiamo di testimoniare uno spirito di forza, di carità e di prudenza. Noi dobbiamo testimoniare, come il Vangelo ha detto oggi, un Dio di vivente. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi, la loro passione.

Signore nostro, per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Siamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia.

0: Misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Carlo, Sant'Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
1: i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alle tentazioni, ma liberarci dal male. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco, colui che toglie i peccati del mondo, beati, invitati alla cena dell'Agnello.
1: Oh, Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei suoi santi martiri, questo sacramento che li sostenne nella passione, ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso all'invidia di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilienato dalla violenza e dello sfruttamento. Pace a te, su terra. Amen. Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: È arrivato il mese di giugno e il mese di giugno è tradizionalmente legato al Sacro Cuore di Gesù e non c'è Sacro Cuore di Gesù senza Don Gaetano Corvace che viene a parlarcene.
1: Ciao Don Gaetano,
0: stai seduto. Prego, è sempre un piacere parlarne perché poi abbiamo modo di ritornare, ritrovare e anche di conoscere cose nuove. Ma allora innanzitutto ben trovato.
1: Ciao,
0: e
1: ciao.
0: Quando parliamo di Sacro Cuore di Gesù, quando parliamo del mese dedicato e della festa che ci sarà, di che cosa parliamo?
1: Beh, quando parliamo del cuore, il cuore è vita, il cuore è la vita, e questo lo sanno molto bene le mamme che per la prima volta ascoltano il battito cardiaco del loro bambino quando lo portano nel grembo, o lo sanno in maniera drammatica coloro che vedono i propri cari quando il battito cardiaco si ferma e quindi la vita finisce. Quindi quel ritmo costante che accompagna la nostra esistenza è il segno che c'è la vita, che c'è la vita dentro di noi, che c'è la vita nelle persone che incontriamo. Per questo il cuore è sinonimo di vita e quindi è sinonimo di amore. E poi il cuore batte forte quando ci sono delle esperienze drammatiche o quando siamo innamorati. Per questo il cuore riassume l'esistenza e tutto quello che colora di forza la nostra esistenza. Quindi guardare il cuore di Gesù in realtà significa contemplare la vita di Cristo, contemplare tutto quello che il Signore Gesù ha amato, quello che il Signore Gesù ha desiderato, quello che il Signore Gesù ha, per il quale il Signore Gesù ha lottato e ha sofferto. Quindi tutto questo noi lo diciamo guardando e adorando quel cuore, che il cuore è quindi un organo umano. Quindi quando noi guardiamo il cuore di Gesù professiamo l'umanità di Gesù, ma al contempo noi professiamo il fatto che quel cuore appartiene a Dio. Quindi professiamo una cosa importante, che il Signore Gesù è veramente uomo, ma è veramente Dio. È il grande dono che il Padre ci ha fatto, ma al contempo il Signore Gesù è la risposta che l'umanità dà al Padre. Quindi quel cuore riassume tutto questo in un solo gesto, in un solo simbolo.
0: E se oggi noi guardiamo a quel cuore carico di significato e anche di mistero, è perché ormai un po' di anni fa c'era una donna di nome Santa Margherita Maria Alacoque che si rese protagonista proprio dell'inizio, forse possiamo dire, di questa devozione.
1: E infatti cominciò tutto il 27 dicembre 1673 e tutti noi ricorderemo che il 27 dicembre è la festa di San Giovanni l'Evangelista, quello che è il discepolo amato proprio nel quarto Vangelo, e lui durante l'ultima cena appoggiò il suo capo sul petto del Signore Gesù. Quindi potremmo dire che lui ebbe il privilegio nel momento supremo della vita di nostro Signore di ascoltare proprio il battito del suo cuore. E infatti Santa Margherita Maria, questa suora, questa monaca dell'Ordine della Visitazione, proprio quel giorno fece di fatti la stessa esperienza di San Giovanni l'Apostolo, del discepolo amato, cioè quello di comprendere e di ascoltare quel battito cardiaco, addirittura di vedere quel cuore. Per tutto il resto della sua vita, questa donna di grande preghiera, nella sua esperienza di preghiera, nella sua esperienza mistica, incontrò il Signore che le parlò e soprattutto in maniera straordinaria le mostrò quel cuore. Da quel momento in poi, quella che era stata una devozione, potremmo dire, accarezzata, perché c'erano stati già dei santi che si erano, diremmo così, approcciati al cuore di Gesù, da quel momento in poi raggiunse tutto il mondo questo guardare al cuore di Cristo, tant'è che adesso potremmo dire che non c'è chiesa, addirittura non c'è casa dove non si trovi almeno una piccola

0: l'immagine del cuore di Gesù. E pensiamo anche a quante congregazioni religiose, maschili o femminili, poi sono state proprio intitolate al cuore di Gesù. Questo per dire come l'esperienza mistica di questa donna poi abbia raggiunto veramente ogni angolo della terra.
1: Ripercorriamo allora i passi di Santa Margherita Maria Alacoque e andiamo in Francia, nella Cappella delle Apparizioni a Paray-le-Monial, dove tutto è iniziato.
2: Ci troviamo all'interno della Cappella delle Apparizioni e questo è un luogo unico in terra, perché Gesù è venuto proprio qui per mostrare il suo cuore all'umanità attraverso questa giovane, Margherita Maria. Lei aveva l'abitudine di venire qui a pregare, soprattutto per riposarsi, come dice lei. Tra le numerose esperienze mistiche, apparizioni, rivelazioni e visioni, ne teniamo tre in conto, tra le più importanti. La prima è una dichiarazione d'amore che Gesù le fa dicendole: «Il mio cuore è appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare». La seconda è un lamento che Gesù fa perché dice che l'amore del suo cuore non è ricevuto, non è amato. Le persone sono indifferenti, non sanno che Dio le ama e quindi si lamenta. La terza cosa è la terza grande riparazione, la terza grande apparizione durante la quale Gesù fa una domanda alla Chiesa attraverso questo incontro con Margherita Maria. Soprattutto è una frase che lui dice, che si ricorda: «Ecco questo cuore che ha tanto amato gli uomini». Poi le dice ancora: «Io vorrei che una festa sia celebrata dalla Chiesa Universale per onorare il mio cuore». Sul Calvario, quando il costato di Gesù era stato trafitto, San Giovanni non ha visto il suo cuore, ha visto il suo costato trafitto. Ma l'interpretazione è sempre stata che quel costato trafitto fosse la rivelazione dell'amore di Gesù, che è fonte di vita, anche la fonte di vita della Chiesa. Ma è qui, in effetti, che Margherita Maria ha visto il cuore di Gesù in una maniera misteriosa. Quando Margherita Maria l'ha raccontato alle sue consorelle, ha descritto quello che ha visto, e questo lo possiamo vedere anche qui, sulla tomba di Margherita Maria, ma anche in tutte le immagini, le statue, le raffigurazioni che troviamo nella Chiesa Cattolica, un po' in tutto il mondo, ovvero questo cuore trafitto da una croce e delle fiamme che ne fuoriescono, e tutto intorno una corona di spine. Si tratta soprattutto di un desiderio del cuore di Gesù inviato a Margherita Maria perché venga a consolare il suo cuore, che soffre perché non è amato. Le domanda da una parte di prendere l'Eucaristia il più possibile, soprattutto i primi venerdì del mese, ovvero quello che molti cattolici conoscono, questa tradizione di venire a comunicarsi regolarmente ogni inizio mese. E poi le domanda di passare un'ora il giovedì sera pensando alla sua agonia, lì dove è stato lasciato solo.
1: Don Gaetano, sono tante le cose che Gesù dice a Santa Margherita Maria Alacoque, ma lei come vive questa responsabilità, anche questo incarico che le viene affidato?
0: Beh, difatti il Signore Gesù dice una cosa importante, che gli uomini non conoscono questo amore. Gli uomini rimangono indifferenti davanti a quel cuore che ha tanto amato l'umanità, per cui Santa Margherita non fa altro che cercare di rispondere a questo amore, e lo fa innanzitutto con la vita di preghiera, per cui lei passerà veramente tante ore davanti a quel cuore. Ma soprattutto, quando stai tanto tempo con una persona, alla fine cominci ad assomigliarle, cioè alla fine ne prendi i tratti, alla fine comincia ad imitare quella persona senza nemmeno rendertene conto. Per cui Santa Margherita Maria cominciò ad assumere gli stessi tratti del Signore Gesù, per cui cominciò ad essere particolarmente attenta alle sue consorelle. Le viveva in un monastero di clausura, cominciò ad essere soprattutto gentile, più delicata nei confronti di quelle consorelle che avevano maggiormente bisogno di lei, e addirittura le cose che a lei diventavano più ripugnanti, come assistere magari delle consorelle malate, lei lo faceva con maggiore dedizione, e addirittura le diceva che quelle che erano le cose che lei prima proprio non riusciva a fare diventavano quelle che le davano maggiore dolcezza. Come ha potuto questa donna vivere questa trasformazione? Ecco a che cosa serve stare davanti a quel cuore, avere contatto con quel cuore, significa alla fine assumere lo stesso ritmo del battito cardiaco di Gesù. Per cui se il cuore di Gesù batte forte d'amore per i poveri, tu che starai con quel cuore, anche il tuo cuore diventerà compassionevole verso i poveri. Se il Signore Gesù non diventa più, come dire, se Gesù non è indifferente davanti alla sofferenza dell'umanità, anche il tuo cuore diventerà particolarmente attento davanti alle sofferenze dei fratelli. Ecco come visse Santa Margherita Maria. Ed è proprio questo, potremmo dire, il modo migliore attraverso il quale si vede come una persona vive in contatto con quel cuore. E infatti Gesù chiede soprattutto di vivere l'Eucaristia. Questo chiede il cuore di Gesù a Santa Margherita Maria, attraverso quella pratica che tutti noi conosciamo dei primi venerdì del mese. Cioè, che significa? Gesù chiedeva proprio ogni primo venerdì avere questo appuntamento fisso che consiste nella confessione e nel ricevere la comunione. Ogni primo venerdì. Che significa? Una persona potrebbe dire, ma no, sono venuto venerdì l'altro mese, perché dovrei ripetere questo atto dopo appena un altro mese? Non ho fatto grandi peccati. E invece il fatto di avere una regolarità mi permette innanzitutto di avere non soltanto una familiarità con il cuore di Cristo, ma attraverso il cuore di Cristo di avere una familiarità con il mio cuore. Per cui ogni primo venerdì io sono chiamato a toccare il mio cuore, a vedere come sta il cuore mio, quali sono i sentimenti che ho provato. Chiaro, ad una visione superficiale dico no, va tutto bene, le cose non sono cambiate. Invece quando poi entri nella verità del tuo cuore ti rendi conto magari che hai provato odio, che ti sei lasciato prendere magari dall'ira, oppure magari sei stato superficiale nei tuoi incarichi. Ogni primo venerdì tu sei chiamato ad entrare nella verità del tuo cuore, e quando stai davanti al Signore Gesù, che è la verità, tu non puoi mentire.
1: Noi oggi parliamo di quel cuore, di quel sacro cuore, e vale la pena anche soffermarci sugli aspetti che graficamente compaiono ai nostri occhi e che hanno una loro simbologia.
0: E sì, infatti, perché questa simbologia, che poi è diventata molto comune nella rappresentazione del Sacro Cuore, in realtà viene fuori dall'autobiografia che scrisse Santa Margherita Maria, perché il suo confessore, diventato poi anche lui santo, San Claudio della Colombière, le chiese di scrivere quello che le vedeva. Lei all'inizio non lo voleva fare, però per obbedienza lo fece, e le racconta proprio come il Signore Gesù le fece vedere quel cuore, le fece vedere un cuore che innanzitutto era pieno di fiamme. Lei parla di quel cuore che era come una fornace ardente, e ardente, e dentro di noi diciamo che io ardo, quando io ardo d'amore, io posso ardere o per la mia ira di cattiveria, oppure posso ardere d'amore. Ecco, il Signore Gesù spiega che quel cuore arde d'amore. E perché arde d'amore? Com'è che arde d'amore? Infatti lei vede quel cuore sormontato da una croce, perché è lì che noi capiamo in che cosa consiste l'amore di Dio, perché sulla croce finalmente capiamo fino a che punto si spinge l'amore di Dio, fino a dare totalmente la sua vita per noi. Cioè il Signore Gesù, per amore nostro, consegna la sua vita sulla croce. E infatti sulla croce come avverrà? Cosa avverrà? Che quel cuore verrà donato a tutta l'umanità. Ricorderemo quello che avviene dopo che Gesù emette lo Spirito, che il centurione apre attraverso con la lancia il costato di Gesù. E infatti quello è un cuore segnato dalla lancia, per dire che da quel momento in poi quel cuore adesso appartiene all'umanità. E poi da quel cuore, dice Santa Margherita, si sprigionano come dei raggi, come una luce. È un cuore luminoso, luminoso, perché quando c'è il buio tu non sai dove vai, quando c'è il buio tu sei in confusione, quando c'è il buio tu sei triste. La presenza di quel cuore illumina, quindi ti fa vedere la direzione dove andare. quando tu sei in quella luce, tu non sei più in confusione, perché tu capisci anche com'è il tuo cuore. Quando c'è quella luce, tu non sei più nel male, perché la luce di Dio ti fa comprendere anche le cose da eliminare, da togliere, quindi ti libera dal male quella luce. E poi è un cuore che è coronato di spine. E qua comprendiamo tutti quello che avviene, perché sempre nei racconti della Passione sappiamo che quella corona fu messa quasi in modo dispregiativo al Signore Gesù. Cioè il Signore Gesù si prende persino i nostri insulti pur di salvarci. Quel cuore si prende ancora la nostra indifferenza, ma ci ama lo stesso.
1: La luce di quel cuore, la luce di cui ci parlavi, è stata seguita da tantissime persone nel corso del tempo e parleremo quindi anche dei santi che sono stati particolarmente devoti al Sacro Cuore, ma lo facciamo dopo la pubblicità.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
6: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
8: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
9: Crepolature? Sei coperto.
10: Arrossamenti da pannolino?
9: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
10: Post esposizione solare?
9: Sei coperto.
10: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca.
11: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
15: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? ma con un fresco e invitante estate, naturalmente. Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best.
12: Colesterolo?
16: No, io lo uso per i trigliceridi.
17: E io per la glicemia.
18: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
19: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: luglio è il mese del Sacro Cuore, ne stiamo parlando insieme a Don Gaetano Corvacci, abbiamo ripercorso l'origine di questa devozione raccontando anche di Santa Margherita Maria Alacoque. Nel corso del tempo, dicevamo, ci sono parecchie persone, anche santi, hanno seguito la luce che emanava quel cuore. E in particolar modo il mondo gesuita è sempre stato molto vicino alla devozione al Sacro Cuore di Gesù.
1: Sì, infatti parlavamo poc'anzi del confessore, del padre spirituale di Santa Margherita Maria, che fu Claudio de la Colombière, appunto un sacerdote gesuita. E quando Santa Margherita cominciò ad avere queste esperienze mistiche, nella sua congregazione non le credevano, anzi pensavano che lei avesse dei problemi, chiaramente. Ma fu San Claudio de la Colombière che fu attento a quello che lei diceva e comprese che in realtà quello che lei andava dicendo era vero. Fu lui che chiese a Santa Margherita Maria di scrivere tutto quello che il Signore Gesù le diceva e le sue esperienze mistiche. Di là venne fuori l'autobiografia di Santa Margherita Maria, che poi è servita a tutti quanti noi per comprendere non solo della sua esperienza mistica, ma per entrare proprio nella profondità del mistero del cuore di Cristo. E di là poi noi apprendiamo le famose promesse, 12 promesse del cuore di Gesù, tra l'altro proprio quella legata al primo venerdì del mese, che lo ribadiamo, è un bellissimo appuntamento, perché il Signore Gesù dice che coloro che faranno per 9 venerdì consecutivi, appunto, la confessione e la comunione, non moriranno senza il suo conforto. Quindi non moriranno senza aver ricevuto i sacramenti e quindi il conforto proprio della presenza del Signore Gesù attraverso i sacramenti. Quindi questa è la grande promessa, perché serve al momento supremo della vita, che è il momento della nostra morte, di non viverlo da soli, quel momento così, potremmo dire, forte di passaggio. Ci sarà il cuore di Gesù con noi. E quindi proprio questo accompagnamento a Santa Margherita fu dovuto proprio a San Claudio de la Colombière, che era gesuita, ripeto, per cui grazie a lui è entrato un po' in tutta la compagnia di Gesù questa spiritualità del cuore di Gesù, che in realtà era stata preparata, perché erano già esperti del cuore di Cristo e dell'uomo tutti i suoi confratelli che erano venuti prima di lui. Pensiamo per esempio a Sant'Ignazio di Loyola, che fu il grande iniziatore di questa compagnia. Lui fece proprio un viaggio all'interno del suo cuore, diventando un esperto proprio di umanità attraverso la contemplazione del mistero di Cristo. E lui diventerà infatti l'inventore degli esercizi spirituali, cosa che tutt'oggi non solo i sacerdoti, ma anche tanti laici fanno. C'è un appuntamento con il proprio vissuto interiore, e chiaramente questo ti aiuta a percorrere non soltanto le vie del tuo cuore, ma attraverso la tua umanità tu giungi all'incontro profondo col Signore Gesù. E chiaramente questo incontro profondo con quel cuore ti abilita a fare delle scelte importanti. Alla fine degli esercizi spirituali sempre tu sei chiamato a prendere una decisione possibile, ma che tu devi mettere in atto. E infatti un altro grande santo gesuita, che potremmo dire è vissuto prima di Santa Margherita Maria, ma in un certo qual modo ha preparato la devozione al cuore di Gesù, è San Luigi Gonzaga, giovanissimo, Lui morirà all'età di 23 anni, quindi potete immaginare, veramente molto giovane. Lui apparteneva alla famosissima famiglia Gonzaga di Mantova. Lui era il primogenito, il primo, e così come era il diritto di successione di quei tempi, a lui toccava essere marchese, per cui i suoi genitori l'avevano mandato a studiare nelle corti più importanti d'Europa, andò in Spagna, proprio perché doveva imparare a governare il suo granducato. E invece lui decise che doveva seguire il Signore Gesù, e quindi già da giovanissimo entra nella compagnia di Gesù, e nonostante la sua salute cagionevole, cosa farà? Si metterà a servizio degli ammalati, degli appestati, perché all'epoca c'era la peste a Roma, e quando lui venne qui a studiare nel collegio dei Gesuiti si prese cura dei malati, e così morì proprio perché il suo fisico non resse davanti a questo suo grande sforzo. Quindi San Luigi Gonzaga è colui che ci insegna a fare le grandi scelte, e noi le grandi scelte le riusciamo a fare se guardiamo quel cuore, perché è Gesù che sceglie fortemente di amarci, e noi quando guardiamo quel cuore, quando stiamo con quel cuore, impariamo a capire le cose buone da fare e le cose brutte da lasciar perdere. Ecco che cosa sono le scelte.
0: Un altro grande santo che ebbe a che fare con quel cuore e nutrì questa devozione al Sacro Cuore di Gesù fu Padre Pio, e allora lo scopriamo insieme in questo servizio di Simone Nestori.
2: La devozione al cuore di Gesù non è la devozione all'organo fisico, ma ciò che rappresenta Gesù. Padre Pio vede nel cuore di Gesù questo amore per il Padre, che lo spinge poi a vivere anche lui questo amore, al punto che diffonde questa devozione. C'è il caso di una figlia spirituale che più volte voleva farsi suora, per cui ha detto: ma no, togliamo dal mondo qualche cosa di importante. Ma poi quando, dopo diversi anni, dietro suggerimento del vescovo, volle fondare una congregazione dedicata al Sacro Cuore, questa donna, che si chiama Maria Gargani ed è diventata beata, Padre Pio gli ha detto: bene, è qui che noi dovevamo arrivare. Il fenomeno mistico della fusione dei cuori è noto nella spiritualità, viene descritto anche da Padre Pio in una lettera del 18 aprile 1912. A un certo punto dice: l'unione con Gesù era così forte che ho sentito che il mio cuore e quello di Gesù si fusero, cioè sono come diventati un unico cuore. Ecco, Padre Pio sente questa unione al progetto di Dio, che gli viene anche manifestata attraverso questo dono della fusione dei cuori. Padre Pio raccomandava le anime a Dio attraverso una preghiera che noi chiamiamo la preghiera irresistibile, che è una preghiera in realtà molto bella perché è evangelica. Padre Pio raccomandava questa preghiera ai figli spirituali, e secondo delle testimonianze numerose, quando doveva chiedere una grazia particolare al Signore, utilizzava questa preghiera che viene chiamata la preghiera irresistibile al Sacro Cuore di Gesù.
0: È un mistico della modernità, in questo caso, a rendersi partecipe protagonista di questa devozione, il che ci fa anche capire l'universalità di ciò di cui stiamo parlando.
1: E infatti, perché è in maniera trasversale che questa devozione ha toccato veramente i cuori di tante persone. Vediamo Padre Pio, che ha compiuto, oltre alla sua vita spirituale, ha compiuto anche veramente un esercizio e soprattutto una cura delle tante persone che a lui spiritualmente si sono affidati. Tantissimi andavano da Padre Pio non soltanto per conoscerlo, perché incuriositi, ma soprattutto per essere diretti spiritualmente. E lui ha compiuto veramente in maniera sapiente questa guida, perché tante persone hanno capito la loro vocazione grazie ai consigli che Padre Pio riusciva a dare, perché lui aveva questo grande dono, quello di leggere nella profondità quello che c'era nel cuore di ognuno. Questo un po' dovremmo fare anche noi, nel senso che ognuno di noi può cominciare a leggere quello che ha nel proprio cuore quando si mette davanti al Signore Gesù. Perché quando stai davanti al Signore Gesù, tu non hai più bisogno di metterti le maschere, non hai più bisogno di truccarti, non hai più bisogno di metterti un vestito particolare. Non c'è più bisogno di mentire, perché stai davanti alla verità. E se sei davanti alla verità, ecco, tu capisci chi sei e capisci anche la direzione alla quale dare, che direzione dare alla tua vita. Come direbbe il Papa Leone nella sua ultima enciclica, noi dobbiamo appropriarci della nostra umanità. Il cuore di Gesù questo ci invita a fare, ad essere padroni della nostra umanità, del nostro cuore, di quello che abbiamo nella profondità del nostro essere.
0: Rimandiamo subito la palla a qualcuno che abbiamo ospite con noi, collegato con noi, che ci testimonia la presenza nei luoghi di questa devozione, e questa devozione ci porta a Urbino, al santuario dedicato al Sacro Cuore. Don Piero Pellegrini, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Piero, a Urbino, dove ti trovi, c'è proprio un luogo dedicato, deputato alla devozione al Sacro Cuore. Come è nato? Qual è la sua storia?
3: Anzitutto dico che siamo all'interno del santuario del Sacro Cuore. Quando parliamo del santuario dobbiamo fare riferimento a una persona specifica che si chiama Don Elia Bellebono, nato nel 1912 a Cividate Alpiano di Bergamo, e pensate, penultimo di 18 figli. Il padre Gianmaria e la madre Teresa erano dei semplici, erano delle persone di grande fede, ma anche di tanta povertà. E il padre, lavoratore nei campi, dovette anche trasferirsi lontano per poter accudire alla sua famiglia. Questo ragazzo è cresciuto nella povertà, ma è cresciuto in tanta fede. Il 3 settembre 1941, per la prima volta, gli appare Gesù, e cosa importantissima, mentre prega davanti al tabernacolo. Inizia così un colloquio che sarà frequente con Gesù, perché Elia andrà molto spesso a pregare davanti al Santissimo, e lui racconta nella sua autobiografia che a un certo punto usciva una nuvoletta dal tabernacolo che prendeva forma di una persona ed era Gesù. La prima volta che apparve, appunto il 3 settembre 1941, Gesù disse a Don Elia: «Mi ami tu, figliuolo?» «Sì, Gesù, che ti amo». «Allora ama il tuo prossimo con lo stesso amore con cui ami me». E Elia risponde: «Sì, Gesù, lo farò». In queste parole c'è tutto il programma di Elia, però c'è un particolare che vorrei sottolineare, è che quando Gesù appare fa partire un raggio dal suo cuore che va a toccare il cuore di Elia, e questa luce provoca una ferita e tanto sangue. Questo come a dire che il cuore di Gesù va a toccare i cuori, va a formare i cuori e li invita a diventare loro stessi via per comunicare l'amore al cuore di Gesù. E nel 1969, pregando davanti al un quadro del Sacro Cuore nella chiesa di San Francesco qui in Urbino, Gesù gli dice: «Sono contento che i tuoi padri spirituali abbiano permesso di parlare di me nella città di Urbino». Tra parentesi ricordo che Elia cercò di entrare e di rimanere presso i gesuiti, ma difficoltà di tipo culturale non glielo permisero. Ecco, l'anno successivo

0: descrittivo e Ligna parla per la prima volta in pubblico delle sue esperienze. E mentre lui parla è presente un ragazzo che dipinge un quadro di come Elia descrive questa immagine del cuore di Gesù, perché Gesù gli aveva detto: farai dipingere un quadro del Sacro Cuore come tu mi vedi, tu darai tutte le indicazioni, e aggiunge: io voglio un santuario dedicato al mio amore, perché sarà la sede del mio amore e della mia misericordia, e farò piovere tante grazie.
1: E questo è esattamente il santuario dove ti trovi. Ti interrompo un istante, Don Piero, perché per chi ci sta guardando da casa, le immagini che vedete ci arrivano naturalmente da Piazza San Pietro. Oggi è un mercoledì di udienza, si sta compiendo Papa Leone il suo classico giro, naturalmente con la Papa Mobile e l'incontro dei fedeli. Fra poco naturalmente daremo la linea per seguire l'udienza. Abbiamo capito l'origine del santuario, Don Piero, e quello che ti chiedo adesso è: nel mese di giugno come festeggiate questo mese così speciale per voi?
0: Anzitutto tutti ormai sono anni, perché il santuario è stato inaugurato nel 2021, esattamente il 3 di settembre. E c'è una devozione particolare che sviluppiamo nei venerdì di ogni mese, e da quest'anno abbiamo predisposto un'iniziativa perché la statua del Sacro Cuore, una piccola immagine del Sacro Cuore, possa visitare tutte le famiglie, come avviene in questi giorni. Le famiglie le tengono questa immagine per una settimana. Inizieremo questo mese di giugno del 2026 con la proiezione del documentario sul Sacro Cuore, proprio questa sera.
1: E allora siamo stati lieti di aver anticipato insomma la festa e la proiezione con questa mattina, anche ricordando a tutti quelli che stanno a Urbino che appunto questa sera si inizia. Ma è molto bella la cosa che ci hai detto dell'immagine che va nelle case, che è un po' quello che ci raccontavamo prima, il cuore di Gesù incontra tutti quanti. Noi ti ringraziamo, Don Piero, vi auguriamo un buon mese di giugno, naturalmente una buona festa a te e a tutte le persone che incontrano il santuario.
0: Grazie, avremo la settimana prossima tante iniziative da realizzare proprio in occasione della festa.
1: Grazie mille ancora, buona festa allora, Don Piero, noi nel frattempo stiamo continuando a vedere il giro di Papa Leone. Urbino è un luogo, diciamo, toccato, fra virgolette, dal Sacro Cuore. Stupisce vedere come in tutto quanto il mondo in realtà esistano, Don Gaetano, luoghi che riguardano il Sacro Cuore.
2: E infatti effettivamente potremmo fare un giro del mondo grazie al cuore di Gesù, perché se per esempio andassimo adesso lì a Parigi troveremmo la bellissima Basilica del Sacro Cuore a Montmartre, questa basilica enorme che fu il grande monumento che la Francia volle ereggere in onore del cuore di Gesù, un luogo iconico che tutti quelli che vanno a Parigi non possono non visitare, dove c'è tra l'altro l'adorazione eucaristica permanente, quindi si va lì per adorare il Signore Gesù. Ma potremmo volare per esempio a Rio de Janeiro, e lì c'è il famosissimo Cristo che domina un po' tutta la città, e guarda un po', quella immagine è una grandiosa statua del cuore di Gesù. Potremmo ritornare così a Lisbona e lì troveremmo un'altra grandissima immagine, tipo quella di Rio de Janeiro, che è una grandissima immagine del cuore di Gesù, per dire che tutti hanno guardato quel cuore.
1: Don Gaetano, allora grazie per averci accompagnato e aver iniziato con noi il mese di giugno col Sacro Cuore di Gesù. Buona giornata a te.
2: A voi.
1: Andiamo in pubblicità e ritorniamo fra pochissimo nell'attesa dell'udienza. Fra poco.

0: Mi spiace, ma questi biglietti non sono validi.
1: Ma come non sono validi? Ho ricevuto anche l'email di conferma. È pronto Marco dell'agenzia di viaggio? Abbiamo un problema.
2: Buongiorno, sì, sono Marco, mi dica.
1: Ti ricordi di noi? Ci avevi organizzato quel viaggio di nozze che era stato meraviglioso. Solo che adesso abbiamo prenotato il viaggio

0: da soli e siamo rimasti fregati. Abbiamo appena scoperto che i nostri biglietti sono carta straccia, che neanche l'appartamento esiste. Insomma, ci puoi dare una mano?
1: Ho appena trovato un nuovo volo e una sistemazione sicura. Vi mando tutto via mail.
0: Grazie Marco, ci vediamo presto in agenzia. E basta con il fai da te, eh?
1: Questa è una situazione spiacevole con cui noi agenti di viaggio spesso abbiamo a che fare. Problemi creati da altri a cui noi poniamo rimedio. Eppure la soluzione c'è. Acquistare un'agenzia di viaggio. E a questo proposito, l'AIA, l'Associazione Italiana Agenti di Viaggio, ha creato un sito web dove puoi trovare le agenzie associate, tutte perfettamente in regola con le disposizioni di legge. Trova l'agenzia più vicina su viaggiaresenzaproblemi.it e parti sereno. In più, presso le agenzie aderenti avrai in omaggio una polizza assicurativa per il tuo viaggio. Un click può salvarti il viaggio e l'umore. Per saperne di più, chiama il numero verde in sovraimpressione. Per le tue prossime vacanze, affidati all'agenzia IAP. Cercale su viaggiaresenzaproblemi.it.
2: Van tirati,
3: no, ma tira giù le mani.
4: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
5: Dai ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
4: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
6: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
7: Sarei felice di darti una mano.
4: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
4: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
8: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima. È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Siamo in attesa dell'udienza di Papa Leone, dando il buongiorno a Francesco Olivo. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, ciao,
0: corrispondente
1: buongiorno.
0: Italia Vaticano dell'Avanguardia. In attesa di quest'udienza diamo uno sguardo anche all'agenda di Papa Leone, perché si preannunciano spostamenti.
2: Sì, cioè, sabato inizia un viaggio importante, un viaggio in Spagna con 3 tappe, Madrid, Barcellona e le Canarie. È il primo vero viaggio europeo di Papa Leone, e quindi insomma è un viaggio molto atteso. Un Papa mancava dalla Spagna da 15 anni, l'ultimo viaggio di Benedetto, e Papa Francesco non ci è mai stato, e quindi Spagna, che è un paese cattolico, sebbene molto secolarizzato in ampie fasce della società, era, come dire, una mancanza che si sentiva.
0: Saranno 3 le tappe, le aree chiave del paese: Madrid, Barcellona e Canarie.
2: Sì, è un viaggio molto articolato, sono 6-7 giorni, e dal 6 al 12 c'è una tappa appunto più politica e sociale, che è quella di Madrid, con un discorso importante di, in

0: E poi due grandi incontri di massa, il Corpus alla Puerta d'Alcalá a Madrid e poi al Santiago Bernabéu, allo stadio del Real Madrid che tutti gli appassionati di calcio conoscono, e lì ci sarà un incontro con i giovani e quindi sarà un momento importante. Poi Barcellona è l'evento centrale, mio è il giornale di Barcellona, quindi lo devo sottolineare, ma è così perché il 10 giugno si celebrano i 100 anni della morte di Gaudì e quindi il Papa sarà alla Sagrada Famiglia, la sua grande opera, e anche per inaugurare la Torre di Gesù, che è la torre più alta della grande cattedrale della contemporaneità. E quindi quello sarà un momento molto importante, il 10, e poi l'11 il Papa andrà alle Canarie, come dicevo, e che era un sogno di Papa Francesco, che lo aveva detto, è un viaggio, una tappa, quella delle Canarie, segnata dalla grande tragedia delle migrazioni. Le Canarie sono la Lampedusa, diciamo così, spagnola, in mezzo all'oceano, teatro di tragedie mostruose, e il Papa andrà proprio in una banchina del porto dove quelle tragedie si sono verificate e parlerà con i migranti, con i sopravvissuti, con chi tra i migranti adesso aiuta quelli che arrivano, e con le associazioni, con la Caritas. Insomma, sarà un momento molto importante, quindi un viaggio molto articolato. C'è la dimensione politica, quella ovviamente religiosa e sociale, quella storica a Barcellona e poi quella della immigrazione, che evidentemente è il grande tema anche di questo pontificato.
1: Assolutamente, anche perché hai citato Lampedusa, è stato un viaggio di Papa Francesco, è stato proprio un'esigenza istantanea del suo pontificato, ed è anche un viaggio che farà Papa Leone il 4 luglio, oltretutto una data eminentemente simbolica.
0: Per un Papa statunitense in particolare? E quindi Leone andrà a Lampedusa e in molti abbiamo notato che il 4 luglio il presidente Trump aveva invitato il Papa a Washington per le grandi celebrazioni del 4 luglio, che immaginiamo che Trump voglia fare più pompose possibili. Il Papa non solo non andrà, ma sceglie, forse non a caso, di trascorrere questa giornata nel luogo della tragedia, appunto, dell'immigrazione, e quindi proprio toccando un punto chiave del dibattito molto acceso che c'è negli Stati Uniti, che è quello appunto sui migranti. Quindi da una parte si mettono muri, dall'altra c'è un Papa che va in continuità con il Papa precedente lì nel luogo fisico a conoscere le storie e a toccare con mano questo dramma.
1: A più di un anno ormai dalla sua elezione, capiamo, ci sembra di comprendere che questo può essere uno di quegli elementi che fanno parte ormai di un pontificato.
0: Sicuramente sulla immigrazione io penso che nel leggere Papa Leone non dobbiamo perdere di vista, appunto, lo abbiamo visto anche con l'enciclica sulla intelligenza artificiale o sulle tecnologie.
1: Ti interrompo soltanto per ringraziarti e salutarti, siamo in onda ancora per qualche istante prima che salga, ma intanto, insomma, per dare dignità un attimo al saluto, grazie a Francesco Olivo,
0: grazie,
1: che è stato con noi. Continuiamo a parlare ancora per, credo, un minutino. Prego.
0: No, dicevo che non dobbiamo perdere di vista una delle nazionalità di Papa Prevost, che è quella statunitense. E negli Stati Uniti il dibattito sulla migrazione è un dibattito centrale, lo è anche in Europa, evidentemente anche in Spagna, dove il Papa appunto andrà sabato, e l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, le big tech sono l'altro grande tema. Il Papa è molto presente e molto concentrato su questi temi che riguardano al massimo, come dire, l'oggi, e con una prospettiva che è anche quella americana. E quindi secondo me questo aspetto non dobbiamo mai perderlo di vista.
1: Grazie per essere stato
0: grazie
1: con noi, Francesco, e diamo la linea a Piazza San Pietro per l'udienza. Prego.

0: il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo, il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. In essa, come afferma il Concilio, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzate in modo proprio a ciascuno di essi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica approfondisce il valore di questi segni, ricordando che il loro significato nell'opera della creazione e nella cultura umana si precisa negli eventi dell'Antica Alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Emblematico è il segno dell'acqua, dalle origini della creazione al diluvio, dal passaggio del Mar Rosso al Giordano, fino all'acqua che sgorga dal costato di Cristo e diventa segno sacramentale dell'immersione nella sua morte e risurrezione. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi.
in realtà un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali. Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica. L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia, curando con mano fine e senza arbitrarietà la bellezza delle nostre celebrazioni e impegnandoci in un'autentica mistagogia. L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio che nella logica dell'incarnazione può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le figlie del Sacro Cuore di Gesù, i membri della famiglia Monfortana e le suore di Nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, o, secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini. Nell'Eucaristia contempliamo Gesù, pane spezzato e donato per ciascuno di noi. Espressione della pietà eucaristica popolare sono le processioni con il Santissimo Sacramento che si svolgono nelle strade di tanti paesi. A tale proposito, incoraggio a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. A tutti la mia benedizione.

Udienza bagnata, udienza fortunata, verrebbe da dire, ma tutto sommato il tempo è stato più clemente di questa mattina a Piazza San Pietro. Termina l'udienza di Papa Leone, riprendiamo la linea dallo studio. Continua di buon mattino e, come sapete, a quest'ora vogliamo portarvi in giro per l'Italia con i viaggi dell'8 per 1000. Il viaggio di quest'oggi ci porta a Bari, in provincia di Bari, a Gravina di Puglia, a conoscere il centro Filoxenia, un centro che è stato costituito grazie ai fondi dell'8 per 1000 e che, come dice il suo nome, si occupa di cercare di dare aiuto a chi è straniero, a chi si sente straniero. Infatti fra gli ospiti che accoglie ci sono padri separati, ci sono migranti in cerca di lavoro, persone che hanno perso il lavoro o la speranza, ma che grazie a questo centro possono riacquistarla. Partiamo.

0: qui sono stato accolto come un fratello, come un amico, e questo mi ha aiutato ad alzare la testa.
1: Sono venuto in questo centro perché avevo dei sogni che sono svaniti, e in questo loro del centro mi stanno aiutando.
2: Sono arrivato in questo centro perché a un certo punto della mia vita le mie certezze sono svanite.
3: Siamo a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Questo centro si chiama Philoxena, una parola greca dove philos sta per amico e xenia sta per accoglienza e solidarietà allo straniero. È nato grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, per esigenze di accogliere uomini soli, uomini separati, uomini che hanno delle pendenze o delle problematiche con la giustizia e altre problematiche.
4: Questo centro notturno nasce sicuramente da un'esigenza, che era la problematica abitativa, perché spesso le situazioni di povertà che si incontrano nei centri di ascolto parrocchiali trovano, ecco, persone che si trovano all'improvviso senza una casa, senza una dimora, o che perdono la loro abitazione.
5: Offriamo un posto letto, un servizio doccia, servizio lavanderie e prima colazione. Indirizziamo gli ospiti a riprendere in mano la propria vita, cercando di rilanciare i rapporti con la famiglia, una sistemazione lavorativa, abitativa e per un inserimento nella vita sociale.
6: In passato ho avuto dei problemi personali ed ero molto giù, non sapevo come affrontarli. Ogni volta che entro in questa stanza ricordo quel senso di famiglia che avevo perduto. Grazie a loro, adesso sono io volontario, mi hanno insegnato, diciamo, ad accogliere e come prestare aiuto a chi ha bisogno.
7: Gli operatori, sì, in qualche modo mi dicono: dai, forza, non ti preoccupare, perché c'è Vincenzo, Roberto e Stefano, sono come fratelli per me.
5: Il grazie è il miglior complimento che riceviamo dagli ospiti.
6: Auguro a questo centro di continuare la loro missione ad aiutare le persone in difficoltà.

0: Ringraziamo gli ospiti, i volontari e tutti coloro che gravitano attorno al centro Filoxenia, che ricordiamo è stato finanziato coi fondi dell'8 per 1000. Continuiamo a viaggiare insieme a voi. Quelli più attenti ricorderanno che un po' di giorni fa abbiamo ospitato in questo studio il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. È stato un bellissimo regalo che ci ha fatto Don Aurelio Russo, che è venuto in studio. Abbiamo approfondito la storia della famiglia Iannuso, ma in particolar modo quel reliquiario era stato a Roma per andare incontro alle persone che festeggiavano la festa della Madonna delle Grazie. Tutto questo è accaduto nella parrocchia non lontana poi da TV 2000 di Santa Maria delle Grazie. Le nostre telecamere con Simone Nestori erano proprio là a registrarne l'accoglienza. Guardiamo.
1: Questa sera qui in questo santuario, che poi è anche parrocchia, la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, ci sarà un momento di preghiera per le famiglie della nostra comunità. Lo stiamo facendo all'inizio del mese, lo facciamo con più intensità in questa settimana, che è la settimana in cui festeggiamo la nostra patrona, che è la Madonna delle Grazie. Abbiamo deciso quest'anno di chiedere al Vescovo di Siracusa di poterci fare omaggio del reliquiario della Madonna delle Lacrime, perché mi fa in qualche modo piacere trasmettere alla gente quest'amore, quest'ansia che Maria ha nei confronti dell'umanità. E sono certo che quelle lacrime versate a Siracusa negli anni 50 si rinnovano in qualche modo e sono ancora vive, perché sono le lacrime di una mamma che è preoccupata per i figli. Abbiamo già invitato il reliquiario nel 19 e anche allora fu un bel momento. A quel tempo fu una cosa un po' più cittadina, perché parteciparono un po' tutti i vescovi ausiliari della diocesi e anche l'Unitalsi. Quest'anno abbiamo voluto fare una cosa un po' più di comunità, un po' più orientata alla

0: vista personale mi sono anche commossa in alcune circostanze perché è stato l'unico momento della giornata che ho potuto ragionare sulle mie emozioni della giornata e quindi cercare anche di connettermi proprio emozionalmente con questo momento molto particolare della mia vita.
1: Maria di Nazareth è la figura, la persona con il quale ci interfacciamo con mia moglie affinché il nostro Padre amatissimo ci accoglierà un giorno nel suo regno e anche nella quotidianità della nostra vita terrena, ecco.
2: Il pianto di Maria è un impatto importante perché mostra come è un essere umano anche Maria e che è una mamma e quindi che anche lei ha avuto le sue sofferenze, le sue difficoltà e dall'altra parte dona anche speranza nel dire ok, sappiamo che c'è lei, che ci sta accanto anche se ogni tanto o ce lo dimentichiamo o non ci facciamo caso.
3: E sempre nel segno di Maria è anche il prossimo viaggio che vi facciamo fare ed è un viaggio non molto lontano da Roma, in quel luogo che è San Vittorino che custodisce la memoria di Fatima ed è quel luogo dove i padri oblati di Maria Vergine, insieme alle suore oblate di Maria Vergine di Fatima, ogni giorno accolgono i fedeli e tutti coloro che sono desiderosi di andare al cospetto di Maria. Partiamo insieme a Serena Cirillo e scopriamo o riscopriamo questo luogo.
4: Ci troviamo presso il santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino e come vedete alle mie spalle è situato il santuario dedicato a Nostra Signora di Fatima, che ha una forma molto particolare e molto originale che è stata ideata dall'architetto Monardo. E diciamo, l'architetto, nell'ideare questa forma così originale, ha voluto dare diversi significati spirituali che sono comunque collegati al messaggio di Fatima. Visto dall'esterno, il santuario ha la forma di una barca a vela e il messaggio vuole essere questo: chi giunge in questo luogo e molte volte con il cuore in tempesta, no, con tanti affanni e preoccupazioni della vita, se viene in questo luogo e entra nella barca di Maria, lei offre il dono della pace e conduce al porto che è Gesù. E questa è un po' l'esperienza spirituale di chi giunge qua. Invece, entrando dentro il santuario, ci si sente come accolti dentro una tenda e qui abbiamo il significato biblico perché rappresenta la tenda del convegno nel quale c'era la presenza di Dio che ha accompagnato il popolo di Israele attraverso il deserto nella vicenda dell'Esodo. Oppure un altro significato che possiamo ricavare invece da un discorso che Papa Francesco ha fatto recandosi a Fatima nel 1917, l'altra immagine è quella di un manto che ti avvolge, un manto di luce, e Papa Francesco dice: Fatima è un manto di luce che ci avvolge, ogni qualvolta noi ci avviciniamo alla Vergine Maria chiedendo a lei: mostraci Gesù. E questa luce è la luce che la Vergine Maria dona a tutti i fedeli che giungono qui e dispone il loro cuore all'incontro con il Signore Gesù. E poi noi, suore oblate di Maria Vergine di Fatima, ci accostiamo ad ogni fedele che giunge in questo luogo e come diciamo, come Maria cerchiamo di essere vere madri e sorelle che si mettono a fianco di ciascuno per sostenerli, per accompagnarli, per intercedere per le vicende della vita di ciascuno.
3: E visto che non c'è due senza tre, domani vi proporremo un altro viaggio mariano, perché domani sarà l'anniversario del voto fatto dalla città a Maria Salus Populi Romani e allora vi porteremo ai piedi della Madonnina di Monte Mario, quella grande statua mariana che veglia sulla città eterna. È tempo per noi di salutarci. Se vi è piaciuta la puntata, io ve lo ricordo sempre, andate sui vostri tablet o sui vostri telefonini, scaricate la app Play 2000, gratuita, sempre, sempre disponibile, in modo tale che tutta la nostra programmazione potete trovarvela a portata di mano. Se volete scriverci, fatelo a dibuonmattino@tv2000.it per condividere con noi quello che volete. Adesso è il momento di cucinare insieme a Beatrice Fazzi e noi ci vediamo domani. Ciao!

0: Cinelli, già lì ai fornelli. Cosa fai, Fabio? Buongiorno.
1: Buongiorno a te, Beatrice. Stiamo intanto portandoci avanti per la ricetta che realizzeremo quest'oggi, che è la pasta alla norcina con una piccola variazione, ovvero con l'aggiunta di una grattatina di lime sul finale. Molti nostri amici storceranno un po' il naso, ma è interessante.
0: Bene, allora saluto i nostri assaggiatori che sono già lì attentissimi a quello che stai facendo. Buongiorno Sonia.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti.
0: E buongiorno Luigi.
3: Beatrice, Fabio, buongiorno a voi e alle nostre amiche a casa.
0: Bene, amiche e amici a casa, già il nostro chef ci ha svelato che sta facendo qualcosa di molto particolare. Allora, penne alla norcina.
1: Sì, è una ricetta classica. E noi l'abbiamo un po' ripensata in maniera un pochino più fresca, un pochino più attuale, e quindi stiamo procedendo. Abbiamo tolto il budello dalle nostre salsicce, ma...
0: Vado a leggere la lista degli ingredienti, sì, così che anche a casa possano cucinare insieme a noi. Per fare la pasta alla norcina con lime occorrono 320 g di penne rigate, 300 g di salsiccia, 200 g di ricotta di pecora, 100 g di cipolle dorate, uno spicchio di aglio, 50 g di parmigiano reggiano, olio extravergine d'oliva, sale e pepe e un lime. Ma la ricotta di pecora è anche nella ricetta originale delle, sì, penne alla norcina?
1: Sì, la ricetta originale prevede la ricotta. Poi ci sono altre variazioni, perché si fa dalla boscaiola, dalla montanara, che sono un po' delle piccoli aggiustamenti dalla ricetta madre, che comunque è quella che si faceva a Norcia.
0: Proprio a Norcia, Norcia, dove sono nati i primi norcini.
1: Esatto, luogo e territorio di persone dedicate all'insaccamento dei salumi, quindi poi esportato un po' ovunque, ovviamente a Roma, nel Lazio, nelle regioni limitrofe, dove il norcino è colui che lavora il maiale.
0: Il norcino, ma anche tu lo sapevi, Sonia, il norcino si chiama anche giù da voi, così?
2: No, difficilmente senti un termine del genere, però chiaramente si sa cos'è il norcino e da noi si chiama banalmente salumeria.
0: La salumeria, infatti, quelle antiche salumerie con le salsicce appese, i prosciutti, e originariamente soltanto la carne di maiale era quella che veniva,
1: sì, no,
0: trattata.
1: Solo suino, solo suino.
0: Solo suino.
1: Sì.
0: Tu le salsicce le cucini, Luigi, abitualmente?
3: Come no? Salsiccia ai ferri è una cosa proprio tipica del nord bresciana con...
0: La polenta. E questo accostamento invece di ricotta, cioè formaggio e carne...
3: Beh, quello è interessante. Da noi c'è una ricetta molto particolare che ha fatto una cuoca, una giovane cuoca, il cotechino con lo zabaglione di bagos, di formaggio, fatto col bagos, che è questo formaggio di bagolino.
0: E che formaggio è? Di capra, pecora?
3: È un formaggio di mucca, con un gusto molto caratteristico, particolare, vagamente affumicato, ma non è un formaggio affumicato.
0: Ho capito. Invece, chef, tu preferisci la ricotta di pecora, di capra, di mucca?
1: Allora, diciamo che ogni ricotta ha il suo accostamento, ha il suo piatto e adatta più o meno a pietanze. Io fra tutte preferisco la ricotta di capra.
0: Di capra?
1: Di capra, perché è poco grassa e trasmette un gusto intenso. Poi nell'ordine segue la ricotta di pecora.
0: Con la ricotta di pecora soprattutto si fanno anche i dolci, vero?
1: Sì.
0: Perché ha un sapore più delicato, forse, no?
1: No, forse io trovo addirittura... Cioè, allora, diciamo, il più delicato è quello vaccino, quello di mucca.
0: Di mucca. Però io diciamo anche la pastiera, quella che si fa da noi in Campania, preferisce la ricotta di pecora. La ricetta della pastiera, insomma, indica la ricotta di pecora.
1: Sì, diciamo che le ricette più caratteristiche chiamano di più le ricotte con gusti un pochino più intensi.
0: Vedo che hai usato la cipolla e non l'aglio. Hai soffritto un po' di cipolla nell'olio?
1: No, non abbiamo messo grassi nella padella. Prepariamo la nostra salsiccia in maniera diversa, ovvero portiamo a farla cuocere per sauna.
0: Ovvero, sauna?
1: Ora aggiungeremo dell'acqua, volendo anche un pochino di vino, mettiamo il coperchio e si creerà una vera e propria camera di vapore all'interno che comincerà a cuocersi e a farci rilasciare i grassi nella salsiccia stessa. Spesso ci capita, cuocendo la salsiccia in padella, una parte si attacca, un pochettino più cotta, la parte un po' più cruda, che invece avremo una cottura uniforme,
0: omogenea,
1: si sgranerà completamente e non avremo aggiunto grassi.
0: Bene, quindi prima togliamo il budello,
1: bello, ecco. Poi la rompiamo con le mani, anche se in maniera un pochino grossolana, cominciamo a farla andare. Abbiamo messo anche la cipolla,
0: l'acqua.
1: Per questa ricetta, perché poi se non necessita non mettete la cipolla, mettiamo.
0: E naturalmente la salsiccia deve essere una salsiccia di Norcia.
1: In questo caso in particolar modo.
0: Certo.
1: E poi, volendo, e se ne avete la possibilità, aggiungiamo anche un goccino di vino.
0: Bianco o rosso anche?
1: No, bianco, sai, io lo preferisco, questa ricetta prevede vino bianco. Poi con la ricotta, non solamente rischiamo che ce la colora, poi snaturiamo un pochettino gli elementi. A me piace comunque alla fine si notino i vari elementi.
0: E il sale lo metti?
1: No. Perché tra più aggiusto di sale dopo, perché non so quanto siano sapide le nostre salsicce. Quindi è sempre preferibile quando ci sono questo tipo di prodotto, aspettiamo senza fretta.
0: E nel frattempo metti già l'acqua a bollire,
1: certo,
0: per la pasta?
1: Certo.
0: Quindi è un modo di organizzare la cucina che è anche abbastanza semplice, si mette a fare il sugo
1: tutto
0: mentre
1: quello
0: la pasta...
1: che richiede una cottura di... più o meno che si avvicina a quella della pasta, e così man mano ci organizziamo con il resto.
0: Bene, sono proprio curiosa di vedere quando aggiungerai il lime, che è proprio l'ingrediente che tu hai scelto per modificare un po' questa ricetta, per arricchirla.
1: L'idea è già, usiamo maiale, quindi usiamo e quindi l'acidità del limone, anche se nella buccia, se abbiamo, siamo di... mentalmente di apertura un pochino più ampia, ci porta verso Oriente.
0: Vero.
1: Questi gusti un po' così particolari. Certo, detti sulla norcina sembra che stiamo facendo qualcosa di particolare.
0: E Luigi, tu che pensi di questo piatto? Il limone, il lime aggiunto?
3: Io penso che il lime con la ricotta sicuramente ha un effetto molto interessante, si sposa bene e dà giusto quel gusto anche vagamente orientale di cui parlava il nostro chef. E quindi, mi piace anche l'abbinamento ricotta e salsiccia.
0: Infatti.
3: Sì.
0: Beh, invece Sonia, tu vabbè, il lime, limone, il profumo limone, del limone in tutti i piatti siciliani.
2: Limone sicuramente sì, mi stavo chiedendo se magari l'arancia, la scorza dell'arancia fosse troppo dolce.
0: Guarda come mi ha guardato.
2: Ecco, sa già, lo sapevo,
0: Ale, wow.
1: Allora, già mi sento... cosa verrà detto per l'aggiunta del lime, che è una cosa che adesso si usa, è stata sdoganata un bel po' su tanti piatti. L'arancia potrebbe starci, però poi si apre un mondo, potrebbe starci bene le fragole, cioè è un campo pericolosissimo.
0: Attenzione, avremo modo di sperimentare varie cose. Nel frattempo, mentre la salsiccia si cuoce con la cottura sauna e sprigiona il suo odore, anche aiutata dai vapori del vino,
1: certo,
0: che si sfuma, io farei entrare il nostro ospite di oggi. È una signora, si chiama Patrizia Luzzi, viene da Roma ed è accompagnata da suo nipote Nicolas. Benvenuti.
4: Buongiorno.
0: Ciao Patrizia, buongiorno.
4: Piacere.
0: Vieni.
4: Piacere.
0: Nicolas, piacere, benvenuto. Ti presento subito, vi presento il nostro chef Fabio Cinelli e i nostri assaggiatori Sonia e Luigi,
4: ciao,
0: che sono
4: buongiorno,
0: curiosissimi di assaggiare quello che ci preparerai. Intanto però voglio farti delle domande. Prendo gli ingredienti che tu ci hai chiesto di preparare e sono delle uova, qui abbiamo già la ciotola pronta. Cos'è qua dentro? Olio di semi. Questa è?
5: Yogurt.
0: E uova.
5: Esatto.
0: E intanto che cominci a mescolare, volevo chiederti, tu vivi a Roma da sempre?
5: Sì, vivo a Roma da sempre.
0: E sei sposata con Andrea?
5: Esattamente.
0: Che ha 78 anni, esatto, ed è un appassionato di fotografia.
5: Molto appassionato da tanti anni.
0: Bene, cominciamo a fare il nostro impasto. Si parte dalle uova?
5: Sì, si mettono le uova.
0: E invece Nicolas è il tuo nipote più grande, il figlio di tua
5: figlia
0: Diana. E abbiamo una foto. Ah, questa è una foto dei tuoi genitori quando si sono sposati, quando erano giovani. Prima che tu nascessi qui.
5: Prima che io nascessi.
0: Bellissimi. Come si chiamava mamma?
5: Mamma si chiamava Viviana.
0: E papà?
5: Papà si chiamava Lorenzo.
0: Lorenzo, Viviana e Lorenzo. E poi invece dovremmo avere anche una foto di Patrizia con Andrea e Diana, questa figlia che si chiama Diana per un motivo ben preciso.
5: Sì, un motivo preciso perché all'epoca Noi tiravamo con l'arco, io e Andrea.
0: Aspetta, aspetta, eccoti qua, eccoti nella foto con tuo marito e tua figlia. Beh, Diana.
5: Sì.
0: Tu e Andrea tiravate con l'arco.
5: E quindi Diana, la dea della caccia, e abbiamo pensato, di, se era una femmina, di mettergli il nome Diana.
0: Che è la mamma di Nicola e Samuel, esatto, che ha 16 anni.
5: Sì.
0: So che hai portato anche una foto di quando tu eri...

Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina, quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con voi e per voi. E c'è il nostro chef Fabio.

0: piccolina.
1: Di quando ero piccolina e anche di mia figlia, che
0: eccola
1: poi vedrete.
0: Qui, guardati quanto sei carina.
1: Sì, molto impunita.
0: Molto seria,
1: ero una bambina,
0: eh?
1: Ero una piccola peste.
0: E invece Diana, hai detto, si chiama così, ed è la mamma di questi due fantastici ragazzi,
1: nipoti,
0: che sono dei campioni di vela. Nicolas, vieni avanti, fatti vedere bene, fatti vedere qua. È un ragazzo di 21 anni ed è già un campione europeo.
2: Sì.
0: Di che categoria?
2: Hobbyyacht 16, è un catamarano, un tipo di barca a vela, appunto.
0: E questa passione l'hai ereditata da mamma?
2: Da mamma, da nonno prima, che l'ha trasmessa a mamma e poi l'ha trasmessa a noi due.
0: Perché quando era piccola Diana, i genitori andavano in campeggio,
2: sì,
0: e le facevano fare
1: a Caprera.
0: A Caprera.
1: E facevamo vela.
0: Eccoli qua, i due
1: quindi
0: fratelli.
1: Da noi l'abbiamo trasmessa a loro.
0: E così, un po' per intrattenerla quando era piccolina in campeggio, ha iniziato a fare, perché anche te sei amante.
1: Vela, sì, della vela, anche se non so nuotare. Però io mi vado.
0: Lei si butta anche
1: mi
0: senza
1: butto
0: saper
1: qualsiasi
0: nuotare.
1: Cosa, sì,
0: ma
1: sì.
0: Condivide un sacco di passioni con suo marito Andrea, vi racconteremo tutto e vi diremo anche che cosa ci sta preparando Patrizia tra qualche minuto dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola, fra poco.
3: In prima visione TV.
4: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
5: No, è troppo sfocata.
6: Hai perso l'80% della vista.
7: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
8: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
9: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
10: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
11: Già.
12: Ma chi sei? Rain Man indiano?
13: Puoi venire un attimo.
14: Un'altra volta, capelli biondi.
15: 1, 2, 3, 4.
16: Sono fiero di te, amico.
3: Appuntamento al buio con la vita. Domani in prima serata.
17: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
20: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
21: Nutella Birelli, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
22: Mamma, andiamo.
21: Don't worry, Birelli.
23: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
24: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
25: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
26: Aspettare, aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
27: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorine.
26: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
28: Non ti amo più.
27: Mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo. Chi è che vi adora? No, bravo.
3: La madre, dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
29: No, ma tira giù le mani.
30: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
31: Dai ragazzi, forza!
32: Quello lì è nato per creare problemi.
30: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
32: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
33: Sarei felice di darti una mano.
30: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
32: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
30: Buon lavoro!
3: La serie Canonico, questa sera in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui con la nostra ospite Patrizia Luzzi di Roma, che ha portato suo nipote Nicolas, che è seduto già lì al banco, al tavolo dei nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Nel frattempo il nostro chef ha fatto la sauna alla salsiccia.
1: Esatto.
0: Ha finito la sauna?
1: Finito la sauna.
0: E che cosa stai facendo?
1: Stiamo facendo asciugare la parte più liquida, quindi l'acqua, tutto quello che è venuto fuori. Rimarranno soltanto i grassi della salsiccia stessa. Abbiamo aggiunto uno spicchio d'aglio in questo momento, lo lasciamo andare un po', poi lo toglieremo. La nostra acqua sta per bollire, saliamo in maniera non decisa perché abbiamo sempre la sapidità della salsiccia e attendiamo la cottura della nostra pasta.
0: Le nostre penne alla norcina. Invece, buone. Patrizia, che cosa sei venuta a prepararci tu?
2: La torta salata allo yogurt.
0: Torta salata allo yogurt. Okay. Vado subito a leggere gli ingredienti. Nel frattempo, se vuoi, puoi cominciare a mettere
2: la farina nell'impasto.
0: Allora, per fare la torta salata allo yogurt occorrono per la torta 3 uova, un vasetto di yogurt magro, 3 vasetti di farina, mezzo vasetto di olio di semi, una bustina di lievito istantaneo per salati, sale. Per il ripieno 320 g di tonno sgocciolato, un vasetto di sottaceti misti, 2 uova sode e la maionese. Una torta salata allo yogurt e mi sembra anche facile da dosare, perché basta avere questo vasetto.
2: Il vasetto dello yogurt si utilizza per l'olio, per
0: la farina.
2: La farina.
0: Bene, poi il lievito invece è la bustina,
2: quella classica per torte salate.
0: Mi sa che questa piace molto a Nicolas, vero?
3: Molto, sì.
0: Nicolas, che è un velista, va in catamarano, un campione europeo, ho visto il nostro chef drizzare le orecchie perché anche lui non solo è un ex rugbista, ma è anche un velista, vero chef?
1: Quasi un ex, ormai il tempo è sempre noi stiamo diventando ex di tante cose,
0: esatto.
1: Però la cucina continua ad essere sempre al primo piano.
0: Però ha riconosciuto nella foto che abbiamo fatto vedere prima di Samuel, tuo fratello, sì. Ha riconosciuto Caprera.
1: Io ho riconosciuto Caprera nella foto della nostra amica.
0: Ah, della nostra amica, perché sei stato a Caprera e hai riconosciuto.
1: Io feci il corso di vela, mi approcciai, feci un altro, non feci uno che si faceva in Francia a quei tempi, situazioni diverse. Però Caprera è comunque la patria della vela, soprattutto
0: esatto.
1: In erba.
0: Che bello, che meraviglia.
2: Infatti noi abbiamo iniziato lì come hobby, naturalmente.
0: E anche tua figlia Diana, hai seguito tantissimo perché tu lavoravi.
2: Lavoravo in una grande azienda di esportazione di mobili.
0: E poi hai deciso di smettere per crescere
2: tua figlia. Ho deciso di smettere per seguire mia figlia, sì.
0: Perché, ed è una scelta di cui non ti sei mai pentita.
2: Assolutamente no.
0: E infatti anche Nicolas un po' te lo sei cresciuto, tu sei una seconda mamma, vero?
2: Esatto.
0: E quando lo guarda le brilla negli occhi, che bello questo rapporto tra nonna e nipote, perché mi dice anche mia suocera, anche mia madre, che i nipoti si amano ancora più dei
2: ancora
0: figli.
2: Ancora di più, perché c'è meno responsabilità, tra virgolette, del fare genitore.
0: Io non vedo l'ora di diventare nonna, ma ancora, tu sei già nonno, chef, che hai 4 figli?
1: 4 figli, 2 nipoti.
2: Io direi
0: che bello. È difficile. Dimmi, che cosa dobbiamo fare?
2: Basta così.
0: Possiamo già, il lievito l'hai già messo?
2: Adesso mettiamo per ultimo il lievito.
0: Per ultimo. E poi mescoliamo ancora e poi mettiamo nella nostra teglia. No, dicevo della scelta di seguire i figli. Anche Sonia, tu hai un figlio e si fa fatica anche con uno solo, cioè a stargli dietro.
4: Assolutamente, certo. Nel mio caso, insomma, ho la sfortuna di essere una libera professionista, per cui riesco un po' a barcamenarmi tra il lavoro e il figlio, però comunque i figli vanno seguiti.
0: Che è un po' quello che ho fatto anch'io, essendo comunque un'attrice, non avendo sempre dei periodi molto intensi di lavoro, ho potuto, quando aspettavo i bambini quando erano piccoli, magari lavorare di meno per stare soprattutto con loro, perché poi quel tempo non ritorna più,
2: assolutamente,
0: vero?
2: Ti perdi tante cose. Se non stai con loro.
0: Sì, è importante. Allora, io prendo una Marisa perché capisco che siamo già pronti per mettere l'impasto nella teglia, che voglio mettere qua al centro, in modo da far vedere bene alle nostre amiche a casa come si fa questa fantastica torta salata allo yogurt, che è una torta perfetta anche da portare in spiaggia, ai picnic.
2: Può essere utilizzata come aperitivo.
0: Anche, oppure alle feste dei nipoti.
2: Oppure alle feste dei nipoti, con i compagnucci.
0: Questa mi sa che la rifarà anche il nostro amico.

0: amico Luigi, il nostro assaggiatore, che è sempre attento quando le nostre ospiti vengono a proporre le loro ricette e poi le rifà. Vero, Sonia, ha già fatto qualcosa di quello che abbiamo cucinato qua?
1: Sì, ha fatto le pesche, ha fatto una torta rustica che ha fatto una nostra ospite qui e penso che rifarà questa variando anche il ripieno, perché penso
2: sì, il ripieno si può decidere anche di mettere altre cose.
0: È salata, ma secondo me
3: è salata, ma può stare
0: dolce.
3: Con tutto, sì, sì.
0: Quanto Perfetto. Tempo dovrà stare nel forno?
3: Dunque, 15-20 minuti a 180 gradi.
0: 15-20 minuti a 180 gradi. Chiedimi se ti serve qualche attrezzo, la cucina è fornitissima. E
3: ecco,
0: se ci manca qualcosa ce lo dà il nostro chef.
3: Abbiamo
0: Pronto?
3: Fatto.
0: Allora io vado a metterla nel forno.
3: Prego.
0: Okay? Perfetto. E adesso prepariamo la farcitura. In questa ciotola noi possiamo mettere la maionese, il tonno.
3: Sì, quella quanto basta. Adesso vediamo prima con i sottascesi.
0: Vai pure.
3: Vanno un po' sminuzzati.
0: Senti Patrizia, tu sei sposata con Andrea da quanti anni?
3: Aspetta. Devo fare il conto.
0: È tantissimo. Perché
3: dal 1974, ma ci siamo conosciuti nel 1966.
0: Ad una festa di ballo, vero?
3: Sì, diciamo all'epoca c'erano le balere il pomeriggio.
0: Sì.
3: E quindi un giorno con la mia compagnia solita ero andata di pomeriggio a ballare e lui è capitato per caso, perché lui era militare, era in aeronautica.
0: Ah, quindi il fascino, ma era con la divisa?
3: La divisa.
0: Ah, quindi sì. Proprio il fascino della divisa. Eccolo qua, aspetta, ecco, c'è
3: Ed
0: una
3: è
0: foto.
3: Stato... È stato quello che mi ha conquistato, oltre che era bellissimo,
0: guarda
3: biondo
0: quanto è
3: alto,
0: bello, mamma mia,
3: con gli occhi
0: che
3: azzurri,
0: meraviglia,
3: quindi
0: eh?
3: Proprio il principe.
0: Il principe azzurro. E tu mi sa che hai esclamato qualcosa senza farti sentire.
3: Sì.
0: Cosa hai detto? Dillo,
3: ho detto,
0: dillo.
3: Questo me lo sposo.
0: E questo, hai capito?
4: Idee l'ho chiare, Idee chiare.
0: Sì. Perché lui era un po' timido all'inizio, vero?
3: Era molto timido, sì.
0: Ma
3: eravamo
0: convinto.
3: Giovani tutti e due, molto giovani.
0: Mi sa che l'hai convinto. Allora, mettiamo questa più vicino qui, sì. Così è più facile per te. Possiamo andare speditamente a tagliarli. Vuoi che ti aiuti?
3: Sì, perché ce ne vogliono un po', eh.
0: Allora mi sa che prendo un altro tagliere. Sì. Diamo un tagliere anche allo chef, no? Ma
3: certo
0: dai.
3: Certo che sì, ci aiuta, ci aiuta.
0: Nicolas, aiuti mai, nonna? A
5: Ogni
0: fare...
5: tanto, quando ero più piccolo.
0: Sì. Mi sa che tu invece di tagliarli te li mangiavi,
5: Io me li mangiavo.
0: Vero? Direttamente.
5: E
0: la cosa che mi verrebbe da fare anche a me sono ghiotta di cipolline.
4: Me ne rubo qualcuno.
3: Vai, vai, vai, vai.
4: Scusate.
3: Prego. Invece il piccolo Samuel, sì. Lui invece adora cucinare.
0: Ah sì?
3: Sì, e ha voluto imparare tante cose e quindi quando spesso e volentieri è lui che cucina qualcosina a casa quando tornano da scuola.
0: Bene, nel frattempo che noi finiamo di tagliare i sottaccetti, guarda un po' chi ti pensa da casa, guarda un po', lì sullo schermo.
6: Ciao nonna, ascolta, oggi stavo pensando... Che da quando sono piccolo che tu mi prepari sempre delle cose buonissime da mangiare e le fai con tanto amore. E quindi oggi pensavo di ricambiarti questa cosa facendo un buonissimo piatto di pasta al sugo. Non l'ho ancora mangiato, ma spero e penso che sia molto buono. L'ho fatto per te. Grazie. Ciao.
0: Che carino. Lui è Samuel.
3: Lui è Samuel.
0: Il sedicenne. Nicolas, chi è più bravo a cucinare? Tu
5: io ovviamente.
0: Certo. Ma litigate, litigano questi due fratelli?
5: Ogni tanto.
0: Ma che faceva nonna mentre litigavate? Dava ragione a qualcuno piuttosto che
5: all'altro? Ma no. Ci, diciamo, ci poniva tutte e due.
0: Ecco, brava.
3: Così
0: brava.
3: Non sbagli.
4: Non sbagliare.
0: Brava,
4: capito,
0: è quello
4: non
0: che dico io. Quando litigate avete torto tutti e due perché un accordo bisogna
3: che non va bene, esatto.
0: Cercarlo. Bene, bene, abbiamo intanto aggiunto il tonno ai nostri sottaceti che
3: tonno,
0: abbiamo tagliato.
3: La
0: maionese. E poi cosa si fa? Si tagliano
3: adesso,
0: delle uova sode anche.
3: Sì, adesso la spalmeremo e poi metteremo delle fettine di uova sode sopra.
0: Allora, io prendo intanto
3: la torta
0: che noi abbiamo già sfornato precedentemente, mentre la nostra è ancora lì nel forno che si cuoce, ma ne abbiamo preparata un'altra, perché...
3: Certo, sì.
0: Facciamo vedere come funziona.
3: Adesso va aperta.
0: Aperta, l'abbiamo già tagliata. Si apre in due. Oh, fantastico.
3: Perfetto.
0: Ci mettiamo dentro
3: sopra la farcitura.
0: Che meraviglia. E poi le uova vanno un po' a decorare.
3: Esatto. Vanno tagliate a fettine e poi messe sopra.
0: Ed è un piatto che può essere mangiato anche freddo.
3: Soprattutto freddo.
0: Che meraviglia. Quindi anche freddo. Per

0: dire, al mare uno se la porta
1: Fa un picnic
0: impacchettata.
1: e questa va mangiata, cioè si può mangiare in qualsiasi momento perché non ha bisogno di essere scaldata, quindi va bene anche
0: Fantastico,
1: fredda.
0: fantastico, fantastico. Chef, è proprio buona
2: Sì, deve essere
0: questa
2: estremamente
0: ricetta.
2: buona.
0: E invece la tua pasta alla norcina come procede?
2: Siamo pronti quasi,
1: Il profumo è ottimo, eh? Arriva fino a qui.
0: Vero, ma poi adesso lui la arricchirà con il lime. Mi sa che è pronta la pasta
1: Buonissimo,
0: da scolare,
1: fresco.
2: Sì, mettiamo la ricotta in padella e
0: chef. Quindi
2: scoliamo la
0: prima di
2: pasta.
0: scolare la pasta, metti la ricotta nella padella
2: Sì,
0: dove
2: ecco
0: si è cotta la nostra salsiccia. Io
2: qua. Questo
0: sono
2: va
0: qua che
1: tolto.
0: guardo da una parte all'altra del bancone, mi sta venendo un'acquolina in bocca.
1: Coltello per tagliare.
0: Peccato che non possiate sentire i profumi che si sprigionano in questa cucina. I nostri assaggiatori sono lì attentissimi. Vedo Sonia con l'acquolina in bocca.
3: Aspettiamo, aspettiamo pazientemente, saremo premiati di
0: Ecco.
3: questa attesa.
0: Cosa vuoi mangiare prima, Luigi? La pizza o la torta salata o la pasta alla norcina?
2: Allora, la torta salata è perfetta anche per un picnic, per cui quello è l'antipasto.
0: Un bel aperitivo con le bollicine e poi
2: E
0: dopo
2: dopo la
0: un bel
2: pasta alla
0: primo piatto con la
2: norcina.
0: pasta alla norcina.
1: Adesso va coperto.
0: Si copre
1: Si
0: e si
1: copre.
0: deve far riposare un
1: No,
0: po'.
1: assolutamente no, viene compattato un pochino così aderisce bene.
0: Mettiamola qui al
1: Adesso
0: centro, togliamo un po' le
1: togliamo.
0: cose sporche così che i nostri amici a casa possano guardare.
1: E poi va tagliato a quadratini, in maniera che è più semplice anche mangiarlo.
0: La sporzioniamo così, anche se
1: Esatto.
0: si è rotta, non importa, a casa
1: No.
0: succede, tanto poi il sapore rimane.
1: Dei quadrati faremo più o meno di
0: Benissimo.
1: questa grandezza.
0: Allora, la mettiamo nel nostro piatto,
1: Sì, bel
0: così che sarà un
1: colore.
0: bel colore che fa risaltare anche questo giallo
1: Esatto.
0: dell'impasto cotto una volta nel forno. Chef, vedo che tu stai mantecando la nostra
2: Sì,
0: meravigliosa.
2: abbiamo scolato la nostra pasta che aveva raggiunto la sua cottura. Abbiamo messo in padella, dove avevamo riacceso la fiamma al di sotto in maniera un pochino moderata, mezzo mestolo di acqua di cottura. Abbiamo fatto disciogliere anche la ricotta e quindi adesso lo stiamo preparando.
0: Quindi grazie all'acqua di cottura la ricotta diventa un po' cremosa.
2: Cremosa, sì. E poi possiamo sempre regolarci aggiungendone a necessità.
0: E il lime, quando lo metti? Ma metti solo la scorza o anche il succo?
2: No, solo la scorza, che ci
0: Ah!
2: piace questo gusto così particolare della chiarabuccia
0: E
2: e
0: deve
2: non il
0: essere
2: succo.
0: lime e non limone.
2: Lime.
0: Però, per esempio, un bel limone di Sorrento.
2: Sì, alla fine lime perché è carina come cosa, ma se abbiamo il limone,
0: Va
2: perfetto anche il
0: benissimo.
2: limone.
0: Non finisce qui, la nostra torta salata è pronta, le penne alla norcina sono pronte, la nostra Patrizia ci farà un'altra cosa. Che cosa ci...
1: Un'altra ricetta è molto speciale
0: Che cos'è?
1: perché è una ricetta che mi ha tramandato mia mamma. Infatti si chiamano le frappe di nonna
0: E
1: Viviana.
0: per Nicolas e Samuel di bisnonna
1: Di
0: Viviana,
1: bisnonna,
0: giusto?
1: esattamente.
0: Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti.
1: Perfetto.
0: Per fare le frappe di nonna Viviana occorrono un uovo di acqua, 200 g di farina, olio di semi per friggere, miele, zucchero, vino bianco. Un uovo di acqua, che vuol
1: Un uovo
0: dire?
1: di acqua vuol dire che il guscio di un uovo viene riempito di acqua, così l'impasto rimane più leggero.
0: Hai capito? Questa è una cosa che anche non sapevo. Allora,
1: Si
0: si
1: fa una
0: mette
1: fontana, esatto,
0: sulla spianatoia la farina, poi si
1: si
0: rompe
1: apre
0: il
1: un
0: primo
1: uovo,
0: uovo, facendo attenzione a non distruggerlo perché ci servirà come
1: esatto,
0: unità di misura. Poi
1: bravissima, ecco qua, e adesso
0: io faccio così,
1: un
0: mentre tu
1: guscio
0: cominci
1: di
0: a
1: acqua,
0: impastare, già un
1: sì, per
0: guscio di acqua, che bella questa cosa, se la vede mia figlia
1: due
0: Maddalena
1: volte,
0: è troppo divertente stare in cucina ad imparare, fare l'aiutante.
1: ecco qua.
0: Sai che il nostro chef non mi fa aiutare tantissimo, quindi approfitto quando vengono le ospiti e mi
1: La
0: metto.
1: farina quanto basta,
0: Chi ti ha
1: adesso.
0: insegnato questa ricetta? Proprio la tua mamma, nonna
1: La mia
0: Viviana.
1: mamma che sapeva cucinare molto molto bene.
0: Ma tu sapevi cucinare quando ti sei
1: Assolutamente
0: sposata?
1: no, neanche un uovo al tegamino, non sapevo proprio cosa fosse la cucina.
0: poi.
1: Mangiavo, ma non cucinavo. Poi improvvisamente dopo sposata, probabilmente gli occhi hanno guardato. Il cuore ha assorbito e improvvisamente ho sono stata capace di cucinare piano piano, chiaramente dietro anche...
0: Scusa se ti interrompo, cosa state facendo? Nicolas, sei stato corrotto da Luigi, cosa ti ha messo nel piatto? Le penne?
4: La pasta
0: è buona?
4: Buonissima.
0: E Sonia, tu invece hai assaggiato la torta?
3: Sì, spettacolare.
0: Spettacolare.
3: Veramente buona.
1: Grazie.
0: Bene, ma torniamo veramente infatti alla bellezza di quello che sta facendo, che hai detto una cosa molto bella che ha colpito il nostro chef, vero?
2: Sì, ha detto che in cucina lei non sapeva fare neanche un uovo, poi ha iniziato a guardare, quindi con gli occhi ha fatto suo, però il cuore è quello che ha risposto.
0: È quello che aveva visto fare da bambina e è ritornato tutto insieme. Benissimo, ed è arrivato il momento di lasciarvi per qualche minuto, ci ritroviamo qui tra poco, dopo la pubblicità, nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
5: Lascia il mondo e datti a me.
6: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
5: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
6: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
7: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
6: Scopri l'uomo oltre il santo.
5: Sono Alfonso Maria de Liguori.
6: Il santo di carne.
5: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
6: Domani in seconda serata.
8: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Cicaplast Bombi 5+, dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
11: Crepolature? Sei coperto.
10: Arrossamenti da pannolino?
11: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
10: Post esposizione solare?
11: Sei coperto.
10: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
6: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
12: Van tirati,
13: no, ma tira giù le mani.
14: Oh. Arriva questa suora, invadente, inopportuna.
15: Dai ragazzi, forza!
16: Quello lì è nato per creare problemi.
17: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
18: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
19: Sarei felice di darti una mano.
20: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
21: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
22: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, questa sera in prima serata. In prima visione TV.
23: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
24: No, è troppo sfocata.
25: Hai perso l'80% della vista.
26: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
27: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
28: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
29: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
30: Già.
31: Ma chi sei? Rayman indiano?
32: Puoi venire un attimo.
33: Un'altra volta, capelli biondi.
34: Uno, due, tre, quattro.
35: Sono fiero di te, amico.
6: Appuntamento al buio con la vita. Domani in prima serata. In prima visione TV.
36: Mi chiamo Emil.
37: Beh, ciao, Emil.
38: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
39: Sto armonizzando le mie energie.
37: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
38: Ma certo, dove?
37: In Italia, a Venezia.
39: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
37: E il concerto?
39: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
6: Venezia chiama. Venerdì in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sto aiutando la nostra amica Patrizia Luzzi a stendere la sfoglia con cui faremo queste fantastiche
1: frappe di nonna Viviana.
0: Frappe di nonna Viviana, ma quante ricette sai? Quante ne conosci?
1: Ne conosco tante e ne ho nell'album parecchie.
0: Ha collezionato più di 1000 ricette, sì. In giro da tutte le
1: in
0: parti.
1: In giro da tutte le parti, dagli amici, dai conoscenti, dalle trasmissioni, prendo spunto.
0: E poi che fai adesso? Le tagli?
1: Adesso si tagliano a mo' di fettuccine.
0: Ecco, siccome mi hai parlato di un album, di questo libro, sì. Di ricette, quaderno di ricette, quaderno. Ti leggo una cosa che ho appuntato io nel mio quaderno di ricette, che è il quaderno di questa bella cucina di Quel che bolle in pentola. Allora, è una frase di Padre Pio che ti dedico. Dice: la pace dello spirito si può mantenere anche in mezzo a tutte le tempeste della vita. E questo dovremmo ricordarcelo quando ci ritroviamo nei momenti difficili della nostra esistenza, metaforicamente parlando, una tempesta. Ma Nicolas, tuo nipote, sei mai trovato in una tempesta col catamarano?
2: È successo, soprattutto all'estero, magari in Francia, però è successo. D'inverno capita.
0: Hai avuto paura?
2: A me piace, da adrenalina.
0: Oh, mamma mia, questi ragazzi di oggi. Ma pure tu mi sa che ti sei trovata in qualche tempesta con la barca a vela?
1: Più che tempesta, sì, diciamo quasi un maremoto in barca a vela di notte. Su una baia che sembrava tranquillissima, invece c'erano correnti sottomarine, per cui la barca era ingovernabile. E poi ne siamo usciti fortunatamente.
0: Intanto ti vedo governare questa sfoglia, avete visto come la rotola. Senti Nicolas, ma tu ti alleni qua nel Lazio?
2: Sì, d'estate a Trevignano e d'inverno ad Anzio.
0: Ah, e com'è più difficile, il lago o il mare per navigare?
2: È diverso, sicuramente il mare, perché ma dipende dalla stagione, perché è inverno. Però sì, comunque.
0: E comunque pure nel lago arrivano le tempeste, non bisogna stare tanto tranquilli, vero?
2: Sì, però è più tranquillo, è più bello.
0: Nel frattempo io ho chiesto al nostro chef di preparare il condimento di queste fantastiche frappe, come ci ha indicato la nostra amica Patrizia. Che cosa si mette poi dopo quando le abbiamo fritte?
1: Si mette miele, vino bianco e un po' di zucchero, si fa sciogliere. Poi verrà messo sopra le frappe già fritte.
0: Hai fatto, chef? L'hai messo
3: quasi
0: su?
3: Tutto.
0: È pronto? L'hai assaggiato?
3: No.
0: Lo assaggeranno i nostri assaggiatori. Adesso ci vuole proprio sto dolcetto, vero?
1: È pronto l'olio, potremo anche friggere.
0: Allora, che facciamo? Ci portiamo la spianatoia
1: sì, io
0: direttamente
1: direi di sì,
0: vicino?
1: Direi di sì.
0: Oh, bene.
1: Finiamo di fare i nidi.
0: Di arrotolare questi nidi. Sono proprio dei nidi. Ci sono anche in Calabria dei dolci che... come si chiamano? Le hai mai mangiate?
1: Forse le tartellette.
0: Le tartellette, qualcosa che poi si mette il bincotto sopra, però sono rosse e hanno questa forma, però non mi ricordo mai il nome. Allora andiamo di là, questa la lasciamo là, tanto dopo qualcosa ci farà il nostro... Vieni, vieni, vai pure, avvicinati che il nostro chef ti aiuterà. No, portala qua, portala qua.
1: Ah, okay.
0: Così ci appoggiamo un attimo.
1: Perfetto.
0: Qui, il nostro chef ci aiuta a friggere.
1: Abbiamo un ragno, un
0: abbiamo
1: qualcosa
0: un
1: per
0: ragno,
1: tirare
0: su, guarda, insetti in cucina, che... no, abbiamo fatto, no, ci serve
1: va
0: quella,
1: bene, va bene anche
0: questa, forchettone,
1: no, la schiumarola,
0: la schiumarola, non la pinza,
1: no,
0: va bene, allora proviamo. Vai pure,
1: l'olio è sufficiente,
0: cominciamo
1: Vado.
0: A friggere,
3: ritengo di sì.
0: Una per volta,
1: e anche una forchetta, poi
0: una forchetta, bene, allora, cominciamo a friggere queste fantastiche frappe che hanno questa forma di nido, come un piccolo nido, le ha arrotolate Patrizia abilmente, è molto elastica questa pasta, che è un po' come una pasta all'uovo per fare le fettuccine, senza sale, senza zucchero, con farina, uova e un po' di acqua. Poi l'abbiamo stesa con la nostra macchinetta, possono essere stese anche a mano, ma col mattarello, ma deve essere sottile. Giusto la sfoglia?
1: È molto sottile, sì, abbastanza sottile.
0: Poi le abbiamo tagliate, le ha tagliate?
1: Sì, a fettuccine.
0: A fettuccine un po' doppie ed ecco che si stanno colorando nell'olio bollente ed è il momento di andare a vedere dov'è la nostra amica Francesca. Sai Patrizia, la nostra amica Francesca va in giro a cercare ricette, tradizioni, sapori per noi di Quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata oggi. Dietro, dietro. Bah. Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e benvenuti a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un luogo speciale, la cucina grande della Presidenza della Repubblica, e qui con me c'è lo chef Gianluca Bocuto. Buongiorno chef.
3: Buongiorno, benvenuta all'interno di questa cucina.
0: Grazie per l'ospitalità. Io vedo una preparazione enorme qui. Cosa stai facendo?
3: Oggi prepareremo

0: doppio raviolo su crema di zucchina. Guarniamo con chips di zucchina e fiori di zucca pastellato.
1: Allora, andiamo subito a vedere la preparazione. Questo doppio raviolo come si prepara, Gianluca?
0: Allora, abbiamo inizialmente steso la pasta all'uovo, dopodiché inseriamo il ripieno.
1: Sì. Ce
0: E
1: lo fai vedere
0: sì,
1: come?
0: subito.
1: Allora, il primo ripieno è quello di...
0: È quello di carne. Utilizziamo una guancia e la pancia della vitella, dopodiché viene brasata con brunasse di verdure e passata al tritacarne.
1: Benissimo. Allora, siamo pronti per ammirare, perché questa è una creazione vera e propria, è quasi il dipingere un quadro. Quindi hai finito il ripieno della carne e adesso l'altro ripieno
0: Sì, adesso
1: invece...
0: facciamo un ripieno con sedano rapa e robiola.
1: Oh, andiamo a vedere. Che è bellissimo vedere la preparazione con una precisione incredibile. Con questo vai a togliere l'aria.
0: Sì, andrò a togliere l'aria, altrimenti in cottura c'è il rischio che si rompe il raviolo.
1: E che esca fuori tutto il contenuto.
0: Certo,
1: E con
0: qui,
1: questo vai a dividere
0: certo, i due ripieni.
1: i due ripieni, chiaramente. Allora, chef, adesso per motivi di tempo, tu chiaramente hai preparato dei magnifici ravioli,
0: Sì,
1: eccoli qui, che vanno subito in cottura, giusto?
0: vanno
1: Siamo
0: sbollentati.
1: pronti? E andiamo a sbollentare. Io farò la tua assistente,
0: Va
1: chef, va
0: bene, va
1: bene?
0: benissimo.
1: Oh, in questa grande cucina della Presidenza della Repubblica mi sembra veramente straordinario poter essere assistente allo chef Gianluca Boccuto questa mattina. Abbiamo scolato i nostri fantastici ravioli, andiamo in cottura perché in realtà andiamo a sfadellare, giusto, chef?
0: Sì, spadelleremo in modo delicato per evitare che si rompa il raviolo, però comunque manteghiamo, insomma. Dopodiché
1: Manteghiamo, sì. Benissimo.
0: impiatteremo.
1: Chef, il nostro doppio raviolo è pronto.
0: Va
1: Quindi
0: bene.
1: andiamo ad impiattare. Io ti seguo. Ecco qui. Ma guarda che meraviglia, è tutto perfetto. Non si è rovinato neanche un raviolo. Non come quando li faccio a casa io, chef, te lo devo dire questo. Mi piace molto vedere anche come impiattate. Un lavoro certosino dietro ogni piccolo particolare. Andiamo ad aggiungere le
0: Una, le
1: guarnizioni del
0: guarnizioni del
1: piatto, fai tu
0: piatto.
1: chips di zucchine, si chiamano così?
0: Sì.
1: Chips di zucchine, io metto chips di fiori di zucca, ecco qui, guardami, guardami, osservami chef, non voglio rovinarti il piatto, va bene così? Ed
0: Perfetto.
1: è pronto il doppio raviolo del nostro chef, grazie infinite per averci aperto le porte di questa
0: Grazie a te.
1: cucina meravigliosa della Presidenza della Repubblica, noi vi mandiamo un grande bacio. Io sono pronta ad assaggiare, sarà buonissimo, grazie.
2: Che
0: Ciao.
2: meraviglia, ciao, che meraviglia, quale onore addirittura nelle cucine del Quirinale e anche lì, perché quando si va in cucina è così, un'area molto familiare, molto accogliente. Io sono qua di nuovo con Patrizia, mentre guardavamo Francesca ci siamo spostate perché è il momento di condire le nostre
1: Frappe di
2: fantastiche
1: nonna
2: frappe di nonna
1: Viviana.
2: Viviana. Ecco, ma dimmi una cosa, condiamo le frappe, ma c'è una frase che condisce la tua vita, Patrizia?
3: Direi di sì. Nella vita tutto torna. Basta
2: Ed è vero, tutto
3: avere
2: torna.
3: pazienza, tutto
2: E
3: torna.
2: ce l'hai detto anche un po' riguardo al fatto di aver imparato guardando, assimilando quella sapienza in cucina che ti ha
3: Mia
2: trasferito
3: mamma.
2: la tua mamma. Quindi appena sposata non sapeva cucinare, Patrizia, cioè pensava di non saper cucinare.
3: Pensavo di non saper cucinare,
2: In
3: invece.
2: realtà ha assorbito, perché in cucina quando si fanno le cose con amore, vero chef?
4: Sì, è così.
2: Tutto torna.
4: Sempre, sempre, ci vuole amore, passione e
3: Senza
4: condivisione.
3: quella non si va avanti.
2: E tutta la cura che hai messo nel crescere tua figlia torna anche attraverso l'amore di questi due nipoti che ti adorano,
3: Li adoro loro.
2: Nicolas e Samuel. Bene, e allora noi siamo pronti per darvi tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di oggi. State ben attenti così anche voi a casa potrete replicare questi piatti. Per preparare la pasta alla norcina abbiamo tagliato finemente la cipolla, abbiamo inciso la salsiccia, eliminato il budello e spezzettato grossolanamente con le mani. Abbiamo prima messo in padella cipolla e salsiccia per scottarla un po' e poi abbiamo aggiunto un poco di acqua e all'occorrenza un po' di vino.

0: Abbiamo lasciato cuocere per sauna, chiudendo la padella con un coperchio. A cottura quasi ultimata, per insaporire abbiamo aggiunto uno spicchio d'aglio, che poi abbiamo eliminato. Abbiamo aggiunto in padella la ricotta, abbiamo cotto la pasta, poi abbiamo aggiunto acqua di cottura in padella e mescolato. Abbiamo scolato la pasta al dente direttamente nella padella con il condimento e saltato a fuoco vivace per 2 minuti. Prima di servire abbiamo completato con parmigiano e scorza di lime grattugiata. Per preparare la torta salata allo yogurt abbiamo per prima cosa mescolato le uova con lo yogurt e l'olio di semi. Poi abbiamo aggiunto la farina e il lievito. Abbiamo messo il composto in teglia e abbiamo infornato a 180 gradi per circa 20 minuti. Per il ripieno abbiamo sminuzzato i sottaceti e li abbiamo mescolati con la maionese e il tonno. Abbiamo tagliato la torta a metà e l'abbiamo farcita. Abbiamo concluso con le uova sode tagliate a fettine e abbiamo chiuso bene. Poi abbiamo tagliato in quadrati per servire più comodamente. Per preparare le frappe di nonna Viviana abbiamo impastato sulla spianatoia la farina con l'uovo e l'acqua fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Poi abbiamo steso con la nonna papera una sfoglia abbastanza sottile e abbiamo tagliato delle striscette da 1 centimetro circa. Le abbiamo arrotolate sulla mano per formare tanti nidi che abbiamo fritto in olio ben caldo facendo attenzione a non farli aprire in cottura. A parte, in un pentolino abbiamo scaldato il miele con lo zucchero e il vino. Abbiamo usato questa salsa per bagnare le frappe insieme ad una spolverata di zucchero. Ed ecco qui le nostre ricette già impiattate, cioè la torta salata allo yogurt che ha fatto la nostra Patrizia e poi ci sono le sue frappe di nonna Viviana e c'è la pasta alla norcina del nostro chef a cui manca il tocco finale.
1: Il lime.
0: Il lime. Quindi, cari assaggiatori, caro Luigi, che prima l'hai mangiata, no, un po' di lime già c'era, l'hai messo in padella, però poi va servita così, con questa pioggia di zeste di lime. Com'era, Luigi?
2: Il lime ha determinato quel gusto sofisticato che il cuoco sicuramente voleva dare con questo prodotto.
0: Ecco.
2: Molto buona, molto buona.
0: Ti pregherei di chiamarlo chef, per favore, perché lui qui è il re di questa cucina e adesso va il nostro chef a fare la ricetta del riciclo. Nicolas, ti sei trovato bene con noi?
3: Benissimo, poi ho mangiato, quindi va sempre bene.
0: Ma vedo che avete già le frappe di nonna Viviana, la tua bisnonna. Hai sentito se sono venute bene come le fa di solito?
3: Sì.
0: Nonna,
4: vai,
0: fatti.
4: Vai.
3: Assaggiamo.
0: Assaggiamo in diretta.
3: Meglio che a casa.
0: Meglio che a casa.
2: Oh,
0: allora, Patrizia tornerà a cucinare con noi. Intanto andiamo a vedere che cosa farà il nostro chef. Vuoi venire? Vieni, vieni. Allora, ho visto che hai ancora l'olio, perché lui sa che cosa fa. Riutilizza quello che avanza.
4: Certo, a riciclo.
0: Esatto, perché in cucina non si butta niente.
4: Assolutamente nulla.
0: E con un po' di fantasia si può fare qualcos'altro. Vedo che hai...
4: Sono curiosa io di vedere.
1: Abbiamo il tonno,
0: sì.
1: La maionese
0: cipolla.
1: Della cipolla e ho mantenuto un pochettino di sfoglia.
4: Sì,
1: perché siccome è una sfoglia comunque neutra,
4: sì, esatto.
1: Abbiamo
4: sì,
1: aggiunto nel zucchero, nel sale. È versatile, è universale, possiamo usarla per
0: sia
1: più preparazioni
0: dolci che salate. Che poi mi sono ricordata il piatto pugliese, non calabro, un dolce che ha più o meno la forma che hai dato tu,
4: esatto.
0: Si chiamano le cartellate, però si fanno col vino rosso quelle.
4: Ecco, invece colorate.
0: Colorate, invece queste con
4: col
0: miele,
4: vino bianco
0: e zucchero. Buonissime.
1: Posso chiederti un cucchiaio cortesemente?
0: Sì, guarda, lo prendo io perché qua abbiamo sempre tutto pronto nei nostri cassetti fornitissimi,
1: sì.
0: Chef. E poi che cosa fai? Metti del tonno. Che cosa farà? Farà un...
4: Secondo me una farcitura per...
0: Per la tua pasta sfoglia, la sfoglia.
4: Sicuramente. Ma sì. Tipo un tortello.
0: Un tortello, dici? Penso. Non una mille foglie con... No, potrebbe essere, però, tipo potremmo friggere tutti quei quadrati e metterli uno sull'altro e fare... potrebbe
1: carina.
0: Essere un'idea questa, anche per il riciclo.
1: Molto carina, molto carina.
0: Ma invece tu hai pensato un'altra cosa, hai mischiato cipolla...
1: Cipolla con il tonno, la cipolla crudo perché passerà un pochettino nella cottura, però ci darà comunque quel tocco di croccantezza che non ci dispiacerebbe.
4: Rimane crudo, quindi.
0: E la maionese anche...
1: Sì, perché diciamo...

0: Che un po'
1: un tortellaiolo,
0: una...
1: sì. Un rabbiolo, un tortellaiolo.
2: Che forma gli darà, Luigi? Si accettano scommesse? Ma tanto pur di farti perdere farà il contrario di quello che
0: esatto,
2: dici a te.
0: Esatto, spendo una cosa dice e poi io mi comporto...
3: Secondo me darà la forma di un calzoncino.
2: Un anche. Calzoncino, dici sì. Tu? Nicolas, secondo te con un quadrato di quella sfoglia cosa si potrebbe fare? A parte una vela di una barchetta di noi.
4: Una mezzaluna, non lo so.
2: Una mezzaluna. E invece il nostro chef ci stupirà?
0: No, no, no. Sonia. Nulla da stupire.
2: Potrebbe creare uno dei tuoi preziosi bijou come gli orecchini che stai portando oggi, con le sue...
1: Tortellone,
2: Patrizia. Allora, un tortello... Tonno e cipolla. E anche la maionese? Ah, la maionese dopo forse, perché come lo farà?
0: Te che devi indovinare, quindi cioè,
2: allora,
0: vorrei che fossi te.
2: Questa pasta potrebbe essere anche lessata,
0: certo.
2: Come le fettuccine. E in
0: certo.
2: realtà...
0: Noi stiamo facendo in questa maniera, dando
2: posso
0: delle forme un po'...
2: Posso cominciare a friggere?
0: Certo.
2: Allora, lo prendo.
0: Perché noi comunque per noi il tempo è sempre un pochino tiranno.
2: Allora
0: per cui...
2: io lo metto qui nell'olio bollente?
0: Sì.
2: Oh, ragazzi... E si frigge un bel tortellone. Sarò capace anche di toglierlo. Allora, mentre il nostro tortello di tonno e cipolla si frigge, io saluto i nostri amici e le nostre amiche a casa. Saluto la nostra ospite Patrizia
1: Grazie.
2: Luzzi, suo nipote Nicolas, i nostri assaggiatori Sonia e Luigi e il nostro chef Fabio Cinelli. Grazie per la tua creatività.
0: Sì.
2: Ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete TV 2000. Stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao.
5: In prima visione TV.
6: Mi chiamo Emil.
7: Beh, ciao, Emil.
8: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
6: Sto armonizzando le mie energie.
7: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
8: Ma certo, dove?
7: In Italia, a Venezia.
6: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
7: E il concerto?
6: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
5: Venezia chiama, venerdì in prima serata.
9: Colesterolo?
10: No, io lo uso per i trigliceridi.
11: E io per la glicemia.
12: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
13: Apritevi a una nuova filosofia
14: greca.
13: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
14: bontà.
15: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
16: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
17: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
18: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
19: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Lascia il mondo e datti a me.
10: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
1: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
10: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
2: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
10: Scopri l'uomo oltre il santo.
1: Sono Alfonso Maria de Liguori.
10: Il santo di carne.
1: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
10: Domani in seconda serata.
9: Van tirati.
4: No, ma tira giù le mani.
9: Oh!
4: Arriva da questa suora invadente, inopportuna.
9: Dai ragazzi, forza!
14: Quello lì è nato per creare problemi.
4: In un momento in cui

0: Ho bisogno di ricostruire.
1: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
2: Sarei felice di darti una mano.
3: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
0: Buon lavoro!
5: La serie Canonico, questa sera in prima serata. Viaggio apostolico di Papa Leone IV.

Nessuno, ti giuro, nessuno. Buongiorno, bentrovati. Tra qualche minuto scatta un'ora solare molto, molto, molto speciale. Voi ve la ricordate? Betty Curtis. Betty Curtis è indimenticabile, straordinaria, splendida. E noi oggi la ricorderemo in maniera splendida. La puntata è con il nostro Stefano Paggioro. Non vi dico altro. Tra qualche istante, tanta musica e tanti ricordi qui all'ora solare. Grazie.

0: dalla Santa Casa di Loreto, recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: la cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano, un impegno da svolgere all'interno del creato adesso, senza mai dimenticare che siamo creature tra le creature e non creatori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepita per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei

0: l'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che l'hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito. E
0: benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Sale la tensione nel Golfo Persico, dagli Stati Uniti raid difensivi sull'isola di Kerch, colpita una torre radio, Teheran reagisce lanciando missili e prendendo di mira basi americane in Kuwait e nel Bahrain, attaccato anche l'aeroporto internazionale del Kuwait, diversi feriti e notevoli danni strutturali, ma Washington tiene aperto il tavolo di trattativa.

0: accompagno con la preghiera i sacerdoti del Medio Oriente, la preoccupazione di Papa Leone nell'udienza generale di questa mattina. Il meteo, Italia divisa in due dal maltempo, forti piogge al nord, crollo delle temperature, oggi piove anche al centro, resti sul sud ma fa meno caldo, già da domani arriva un miglioramento, ma venerdì tornano le piogge al nord, migliora nel weekend. Buongiorno dal TG2000, lo avete sentito, sale la tensione nel Golfo Persico dopo uno scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran e Teheran prende di mira anche il Kuwait. Sentiamo Massimiliano Cochi.
1: Il terminal passeggeri dell'aeroporto di Kuwait City è completamente devastato. Colpito da droni e missili iraniani è stato chiuso e il traffico aereo deviato su altri scali. Ci sono diversi feriti. Il Ministero della Difesa dell'Emirato parla di un'aggressione criminale iraniana. Quella che si è appena conclusa è stata una notte di guerra. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid sull'isola iraniana di Qasem, dove hanno distrutto alcune torri radio. Un'azione difensiva, l'ha definita il comando militare, affermando di aver intercettato droni e missili senza subire perdite né danni alle proprie installazioni. Poco prima, come mostrano le immagini diffuse, le stesse forze americane avevano fermato una petroliera che, violato il blocco navale, era diretta verso le coste iraniane. La risposta del regime è stato un massiccio lancio di droni e missili. Le sirene d'allarme sono risuonate, oltre che in Kuwait, in Bahrain e in Arabia Saudita, mentre esplosioni sono state segnalate anche ad Erbil, nel nord dell'Iraq. Il Bahrain afferma di aver abbattuto tre missili e diversi droni, mentre dagli Emirati Arabi arriva la richiesta di una risposta unitaria dei paesi del Golfo. Sul piano diplomatico, Teheran ha intensificato i contatti con diversi paesi della regione e dell'Europa, ma i segnali restano contraddittori. Da un lato, il presidente americano Trump ieri sera ha rilanciato con forza l'ipotesi di un accordo, dall'altro l'Iran ha mandato un messaggio chiaro che fotografa il clima di queste ore. Gli americani, ha detto il portavoce del Comitato per la Sicurezza Nazionale, comprendono il linguaggio dei missili meglio di quello della diplomazia.
0: E nell'udienza generale di questa mattina, dopo la catechesi di nuovo incentrata sulla liturgia, Papa Leone ha espresso la sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nelle comunità Medio Oriente. Sentiamo le parole del Pontefice.
2: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
0: In Ucraina 7 persone sono morte e 11 ferite in un attacco di droni di Kiev contro un autobus in Crimea, in un'area controllata da Mosca, mentre a Kherson una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. Sentiamo Antonio Soviero.
3: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta dopo anni di una delegazione statunitense, gli ucraini sferrano un attacco con droni sul terminal petrolifero di San Pietroburgo e, come dimostrano le immagini, l'attacco è andato a segno. Vi sarebbero anche diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come se fosse una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73 missili e 656 droni, che ha provocato una ventina di morti e più di 100 feriti, principalmente nella capitale Kiev e Dnipro. La notte scorsa invece un drone delle forze ucraine ha centrato anche un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea, causando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. Mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni, rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino.
0: La politica con l'OCSE, che rivede a rialzo le stime di crescita dell'economia italiana con l'attesa delle decisioni dell'Unione Europea per la revisione del patto di stabilità. Augusto Cantelmi.
4: Con la festa in piazza del Quirinale si sono concluse le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, ma restano le polemiche legate alla partecipazione o meno di politici alla parata dei fori imperiali. A lanciare l'accusa il presidente del Senato La Russa.
5: 80 anni, la Repubblica è ancora giovane?
6: Questa è la festa di tutti gli italiani e mi dispiace per chi era serio.
4: L'accusa diretta alle opposizioni che non avrebbero partecipato in via istituzionale con la presenza dei capigruppo, opposizioni invece che rimarcano l'assenza di un ministro di peso come Salvini. Prima dell'inizio della parata

0: fitto colloquio tra Meloni e Giorgetti in attesa delle decisioni di Bruxelles sull'utilizzo di fondi per l'energia. Dovrebbe arrivare il via libera alla proposta di flessibilità, ma non all'uso per il taglio delle accise. Mentre dalle previsioni dell'OCSE la crescita dell'Italia resta allo 0,5%, a pesare proprio lo shock dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Intanto al Senato, atteso per oggi l'approdo in aula della legge sul suicidio assistito, ma potrebbe tornare in commissione per nuovi emendamenti, distanze ancora incolmabili tra maggioranza anche al suo interno e opposizioni.
1: Sono tuttora in stato di fermo i due pakistani accusati di aver bruciato vivi quattro braccianti dando fuoco all'automobile in cui si trovavano. Nel pomeriggio la procura chiarirà meglio i contorni della vicenda. Basta connivenze e silenzi, dice il vicepresidente della CEI, signor Savino, Franco Rossi.
2: Ci davano cibo e casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Questa è l'accusa del bracciante afghano sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso quattro suoi compagni di lavoro da Mendolare in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a sfondare un finestrino e a scappare ha riferito che tre vittime erano afghane ed una pakistana. I due fermati, ha raccontato, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati della procura di Castrovillari, che dopo il lungo interrogatorio hanno fermato i due presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. I due pakistani, i due caporali, sono stati ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Le indagini degli investigatori proseguono anche con la raccolta delle testimonianze di altri braccianti della zona. Forte la presa di posizione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Basta con l'abitudine scellerata di considerare normale che uomini venuti da lontano raccolgano, lavorino, abitino, dormano, si spostino e muoiono come corpi senza storia.
1: A Roma una lite tra vicini è degenerata in omicidio, accaduto in un condominio in via di Villa Stellone nel quartiere di Primavalle. Da una primissima ricostruzione ad accoltellare il vicino 50enne al culmine di una discussione sarebbe stato un 18enne colombiano fermato dalla polizia. In passato tra i due ci sarebbero state discussioni, questa volta ad accendere la lite sarebbe stata la spazzatura gettata in strada. Ed ora la tragedia della piccola Beatrice uccisa a botte dalla madre e dal compagno. Oggi gli interrogatori della coppia. Monica Di Loreto.
3: A Imperia oggi è il giorno delle domande, quelle che la giustizia dovrà rivolgere a Emanuela Iannuzzi e Emanuela Aiello e quelle che restano sospese attorno alla storia di Beatrice, 2 anni, la bambina che non c'è più. Saranno ascoltati questa mattina dal giudice per gli interrogatori di garanzia, prima lui, poi la madre, entrambi accusati dei maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della piccola. Una ricostruzione portata avanti dalla procura di Imperia, guidata da Alberto Lari, che ha smentito le prime versioni della coppia e ha parlato di un quadro di violenza brutale, ricostruito grazie a chat, testimonianze e immagini trovate sul telefono dell'uomo. Secondo gli atti la procura contesta anche un tentativo di depistare i soccorsi. La bambina sarebbe stata portata altrove quando era già senza vita, mentre veniva simulata una richiesta di aiuto. Oggi i due indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti al giudice. Le altre due bambine sono state allontanate e vivono ora in una struttura protetta, seguite da specialisti in un percorso che punta almeno a garantire sicurezza e continuità.
1: Il meteo con la perturbazione che sta spaccando l'Italia in due, tromba d'aria questa mattina sulla capitale. Marco Bergamaschi.
4: E allerta arancioni in alcune zone della Liguria, gialla in 14 regioni. Ora piogge temporali si spostano sul centro-sud. In queste immagini una cellula temporalesca transitata stamane sopra Roma. Nei prossimi giorni si attende un secondo impulso instabile con precipitazioni anche intense ancora sul nord. Nelle ultime ore il maltempo ha infatti investito proprio il settentrione. Allagamenti lungo la tangenziale nord si sono registrati a Milano nel tratto tra Cinisello e Monza con la circolazione in tilt. Qui ci troviamo lungo una tratta autostradale nell'Alessandrino con la pianura padana e teatro di temporali in transito. Qui invece siamo nella zona tra Mortara e Cerniago, provincia di Pavia. A Crescentino, nel Vercellese, il tetto della scuola elementare è stato in parte scoperchiato dopo il passaggio di un forte nucleo temporalesco, danneggiati anche diversi tetti. Danni anche a Cascina Mazza, Zeme, in Lomellina, provincia di Pavia. Dopo il passaggio del violento sistema temporalesco giunto dal Piemonte, crollati 2 grossi silos per il riso, mentre almeno 3 temporali si sono abbattuti su Milano, con il cielo illuminato di continuo dai numerosi fulmini.
1: Non si ferma l'onda.

0: lunga delle proteste in Gran Bretagna per la morte di Harry Novak, 18enne accoltellato a morte a dicembre a Southampton dal 23enne Vikram Digwa, cittadino di fede Sikh, riuscito a far credere alla polizia di essere vittima di una fantomatica aggressione razzista. Il giovane Harry fu ammanettato senza essere creduto né ricevere alcun soccorso e morì in pochi minuti. Raffaella Frullone.
1: Fumogeni, agenti in assetto antisommossa e due arresti. È questa la fotografia di Southampton, 130 km a sud di Londra, dove centinaia di manifestanti sono scesi in piazza contro la polizia. A scatenare le proteste, a tratti degenerate in violenza, è stata la vicenda di Harry Novak, studente di appena 18 anni accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente fatto credere alla polizia, intervenuta sul posto, di essere stato lui stesso vittima di un'aggressione per giunta di stampo razzista, ma dopo la sua condanna all'ergastolo è stato diffuso un video che mostra come i poliziotti abbiano ammanettato e bloccato Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo gridava «sono stato accoltellato» senza però essere creduto dagli agenti. Immagini che hanno suscitato sdegno nell'opinione pubblica e pesanti critiche da parte di tutti i partiti. Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha parlato di razzismo contro i bianchi evocando lo slogan «White Lives Matter» da contrapporre al «Black Lives Matter», nato negli Stati Uniti in risposta all'uccisione da parte della polizia dell'afroamericano George Floyd. Così anche a Southampton i manifestanti si sono inginocchiati col gesto simbolo delle proteste americane e mentre il primo ministro Starmer ha definito strazianti le immagini del video, il governo ha annunciato per bocca del ministro dell'interno Shaban Mahmood una revisione delle linee guida sulle indagini antirazzismo, condannando anche le violenze contro la polizia segnate da lanci di mattoni, bottiglie e cassonetti.
0: Il tennis attesa Roland Garros oggi per un tris italiano di racchette, la prima volta che tre azzurri si qualificano ai quarti. Comincia Flavio Coboli nel pomeriggio contro Gerald Yassim e poi in serata il derby fratricida tra i due Matteo Berrettini contro Arnaldi. E ora con Andrea Domaschio facciamo un salto al Festival Europeo della Fotografia a Reggio Emilia. Vediamo.
2: Fantasmi del quotidiano. È il titolo della 21esima edizione del Festival Europeo della Fotografia, ospitato nelle location storico-artistiche più suggestive del centro di Reggio Emilia.
3: Gli artisti hanno lavorato anche dialogando con l'immagine, con la pittura, quindi davvero c'è una contaminazione forte. Questo sicuramente è stato dovuto anche al tema che gli artisti, devo dire, hanno colto come una bella sfida personale, l'hanno declinata, io credo, in una maniera che i visitatori e le visitatrici apprezzeranno.
2: Decine di artisti provenienti da tutto il mondo che declinano nei modi più diversi il racconto per immagini vera lingua umana universale.
4: Gli artisti in mostra sono legati da un filo conduttore che è quello di comprendere, decodificare e navigare questo infinito archivio digitale che si crea ogni giorno, che si moltiplica grazie alle nostre immagini.
2: Un omaggio diffuso in diverse sedi e varie rassegne ai 200 anni dalla scoperta della fotografia, nata quasi per caso due secoli fa in Francia.
5: Questa mostra racconta un po' questi viaggi delle fotografie e nelle fotografie. E allora abbiamo ad esempio la fotografia scientifica, pensiamo a quanto ha migliorato anche le conoscenze, l'umanità. L'altra è poi l'informazione, la società, insomma, ha cambiato il nostro modo di conoscere il mondo, l'ha reso più piccolo e ancora oggi noi continuiamo a guardare le fotografie anche per vedere delle cose che non conosciamo e forse non vedremo mai.
0: Vi lascio alla rubrica culturale terza pagina, TG2000 tornerà alle 14.55 con l'edizione Flash a cura della redazione di Milano. Grazie per averci seguito, a più tardi.
6: La puntata di oggi è interamente dedicata ai libri presentati al Salone del Libro di Torino. Libri sull'orlo del precipizio. Nella frana di Niscemi anche la biblioteca, come è noto, si è trovata di fronte alla prospettiva della cancellazione di un patrimonio sia di cultura che di umanità. Al Salone di Torino, quindi, un nutrito gruppo di autori siciliani ha dato vita a un incontro per sensibilizzare su un problema che va ben al di là di questa contingenza.
7: La biblioteca di Niscemi, sull'orlo del precipizio, è diventato simbolo del rischio che la cultura venga sottoposta a oblio, perché le biblioteche non sono adeguatamente valorizzate e sostenute anche sul piano istituzionale. Quindi questo gruppo di vivacissimi intellettuali

0: vuole giustamente richiamare l'attenzione del legislatore, delle istituzioni, ma anche della comunità civile sull'importanza che continuano ad avere le biblioteche.
1: Con questa iniziativa si vuole tentare di riattivare l'attenzione a questo grande patrimonio che sono le biblioteche. Diceva Gesualdo Bufalino, le biblioteche sono un presidio tra la terra degli infedeli.
2: C'è anche una chiamata a raccolta degli editori, speriamo che rispondano.
1: C'è anche una chiamata a raccolta agli editori, perché da tanto tempo le biblioteche siciliane in particolare non comprano libri, non hanno fondi, e dà anche un sostegno da parte degli editori siciliani e non solo siciliani.
2: Finalmente è stato questo fondo di 60 milioni, speriamo che arrivino pure da voi allora.
1: Speriamo che arrivino, anche se poi la Sicilia ha statuto speciale, quindi in qualche modo ha le sue regole speciali che spesso non sono significa migliori.
3: Il saggista Biagio Limongi invece ci ha raccontato la storia del celeberrimo Cristo di Maratea.
4: L'idea nacque dalla committenza. Il conte Stefano Rivetti va a Rio de Janeiro, guarda quest'opera, torna in Italia, chiama questo grande artista Bruno Innocenti e lo invita ad andare a Maratea e vedere, insomma, comprendere se era possibile. E fu possibile, è completamente da quello di Rio, completamente quello di Rio. Innocenti ha una formazione accademica molto importante e diciamo così, costruisce idee, idealizza questo Cristo che è un po' un angelo vero e proprio, e prende spunto da Pio XII, un'immagine presa a San Giovanni Laterano. E all'indomani del borbondamento ci fu quell'immagine iconica dove Pio XII arriva, allarga le braccia, abbraccia il popolo romano. Quell'immagine a quanto pare è stata folgorante per l'artista che in qualche modo lo ha riprodotto a Maratea.
5: Colesterolo?
6: No, io lo uso per i trigliceridi.
7: E io per la glicemia.
8: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
9: Mercoledì, atmosfera instabile. In questa giornata ci saranno molte nuvole e delle precipitazioni che si alterneranno a schiarite via via più ampie dal pomeriggio. Attesi temporali. Mercoledì, calo della pressione. La giornata trascorrerà con un tempo instabile, infatti ci saranno molte nubi con rovesci e temporali che si alterneranno a schiariate. Calo termico. Mercoledì, pressione in diminuzione. Giornata in gran parte asciutta, il tempo sarà parzialmente soleggiato, il cielo infatti sarà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: E allora è scattata l'ora solare, buongiorno, bentrovati. Oggi parliamo in una puntata tutta musicale di una donna che è stata ed è solare. Il sole, letteralmente il sole, e che voce, che interprete, che bravura, che tutto quello che possiate desiderare ed immaginare. Allora, la nostra enciclopedia della musica è presente in studio. Stefano Paggioro, applausi. Accanto a lui c'è questa splendida ragazza, Valentina Melucci. Ben arrivata, grazie.
5: Grazie a voi.
4: Al pianoforte c'è il maestro Vincenzo Napolitano. E poi, di sole vestita, c'è la straordinaria Alessandra Ferrari. Per ricordare, per ascoltare, per riascoltare la voce, la bellezza, la grandezza di Betty Ferrari.

Curtis, applauso. Betty Curtis, abbiamo tanto da raccontarvi. Sanremo 1959, in coppia con Vilma De Angelis, il brano è Nessuno. Musica.

0: bellissima col maestro del centro di qualità. Eccola qua, Betty Curtis, bella, bellissima, brava, simpaticissima. Abbiamo da raccontare tante di quelle cose, ma voi avete sentito come questa curva ormai batta i piedi? Cioè, cose, Paggioro, li hai trasformati, ma no, li hai trasformati in un mondo di canterini. Valentina, saremo bravi oggi, saremo bravi. Allora, questa canzone
1: è il debutto di Betty Curtis e di Vilma De Angelis al Festival di Sanremo. Loro due e Arturo Testa erano tre giovani cantanti che quell'anno, era qualche mese prima del festival, erano stati chiamati a registrare le lacche di prova, i provini delle nuove canzoni, e ne hanno incise tantissime. E Vilma De Angelis mi ha raccontato, quando l'ho intervistata per il mio libro Scrivimi, dice che la commissione sentiva queste nuove canzoni e sentiva sempre queste tre voci. Dice: ma chi sono? Ma vogliamo conoscerli. E poi hanno capito che erano tre talenti e li hanno inseriti nel nuovo Festival di Sanremo.
0: Lo capirà anche Teddy Reno che Betty Curtis fosse un grandissimo talento, ma c'è un episodio che è da ieri sera che sto preparando. No, voglio che il nostro Stefano, arrivo subito, Valentina, ci racconti. Allora, le giovani Betty Curtis e Vilma De Angelis, in quanto giovani, non erano così bene, è sempre così, no? Arriva quello più giovane, ma questo cosa vuole?
1: Esatto.
0: Cosa accadde nei camerini?
1: Accadde a entrambe uno scherzo abbastanza pesante prima di esibirsi. A Vilma De Angelis rovinarono il vestito di scena.
0: Che orrore.
1: E a Betty arrivò una lettera piena di polvere per farla sternutire poco prima di salire sul palcoscenico.
0: Cioè, ma io voglio, non si capì mai chi fosse stato questo o questa.
1: Non lo sappiamo.
0: Bontempona di turno. Vabbè, l'invidia è una brutta
1: bestia. Le chiamavano
0: bestia.
1: Le leonesse, perché quell'anno, e poi quell'anno invece arrivarono ai primi tre posti tutti i cantanti uomini.
0: Ma pensa un
1: e
0: po'.
1: E quindi le colleghe, quelle più famose, hanno detto: confidavano molto in voi, invece non siete arrivati sul podio.
0: Come ho detto prima, l'invidia è una brutta bestia. Bene, detto questo, però il tempo, come dire, ha dato ragione ad entrambe. Valentina, ecco, una zia, intanto grazie di essere qui, perché è un regalo, Valentina.
2: Grazie a tutti voi, grazie. Davvero.
0: È un regalo bellissimo. Una zia spumeggiante.
2: Sì.
0: Simpatica. Com'è stato averla come zia?
2: È una zia, diciamo, magica per me, perché da piccola, appunto, per me era una figura brillante. A parte che era simpaticissima, avevano questo umorismo sia lei che mia mamma. E diciamo, la sua determinazione e la passione per il canto gli è nata da un'infanzia abbastanza complessa, comunque, perché appunto era finita la guerra, poi loro sono diventate ragazze, avevano perso il papà in tenera età, per cui insomma è rimasta mia nonna che doveva lavorare, occuparsi di tutto, e loro le ha lasciate un po' libere, ecco. Per cui loro da ragazze hanno iniziato a girare tutti i locali di Milano, perché erano appassionate di danza, di ballo,
0: però Betty aveva questa, guardate questa foto com'è bella.
2: Sì, quella è mamma, nonna e zia Betty, che era la più piccolina.
0: La più piccina, che come diceva mia mamma, nata più o meno, anzi molto più in quel periodo, dicevo, ci mettevano in testa quegli aeroplani. Mio marito diceva, ma ci mettevano in testa degli aeroplani. La zia Betty, no, questa ve la raccontiamo tra poco.
2: Sì.
0: La zia Betty, ad un certo punto a Milano, cantando, incontrerà qualcuno che per nostra fortuna dirà: ma quella ragazza ha la voce. Ma prima ascoltiamo Alessandra Ferrari, che ci fa riascoltare un pezzo
1: famosissimo. Sì, che viene lanciato da Petula Clark.
0: Sì.
1: E il testo italiano è di Bruno Pallesi, un giorno magari lo ricorderemo, cantante e autore.
0: Sì.
1: E il titolo italiano era Sul mio carro, però è famosa tutto il mondo come Chariot.
0: Signori, Chariot, tanto canta Alessandra Ferrari, noi siamo a posto, non c'è nulla da dire. Maestro Vincenzo Napolitano.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
1: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
2: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Volta lento, molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: A quella meraviglia che è stata, è e rimane Betty Curtis, la nostra Betty Curtis, la sua musica, la sua voce, Stefano Paggioro, l'enciclopedia della musica, Valentina Melucci, la nipote di una zia così meravigliosa, di Alessandra Ferrari, accompagnata al piano dal maestro Vincenzo Napolitano. Abbiamo fatto applausi incredibili. Avete sentito prima della pubblicità il film Sister Act,
8: sì,
7: con Whoopi Goldberg,
8: 30 anni dopo
7: riprenderà esattamente
8: melodia.
7: Questa canzone. Allora, che cosa succede ad un certo punto? A Teddy Reno dobbiamo tutti un grande grazie,
8: sì,
7: perché Teddy Reno è stato, nel solco della sua famiglia, veramente un talent scout.
8: Sì, oltre ad essere stato un grande artista,
7: un grandissimo
8: ha scoperto
7: artista,
8: delle
7: l'altro.
8: Voci eccezionali, tra cui anche Betty Curtis.
7: E quando l'ha incontrata?
8: L'ha sentita in una serata, in una... serata in un locale,
9: sì,
8: di Milano, sì.
9: Sì.
7: E ha detto,
8: sì, questa ha talento.
9: Bella voce,
7: ragazza,
9: beh,
7: tu hai talento.
9: Sì.
7: Bella voce.
9: Bella
7: la
9: voce.
7: Zia cantava normalmente quando era con voi?
9: Cantava non tantissimo, devo dire, non tantissimo a casa, però ogni tanto sì che faceva, canticchiava, ecco, però non ci faceva proprio tutte le sue canzoni oppure altre canzoni.
7: Mamma mia, io l'avrei gettonata anche jukebox,
9: sì,
7: a tutte le ore.
9: Forse era stanca perché girava tutta l'Italia all'epoca.
7: Però è rimasta molto legata alla sua famiglia, cioè
9: sì,
7: lei
9: tantissimo.
7: Era, a voi era legatissima. Quindi...
9: era molto presente come zia, e, insomma eravamo una famiglia piccola, però comunque ci vedeva, insomma,
7: belli.
9: Eravamo noi e quindi ci si incontrava nelle
7: Valentina,
9: feste.
7: Ma tu mettevi mai, provavi mai a entrare in quei vestiti?
9: Li guardavo, aprivo l'armadio e sognavo, perché vedo appunto tutti questi vestiti, quei lustrini, lamè e i trucchi, tutto
7: il lamè,
9: insomma, all'epoca non c'erano ancora tutti questi abiti da sera, parlo degli anni 70,
7: certo,
9: insomma, ero piccola io.
7: Piccinina.
9: E quindi sognavo anch'io.
7: Allora, signori, facciamo una cosa, provate ad immaginare il lamè, la nostra Betty Curtis, Carlo Donide e Mogol, canzone che lei porta al Festival di Sanremo con Luciano Taglioli.
8: Con Luciano Taglioli, sì.
7: Poi all'Euro Festival.
8: Lei va anche all'Euro Festival.
7: E come si chiama questa canzone?
8: Si chiama Al di là, canzone che ha fatto il giro del mondo.
7: E allora la nostra Alessandra Ferrari, che ha questa voce a quest'ora del mattino, non solo il suo talento, scuola Paolo Limiti. Di Paolo Limiti parleremo tra poco, perché è tutto connesso, accompagnata al piano dal maestro Vincenzo Napolitano. Al di là. A cantare tutto il gruppo, mi raccomando.
9: Sì.

0: abbiamo anche una foto di Betty Curtis con Luciano Tajoli, adesso arriva subito.
1: Ci sarebbe una storia da raccontare
0: su questa canzone. È una storia molto strana.
1: Sì, perché questa canzone, intanto il primo
0: eccoli qui
1: a Sanremo, e viene scritta dal giovanissimo Mogol ed è il suo primo grande successo con Carlo Donida. Subito doveva cantarla Dallara, Toni Dallara, che però optò per Un uomo vivo di Gino Paoli.
0: Sì.
1: La diedero a Betty Curtis e poi l'organizzazione del festival la diede a Luciano Tajoli, che debuttava a Sanremo dopo 11 anni di attesa, perché non lo volevano a Sanremo per via del suo problema fisico alle gambe. Quando gli autori sanno che viene data a Betty sono contenti, a Tajoli non sono contenti, perché lo consideravano, aveva solo 40 anni, ma era considerato già cantante del passato.
0: Altro cantante, sì.
1: E questa cosa me l'ha raccontata proprio Mogol. Io l'ho scritta nel libro, dice: alla conferenza stampa Luciano è arrivato elegantissimo col suo bastone, è andato davanti al maestro Donida chiamandolo maestro, poi dice: è venuto da me, mi ha detto ciao Fiulin, il milanese, poi ha detto: io lo so che voi non siete contenti che io canti questa canzone, ma avete scritto un pezzo talmente bello che deve vincere, e se non vincerà dovrete sputarmi in faccia perché sarà colpa mia. E dice: siamo rimasti agghiacciati, perché un artista che aveva già 20 anni di carriera alle spalle.
0: E sei proprio l'enciclopedia della musica.
2: Incredibile, davvero.
1: E la canzone.
0: Sono importanti da sapere questa cosa. Valentina, era una vita, quella di zia, che diventa ad un certo punto vita di tutta la famiglia. Cioè, voi comunque vivevate con questa zia, con questa sorella per la tua mamma, che era una donna così amata, così fermata da tutti per strada, famosissima nel mondo. E in famiglia lei com'era?
2: Ma in famiglia appunto era molto simpatica, era la mano e aveva anche le sue, diciamo, timidezze alla fine, comunque, perché anche ad esempio lei quando mi raccontava che comunque il palco lo viveva sempre con una certa ansia. Palco, andare in televisione, ecco, questa è carinissima, mia nipote, questa, che lei amava, perché io ho avuto un figlio, mio fratello, una figlia, e lei amava tantissimo.
0: Devo dire, gli occhi azzurri di famiglia bellissimi sono di famiglia,
2: sì, grazie.
0: È lì?
2: E quindi che stavo dicendo, sì, era una persona semplice, ecco, amava la famiglia, comunque trovarci durante le feste, era una persona normalissima alla fine.
0: Normalissima, bella lei.
2: Però comunque io effettivamente era molto famosa all'epoca, quindi mi faceva strano, perché andavo a scuola, magari mi dicevano: ah, è la nipote di Betty Curtis, per me è una cosa un po' anomala, ecco, non mi sentivo tutta. In effetti lei all'epoca era molto molto famosa.
0: Ma io non ricordo Betty Curtis non famosa, cioè c'è stato proprio un tempo talmente lungo di cui il nostro, guardatela qui, dice: vado un attimo al mare. Ciao, firma autografi. Vado a rilassarmi al mare, ma questa è un'altra storia. Arriveremo anche a raccontare di Paolo Limiti, di questa grande, tanto gli dobbiamo.
1: Poi il 61 è stato un anno d'oro, perché vinse anche il Festival di Napoli, in coppia con Aurelio Fierro, con la canzone Tu sia malinconia, e lei milanese, non sono stati tanti milanesi a vincere a Napoli. E poi l'accoppiata con Tajoli, sono stati la prima accoppiata uomo-donna della storia del festival.
0: Quindi lei è stata prima in tante cose.
1: Sì. Assolutamente.
0: Prima veramente in tante cose.
1: Sì.
0: E dopo ci racconta. Eccola qua, eccoli. Dopo ci racconta. Certo, si vestivano in una maniera che era stupenda.
2: I vestiti li faceva mia mamma, li faceva la maggior parte degli abiti, sì, perché mia mamma era una sorta d'alta moda all'epoca. E quindi sì, all'epoca le faceva molto, sì, erano legatissime, proprio tanti, erano come gemelle praticamente.
0: Sorellanza.
2: Sì, sì.
0: Quanto conta.
2: Poi appunto sì, hanno fatto tutta la giovinezza insieme, ecco, per cui.
0: Per cui. C'è Alessandra Ferrari che ha tante cose da raccontarci, ma tante. E per esempio che la Betty non portasse gli occhiali.
2: È vero.
0: Insistesse nel non portare gli occhiali.
3: Frizzante, era giovane, era più giovane di me, allora è sempre stata un temperamento fantastico, meravigliosa, sempre simpatica, sempre sorridente, la battuta sempre pronta, però gli occhiali no, faceva
2: vecchio.
0: Però gli occhiali no, però siccome non guidava,
3: e non guidava lei,
0: Tu sei stata per anni, oltre che la sua migliore amica...
3: Un pezzo di vita io lo devo a Betty, perché io lo andavo a prendere tutte le mattine o tutti i pomeriggi quando registravamo, quando facevamo le prove. E normalmente io proprio davanti alla porta, abitando vicine di casa, però con la macchina, proprio davanti alla porta non sempre c'era posto. Quindi io mi fermavo dietro, Betty sono arrivata, suonavo il campanello, andavo giù, suonavo il campanello, arrivo. Lei entrava in un'altra macchina, perché non ci vedeva.
0: Un genio.
3: Arrivava, guardava, ma non sei, vero, ma no, non sei l'Alessandra.
0: Non sei arrivava. L'Alessandra, magari era davanti uno con dei baffi, non vi so chi, però non sei l'Alessandra.
3: E iniziava la giornata bene, devo dire.
0: E si iniziava bene la giornata. Allora, abbiamo tanto da raccontarvi. Dunque, c'è un signore... se la ride il nostro Stefano, che si chiama Flavio Piva, che è stato il fonico, e non solo, di Betty Curtis. E allora sentiamo il racconto di questa donna formidabile proprio dalle sue parole. Sentiamo.
4: Bellissimo. Betty Curtis è stata l'artista con cui ho cominciato a lavorare e a fare una serie di serate, di spettacoli dal vivo, diciamo da tra l'80 e l'81 fino a quando ha potuto cantare, quindi ti direi fino al 2003-2004. Ah, qui cantava Chariot. E in quel periodo lì, mi ricordo, andammo negli Stati Uniti e risiedevamo a New York per delle serate che facevamo per gli italoamericani. Si erano emigrati, trasferiti negli anni 60, loro ti parlavano dell'Italia degli anni 60. Lei praticamente aveva fatto tutta la sua carriera maggiore negli anni 60, poi cominciavamo a fare questa cosa di serate dal vivo, facevamo le serate quasi 100 l'anno, a volte anche di più. Lei era, innanzitutto, cosa che non traspare molto vedendola, era sempre un'allegrona, sempre che gli piaceva tanto sghignazzare, ridere, raccontava, parlava spessissimo in milanese, era molto gentile, generosa e anche molto brillante, offriva sempre, viaggiavamo, era sempre molto molto alla mano, eccetera. Era, come tutti gli artisti di una certa caratura, una perfezionista. E naturalmente io facevo il mio lavoro per lei, quindi ottimizzavo, portavo magari un microfono personale, anche per motivi igienici, che per l'epoca era un po' un UFO, perché lei chiaramente chiedeva di fare delle prove, chiedevamo dei tempi tecnici, ed era anche molto esigente con se stessa, ecco. Poi cercava di fare anche pezzi impegnativi, tipo magari faceva il tango della gelosia, che era molto esteso, era un pezzo particolare, che in quel caso anche noi dopo, verso la fine, diciamo, degli anni 2000, riprendemmo a fare un po' di cose con la band e un po' di cose solo con le basi, per questioni poi anche di tipo di lavoro, che era un po' cambiato. E dal punto di vista vocale era sempre ineccepibile e non c'erano cali o di prestazioni o di qualità della voce, e quindi anche lei sceglieva i pezzi, a volte a seconda di come si sentiva. Aveva anche un grandissimo riscontro dal vivo, ecco. Chiedevano un sacco di autografi, cartoline, cioè c'erano le persone molto, molto affezionate, ecco, in questo caso.
5: Caldo del sol, sull'ultima stella lassù, io parto con te.
0: Che meraviglia di donna, che meraviglia di donna, famosa, l'avete sentito in tutto il mondo, e capace di essere soprattutto... una grandissima professionista, cioè poi sì. Aveva la simpatia, la bellezza, le aveva tutte,
1: certo,
0: però
1: certo.
0: Era una professionista serissima.
1: E poi aveva una timidezza, come diceva prima, io l'ho conosciuta...
0: Valentina,
1: io l'ho conosciuta, ci vediamo in TV, dove lei, appunto, prima di salire sul palco, mani fredde, tesissima, sì. E una volta disse, io ho scelto il mestiere sbagliato, perché io sono una timida... che poi deve essere in vista, in pubblico.
2: Infatti mi diceva lei, quando aveva queste serate, e finiva la serata, perché aveva parecchia tensione, allora andava a farsi un aperitivo in un bar famoso di Milano, e poi diceva che andava a fare un giro in tram, in un tram storico di Milano, e per lei quello era il massimo del rilassamento.
0: Ma che bella
2: sì,
0: cosa!
2: Sì, sì, prendeva questo tram, non so se era il 33 o il 3, sono dei tram di Milano, insomma, e andava a farsi, mi diceva, e si rilassava così.
0: E lì si
2: o il giorno
0: rilassava.
2: Dopo, ecco, quando tornava
0: poi,
2: dalla serata.
0: Poi questa amicizia con Vilma De Angelis, che sì. È stata un'amicizia vera,
2: sì.
0: Che è durata nel tempo,
2: sì,
0: no?
2: Sì, erano molto amiche.
6: a simboleggiare, a significare che si può essere molto amiche facendo anche lo stesso lavoro, no?
2: Sì, mia zia credo che forse Alessandra la conosce, non era una molto competitiva, vero? Una persona abbastanza accogliente.
6: Guardate, con Nicola Rigliano al centro.
3: Non era invidiosa.
2: No, non era una persona.
6: Era meravigliosa. Era meravigliosa, ma chissà, forse quel giorno, credo a New York, non doveva avere gli occhiali, perché cenarono accanto a Andy Warhol, che non era neanche che fosse uno che tu possa dire,
3: anche
6: non
3: Valentino
6: l'ho riconosciuto, perché insomma era Andy Warhol, no?
3: Sì, ma anche Valentino.

0: Non lo sa, era Andy Warhol, ma non l'ha riconosciuto. Non
1: Ma lui
0: l'è
1: cosa ha
0: proprio.
1: fatto?
0: Lui gli ha regalato un disegno perché
1: Sì.
0: Cristiano, il figlio, disegnava dopo soldi, soldi, soldi la canzone
1: Sì.
0: e il bimbo disegnava sempre il dollaro.
1: Il dollaro.
0: E il dollaro. E quindi Andy Warhol gli ha fatto un
2: Un
0: disegno dei
2: quadretto,
0: dollari.
2: proprio un
1: Un
2: quadretto.
1: quadretto di Andy Warhol?
0: Sì.
1: No, dice, sai, c'è il signor Gino accanto a me, meraviglia, che sa disegnare tanto bene, siamo
0: Vero.
1: insieme in trattoria. No, Andy Warhol, che
0: Sì.
1: meraviglia.
0: Senza
1: Ma
0: occhiali, ma sì.
1: lei non l'ha riconosciuto?
0: No,
2: no,
1: Allora, signori, non
0: però lui ha
1: sono Andy
0: riconosciuto
1: Warhol,
0: lei.
1: ma soldi, soldi, soldi non possiamo non sentirla. C'è dietro la firma di Garinei e Giovannini, c'è Alessandra Ferrari, di nome e di
3: E
1: fatto.
3: Gorni
1: È
3: Kramer.
1: Gorni Kramer, mi corregge il maestro giustamente, subito.
3: Commedia musicale Un
1: Un
3: mandarino
1: mandarino per
3: per Teo.
1: Teo. Questa la sapevo.
2: Ecco.
1: Riparata in corner, Valentina ride, Alessandra Ferrari canta per nostra fortuna e il maestro Vincenzo Napolitano al pianoforte. Grazie. Soldi, soldi, soldi.

0: i soldi.
1: Allora. Questo ci sente? Il nostro Dario Quarta con Pani e Pesci, con il proprio professor Luigino Bruni, con la nostra Eugenia Scotti, vive i soldi solo se soldi in un certo modo.
2: Esatto.
1: Vabbè, questa era una notazione
2: sì,
1: che volevo
2: brava,
1: fare,
2: brava.
1: Ma di fatto quella canzone arriva negli anni del
2: sì,
1: boom,
2: certo,
1: arriva quando
2: certo.
1: Garinè e Giovannini, che intuivano tutto, il maestro Corny Kramer, sapevano di
3: E in quella commedia musicale Kramer ha scritto anche Ma baciato, che era un altro grande
1: sì.
3: successo di Betty Curtis.
1: Allora, Betty, che... poi parliamo della sua vita privata, perché è stata una vita privata molto, molto bella, iniziata presto, perché lei si sposerà a 22
2: sì,
1: anni,
2: era giovane,
1: credo, proprio
2: sì, sì.
1: bambina. Allora, io qui ho un audio con la voce di Betty Curtis.
2: Ma dai, che sorpresa!

0: come facevi a non innamorarti di una così? Ma per forza. Valentina, la canzone, questa è una bella canzone,
1: sì, molto
0: forse
1: bella.
0: La più bella, quella che tu ami di più.
1: Mi piace molto, sì, molto bella, sì.
0: Ma tu le riascolti queste?
1: Guarda, le ascolto spesso, quando proprio voglio mettermi in contatto con mia zia, perché per me è ancora un'anima che mi segue, no?
0: Certo.
1: Diciamo,
0: perché no?
1: Ce la sento molto ancora,
0: certo.
1: ci dialogo in qualche modo così con lei. E quindi ascolto le sue canzoni, ma molte non le conosco, perché ne ha fatte tantissime, tante,
0: ha inciso tante.
1: Molte non le conosco neanche, sì.
2: Molte canzoni. Questo è stato il primo grande successo suo, che
0: il
2: è una cover.
0: Grande successo. Con tutto il cuore lei incontra Claudio Celli.
1: Sì.
0: Ora, bellezza ne abbiamo, scusate, è una battuta anche scontata, però guardateli qua, tutti e due. E Claudio era un artista.
2: Musicista.
0: È stato un artista.
2: È stato un artista.
0: Tutta la vita.
2: Esatto, l'abbiamo visto nella foto prima con gli Oldies, dove non c'era Betty, però c'era lui come cantante, perché lo possiamo dire adesso. È stata una delle voci del Quartetto Radar,
1: sì.
2: Claudio Celli.
0: Quartetto Radar, che cos'era il Quartetto Radar?
2: Era un quartetto
0: poi
2: di voci maschili che nasce nel 1950 per volere di Mario Consiglio, che era un musicista di Torino, autore di Maramao perché sei morto, del Pinguino innamorato, perché voleva ricreare un quartetto di voci maschili come il Quartetto Cetra iniziale, che era di voci maschili.

0: E ha, ha messo assieme questi quattro artisti.
1: Poi abbiamo una sorpresa per quanto concerne il quartetto Radar, quantomeno una cosa da risottolineare. Allora, Carlo, che è il fratello di Valentina.
2: Claudio,
1: che tu, scusami.
2: Niente, Claudio. Ci mancherebbe.
1: Se non faccio un errore, a puntata non sono io, assolutamente. E insomma ha qualcosa da dirci e quindi di conseguenza ufficio postale, prego.
3: Il ricordo che ho di nostra zia è legato alla sua umanità, alla sua simpatia, alla sua grande carica di energia e alla passione che sicuramente aveva per il suo lavoro, del quale ci raccontava tanti aneddoti anche simpatici, di cantanti, insomma noi bambini eravamo affascinati da questi racconti, ed era sicuramente una zia che ci voleva molto bene e voleva molto bene alla sua famiglia, a sua sorella Silvana, a nostro papà Rolando, a Cristiano, a suo figlio, a suo marito Claudio, e abbiamo passato tante feste, tanti Natali insieme, e devo dire che quando se n'è andata nella nostra casa effettivamente si è visto un buco, una mancanza, e la ricordo sempre con grande piacere, grande affetto. E appunto ribadisco, penso che se ne sia andato troppo presto. Niente, ringrazio Paolo Saluzzi per l'ospitalità, TV2000, e ringrazio Stefano Paggiora anche per il lavoro, diciamo, di ricostruzione non solo biografica ma anche artistica che lui fa di un periodo comunque che è stato molto importante per la musica italiana. Grazie
1: a lei Claudio, che dolce. Grazie a lei. Guardate la bellezza di questa foto, c'era proprio tanto amore nella vostra famiglia.
2: Sì, c'era.
1: Ce n'era tanto.
2: Tanto, sì, è vero. Una famiglia, insomma, particolare, ecco, anche abbastanza libera, nel senso come ognuno aveva la propria vita, ecco, comunque eravamo molto molto
1: però
2: uniti.
1: Quando era il momento di stare tutti
2: sempre
1: quanti riuniti,
2: sì, infatti. Certo, quello era mio cugino Cristiano, appena
1: qua.
2: Nato.
1: Appena nato, e lei vezzosa che ha i codini con i ciuccetti bianchi, perché non dimenticava mai di essere Betty Curtis, questa è la verità, ed è una grandissima lezione. Gelosia. Gelosia è una canzone.
0: Gelosia è una canzone che nasce nel 1925, di un danese che si chiamava Jacob Gade. È una canzone che lui scrive perché c'è un fatto di cronaca e quindi scrive questo tango. Qui noi non la faremo a tango perché è la strofa che è molto tango, ma per motivi di tempo non ce la possiamo fare, però è un pezzo famosissimo che Betty Curtis rilancia nel 1969 a Canzonissima con un arrangiamento strepitoso del maestro Poncio Gatti, e la canzone riprende un successo incredibile. La troviamo anche in film importanti, anche in Schindler List, questo tema musicale.
1: E questo è il nostro Stefano Paggiore. Allora dobbiamo fare solo silenzio, e lo so Valentina, è così tutte le volte.
2: Veramente.
1: Uno sta lì e dice, ha parlato come...
2: racconta
1: dice
2: la storia.
1: Dice qualcuno, premi un tasto e Paggiore parte. Si chiama cultura, non si chiama conosco perché ho guardato, ho letto, si chiama cultura. Alessandra Ferrari con il maestro Vincenzo Napolitano, Gelosia, andiamo.

Quanto siete bravi! Alessandra Ferrari, maestro Vincenzo Napolitano. Allora, solo una cosa. Allora, com'era lavorare con Paolo

0: Limiti e da Paolo Limiti, dove c'era già Pagioro, è come se c'era braccio destro e sinistro di Paolo Limiti.
1: È uguale, dovevi conoscere le canzoni, cantarle soprattutto quasi tutte a memoria, quello che sto facendo un pochino io oggi, però sai, un attimo di...

0: la convocazione alle 9 del mattino?
1: Convocazione alle 9 del mattino, anche 9 meno un quarto.
0: Sì.
1: E dovevi essere pronta, già sì. pronta a fare le prove bene, tocco e parrucco, poi le cose, alle 2 si andava in onda, oppure nelle trasmissioni che io facevo con Betty, 9 del mattino fare le prove con Flavio che abbiamo sì. visto prima e lo tiravamo giù dal letto proprio noi, dai fai Flavio, dai. Poi arrivavamo lì, ma tu ti ricordi, ma ha fatto, ma si ricorderà di fare quel passaggio?
0: Signori,
1: perché con Betty era così e noi ridevamo.
0: Si chiama super professionalità.
1: Grazie, grandi maestro, ho avuto dei grandi maestri e delle grandi maestre di viaggio.
0: Ci vediamo tra un attimo con Betty Curtis.
1: Grazie Paola.
0: Racconta tutta giusta,
1: grazie. Così.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E arriva questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
4: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
7: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
8: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Ricordando l'indimenticabile Betty Curtis, proprio lei, la nostra stella, in questa puntata con il nostro Stefano Paggioro e con Valentina Melucci, che è la nipote di Betty, così carina, così tenera, ha deciso di passare il suo tempo con noi. Noi
10: siamo grazie
9: tanto,
10: Paola.
9: tanto contenti. Alessandra Ferrari, accompagnata dal maestro Vincenzo Napolitano. I nostri ospiti non devono mai parlare con me quando c'è la pubblicità, perché io poi spiona, vi racconto tutto. Il maestro Napolitano ha fatto i miracoli, parola di Alessandra Ferrari.
10: È vero!
9: Perché...
10: È vero.
9: Vi siete...
10: Milano-Napoli, quindi io per quello dovevo saperle al meglio, perché poi con lui al telefono abbiamo preso le tonalità,
9: lui al telefono,
10: sì, certo, ma questo non sarebbe nulla,
9: no.
10: Però lui l'ha dovuto trasportare nella mia tonalità, perché lo spartito non era giusto, perché di solito i spartiti sono per orchestra, quindi nella tonalità da donna no, le ha trasportate, poi ci siamo risentite, mi ha suonato una piccola basettina, perché così lui era tranquillo che io fossi perfetta per
9: io
10: oggi.
9: Ci tenevo...

0: raccontare questa cosa per dirvi che la preparazione delle nostre puntate musicali comprende questo: professionalità. Tanta, tanta, tanta grande professionalità. Grazie maestro Napolitano, grazie. Grazie al nostro Stefano Paggioro, alla nostra Alessandra Ferrari, che tra poco ci regala un grandissimo successo di questi quattro giovanotti.
1: Sì.
0: Chi erano questi ragazzi?
1: Questi ragazzi erano stati appunto scoperti da Mario Consiglio, che dicevamo era un maestro nato a Torino, voleva ricreare il quartetto cetra maschile degli anni 40 negli anni 50. I nomi erano Claudio Celli, marito di Betty, sì. Stelio Settepassi, che era la voce solista del gruppo, poi c'era Dino Comolli e Gianni Guarnieri, che sarà l'autore poi della canzone che ascolteremo dopo. Loro hanno una carriera solistica per un periodo non molto lungo, però vengono molto utilizzati anche per il coretti, le armonizzazioni nei dischi di Betty Curtis, di Tony Dallara, per i caroselli, per tante cose.
0: Noi ricordiamo un carosello di un prodotto che non citeremo, dove c'era la zia con lo zio.
2: Sì, sì.
0: Questo era poi, esatto. Il duo era la zia e lo zio.
2: Sì, sì.
0: Che bel gruppo che siete stati e che siete. No, poi si creano queste voragini quando le persone così care non ci sono più.
2: Sì. Però è bello, e grazie che la stiamo ricordando, perché insomma si perde se non la memoria.
0: Piacevolissimo dovere.
2: Grazie.
0: Piacevolissimo dovere.
2: Mi ha fatto
0: Valentina.
2: Tanto piacere, davvero.
0: Dammi la mano e corri.
1: Sì.
0: È questo il brano?
1: Questo è il brano che viene lanciato. È un grande successo di Connie Francis anche, e di un giovanissimo Little Tony che la incide all'inizio della carriera, però il più grande successo del quartetto Rada. E qui volevo dire una cosa che diceva Claudio Celli, che ho avuto il piacere di conoscere, perché quando Betty veniva, ci vediamo in TV, veniva con Claudio, e lui diceva: noi non abbiamo avuto tanto successo perché un quartetto vocale solo maschile o solo femminile è complicato, il pubblico è abituato ad ascoltare la melodia, un conto è la linea melodica, un conto sono le armonizzazioni. E dice: a noi è capitato una sera che Stelio fosse malato e ci volevano far cantare in tre, e abbiamo detto: non è possibile,
0: e
1: l'impresario non capiva il motivo. Allora dice: noi abbiamo cercato di spiegare, a un certo punto abbiamo detto: cantiamo il pezzo noi, senza la voce solista era impossibile.
0: E forse quello che si è un po' perso, non ricordiamo, è un tavolo a quattro gambe deve avere, se gliene toglie una, come dire, non sta molto non sta nella posizione
2: in equilibrio,
0: giusta.
2: Diciamo.
0: Ma abbiamo una sorpresa per quanto concerne il quartetto Radar, che vi farà sobbalzare sulla poltrona o dovunque voi siate. Lo ascoltiamo? Dammi la mano?
1: Certo.
0: Sì, dammi la mano e corri, lo ascoltiamo quanto parlo. Andiamo. No.

0: un messaggio di Laura Marcora, che è la nipote di Dino Comolli. Abbiamo tutto oggi, è una sorpresa che sta per arrivare, ma una sorpresona. Guardate, guardate, ascoltate.
1: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti, sono Laura Marcora, direttrice del Coro dei Piccoli Cantori di Milano, fondato da mia nonna Nini Comolli. Mia nonna, in seconde nozze, sposò uno dei componenti del quartetto Radar, Dino Comolli. Io non ho molti ricordi diretti di questo quartetto, perché ovviamente io ero molto piccola quando si sciolsero, per cui ho pochi ricordi, però sicuramente il ricordo più bello che ho è quando con mia sorella saltavamo sui materassi quando partiva la pubblicità Bibi Body Boo, scritta da Franco Godi e cantata dal quartetto Radar. Dino Comolli era sicuramente molto fiero di averne fatto parte e sarebbe veramente contento di questo ricordo. E quindi grazie Paola e grazie Stefano e un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
0: Ma grazie a lei, cara, grazie a lei. Grazie a lei per aver ricordato anche quell'altra pubblicità, Bibi Body Boo, i bambini che saltavano sul lettone e i genitori che aprivano la porta e li guardavano e sorridevano. Avete provato a farlo mai? Con i genitori che entravano e ti dicevano: cosa fai? Sfondi il letto! Ma cosa? E ci rimanevi un po' male, però il senso era quello. Era una pubblicità. Loro facevano queste cose meravigliose, le faceva questo quartetto, ma zio e zia cantavano spesso insieme, anche io ce l'ho con anche a casa.
2: Anche a casa. Guarda, se ti devo dire la verità, non cantavano molto
0: a
2: casa, perché cantavano troppo.
0: Ve lo cantavano, ve lo intonavano.
2: Quella sì, la facevano.
0: Niente, intonato da loro, dice, esatto, ma hanno cantato buon compleanno. Sì. Invece c'è una cosa di cui Valentina si vantava molto.
2: Oddio, quella.
0: C'erano delle fiabe.
2: Ah, certo.
0: No?
3: Sì.
0: Che arrivavano in questi libroni con il disco 45 giri annesso.
3: Sì.
0: C'era una sigla.
2: È vero.
0: A mille ce n'è. Dobbiamo dire grazie alla vostra famiglia?
2: Un po' sì, perché appunto la cantava il quartetto Radar, giusto?
3: Sì, il quartetto Radar e poi Vittorio Paltrinieri, che è giusto ricordare che faceva tutta la parte strumentale, altro artista che dobbiamo poi ricordare. Altro
0: monumento. Che Stefano ha la lista giustamente tutti
3: nome
0: quelli
3: dimenticato, ma musicista di primissimo ordine.
0: E noi parliamo di musicisti e di artisti di primissimo ordine. Quella mille ce n'è ti introduceva già nella fiaba. Ma tu andavi un po' fiera a scuola?
2: Ma
0: dicevi,
2: certo.
0: L'avete ascoltata l'ultima?
2: Certo.
0: Famiglia.
2: No, diciamo che più da grande ho iniziato a capire appunto il successo di queste cose, la notorietà di questi pezzi, e quindi poi
0: è curativo.
2: Sì,
0: se lo senti anche da grande è curativo, e per questo noi abbiamo chiesto al nostro Giorgio Brancia di andare a Firenze a casa di una signora che è un'appassionatissima di fiabe sonore. Uno dice: cresci, ma perché? Fiabe sonore a mille ce n'è, guardate.

0: Le fiabe sonore sono una raccolta, a me piace definirla tridimensionale, di fiabe che uscivano a cadenza settimanale in edicola. Sono state appunto edite da questo editore, la Fratelli Fabbri, che era proprio un po' il re delle collane negli anni 60-70. E appunto le definisco tridimensionali perché è una fiaba raccontata sia con la scrittura sia con le immagini, queste illustrazioni bellissime che accompagnano il racconto e soprattutto il sonoro, quindi la parte audio. E già questo secondo me le rende molto molto particolari.
1: C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano 7 figli, tutti maschi. Il maggiore aveva 12 anni, il più piccolo 6 e si chiamava Pollicino.
0: Le fiabe sonore arrivano nelle case degli italiani a dicembre del 1966, poco prima di Natale. Sono fiabe di diversi autori, dai fratelli Grimm, Andersen, Perrault, al nostrano Giambattista Basile. E la cosa che rende riconoscibilissime le fiabe sonore è la sigla iniziale emblematica, questo A mille ce n'è, che è stata cantata dal quartetto Radar, che accompagna i bambini, ma perché no, anche gli adulti, in questo mondo fatato in cui ci si immerge e si sogna.
2: Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me.
0: In tutto abbiamo 129 fascicoli che

0: hanno coperto quasi 3 anni di appunto uscite in edicola e sono state poi amate anche nei decenni successivi. C'è stato proprio questo passaggio generazionale, sia appunto all'interno delle famiglie, quindi da madre, padre, nonni ai figli, ai nipoti, e anche un passaggio generazionale per quanto riguarda il supporto audio che attraversa tutta la storia, dal 45 giri alla musicassetta, al CD e poi anche tramite app.
1: Questo è l'Acciarino Magico, parla di questo soldato che all'inizio diventa ricco, poi per il troppo spendere torna povero e poi si scoprirà.
2: Ma ti piace più ascoltare queste fiabe o, che ne so, vedere Netflix?
1: Allora, dipende da cosa c'è, ma secondo me sono meglio le fiabe perché, come ho detto, fanno venire in mente molte cose.
2: E senti, tu la conosci quella canzone?
1: Beh, certo, a mille ce n'è, nel mio mondo ho faltato per sognare, eccetera.

0: Vicino a me. Ah, scusate, sì, siamo rientrati, applausi. Ma volevo Valentina vicino a me. Allora, signori, sentite. Valentina Melucci è venuta per raccontarci questa zia meravigliosa, Betty Curtis, per raccontarci della sua famiglia e di una storia tanto, tanto bella. Il nostro Stefano Paggioro, che è l'enciclopedia della musica. La nostra Alessandra Ferrari, grandissima, il maestro Vincenzo Napolitano, che ha fatto questa corsa con il nostro Stefano Paggioro. Io voglio sempre ricordare, per queste nostre puntate musicali, Virginia Conti, che di applausi ne prende sempre troppo pochi. Brava Virginia, brava, brava, brava. Con noi la nostra Eugenia Scotti, tutta la redazione dell'Ora Solare. Maestro Paggioro, è stato una cavalcata lunga, anno...
1: Sì, sì, cavalcata lunga, tanti artisti ricordati e speriamo di ricordarne tanti.
0: Lui crede che devi aver finito qui? No. Ragazzi, la musica all'Ora Solare non si ferma mai. Bravi voi. Viva Betty Curtis, grazie tesoro.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto, che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: In prima visione TV.
5: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
6: No, è troppo sfocato.
7: Hai perso l'80% della vista.
8: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
9: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
10: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
11: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
6: Già.
12: Ma chi sei?
13: Rain Man indiano?
14: Puoi venire un attimo.
13: Non troppo alta, capelli biondi.
6: 1, 2, 3, 4.
13: Sono fiero di te, amico.
4: Appuntamento al buio con la vita. Domani in prima serata.
15: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder tetta al latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Colesterolo?
17: No, io lo uso per i trigliceridi.
18: E io per la glicemia.
19: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: In prima visione TV.
3: Mi chiamo Emil.
5: Beh, ciao, Emil.
12: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
4: Sto armonizzando le mie energie.
16: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze, suonerò con un'orchestra giovanile.
6: Ma certo, dove?
16: In Italia, a Venezia.
4: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
6: E il concerto?
4: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio. Venezia chiama, venerdì in prima serata.
8: Van tirati,
11: no, ma tira giù le mani.
9: E io da questa suora invadente, inopportuna.
20: Dai ragazzi, forza!
21: Quello lì è nato per creare problemi.
9: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
21: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
22: Sarei felice di darti una mano.
9: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
21: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
9: Buon lavoro!
4: La serie Canonico, questa sera in prima serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna.
1: il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.

0: Oh, bravi, siete qua. Siete già pronti?
1: Sì, ciao, mamma.
0: Mi raccomando, state attenti ad attraversare.
1: Ciao, mammina. Ciao, Lola.
2: Ciao, piccola. Buona giornata.
3: Vengo subito.
1: Sì?
3: Devi entrare, Lola.
2: Sì, devo entrare. Ho portato queste erbe per avvelenare il tuo fratellino. Ciao, Maria.
3: Assicurati che la dose sia sufficiente. È meglio abbondare, così siamo più sicuri.
2: Lo farò, lo farò.
0: Ciao, Lola, e grazie di tutto.
3: Chi è che adora la sua mammina?
0: Il mio Franceschino.
3: Bene, il tuo Franceschino non solo ti adora, ma è anche orgoglioso di te.
0: Bene. Ciao, tesoro, e che Dio ti benedica.
3: Ci vediamo stasera.
0: D'accordo.

0: Buon pomeriggio dal TG2000, edizione flash delle 14.55. Alta tensione nel Golfo, nuovi bombardamenti delle forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Kerm. Gli iraniani hanno preso di mira Kuwait e Bahrain. In tarda mattinata l'annuncio di Trump durante un'intervista, l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. Sono pronto ad incontrare Khamenei. In Libano almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di raid israeliani. Da parte sua Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del Libano. Il segretario generale della NATO, Rutte, a Kiev per una visita dopo i massicci raid di Mosca che hanno colpito la capitale. Zelensky conferma, la scorsa notte è stato attaccato il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Ieri droni ucraini avevano centrato in Crimea un bus proveniente dalla Russia, 7 i morti. Mosca avverte, continueremo le rappresaglie sistematiche in risposta agli attacchi ucraini. L'Europa accoglie la proposta italiana per una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi energetica. Lo ha annunciato oggi il commissario Dombrovskis. Si tratterà di estendere l'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia per la difesa. Soddisfatto il ministro Giorgetti, recepite le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Erano transitati dalla Sardegna prima di arrivare in Calabria i 4 braccianti in carcere, 2 pakistani di 31 anni autori del gesto. Secondo un afghano che viveva insieme alle vittime, i 2 fermati minacciavano i braccianti per farli lavorare nei campi senza pagarli. Nell'udienza generale di questa mattina, Papa Leone ha espresso la sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nelle comunità in Medio Oriente. Nella catechesi dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, il Pontefice ha ricordato come i riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del ministero sacramentale, ma sono la mediazione ecclesiale con cui il dono divino ci raggiunge. Alberi caduti, allagamenti e forti disagi al traffico. Questa mattina a Roma una tromba d'aria ha colpito la zona di Conca d'Oro. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. L'ondata di maltempo con forti temporali aveva tra ieri e oggi creato allagamenti anche in Lombardia, Veneto, Friuli e Toscana. Italia sugli scudi al Roland Garros di tennis a Parigi, si gioca il quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim, in serata il derby tricolore Berrettini e Arnaldi, ieri si sono qualificati alla semifinale nel doppio maschile Vavassori e Bolelli. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
5: Mercoledì, atmosfera instabile. In questa giornata ci saranno molte nuvole e delle precipitazioni che si alterneranno a schiarite via via più ampie dal pomeriggio. Attesi temporali. Giovedì, pressione in lieve aumento. Ultimi fenomeni instabili sui rilievi emiliani e sulle Alpi. Altrove, bel tempo prevalente dal mattino a sera, cielo poco nuvoloso dappertutto. Mercoledì, calo della pressione. La giornata trascorrerà con un tempo instabile. Infatti ci saranno molte nubi con rovesci e temporali che si alterneranno a schiariate. Calo termico. Giovedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo generalmente poco nuvoloso ovunque. Temperature massime stazionarie, venti forti da direzioni variabili. Mercoledì, pressione in diminuzione. Giornata in gran parte asciutta, il tempo sarà parzialmente soleggiato, il cielo infatti sarà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Giovedì, pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo spiccatamente instabile su tutti i settori peninsulari, con fenomeni a tratti di moderata intensità.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
5: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
6: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir.

0: per lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Colesterolo?
3: No, io lo uso per i trigliceridi.
4: E io per la glicemia.
5: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone ci ritroviamo per la preghiera della Coroncina Divina Misericordia. Insieme a voi tutti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi.
1: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio

0: Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te Dio, uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, è l'articolo 1 della nostra Costituzione, motore propulsivo di quella repubblica di cui ieri abbiamo celebrato gli 80 anni. E però, e tuttavia, fatti di cronaca, anche i più recenti, ci dicono dell'incompiutezza di un cammino che spetta a noi proseguire per rendere effettivi principi, diritti costituzionali. Mi riferisco all'uccisione, alla barbarica uccisione di quattro braccianti avvenuta lunedì scorso lungo la statale ionica, provincia di Cosenza, arsi vive dentro un'auto, a episodi che hanno visto lavoratori aggrediti nella provincia di Marsala e spostandosi a nord l'azienda del Mantovano, dove c'erano dei lavoratori che erano in regola apparentemente di giorno e poi invece sottoposti a turni illegali notturni di lavoro. E l'indagine giudiziaria per sfruttamento e minaccia ai lavoratori che riguarda alcuni cantieri per il consolato americano di Milano sono tutti fatti che ci mostrano un volto del paese che certamente non può piacerci e che ci interrogano, perché se è vero che la nostra Repubblica, perché così è, fondata sul lavoro, è altrettanto vero che troppo spesso il lavoro appare fondato sulla negazione dei diritti e sulla schiavitù. E allora noi facciamo in questa prima parte del nostro programma una riflessione, la facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti. Do un bentornato a Monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, che in queste ore ha fatto sentire con forza la sua voce. Ben arrivato, Monsignor Savino.
3: Ben trovati a voi e buon pomeriggio a tutti e a tutte.
2: Buon pomeriggio e saluto anche Giuseppe Borrello, referente regionale di Libera Calabria. Ciao Giuseppe.
4: Buon pomeriggio, grazie per l'invito e un caro saluto ai telespettatori.
2: Allora Giuseppe, io parto da questa vicenda che ci ha veramente sconvolto tutti. Quattro braccianti arsi vivi lunedì scorso sulla statale ionica in provincia di Cosenza, tre a quel che mi sembra originari dell'Afghanistan, uno pakistano. Voglio chiederti che cosa sta emergendo dalle indagini in corso. Poi c'è un altro lavoratore che con loro condivideva condizioni terribili di sfruttamento e anche l'alloggio, che è riuscito a sopravvivere, ha una parte del corpo bruciata, ustionata e che adesso è anche un testimone chiave.
4: Assolutamente sì, lo scorso lunedì, come appunto è stato appena detto, ad Amendolare in provincia di Cosenza si è elevato in cielo un fumo denso e acre, ma questa volta non era il solito incendio estivo che purtroppo assedia la nostra regione, quegli incendi estivi di natura dolosa per interessi legati al pascolo, al bracconaggio, atti di piromania. No, questa volta a bruciare non erano le sterpaglie, l'erba secca, ma era la carne viva di questi quattro giovani braccianti, lavoratori,

0: vittime di un sistema che umilia, sfrutta, uccide. Un sistema malato, quello del caporalato, un ambito di quell'economia mafiosa che paga, quando paga, al di sotto delle tariffe stabilite dai contratti collettivi, con orari di lavoro senza limiti, riposi ridotti al minimo e nessuna misura di sicurezza, comportando maggiori rischi di incidenti e infortuni mortali. Un esercito di lavoro in maggioranza straniera, invisibile allo Stato ma non alla criminalità organizzata che li organizza nei trasporti, nel trovare un lavoro, un alloggio, li organizza per sfruttarli.
1: Ecco,
0: Un
1: perché insomma ci
0: sistema.
1: hai fatto comprendere, Giuseppe, che qualcuno da tutto questo trae enorme profitto, perché poi si può dare un nome a queste mafie, si può dire mafia pakistana, si può dire, però c'è evidentemente un contesto dove tutto questo può avvenire. Monsignor Savino, noi non possiamo né dirci né sentirci impotenti di fronte a tutto questo, abbiamo una voce e dobbiamo usarla, lei insomma oggi l'ha fatta sentire con forza, io cito testualmente le sue parole, perché le parole pesano, lei le ha usate, le ha proprio imbracciate oggi nel dire basta con il silenzio sporco delle convenienze, basta considerare questi uomini sfruttati come corpi senza storia. Monsignor Savino.
2: Beh, devo dire che lì senz'altro quattro braccianti sono stati bruciati. La mia coscienza ormai è bruciata da giorni, è ustionata. Sento dentro di me tutto il dolore perché è da tempo che andiamo denunciando, perché anche la denuncia è un annuncio di salvezza. Lo dico con molta forza, lo dico con tutto ciò che può esprimere la mia coscienza pensante, il mio cuore pensante. C'è un caporalato, non soltanto dalle nostre parti, che è una struttura di dominio, che è una vera forma di schiavitù, un caporalato che molto spesso si può capire per cerchi concentrici. Dentro il mondo dei fratelli e sorelle immigrati c'è un caporale che fa da riferimento con l'altro caporale, che fa riferimento a sua volta all'impresa e anche al potere malavitoso. E allora ci vuole, a mio modesto parere, una mobilitazione civile, non ci vogliono i soliti riti, le solite passerelle, è l'ora di usare, l'ora del coraggio, è l'ora di dire basta, è l'ora soprattutto, a mio avviso, di chiedere allo Stato di essere più presente nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, lì dove ci sono, come in questo caso, 10 immigrati in una casetta di due stanze, cioè basta con le contiguità, basta con l'omertà, perché chi sa deve parlare e anche la denuncia non può essere individuale, deve essere collettiva, deve essere comunitaria, perché molto spesso chi ha il coraggio della denuncia e si sente solo e quindi si espone ancora di più alla violenza di chi, ahimè, nei nostri territori vive
1: Sì.
2: quello che io chiamo il matrimonio indissolubile. Il matrimonio indissolubile tra i poteri malavitosi di quegli imprenditori che non hanno il coraggio di dire basta a un certo sistema e poi
1: Sì.
2: anche, mi permetto di aggiungere, le massonerie deviate. E allora è
1: Grazie.
2: arrivata l'ora, per questo ho fatto questo appello molto molto forte,
1: Grazie, Monsignor
2: anche
1: Savino.
2: vedenti e non vedenti.
1: Grazie anche insomma, di averlo fatto risuonare anche dentro lo studio adesso. Giuseppe, io naturalmente sono partita da quelli che non possono essere derubricati semplicemente episodi di cronaca. Quello che è accaduto è terribile. Ragazzi giovanissimi che peraltro, insomma, ora vedremo l'indagine che cosa farà emergere, ma sembra insomma, che rivendicassero una paga che neppure ricevevano da settimane. Però poi ho citato anche altre vicende, altre situazioni, andando a nord, nel Mantovano, la provincia di Marsala e poi i cantieri di Milano per il consolato americano. Qual è attualmente la situazione per quanto riguarda le condizioni di sfruttamento nel nostro paese, il cosiddetto caporalato? Esiste un quadro delle regioni più colpite? Te lo chiedo perché insomma, tante volte abbiamo parlato della legge sul caporalato, la 199, però evidentemente qualcosa manca, non so se sono i controlli, non so se è la prevenzione, se è il decreto flussi che non funziona.
0: Appunto, è una situazione che riguarda l'intero paese e purtroppo facciamo i conti con fatti che non sono nuovi, vedi per tutti i casi che sono stati accennati, oppure le 36 inchieste che collocano la Calabria tra le prime regioni sul grave fenomeno dello sfruttamento.

0: l'andamento lavorativo del caporalato. E quindi questi quattro corpi carbonizzati devono gridare forte alle nostre coscienze, devono inchiodarci alle nostre responsabilità. Un'assunzione di responsabilità innanzitutto da parte della politica, complice attraverso una serie di politiche sull'immigrazione che costringe tanti migranti a vivere come fantasmi, privandoli dal semplice diritto di esistere sul suolo italiano e quindi senza poter rivendicare diritti come lavoratori, come inquilini, come malati, semplicemente come esseri umani. Fantasmi che rappresentano manodopera a basso costo per la criminalità organizzata, fantasmi alimentati da una politica miope che non vede allo gli alloggi sovraffollati o le condizioni disumane dei ghetti, come nel caso della baraccopoli di San Ferdinando, ma un'assunzione di responsabilità che deve riguardare tutte e tutti noi, consumatrici e consumatori, cittadine e cittadini. Siamo chiamati alle nostre responsabilità scegliendo consumi
1: Certo.
0: compatibili con la dignità delle persone, denunciando la complicità agli alti livelli, dagli imprenditori
1: Valorizzando
0: presentabili
1: anche
0: che
1: gli
0: rifiutano.
1: imprenditori, Giuseppe, che vanno in tutt'altra
0: Assolutamente.
1: direzione, ce ne sono diversi in Calabria che noi tante volte abbiamo ospitato e quindi è importante sostenerli. Siamo in conclusione, Monsignor Savino, anche Giuseppe Borrello faceva riferimento a questo grande patto sociale che deve vedere la società tutta reagire a questi fenomeni. Sicuramente in gioco c'è proprio una rivoluzione culturale, un concetto di economia, e ci sono tanti anche qui positivi esempi di economia civile indirizzata al bene comune, l'economia non può essere soltanto orientata al profitto. Questo modello genera diseguaglianza, instabilità, violenza, anche guerra, insomma l'elenco è lungo.
2: Vorrei ricordare ciò che diceva il compianto Papa Francesco, confermato anche dalla grande testimonianza e magistero di Papa Leone XIV. Una certa economia uccide, una certa economia che non vede al centro la persona, ma che soltanto la massimizzazione del profitto genera scarti, no? E quei quattro sono appunto degli scarti su cui deve pesare un po' tutta la coscienza collettiva. E tutti dobbiamo porci una domanda: ora che fare? Che fare? E qui c'è anche un altro grande problema, insomma, no? Il grande problema dell'integrazione dei nostri fratelli e sorelle immigrati. E qui l'appello alla scuola, qui l'appello alla politica, qui l'appello alle istituzioni. Non basta con un atteggiamento securitario delle politiche nei confronti dei fratelli e delle sorelle immigrati. Ci vuole una svolta. Papa Francesco ci lanciò un bellissimo manifesto di accoglienza e di integrazione dei fratelli immigrati. Voglio soltanto ricordare questi verbi che devono attivare processi di cambiamento culturale: accoglienza, ascolto, accompagnamento, discernimento e integrazione. E mi permetto di aggiungere che sulla integrazione si gioca per un verso la civiltà, per l'altro verso si gioca una democrazia più matura e più inclusiva.
1: Grazie, grazie davvero Monsignor Savino, grazie Giuseppe Borrello per averci accompagnato dentro tutto questo. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi rientriamo in studio e cambiamo interamente pagina. A tra poco.

0: Apritevi a una nuova filosofia
1: greca.
2: Il Kinder Plum Cake,
3: preparato con yogurt alla greca,
2: per un equilibrio perfetto tra semplicità e
1: bontà.
4: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
5: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
6: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri.

0: e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
6: Eccoci, eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi. Non so se voi siete tra quelli che soffrono di ipertensione, me lo domando perché insomma, sembra che vivere in compagnia degli animali domestici sia un grande aiuto. C'è un'indagine recente dell'American Heart Association, che è un autorevole istituto sugli studi cardiovascolari, che addirittura sottolinea che il semplice gesto di accarezzare un cane, io aggiungo anche un gatto, probabilmente, e abbassa la frequenza cardiaca e riduce anche sensibilmente il rischio di malattie cardiovascolari. Tante volte qui in studio abbiamo parlato di come ormai esistano tante evidenze scientifiche su quanto i nostri animali domestici contribuiscano al benessere psicofisico, e tuttavia noi probabilmente non ripaghiamo i nostri amici a quattro zampe con la stessa moneta, perché sono ancora troppi gli episodi di maltrattamento. E la buona notizia è che proprio in questi giorni l'Unione Europea si è data una nuova normativa con regole assai più stringenti. Vogliamo parlarne con l'aiuto dei nostri ospiti e innanzitutto con un amico di Siamo Noi, che insomma è il nostro veterinario di riferimento, Federico Coccia. Ciao Federico, bentornato.
7: Ciao Gabriella.
6: Bentornato, grazie della tua presenza, e saluto la collega Diana Letizia, responsabile di Codami, il progetto di fanpage dedicato proprio agli animali. Ciao Diana.
8: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito, sempre felice di esserci.
6: Grazie a te. Federico, io non ho esagerato, avere degli animali in casa, animali domestici, così li abbiamo definiti, fa davvero bene alla salute. Salute intesa integralmente.
7: Sì, perché sprigionano gli ormoni della felicità, quindi basterebbe solo questo, no? Quindi ci danno una sensazione delle energie positive. Parlando per esempio degli anziani, gli anziani se ne occupano, perché comunque è un essere vivente in casa, no? Quindi deve mangiare, bisogna portarlo al veterinario, bisogna accudirli, bisogna seguirli. Quindi in qualche modo è una presenza positiva in tutto e per tutto, sia a livello di salute che a livello psicologico.
6: E se questo vi sembra poco, prima di andare da Diana e coinvolgerla in questa nostra riflessione, che insomma vuole arrivare anche agli aggiornamenti in termini di nuove regole, io voglio raggiungere il nostro Vito De Torre, che oggi si trova in Abruzzo, in un luogo speciale, molto positivo per il benessere, questa volta loro, dei nostri amici a quattro zampe. A te Vito.
9: Buon pomeriggio Gabriella, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Siamo a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, nel rifugio di Kira. Un luogo particolare, vedete, nuovo, bello. Questi cani sono splendidi. Anche un canile può essere un luogo umano, dove c'è umanità. Questi cani, ecco, escono due volte al giorno, vi dicevate. Sono Siria e Francesca, non le avevo presentate, sono due operatrici di questa struttura. Siria, quanti cani sono ospitati oggi qui in questo canile e che storie hanno, da dove provengono?
10: Allora, adesso abbiamo circa 30-35 cani e la maggior parte di loro purtroppo sono rinunce di proprietà, mentre prima si parlava più di randagismo e quindi i cani venivano trovati vaganti sul territorio. Adesso ci troviamo a affrontare questa emergenza, che è quella delle rinunce di proprietà, perché le persone adottano i cani e poi o li comprano magari e poi scelgono di non...
9: Stufano?
10: Esatto, di non volersene più occupare.
9: Questa è, come dire, una nuova forma di abbandono,
10: sì, esatto.
9: Se vogliamo. Francesca, ma qual è il motivo che spinge le persone a dire no, non basta col cane? Perché non, so che non è un'operazione semplice,
10: sì.
9: Cioè non è che si può dire, perché il cane ha il microchip, è assegnato ad una particolare persona, quindi...
10: Sì,
9: Come avviene questo?
1: La prassi solitamente vuole che una persona per determinati motivi poi deve, deve passare tramite il comune, quindi fare una rinuncia tramite il comune. Se il comune accetta e ritiene quindi valide le motivazioni, poi può entrare a far parte appunto del canile.
9: In percentuale quanti cani sono qui che sono, diciamo, frutto di questa rinuncia?
10: Più passa il tempo, più diventano rinunce di proprietà e sempre meno cani vaganti.
1: Un 80% sì. Sia di rinunce di proprietà.
9: È andato incredibile. Oh, questi cani, mi dite i nomi di questi cani che sono buonissimi, allora, e che sono in attesa di adozione loro.
1: Lui è Ambrogio, lui è Aldo e lui è Lillo.
9: Quanti hanno i cani?
10: Allora, Lillo 4 anni e lui è stato trovato vagante sul territorio. È un cane bravissimo con le persone, con gli altri cani, va in passeggiata, in pettorina e in macchina. Abbiamo fatto fare esperienze anche in città, quindi è pronto per essere adottato.
1: Invece loro due sono tra i più anziani del canile, Aldo con 13 anni e una decina di anni invece per Ambrogio. Anche loro, come potete vedere, entrambi buonissimi con i cani, con le persone, e loro invece sono rinunce.
9: Attorno a questo canile lavorano tantissimi volontari. So che addirittura li avete portati al mare, è vero?
1: Sì, è vero.
10: Sì, li portiamo spesso.
1: Cerchiamo di farli fare più esperienze possibili anche in esterna, in modo tale che poi una volta adottati riescano, diciamo, a gestirsi meglio e non fare solo la vita appunto in canile, dover imparare tutto da quando arrivano a casa.
9: Accade, immagino, anche il proprietario del cane che dica questo cane è aggressivo, è un cane mordace, non è più gestibile. Cosa succede in quel caso?
10: Ma in quel caso il problema non è mai il cane, ma è sempre il proprietario o comunque la situazione in cui vive quel cane in quel momento. Evidentemente non è idonea e quindi lo porta magari ad avere determinati comportamenti. Quando arrivano qua noi li valutiamo, sono tutti individui con una personalità diversa e cerchiamo sempre di far emergere il meglio della loro personalità.
9: Quindi si può cambiare idea, non si dovrebbe, ma si può cambiare idea per mille motivi, per mille situazioni, però bisogna farlo sempre nel rispetto di questi cani, che sono assolutamente incolpevoli. Allora, grazie per il vostro lavoro, è tutto da Francavilla, a te Gabriella.
6: Grazie davvero, ci è piaciuta molto questa esperienza, così sì. Come ci è stata descritta del canile. Permettemi, Federico, di coinvolgere sì. Anche Diana, sì. Che ci ha ascoltato, perché c'è anche un'altra ragione per cui abbiamo voluto portare l'attenzione su un canile che è una struttura d'eccellenza in Abruzzo, perché purtroppo i dati ci indicano che soprattutto nelle regioni del sud, dove si verifica il maggior numero di abbandoni. È così? È possibile fare un quadro regionale di questo tipo di fenomeno? Diana.
8: Ma sai, Gabriele, il punto è che noi abbiamo come riferimento i dati del Ministero della Salute e attualmente online esiste ancora un sito che viene aggiornato con una frequenza non così frequente, mi verrebbe da dire, ovvero sia noi possiamo prendere dei dati di lì che risalgono a gennaio e vedere un po' come va regione per regione. Il dato che sottolinei tu, io lo collego a quello che hanno detto anche le operatrici di canile, sì. Ovvero sia che anche al sud è sempre più diffusa la cessione di proprietà. Questo abbandono legalizzato, che ricordiamo che oltretutto il legislatore ha previsto a livello normativo nella legge quadro sul randagismo, ma che era una forma di tutela nei confronti della persona e del cane, perché le motivazioni dovevano essere strettamente legate o a gravi problemi economici o purtroppo a gravi problemi di salute. Quindi il passaggio in canile, così come è stato concepito il canile dal nostro legislatore nel 91, appunto, doveva essere un luogo di passaggio, no? Un luogo dove appunto i cani potevano avere un'altra opportunità, lì dove noi avevamo un pre-91 dove in Italia i cani liberi venivano abbattuti. Diciamo che questa legge, a distanza ormai di più di 30 anni, paradossalmente di fronte ad altre realtà anche a livello europeo, è ancora all'avanguardia, ma capiamo bene insieme che più di 30 anni vuol dire che sono cambiate tantissimo le cose. Quindi sì. Ti direi che il fenomeno dell'abbandono ormai è molto legalizzato, la cessione di proprietà è un istituto presente anche molto al sud, e al sud comunque c'è ancora una problematica legata a quella che a me piace definire però il fenomeno del randagismo proprio.
6: Sei stata molto chiara, c'era qualcosa, Federico, devo sì. Andare in pubblicità, ma insomma ci tenevo che tu puntualizzassi qualcosa che ci volevi dire.
7: La cessione di proprietà mi preoccupa molto, perché infatti sono d'accordo con lei, perché non è più una scelta ragionata, consapevole, responsabile, capito? Prendere un cane alla fine si prende per gioco, vediamo come
6: sai
7: va.
6: Sai che puoi restituirlo.
7: Se so che posso, comunque c'è una struttura che poi me lo accoglie.
6: C'è più leggerezza, dici
7: c'è più leggerezza, quindi questo io non lo pubblicizzerei più di tanto.

0: fatto. Purtroppo esiste
1: stesso.
0: Però esiste.
1: Grazie Federico, insomma mi sembra una riflessione interessante questa. Noi adesso andiamo in pubblicità perché abbiamo detto che insomma sono in arrivo in Europa, sono state adottate nuove regole e vedremo in che misura, quanto differiscono da quelle che già abbiamo e che cosa significano in termini di tutela maggiore dei nostri amici domestici. A tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: No, ma tira giù le mani.
3: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
4: Dai ragazzi, forza!
5: Quello lì è nato per creare problemi.
3: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
5: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
3: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
5: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
3: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
8: Cicaplast Bombi 5+, dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
9: Crepolature? Sei coperto.
8: Arrossamenti da pannolino?
9: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
8: Post esposizione solare?
9: Sei coperto.
8: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
10: Nutella Biredi, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
11: Mamma, andiamo.
10: Don't worry, be ready.
12: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
13: Ben rientrati in studio a Siamo Noi. Abbiamo più volte parlato, e anche oggi lo abbiamo ricordato, di quanto gli animali domestici contribuiscano al nostro benessere psicofisico. Oggi rovesciamo un po' la prospettiva preoccupandoci del loro benessere. E allora io dicevo in apertura che sono in arrivo regole più stringenti, una nuova normativa europea, da poco approvata dall'Unione Europea. Diana, quali sono le principali novità che vengono introdotte rispetto a regole che già esistono nei vari paesi?
14: Esatto. Facciamo subito questa precisazione. In realtà per noi italiani cambia poco, nel senso che pre questa nuova normativa europea, chiunque viaggia in Europa con un cane, con un gatto o con un furetto, che sono le tre tipologie che rientrano tra gli animali domestici, ha degli obblighi. L'obbligo principale, ovviamente, che ci sembra quasi scontato, è quello che l'animale deve essere microchippato, iscritto in anagrafe canina. Deve essere stato sottoposto a vaccinazione antirabbica e deve essere in possesso del cosiddetto passaporto europeo per gli animali. Ora, che cosa ci può colpire di più rispetto a questa normativa? Rispetto ai cani, fondamentalmente ben poco, perché queste regole erano già
13: perché
14: note.
13: Già ci sono.
14: L'idea è che però adesso il microchip per i gatti diventa un elemento più stringente. Anche precedentemente, ripeto, per viaggiare in Europa il gatto doveva essere microchippato. Ma che cosa chiede l'Europa? Chiede all'Italia, come a tutti gli altri stati membri, di adeguarsi a un sistema interoperativo dove finalmente le anagrafi canine si devono parlare. C'è un punto, Gabriella, però. Noi sappiamo che in Italia, o meglio che lo spieghiamo ai nostri spettatori, a

0: Attualmente esiste, è stata finalmente fatta un'anagrafe canina, in particolare nazionale, che ancora però non è in funzione, mettiamola così, ovvero sia, noi avevamo un sistema di anagrafi regionali e
1: Sì.
0: questo che cosa significava? Che se si perdeva un cane nel Lazio e il cane veniva dalla Toscana, le due banche dati non si parlavano. Ora esiste il SINA, che è un registro che prevede una banca operativa intraregionale. Il passo in avanti, il grande progresso è che l'Europa dice finalmente tutti gli stati membri si devono parlare. E questo perché è interessante? In che cosa introduce qualcosa di nuovo? Perché noi più che pensare al nostro cane, al nostro gatto quando viaggiamo, ripeto, le regole sono quelle e tali
1: Certo,
0: rimangono,
1: certo.
0: dobbiamo pensare a tutto quel sistema di traffico illegale di
1: Ecco.
0: cuccioli soprattutto che arrivano dall'est dell'Europa.
1: E in questo modo
0: Immaginiamo
1: avremo
0: quindi.
1: la possibilità di un controllo più stringente.
0: Esatto. Esatto. Immaginiamo quindi che cosa cambia in sostanza. Ci sarà un incrocio di dati molto più rapido alla frontiera. Attualmente è un passaggio strettamente burocratico e questo consente ai trafficanti, a coloro che hanno veri e propri cucciolifici, di poter far arrivare animali sempre in condizioni poi psicofisiche, anche psicologiche. Io ci tengo sempre a sottolinearlo perché
1: Sì,
0: sennò si pensa solo
1: sì.
0: che sia un problema legato alla salute del cucciolo, ma anche alla salute mentale degli animali, delle fattrici che ci sono alle spalle di questi animali.
1: Certo.
0: Finalmente così potrebbero essere fermati. Vi do un dato però, questa cosa non è immediata, nel
1: Ecco,
0: senso che le
1: questo
0: leggi
1: volevo chiederti,
0: attuali.
1: perché le norme sono state approvate, ma perché siano operative nei singoli stati c'è bisogno di tempo. È così
0: Ci
1: tanto.
0: vuole tantissimo tempo, sì, esatto,
1: Cioè
0: perché
1: quanto?
0: fondamentalmente sì. E andranno a regime tra circa 15 anni sostanzialmente. Ci
1: Dieci
0: sono
1: anni
0: delle
1: per i cani e
0: differenziazioni tra.
1: quindici per i gatti. Che insomma è veramente un
0: Esatto,
1: tempo
0: stavo
1: lunghissimo.
0: aggiungendo, ci sono delle
1: Diciamo che
0: differenziazioni
1: stiamo
0: tra cani
1: facendo dei passi
0: e gatti.
1: avanti in consapevolezza. Se sono state approvate queste leggi, Federico, lo chiedo anche a te, è perché, e forse l'avrei visto anche in tante delle persone che, insomma, i cui animali tu curi abitualmente, c'è un mutamento di sensibilità, sono più consapevoli delle necessità dell'animale. Però
0: Sì. Però
1: poi i
0: esiste
1: tempi.
0: un altro mondo, quello di cui
1: Certo.
0: ci parlava Diana, no? Questo
1: Il
0: mondo?
1: mondo degli allevamenti che non sono controllati.
0: Esatto,
1: Quanto
0: incontrollato.
1: è esteso questo mondo? Quanto lo è nel nostro paese? Quanto di frequente accade che si lavori attraverso pericolosi incroci di razze, pericolosi per il benessere e la salute degli animali, per gli obiettivi di selezione, va detto, estetica?
0: Allora, chiaramente un allevamento, come hai detto tu, incontrollato, non ne sappiamo alcunché, ma ce ne sono tanti, specialmente nei paesi dell'est, dai paesi dell'est, più che in Italia, ma in Italia ce ne sono altrettanti. Il problema qual è? Sai qual è il problema di base? Sai perché vengono diffusi questi cani non controllati, tra virgolette, che non sono neanche microcippati, arrivano da noi non microcippati. Quando chiediamo ma da dove arrivano? Ah, il problema qual è? L'ho preso su internet a solo 100-200 euro. Il problema sta lì. Allora, il tema qual è? Il risparmio nel prendere un cane di razza fa sì che quel cane stimoli poi un mercato
1: Sommerso.
0: illegale, sommerso, che sta continuando a lievitare. Considera che
1: Ma che
0: il
1: tipo di controlli
0: traffico.
1: sono previsti, per esempio, rispetto agli acquisti su internet?
0: No, è incontrollata la situazione. Perché vengono pagati in contanti. Allora, un cane non tracciato, non microcippato, che viene consegnato a un semaforo, pagato in contanti, dimmi tu
1: Certo.
0: dove vai a cercare,
1: Hai
0: chi
1: perso
0: vai a
1: tutto,
0: cercare.
1: ignorandone poi anche la provenienza, le
0: Ignorando la
1: origini, la
0: provenienza,
1: storia.
0: non c'è alcunché, non c'è una storia, non ha un pedigree quel cane. Detto questo, il mercato del traffico di animali, pensa, è terzo dopo la droga e dopo le armi, c'è il traffico di animali che sta lievitando e sono miliardi e miliardi di euro che girano nelle tasche di queste organizzazioni
1: E qui
0: criminali.
1: non parliamo solo di animali domestici, perché
0: Cioè,
1: scoperchiamo,
0: anche sono
1: diciamo,
0: gli animali selvatici,
1: certo,
0: cioè,
1: è un tema che come
0: tanto con
1: siamo
0: i
1: noi vogliamo
0: rettili, per esempio,
1: affrontare.
0: pesci d'acquario, insomma, c'è un mercato clandestino, illegale, che è fiorente, che sta continuando a crescere. Questo sempre perché? Qual è il motivo? Perché c'è il
1: Risparmio.
0: risparmio nel prendersi un cane di razza, che poi, nella maggior parte dei casi, quel cane, perché è stato preso per risparmiare o per gioco, per regalarlo al compleanno del figlio, quelli sono i cani che poi andranno a finire in quel canile di cui sopra.
1: Diamo qualche consiglio a questo riguardo, cioè una persona vuole acquistare un gatto, un cane, intanto ricordiamo

0: diciamo, la felice scelta del canile, ma in generale tu che
1: Io
0: cosa
1: consiglio sempre il
0: suggerisci
1: canile e addirittura di
0: di fare?
1: prendere un cane anziano per fargli vivere gli ultimi attimi della sua vita con dignità. Detto questo, se proprio
0: Per i
1: bisogna
0: gatti,
1: comprarsi, gatti stessa cosa,
0: uguale.
1: se ci vuole comprare un cane di razza, allora deve essere un allevamento riconosciuto ENCI, dove c'è una tracciabilità e c'è una storia di quel cane, dove tu puoi addirittura vedere i genitori. Di come, e così vedrai anche come verrà quel tuo cane. Faccio un esempio. Quando si cerca questo benedetto, adesso va di moda, Diana sta sorridendo perché lo sa meglio di me, il barboncino toy, Diana.
0: Ah beh,
1: Cioè,
0: certo, dappertutto
1: allora
0: lo
1: si cerca il
0: vediamo,
1: mi,
0: nelle
1: addirittura si cerca
0: borsette delle
1: adesso il mini
0: signore.
1: toy. Allora chiedono a me, ma dove si trova? Allora,
2: Parliamo dei teacup addirittura.
1: parliamo del teacup perché sta
0: Sì,
1: nella mia tazza
0: certo.
1: di te. Allora, cioè,
0: Sono tutti intorno a noi.
1: sa, allora io dico. Per vedere come verrà il tuo cane, devi assolutamente vedere i genitori. Se tu non vai, devi andare, quando devi comprare il cane, devi andare in quell'allevamento riconosciuto e certificato, dove vedi proprio la nascita, lo scegli già dalla nascita, dove conosci i genitori e dove devi avere un rapporto con l'attenzione, con l'allevatore, perché un allevatore per bene seguirà quel cane poi per tutta la vita.
0: Quindi è un punto di riferimento certo, anche per te, è una garanzia, una
1: E qui rimaniamo
0: sicurezza.
1: nella sicurezza, nella garanzia e nella legalità.
0: Quindi quello che tu hai risparmiato, diciamo, nell'altro modo,
1: Tu
0: poi lo
1: parlavi
0: perdi
1: prima
0: con un salto nel
1: delle
0: buio.
1: nuove
2: Aggiungo, se
1: regole, e
2: posso.
1: Diana lo sa, in un allevamento serio non ci sono accoppiamenti consanguinei. In un
0: Certo.
1: allevamento serio
0: Quindi
1: vengono
0: la salute dell'animale è
1: ecco, viene,
0: rigidamente
1: è, esatto, la
0: preservata.
1: salute dell'animale è il protagonista di quel film.
0: Diana, ma qualcosa è cambiato perché noi abbiamo accolto l'approvazione di questa nuova normativa europea come un segno positivo, nel senso della sensibilità dei cittadini europei, dei futuri compagni umani degli animali?
2: Allora, quello che sicuramente è cambiato è che nel momento in cui l'Europa prende coscienza di questo, come dici tu, è frutto sicuramente di un aumento della sensibilità, un aumento della tensione di tutte le persone nel considerare un cane o un gatto un membro della famiglia, senza però passare al rischio di un'umanizzazione poi di questi animali, no?
0: Sì,
2: Perché molto spesso poi diventano i teacup
0: sì,
2: di cui parlava il
0: sì.
2: veterinario, appunto, cioè si rischia l'estremizzazione. Volevo aggiungere una cosa importante proprio rispetto alla normativa
0: Sì,
2: europea,
0: perché
2: perché abbiamo
0: siamo in
2: toccato
0: chiusura.
2: solo il tasto di viaggi, però ci sono altre cose molto importanti, proprio sull'acquisto degli animali,
0: Sì.
2: perché finché c'è richiesta, finché c'è una domanda, ci sarà sempre offerta. L'Europa ha
0: Certo.
2: previsto un giro di vita sugli annunci online, cioè le piattaforme di compravendita, i siti di annunci,
0: Questo
2: noi
0: è
2: sappiamo
0: interessante
2: benissimo di quali
0: davvero.
2: parliamo. Dovranno implementare dei sistemi di verifica per assicurarsi che chi vende o cede un animale sia registrato e
0: Quindi
2: che l'animale sia regolarmente microchippato. Quindi
0: questione.
2: fermare anche i siti è fondamentale, perché lì è lì che avviene questa mediazione non
0: Certo,
2: controllata.
0: certo. Grazie Diana, siamo proprio in chiusura.
1: Sì.
0: Ricordi al nostro pubblico che estate fa caldo, attenzione agli animali in
1: Se stanno gli
0: auto.
1: animali, farli uscire, arriverà un caldo anomalo, quindi farli uscire la mattina presto o la sera tardi e non lasciare il cane in auto, neanche per qualche minuto, perché la temperatura si può alzare in soli 2 minuti ed arrivare a 80 gradi, quindi è come lasciare il proprio cane in un forno a legna. E
0: Grazie davvero a entrambi, tra l'altro la
1: lo
0: normativa di cui
1: spiego
0: ecco,
1: bene nel mio libro Con gli occhi del tuo cane,
0: edito da
1: edito
0: Mondadori.
1: Mondadori.
0: E tra l'altro la normativa di cui abbiamo parlato fin qui è molto stringente su quello che viene definito come maltrattamento, e quindi insomma anche questo capitolo lo affronteremo in un secondo tempo. Io vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in questo studio, sempre intorno alle 15:15.

0: ogni giorno è una sfida? Energia che si esaurisce, digestione lenta, difese immunitarie deboli? In un mondo che corre, il tuo corpo ha bisogno di supporto. B-Greens di BioStile è la risposta.
1: Col tempo ho imparato che stare bene non è una conquista occasionale, ma una scelta quotidiana. Per questo ho scelto B-Greens, un integratore naturale ricco di nutrienti che mi aiuta a sentirmi in forma e in equilibrio ogni giorno.
0: B-Greens combina estratti vegetali come carciofo, asparago, spirulina, clorella, cardomariano, vitamine e minerali

0: per migliorare digestione, energia, sistema immunitario e funzioni cognitive.
1: Mi sveglio come se avessi dormito 2 o 3 ore in più, con più energia.
2: B-Greens rappresenta una scelta strategica per chi desidera sostenere il proprio corpo ogni giorno, con un'integrazione efficace,

0: giusto.
1: Chiama per informazioni e riceverai un'offerta speciale. Acquistando due confezioni di Big Greens hai diritto al 50% di sconto e alla spedizione gratuita. Inoltre riceverai un regalo esclusivo, una preziosa spilla a forma di quadrifoglio, simbolo di fortuna e di vitalità. Big Greens di BioStile, l'energia della natura, ogni giorno.
2: In prima visione TV.
3: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
4: No, è troppo sfocato.
5: Hai perso l'80% della vista.
6: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
7: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
8: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
9: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
10: Già.
11: Ma chi sei? Rain Man indiano?
12: Puoi venire un attimo.
11: Un'altra volta, capelli biondi.
13: 1, 2, 3, 4.
12: Sono fiero di te, amico.
2: Appuntamento al buio con la vita. Domani in prima serata.
14: Apritevi a una nuova filosofia
15: greca.
14: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
15: bontà.
16: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
17: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
18: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
19: Un talento molto lento, voltati.
18: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
20: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione?

0: Una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale.
1: Insomma, il rito non è un rivestimento esteriore, né tantomeno è qualcosa di magico. È una mediazione ecclesiale per favorire questo incontro. Mi spieghi un po' il significato di mediazione ecclesiale applicato al rito?
2: Parlando di Dio e di noi che siamo uomini, e Dio non è un uomo, abbiamo bisogno di un linguaggio per creare incontro, comunione, relazione, in modo tale che la vita di Dio possa arrivare alla mia vita umana e la mia vita umana possa entrare in relazione, in comunione con Dio. Allora la liturgia, le azioni liturgiche sono appunto una mediazione, è un linguaggio rituale, l'economia sacramentale, che fa sì che Dio entri attraverso questa mediazione, questi riti, queste parole, questi segni, possa riversare la sua vita nella mia vita e io possa accogliere questa vita e rispondere e reagire. È un dialogo tra Dio e l'assemblea e i credenti, un dialogo che avviene attraverso il linguaggio rituale, fatto di segni e di parole.
1: E che cosa serve perché avvenga questo incontro tra la persona che partecipa al rito e Dio? Il Papa parla di una partecipazione, come dire, integrale della persona. Quale deve essere la preparazione, diciamo, della persona, ma anche quale la cura del rito per favorire questo incontro?
2: Mi viene da dire che una prima cosa è una comprensione di quello che facciamo, una conoscenza di questo linguaggio, perché se io sono totalmente estraneo al linguaggio rituale non posso recepire, perché Dio parla, opera, benedice, perdona attraverso segni e parole. Allora devo conoscere, ecco, questa è l'importanza della formazione, conoscere questo tipo di linguaggio per poter decodificarlo e cogliere il messaggio che viene comunicato attraverso questi segni. Questo vale sia per nella fase accogliente e sia nella fase partecipativa. Ecco, io entro in questo linguaggio, dialogo, nella misura in cui partecipo, cioè mi lascio coinvolgere, ecco, con tutto me stesso, questa partecipazione integrale.
1: Quindi serve un po' di preparazione, dici?
2: Sì, certo, serve quella che chiamiamo la catechesi liturgica, la formazione, cominciare a decodificare la tipologia di queste azioni.
1: Che però non si fa tendenzialmente.
2: Ma diciamo che nella catechesi anche dell'iniziazione cristiana dovrebbe essere assicurata, almeno adatta ai bambini o ai ragazzi, questa catechesi che si chiama anche mistagogica, questa catechesi liturgica.
1: Poi ci torniamo su questa
2: parola, adulti, per gli adulti, no? Anche immagino che l'importanza della catechesi liturgica, la catechesi, la stessa liturgia catechizza per abbondanza, per sovrabbondanza, nel senso che ci istruisce sulle realtà divine, sui misteri di Dio, però c'è bisogno anche di una catechesi liturgica.
1: Senti, poi il Papa parla di questo rapporto, no, tra la spiritualità spontanea, personale e le caratteristiche invece di una liturgia che definisce sobria ed essenziale.
2: Quando io prego da solo nella mia stanza posso dare spazio alla mia creatività, soggettività, fantasia, mentre se preghiamo in due o se preghiamo in tre o se preghiamo in 50 in una assemblea, ecco, diventa impossibile che ognuno preghi in modo spontaneo. Abbiamo bisogno di norme, di una disciplina in cui ciascuno possa ricevere ciò di cui ha bisogno. Ecco che l'azione liturgica è un'azione, possiamo dire, disciplinata, normata in modo tale che

0: si fanno certe cose. E tutti dovremmo conoscere, come dicevamo prima, il significato di queste cose, dove non è lasciata alla spontaneità del momento, ma interpella, certo, l'animo di ciascuno. L'animo di ciascuno è chiamato a reagire a quelle parole, a quei gesti che non sono lasciati alla mia fantasia, ma che io ricevo anche. Questa forma la ricevo, ma non impedisce la mia spontaneità nella reazione. Mi viene da paragonare a uno spartito di musica, ecco, dove, non so, una sinfonia di Beethoven è già scritta, è già tutta codificata, però nel momento in cui un'orchestra la eseguisce non c'è spazio per una creatività selvaggia, però c'è spazio
1: Per
0: per dare,
1: l'interpretazione.
0: ecco, bravo, per
1: Senti,
0: l'interpretazione.
1: ma questa interpretazione, penso ad alcuni gesti durante le liturgie, delle messe comunitarie, penso per esempio alla preparazione dell'offertorio o meglio ancora alla preparazione della preghiera dei fedeli oppure dei canti. Sono importanti secondo te queste forme appunto di partecipazione, di cura del momento liturgico, della messa domenicale in particolare?
0: Preparazione, cioè prima dell'azione liturgica
1: Sì,
0: o durante?
1: no, prima dell'azione
0: Prima.
1: liturgica, che però poi finiscono anche per connotare la messa di una comunità che ha un codice universale, però ha anche caratteristiche proprie di quella comunità, perché magari quella preghiera dei fedeli è indirizzata a una questione che sta a cuore alla comunità o anche una processione offertoriale che ha un segno originale che racconti un percorso che è stato fatto.
0: Sì, è molto importante la preparazione, sia da parte del prete che celebra, che presiede, e sia da parte di coloro che svolgono l'uno o l'altro ministero. Non si può improvvisare un'azione così importante, ma occorre capire la sua logica e rispondere anche con quelle parti che non sono così normate, strettamente normate, come può essere, per esempio, il canto, i canti almeno nella lingua italiana o altri tipi di azioni. Ecco, chi presenta oggi le offerte, il pane e il vino all'altare, dopo che abbiamo ascoltato la parola del Signore, che abbiamo detto si compie in me questa parola e questo desiderio di offertorio della mia vita, consumare la mia vita per praticare la parola del Signore, viene significato, simbolizzato nel pane e nel vino presentati da qualcuno dell'assemblea a nome di tutti. Ecco, allora è importante che si pensi prima che chi compie questo gesto lo compia con questo atteggiamento interiore.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. Il loro significato nell'opera della creazione e nella cultura umana si precisa negli eventi dell'antica alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Emblematico è il segno dell'acqua, dalle origini della creazione al diluvio, dal passaggio del Mar Rosso al Giordano, fino all'acqua che sgorga dal costato di Cristo e diventa segno sacramentale dell'immersione nella sua morte e risurrezione. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. I simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni, più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
1: Il Papa si è soffermato molto sui simboli, a me sfugge però la comprensione della differenza tra segno e simbolo.
0: Il segno ha una valenza debole, per esempio il classico la bandiera. La bandiera italiana ricorda l'Italia, ma non è che è un segno indicativo che indica, che rimanda a qualche altra cosa senza renderla presente. Mentre il simbolo ha una valenza forte, perché è un segno che significa ciò che contiene. Ad esempio, una fede nuziale per una persona sposata non è solo un segno così, perché esprime una realtà. Oppure un abito monastico per un monaco, ecco, l'abito monastico esprime che quella persona è un monaco consacrato.
1: E quali sono i simboli della messa?
0: I simboli della messa possono essere anche il pane e il vino. Secondo i padri greci parlavano di simboli, perché il pane contiene realmente il corpo del Signore. I padri latini parlano di sacramento, cioè il simbolo nella sua etimologia vuol dire mettere insieme, su imballo dalla lingua greca vuol dire mettere insieme, e l'unire, il gettare insieme rivela un significato. Un esempio pratico era nell'antichità una moneta veniva, o un altro oggetto che veniva spezzato per significare un'amicizia, quindi un pezzo lo conservo io, un pezzo lo do a te. Nel momento in cui questi due pezzi, questi due frammenti vengono ricomposti, rivelano un'amicizia. Ecco, questo è un simbolo che ha una valenza perché contiene qualche cosa. Nel momento in cui viene posto questo simbolo, viene riunito, rivela qualche cosa.
1: E invece, ma la celebrazione eucaristica è fatta anche di segni oltre che di simboli?
0: Sì, certo, ci sono dei segni, ci sono dei simboli, ma diciamo che
1: per esempio
0: dire,
1: un segno
0: può essere il segno di croce, per esempio il segno di croce. Certo, nella liturgia tutto ha valenza simbolica. Il Papa parla appunto di segni simbolici, perché questo linguaggio è tutto un linguaggio evocativo. Noi compiamo delle azioni, tracciamo dei segni, i quali hanno un valore che va al di là dell'immediato. Parlava il Papa anche dell'acqua, l'acqua benedetta, l'acqua del battesimo. L'acqua per sé è un segno che usiamo per fare tante cose, per lavarci, per dissetarci, è una realtà che può portare la morte, pensiamo un uragano, o può portare anche la vita. Ecco, nel deserto, quando arriva l'acqua, subito un seme germoglia. Quindi è segno di morte, portatrice di morte, portatrice di vita. I segni possono essere ambivalenti, anzi sono ambivalenti, ma abbiamo bisogno allora di la preghiera dell'acqua per il battesimo chiarisce la portata di questo segno, partendo da che cosa Dio ha fatto con l'acqua. Noi ci mettiamo in ascolto delle scritture e conosciamo quello che Dio ha fatto con l'acqua. Allora l'acqua della creazione, l'acqua del diluvio, segno di morte, segno di vita, l'acqua del Mar Rosso, segno di morte per gli egiziani, ma segno di vita per gli ebrei. Poi l'acqua promessa dai profeti, no? Fiumi di acqua viva sgorgata, finché si arriva a Cristo, il battesimo di Cristo, e l'acqua sgorgata dal costato di Cristo che purifica, rinnova, dà la vita. Ecco, la preghiera di benedizione dell'acqua dice che cosa Dio ha fatto con l'acqua nella storia della salvezza, una storia salvifica, e che cosa intende fare adesso con questa acqua sulla quale invochiamo la discesa dello Spirito Santo, perché sia, per chi verrà immerso, morte a un tipo di vita, morte al peccato, alla separazione di Dio e rinascita alla vita divina.
1: Andiamo ad ascoltare l'ultima parte della catechesi di Papa Leone.
2: Nella lettera apostolica desiderio desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica. L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia, curando con mano fine e senza arbitrarietà la bellezza delle nostre celebrazioni e impegnandoci in un'autentica mistagogia. L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio che nella logica dell'incarnazione può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.
1: Romano Guardini, prima del Concilio Vaticano II, segnalava una nostra incapacità di comprendere e di vivere il mistero dei simboli. C'è stato il Concilio Vaticano II, c'è stata la Sacrosanctum Concilium, ma questa crisi e questa difficoltà resta. Come ne usciamo?
0: Resta nonostante gli sforzi che sono stati fatti in questi 60 anni per spiegare il rinnovamento liturgico, i segni della liturgia, le catechesi mi pare che sono state fatte, però forse siamo fatti un po' così oggi, che siamo un po' vaccinati, mi viene da dire questo termine, per cogliere la portata del linguaggio simbolico o la valenza del simbolo, dove forse siamo un po' troppo scientifici, idee chiare e distinte. Il simbolo parla a tutta la persona, non soltanto all'intelligenza. Forse oggi siamo portati a parlare all'intelligenza, ma il simbolo parla a tutto l'uomo, parla al cuore, parla allo spirito, parla alla mente, un po' come una poesia, come la poesia non spiega una verità, ma la fa intuire, la lascia percepire attraverso delle immagini, delle figure, dove ci porta dentro in ciò che sta dietro l'immediato. Mi pare che oggi l'uomo, forse noi contemporanei, siamo più abituati a, così, ad accostarci alla realtà per idee chiare e distinte, dico il metodo scientifico, ciò che è immediatamente, e poco invece a quello che è il linguaggio evocativo, poetico, simbolico, dove si va al di là. Mi viene in mente per esempio nel Piccolo Principe l'importanza della rosa, la mia rosa, dove il Piccolo Principe parla della unicità della sua rosa che è diversa da tutte le altre rose. Perché? Perché c'è un legame affettivo. Ecco, questo per esempio aiuta. Io direi che forse oggi dobbiamo recuperare questa valenza simbolica del linguaggio.
1: E questo,
0: dei segni anche. Dei...
1: E questo come può avvenire? Attraverso un atteggiamento interiore, attraverso dei simboli che parlino di più alla nostra sensibilità, dei simboli nuovi o riscoprendo i simboli vecchi, tra virgolette?
0: Ma l'una cosa è l'altra, l'una cosa è l'altra, perché il linguaggio simbolico non è soltanto quello biblico o quello liturgico, ma è anche quello umano. Penso per esempio, se due persone si vogliono bene, come esprimono questo volersi bene? Con un abbraccio, con un bacio, con una stretta di mano, con una pacca sulla spalla. Cioè questo è un linguaggio simbolico per esprimere ciò che uno porta in cuore, o lo dice a parole oppure lo esprime con un gesto. Non so se oggi si usa ancora, forse si usa ancora, ma regalare un mazzo di fiori per esempio, ma questo è un gesto simbolico, perché è più importante quello che una persona sente nei confronti dell'altra persona rispetto al fiore, che può essere un grande mazzo o un unico fiore, una sola rosa. Però, ecco, riscoprire il valore del linguaggio simbolico mi pare che voglia dire questo. Ecco, andare al di là dell'immediato, del visibile, del tutto e subito adesso, di ciò che appare agli occhi, per cogliere invece ciò che sta dietro.
1: Senti, in questo c'entra una parola strana che ha usato Papa Leone, mistagogia. Che vuol dire e che cos'è una catechesi mistagogica?
0: Sì, mistagogia è un termine che viene dal greco, che vuol dire il mistero, e ago, che vuol dire conduco. Allora, mistagogia vuol dire condurre dentro nel mistero. I misteri sono le azioni liturgiche, le celebrazioni, i riti che compiamo. Occorre imparare a entrare dentro, decodificando ciò che è decodificabile. Allora ti porto dentro. Cosa vuol dire che cominciamo la messa con il segno di croce? Perché cominciamo la messa con il segno di croce? O perché per rinascere alla vita divina occorre essere immersi nell'acqua? O perché per ricevere la vita dello Spirito, il dono dello Spirito Santo stesso, abbiamo bisogno di essere crismati, segnati con l'olio, che è appunto il crisma, olio profumato, dove l'olio, come l'olio penetra nella pelle e tonifica la pelle, così anche avviene dello Spirito Santo, che tonifica, entra dentro nella nostra umanità, trasformandola, profumandola di Vangelo. Allora quello è un simbolo, no? Un'unzione fisica con una materia fisica, l'olio, che segnato sulla fronte, per sé uno dice che cosa vuol dire? No, ha una valenza che va al di là del gesto di ungiamo anche il nostro corpo quando ha bisogno di essere, ecco, un po', non lo so, tonificato, rilassato. Ecco, questo segno, per esempio, nella cresima, nella confermazione, diventa un segno carico, un sacramento, un segno efficace, un simbolo, possiamo dire, della infusione dello Spirito che viene, che permea la mia persona, rendendomi conforme a Cristo.
1: Grazie Padre Corrado, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, al solito, 17:30, buona serata.

0: No, ma tira giù le mani.
1: E io da questa suora invadente, inopportuna.
2: Dai ragazzi, forza!
3: Quello lì è nato per creare problemi.
1: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
3: Volevo aprire un'attività tutta mia, però.
4: Sarei felice di darti una mano.
1: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
3: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
1: Buon lavoro!
5: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
6: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Vi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
13: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per...

0: Essere invisibili. Chiama ora 803-800.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
4: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: Colesterolo?
8: No, io lo uso per i trigliceridi.
9: E io per la glicemia.
10: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Pregano con noi il Santo Rosario oggi Sua Eccellenza Monsignor Tonucci, Arcivescovo Emerito di Loreto, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà la sua benedizione, e Sua Eccellenza Monsignor Gianni Ambrosio, Vescovo Emerito di Vicenza. Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina, in Terra Santa, perché tutti i paesi che conoscono la guerra possano presto avere un tempo di pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, la Signora Reginato Maria, l'Associazione Allunga la Tua Mano, la famiglia Pezzella Giuseppe Tiziana e figli. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero o una candela come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Cristo. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome, di buon mattino andarono al sepolcro. Entrando videro un giovane e gli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Vergine gloriosa, ottieni ai battezzati di vivere la vita nuova di Cristo senza tiepidezze e infedeltà, risorgendo ogni giorno all'amore e vincendo la morte del peccato.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Vergine gloriosa, fa che guardiamo con fiducia a Cristo asceso al cielo, ove è sempre pronto a intercedere per noi presso il Padre. Aiutaci inoltre ad adempiere fedelmente la missione che ci ha affidato.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Vergine gloriosa, dona sostegno ai credenti di oggi, aiutali ad accogliere i doni dello Spirito e a crescere in santità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Cristo risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti, perché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. O Vergine gloriosa, tu ci ricordi il nostro destino di gioia infinita. Aiutaci a rispettare la nostra dignità di Tempio dello Spirito Santo per entrare nella gloria del cielo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte

0: le nazioni. O Vergine gloriosa, in cielo brilli dinanzi a noi, come segno di sicura speranza. Volgi gli occhi misericordiosi su chi soffre nella prova, nel peccato, nel dubbio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio,

0: Aiuta, o Madre, la nostra fede. Apri il nostro cuore alla parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Semina nella nostra fede la gioia del risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino, e che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,
1: il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: E sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

Medio Oriente senza pace, dall'Iran razzi su Kuwait e Bahrain. Il governo di Teheran ferma i negoziati per la pressione militare di Israele sul Libano, mentre il presidente USA Trump annuncia un giorno vedrò Khamenei. Ucraina, i droni di Kiev hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo in coincidenza con il Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, la conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Putin. Le indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara per il procuratore della Repubblica di Castrovillari è stato un episodio di gravità inaudita. Il fatto è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, pronta la risposta dello Stato. Maltempo, nubifragi, al nord tromba d'aria con danni sulla capitale. Lo stivale fa la conta dei danni.

0: mentre è scattata l'allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni. La Spagna attende Papa Leone. A 15 anni dopo la giornata mondiale della gioventù di Madrid 2011 con Papa Ratzinger, ora per Leone XIV il quarto volo fuori d'Italia del suo pontificato, un viaggio carico di attese dal 6 al 12 giugno. 18:29 più secondi, buonasera dalla redazione del TG 2000. In apertura gli occhi sono puntati sulla guerra in Iran. Attacco di Teheran su Kuwait e Bahrain. Stop ai negoziati per la pressione militare di Israele sul Libano. Ci aggiorna per Achille Dolfini.
1: Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Il presidente americano Trump torna a parlare dei negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente. Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che la guida suprema iraniana Khamenei sia coinvolto nelle trattative. Ci incontreremo prima o poi, auspica. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese con Hezbollah, che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane nel sud del Libano, e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut, che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con Libano, salvo poi concludere: «Abbiamo lavorato molto bene insieme e Bibi mi piace molto». In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti.
0: Non c'è tregua militare neanche a Gaza, almeno 3 civili uccisi nelle ultime 24 ore. Stati Uniti al lavoro per un piano in 20 punti per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas. Antonio Soviero.
2: Nella striscia si muore ogni giorno sotto le bombe dell'esercito israeliano per carenza di cibo o farmaci. Le IDF fanno entrare col contagocce gli aiuti umanitari, nonostante una tregua farlocca in vigore dal 10 ottobre. A Gaza non c'è futuro, al posto di scuole, parchi, campi da gioco, solo macerie che odorano di morte. Eppure questi bambini provano a dare un senso a una quotidianità infernale. Questa palla era bellissima prima della guerra, racconta Mohammed. L'abbiamo trovata danneggiata sotto le macerie, l'ho avvolta in diversi strati, l'ho riempita di spugne e ho aggiunto una pietra per darle un po' di peso, poi l'ho sigillata bene col nastro adesivo, così possiamo giocare. Sotto i continui bombardamenti e il blocco imposto da Israele, persino qualcosa di semplice come un pallone da calcio consumato o un pezzo di terra abbastanza sicuro su cui correre è diventato un lusso per i bambini di Gaza. I nostri figli non hanno giocattoli e un posto sicuro dove giocare, afferma Uni, padre di Mohammed. Vorrei che Israele permettesse l'ingresso dei giocattoli, vorrei che tutto tornasse come prima, vorrei che la nostra casa fosse come prima, così da poter giocare in sicurezza senza paura.
0: Attacchi con droni ucraini contro siti energetici e militari a San Pietroburgo, dove si sta svolgendo la conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Putin. Sentiamo Antonella Mazzaterval.
3: L'intero Consiglio Atlantico, compreso il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sorpresa oggi a Kiev, che è arrivata a colpire San Pietroburgo la notte scorsa, a poche ore dall'apertura, nella città sul Mar Baltico, del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come è definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di oltre 130 paesi del mondo, compresi, dopo anni di assenza, anche gli Stati Uniti. Droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio e una base navale, causando alte colonne di fumo, ben visibili anche dal centro città. L'operazione militare speciale continua per prevenire attacchi di questo tipo, risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Esulta invece sui social Volodymyr Zelensky per la precisazione a lungo raggio che ha percorso una distanza di 1100 km 600 dalla linea del fronte e che ha colpito, scrive il presidente ucraino, obiettivi puramente militari. Erano tutti civili invece le vittime che erano a bordo dell'autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca. Il mezzo, come mostra il video delle telecamere di sorveglianza, è stato centrato in pieno di prima mattina da un drone a Donetsk, nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico, cinico, sanguinario e promette una punizione inevitabile contro l'Ucraina, che intanto ottiene dal Parlamento europeo il primo sì per entrare nell'Unione.
0: Torniamo in Italia con la cronaca.

0: delle indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara. Per il procuratore della Repubblica di Castrovillari è stato un episodio di gravità inaudita. Luigi Ferraiuolo.
1: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina ad Amendolara, in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Le indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. Infatti ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo, a incastrarli filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno.
2: C'è un caporalato, non soltanto dalle nostre parti, che è una struttura di dominio, che è una vera forma di schiavitù, un caporalato che molto spesso si può capire per cerchi concentrici. Dentro il mondo dei fratelli e sorelle immigrati c'è un caporale che fa da riferimento con l'altro caporale, che fa riferimento a sua volta all'impresa e anche al potere malavitoso.
1: I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afgano Mohamed Tai Alamar, unico sopravvissuto alla strage. L'uomo era a bordo del minivan ed è riuscito a fuggire dal portapacchi. Da quanto è emerso, i quattro braccianti erano arrivati in Calabria dopo essere passati dalla Sardegna. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan.
0: Il dramma di Beatrice a Bordighera, oggi l'interrogatorio di garanzia della madre e del compagno che si trovano in carcere con l'accusa di aver provocato la morte della bambina di appena 2 anni. Cesare Cavoni.
3: Non sono stata io, Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi, a dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie. Sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine. Ad accusare la madre, tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre due figlie di 9 e 7 anni, sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio, insieme ad una psicologa.
0: Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza all'ex consigliera regionale della Lombardia. La Procura Generale sottolinea che non emergono irregolarità nel procedimento di adozione del minore. Sulle gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti si fondava la concessione della grazia da parte della Presidenza della Repubblica. E adesso l'Unione Europea, che ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Augusto Cantelmi.
4: Via libera dalla Commissione europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in 2 anni, viene accordato per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Esulta la maggioranza.
5: È una buona notizia che soprattutto smentisce chi, come sempre, era convinto che non ci fossero prospettive, dimostrazione che è un altro risultato del governo.
4: Critiche invece le opposizioni che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta dell'esecutivo.
6: Questi hanno sbagliato le politiche energetiche, hanno sbagliato le politiche dei prezzi. Prendiamone atto.
4: Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise.
0: Tanti scioperi locali e nazionali sono previsti nel mese di giugno, dal settore dei trasporti agli avvocati penalisti fino al comparto scuola, come ci spiega Giuseppe Caporaso.
1: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico. Giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno dalle udienze e ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere di Capanne a Perugia, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo, il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie che hanno sottoscritto il contratto nazionale Assofarm. Difficoltà potrebbero esserci dal 6 al 16 giugno nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di Base. A fine mese, il 26 giugno, problemi per chi viaggia in Lombardia e Piemonte a causa del personale ferroviario, mentre il 30 giugno si chiude il mese con la possibile astensione dal lavoro del personale educativo degli asili nido, delle scuole materne e dell'infanzia comunale.
0: E adesso la pagina dedicata al maltempo. Nubi fragili al nord, allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni, tromba d'aria con danni sulla capitale. I servizi di Pierluigi Vito e Amelia Cartia.
7: Le immagini più affascinanti sono quelle del cielo di Milano illuminato da fulmini e saette, mentre a terra ciò che arriva sono centimetri di pioggia abbondante. Si fa la conta dei danni nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. In provincia di Pavia, 2 silos sono caduti su una cascina. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. In Emilia-Romagna sono stati oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco, di cui circa 400 solo in provincia di Bologna. In Piemonte, la Coldiretti stima danni fino all'80% all'agricoltura nelle zone colpite dalla grandine, in particolare per cereali, noccioleti e vigne. L'ondata di maltempo si è spostata nel centro-sud. A Roma c'è stata una forte tromba d'aria. In Toscana sono caduti oltre 100 mm di pioggia sull'Appennino Pratese e Pistoiese e nel territorio comunale di Pistoia si sono registrati smottamenti ed esondazioni con danni rilevanti al patrimonio pubblico e privato. A Terni una ragazza è stata soccorsa dai vigili del fuoco dopo che la sua auto era rimasta bloccata in un sottopassaggio ferroviario allagato. Con il passare delle ore il fronte temporalesco ha raggiunto Campania e Puglia. Nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di nuova instabilità con precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio.
8: Alberi sradicati, tetti divelti e auto travolte. Per pochi minuti, intorno alle 9 di questa mattina, una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul quadrante nord della capitale, nella zona compresa tra Via dei Prati Fiscali, Via di Ponte Salario e Conca d'Oro.
9: Tangenziale, si trova di fronte a uno scenario strano, mai visto, tutti gli alberi sulla tangenziale.
10: È stata veramente assurda perché vedevo le macchine che indietreggiavano, andavano avanti.
8: Traffico paralizzato, allagamenti e segnaletica stradale abbattuta, ma fortunatamente non si registrano danni importanti. Una persona è rimasta ferita in modo lieve in seguito alla caduta di un albero sull'auto della quale si trovava a bordo. 60, stando a una prima stima, gli alberi caduti nel terzo municipio di Roma.
11: Il rumore pensavo che fosse un ulteriore passaggio delle frecce tricolore. C'erano quelle che all'inizio sembravano uccelli che volavano in tondo, invece poi mi sono reso conto che invece erano dei detriti.
8: Danni ingenti si registrano nel mercato settimanale all'aperto di Val di Sangro, dove le strutture dei banchi di frutta e verdura sono state spazzate via, crollando sulle auto in sosta.
12: C'è una veranda che si è rotta e mi fa al negozio, quindi mi sono chiuso dentro al negozio.
8: Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. L'obiettivo è riportare la situazione alla normalità entro sera.
13: Penso che non è colpa di nessuno, per la natura non puoi andare contro.
14: Magari a potare gli alberi, è vero.
0: Restiamo nella capitale. Un agente della polizia locale indagato e altri tre le cui posizioni sono al vaglio della Procura di Roma nell'inchiesta avviata in relazione all'episodio della fuga di una trentina di cavalli durante le prove per la parata del 2 giugno. Ad essere iscritto sul registro degli indagati l'agente della polizia locale di Roma Capitale che

0: acceso i fuochi d'artificio nella zona delle terme di Caracalla, scatenando la reazione degli animali. Ed è stato ucciso davanti agli occhi della compagna il 57enne, accoltellato ieri sera alla periferia di Roma. La polizia ha arrestato poco dopo per l'omicidio un 18enne colombiano. Sentiamo Monica Di Loreto.
1: Roma, periferia ovest, una lite di condominio che degenera in omicidio. È la dinamica che gli investigatori stanno ricostruendo dopo la morte di Luca Di Vito, 57 anni, colpito a coltellate ieri sera in via Villa Stellone, zona Casal del Marmo. Secondo le prime verifiche, tra la vittima e il vicino 18enne, un ragazzo colombiano, i contrasti andavano avanti da tempo, soprattutto per la gestione dei rifiuti lasciati davanti ai cassonetti dell'abitazione della vittima. Una tensione costante, fatta di segnalazioni, malumori, piccoli episodi che si sommano. Poco dopo le 21, l'ennesimo richiamo. L'uomo scende per chiarire la situazione, raggiunge il pianerottolo del giovane, a quel punto l'aggressione. Il 18enne apre la porta con un coltello in mano e colpisce più volte. Un fendente al collo risulta immediatamente mortale. La compagna della vittima assiste alla scena, chiama aiuto, ma i sanitari non possono far altro che constatare il decesso. Il giovane tenta di liberarsi dell'arma, ma viene fermato subito dalla polizia. Ora è detenuto a Regina Coeli con l'accusa di omicidio. La squadra mobile sta verificando ogni dettaglio. I rapporti tra i due, il ruolo dei precedenti litigi, la dinamica esatta dell'aggressione.
0: Continua la crisi a Cuba nella morsa dell'emergenza economica tra blackout e carenza di carburanti e fuga degli operatori turistici dall'isola caraibica. Massimiliano Cocchi.
2: Le strade deserte, le stazioni di servizio chiuse, i cumuli di rifiuti non raccolti, il buio dei ripetuti blackout. Cuba sta vivendo la peggior crisi della sua storia. La parola d'ordine tra la popolazione è resistere. Felice Alvarez, a 64 anni, vive nella zona vecchia della Habana e sa cosa significa resistere. È diabetica, soffre di ipertensione e ha perso la vista d'un occhio. Racconta di aver vissuto per 6 mesi senza acqua corrente, che l'elettricità manca spesso. Spesso è che nel frigo non c'è cibo. La sua, dice, è una lotta per la sopravvivenza quotidiana. Gli Stati Uniti hanno inasprito le sanzioni economiche e bloccato le forniture di carburante. Il risultato è che un sistema già fragile rischia di collassare. Negli ospedali mancano i medicinali, le scuole sono state costrette a ridurre gli orari, l'elettricità in alcune zone del paese manca per 20 ore al giorno. Le proteste di piazza però sono durate poco e non sono servite, come sperava Donald Trump, a far cadere il governo. Anzi, dopo che un tribunale degli Stati Uniti ha deciso di incriminare il vecchio Raul Castro per la morte di 4 cittadini americani avvenuta oltre 40 anni fa, i cubani, temendo che possa ripetersi quanto avvenuto in Venezuela, sono tornati in piazza, ma per difendere il vecchio Raul e sostenere il governo in carica.
0: Nel Regno Unito è bufera per la morte dell'adolescente bloccato dagli agenti dopo che era stato accoltellato da un 23enne indiano. Raffaella Frullone.
3: Urla, accuse reciproche e tensioni alla Camera dei Comuni. Il caso Henry Nowak irrompe nel Parlamento britannico e accende lo scontro tra il Premier Keir Starmer e il leader di Reform UK. La rabbia che avete visto esplodere a Southampton rischia di peggiorare se la gente perderà fiducia nell'essere trattata equamente dalla polizia, ha dichiarato Nigel Farage, contestato da chi lo accusa di essere un istigatore. Al centro la vicenda di Henry Nowak, studente di 18 anni, accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. Dopo l'aggressione, l'uomo ha convinto la polizia di essere lui la vittima di un attacco razzista. A suscitare indignazione è stato un video che mostra i poliziotti mentre immobilizzano Novak, che continua a ripetere di essere stato accoltellato e di non riuscire a respirare senza però essere creduto. Lo sdegno è sfociato in protesta a Southampton con violenze, scontri e il ferimento di 11 agenti. Secondo Farage si tratta di un doppio standard della polizia, di razzismo contro i bianchi. Il leader di Reform UK ha poi usato lo slogan White Lives Matter, evocando quanto accaduto negli Stati Uniti con l'uccisione di George Floyd da parte della polizia. Dura la replica del Premier Starmer, che ha condannato le violenze contro gli agenti e ha aggiunto: sfruttare questa tragedia per creare divisioni è imperdonabile. Un riferimento anche all'appello lanciato dalla famiglia di Nowak, che ha chiesto che la morte del figlio non venga usata per alimentare odio o tensioni nel paese.
0: Ed ora in Vaticano per l'udienza generale del mercoledì. In piazza San Pietro, Papa Leone è tornato a riflettere sul valore della liturgia, una risorsa per riavvicinarsi a Dio. Rita Salerno.
4: I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme.

0: di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge.
1: All'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone XIV approfondisce gli elementi costitutivi della sacra liturgia, il rito, il segno e il simbolo. Il primo plasma l'azione liturgica in un'assemblea dai molti volti, accomunata dalla stessa fede.
0: Il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale.
1: Una sosta che rigenera il cuore, intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: Un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma un intero sistema di significati e di valori.
1: Al termine dell'udienza generale, Papa Leone rivolge un pensiero particolare per i sacerdoti e i religiosi del Medio Oriente, a cui indirizza la sua preghiera e la sua benedizione.
2: E si avvicina il viaggio di Papa Leone in Spagna dal 6 al 12 giugno. Ci ricorda il programma Paolo Fucili.
3: I volontari si addestrano persino a praticare un massaggio cardiaco.
4: Però che può salvare una vita.
3: È utile, potrebbe salvare una vita, dice una di loro. Nei cantieri fervono i preparativi, attorno alle chiese sale la febbre dell'attesa.
5: Yes, we're very happy.
3: Da quando i papi viaggiano per il mondo, mai prima d'ora la Spagna aveva aspettato per 15 anni. Dopo la giornata mondiale della gioventù di Madrid 2011 con Papa Ratzinger, ora tocca a Leone al quarto volo fuori d'Italia del pontificato dal 6 al 12 giugno. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dove il cristianesimo ha segnato in profondità l'identità nazionale, diffondendosi inoltre da qui in tante altre terre. L'agenda fitta di eventi e trasferimenti offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid domenica 7, la visita al Parlamento spagnolo il giorno dopo. A Barcellona, mercoledì 12, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia. Ultima tappa, 11 e 12 giugno, le Isole Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dell'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Una realtà scomoda da affrontare per tanti, ma il Papa è coraggioso e dice le cose come sono, commenta già adesso un anziano.
2: Lo sport con il tennis, il gran giorno dell'Italia al Roland Garros, subito Cobolli, il tennista romano, insieme al canadese Auger Aliassim per la semifinale, grande attesa non prima delle 20:15 di questa sera per il derby Berrettini-Arnaldi. E siamo alla musica, il cantautore Ultimo si prepara al live più grande di sempre, in programma il 4 luglio a Roma, Tor Vergata, e proprio nella vicina università ha incontrato 300 studenti e studentesse dell'Ateneo, mentre ha pubblicato il nuovo singolo Romantica, che anticipa il suo 7° album di inediti. Francesco Durante.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto.
7: Racconta la fine di una relazione dal punto di vista di chi è stato lasciato ultimo nel nuovo singolo intitolato Romantica, accompagnando così i suoi fans al concerto evento Ultimo 2026, La favola per sempre, in programma il prossimo 4 luglio nell'area di Roma Tor Vergata. E proprio nell'omonima università il cantautore ha incontrato 300 studenti e studentesse, dialogando con loro anche riguardo all'imminente live, il più grande di sempre.
8: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè è stata una visione avuta anche tanti anni prima che noi ci conoscessimo. E ora viene, cioè sono qui a parlare con voi e con il concerto.
7: E non mancheranno sorprese per il concerto dei record che ha registrato lo storico sold out di 250.000 biglietti venduti in appena 3 ore.
9: Attraverso iniziative come quella di voler trasmettere il live del tuo concerto al Policlinico qui a Tor Vergata, oppure quella di aprire le prove generali del tuo concerto alle persone con disabilità, fanno emergere anche che sei una gran bella persona.
8: Veramente a me costa poco e poi dall'altra parte c'è invece un risultato enorme. E credo che Ultimo sia una parola che ho scelto come nome d'arte anche per questo.
2: Ci prendiamo un respiro, il tempo di una breve pausa e poi sempre qui in diretta tra poco.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
7: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
8: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
9: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
10: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
11: Sika Plast Bombi 5+ dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
12: Crepolature? Sei coperto.
11: Arrossamenti da pannolino?
12: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
11: Post esposizione solare?
12: Sei coperto.
11: Con Sika Plast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
13: Apritevi a una nuova filosofia
14: greca
13: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
14: bontà.
15: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
16: Bentornati nello studio della TG2000. È morto Don Bruno Canta, il sacerdote più anziano del mondo. Aveva 110 anni e viveva vicino Fulda, nel Land dell'Assia, in Germania. Lo scorso 26 febbraio, il giorno del suo ultimo compleanno, aveva ricevuto gli auguri di Papa Leone XIV. Il pontefice in quella ricorrenza lo ringraziava del suo lungo ministero sacerdotale e del suo servizio alla Chiesa. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, poi linea alla Santa Messa. TG tornerà più tardi alle 20:45. Grazie al vostro tempo e buona serata, a dopo.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Mercoledì, atmosfera instabile. In questa giornata ci saranno molte nuvole e delle precipitazioni che si alterneranno a schiarite via via più ampie dal pomeriggio. Attesi temporali. Giovedì, pressione in lieve aumento. Ultimi fenomeni instabili sui rilievi emiliani e sulle Alpi. Altrove, bel tempo prevalente dal mattino a sera, cielo poco nuvoloso dappertutto. Mercoledì, calo della pressione. La giornata trascorrerà con un tempo instabile, infatti ci saranno molte nubi con rovesci e temporali che si alterneranno a schiariate. Calo termico.

Azioni variabili. Mercoledì, pressione in diminuzione. Giornata in gran parte asciutta, il tempo sarà parzialmente soleggiato, il cielo infatti sarà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Giovedì, pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo spiccatamente instabile su tutti i settori peninsulari, con fenomeni a tratti di moderata intensità.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
5: In prima visione TV.
6: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
7: No, è troppo sfocato.
8: Hai perso l'80% della vista.
9: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
10: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
11: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
12: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
13: Già.
14: Ma chi sei? Rain Man indiano?
15: Puoi venire un attimo.
16: Non troppo alta, capelli biondi.
17: 1, 2, 3, 4.
18: Sono fiero di te, amico.
5: Appuntamento al buio con la vita. Domani in prima serata.
19: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
20: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
21: Mamma, andiamo.
20: Don't worry, Be Ready.
22: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
23: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte.
24: Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: L'amore di Dio ha guidato la vita e soprattutto il martirio dei santi martiri dell'Uganda, di cui facciamo memoria oggi in questa celebrazione eucaristica. San Carlo, Luanga e compagni hanno saputo conservare la fermezza della fede, alimentata dalla preghiera. Lasciamoci anche noi guidare dall'amore di Dio per poter accogliere la sua benevolenza e invocare la sua misericordia. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti, dunque, di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli, infatti, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
1: E diamo grazie a Dio.

0: A te, Signore, alzo i miei occhi.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
0: A te alzo i miei occhi. A te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. A te, Signore, alzo i miei occhi. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. A te, Signore, alzo i miei occhi.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente. E nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutte e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture della potenza di Dio? Quando risorgeranno dei morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
1: Gloria.

Ci sono due espressioni molto belle che oggi il Signore, penso con delicatezza, vuole depositare nei nostri cuori, come sa fare solo Lui. E San Paolo esorta Timoteo a saper ravvivare il dono di Dio. E il dono più bello che Dio ci ha fatto è la nostra fede. È il primo dono che necessita sempre di vivere e di testimoniarlo con fortezza, con carità, come hanno saputo fare i martiri ugandesi di cui facciamo memoria oggi. La fortezza della fede nasce soltanto dalla consapevolezza che c'è una parola, che è Cristo, che guida, sostiene, incoraggia e fortifica quello che è il nostro quotidiano cammino di fede. Ma coltivare la parola significa farla fortificare nella preghiera e nelle opere buone. E questo ci fa sperimentare quella bella espressione che Gesù rivolge ai Sadducei: Dio è Dio dei viventi, dei vivi. E chi vive di fede, vive nella certezza.

nella consapevolezza che non si è da soli, ma questo Dio incoraggia. Loro hanno avuto questa fermezza di saper versare il sangue e hanno saputo veramente con coraggio fidarsi e affidarsi a Dio. Hanno saputo veramente vivere di quella testimonianza fortificata, vissuta soprattutto nella preghiera. Anche noi, ogni volta che ci raduniamo nel nome del Signore, la prima cosa è la preghiera, per fortificare la nostra fede. E poi dalla preghiera nasce la testimonianza. Tutti siamo capaci di dare una buona parola, di dare il buon esempio, di essere testimoni di quella vita che il Signore ci ha donato con la sua passione, la sua morte e soprattutto con la sua risurrezione. Che l'esempio e il modello dei santi Carlo e Luanga e dei compagni martiri dell'Uganda possano fortificare la nostra vita di fede. Da parte nostra, che ci sia l'impegno di tradurre in pratica quello che il Signore deposita con delicatezza, con tenerezza di padre nei nostri cuori.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva questo sacrificio al loro cuore, al nostro cuore, e nel nostro Dio, alla sua Santa Chiesa.
0: O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Prendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede

Concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione. E noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Siamo morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella festa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Amen. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sei sveglio.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Ecco, ci uniamo adesso in comunione con tutti coloro che seguono da televisione la celebrazione eucaristica. Vogliamo pregare per le necessità racchiuse nei nostri cuori, per tante persone che soffrono, abbandonate, per tanti ammalati, per chi si raccomanda alle nostre preghiere e soprattutto per la pace. Affidiamo tutto a Gesù crocifisso. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni. Ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
2: Veniamo.

Buonasera e bentrovati. Oggi torniamo a conoscere e a riscoprire una figura importante per un luogo specifico. Andremo a Torino e anche importante per tutta quella regione, il Piemonte. Oggi troveremo sul nostro percorso un testimone della carità che si chiama Rosa Govone. Dopo la sigla.

0: Fede, operosità e società sono parole che hanno guidato la fondazione dell'Opera delle Rosine, fondate appunto da Rosa Govone. Oggi proviamo a riscoprire questa figura, lo facciamo insieme ai nostri ospiti che ringrazio per essere qui in studio con noi. Sara Damario, ben trovata.
1: Grazie, grazie di questo invito.
0: Grazie a voi, direttrice artistica e culturale di Le Rosine Polo Artistico e Culturale, e poi dello stesso Polo Artistico e Culturale abbiamo anche il direttore generale Massimo Striglia, ben trovati.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, noi dobbiamo tornare indietro un po' di circa 3 secoli, perché quest'anno, 2026, una data particolare, diversi anniversari, 310 anni dalla nascita di Rosa Govone, 250 anni dalla sua nascita al cielo e anche 270 anni della fondazione dell'Istituto delle Rosine a Torino. Per chi non la conosce, Sara, chi era Rosa Govone?
1: Rosa Govone nasce nel 1716 a Mondovì, in provincia di Cuneo, e nasce, il nome di battesimo è Francesca Maria, ma aveva una forte vocazione religiosa. I genitori avrebbe voluto entrare in convento, ma i genitori non avevano i mezzi. Allora lei diventa una terziaria domenicana, quindi abbraccia quella regola e le viene dato il nome di Rosa. Nel 1744 una violenta battaglia nei pressi di Cuneo devasta Mondovì, perché in quell'epoca, a metà del 1700, il Piemonte era una terra di guerre, perché Francia, Austria e Spagna se lo contendevano. E nel 1744, davanti a tutto l'orrore di quella battaglia, e soprattutto al fatto che le conseguenze più gravi le pagavano donne e fanciulle, che venivano predate dai militari, finivano nei postriboli o comunque rimanevano orfane, indigenti, in ogni caso diventavano delle prede. E davanti a questo Rosa Govone decide che dedicherà il resto della sua vita ad aiutare le altre ragazze. Quindi nell'immediato ne accoglie subito qualcuna a casa sua, si rende conto che però più di tanto, serve nell'immediato, ma offrire loro un tetto e del cibo non era solo quello che voleva offrire loro una prospettiva diversa.
0: Un'emancipazione dal punto di vista culturale e anche lavorativo.
1: Assolutamente, infatti capisce che per salvarle deve istruirle, ecco, e insegnare loro un mestiere perché siano per sempre indipendenti. Quindi, come dici giustamente tu, oggi si parla di emancipazione femminile, di empowerment, e lei lo faceva già a metà del 1700. E questa piccola comunità che lei inizia a creare, che prende appunto il nome da lei, quindi da Rosa Govone, Le Rosine, si mantiene, perché le ragazze lavorano, tessono, cuciono, ricamano e attraversano quindi 270 anni per arrivare fino ad oggi sempre al servizio della comunità.
0: Quindi fino ad oggi ci sono state delle figlie, diciamo così, spirituali, anche molto operative di Rosa Govone, che hanno abbracciato il suo messaggio, il suo carisma e che continuano in un certo modo a portare avanti quel messaggio iniziale.
1: Sì, le Rosine oggi sono poche, sono anche un po' avanti negli anni, però proprio per portare avanti la missione di Rosa Govone, che loro portano avanti comunque, sono comunque al servizio delle famiglie più bisognose, però ecco, tante cose non possono più farle, allora il direttore generale Massimo Striglia.
0: Ecco, è proprio questo gancio che ci porta all'oggi, è un luogo particolare, il Polo Artistico e Culturale, la casa, diciamo così, delle Rosine. Che cos'è oggi? Che cos'era allora e perché questo vostro impegno?
2: Allora, intanto il Polo Artistico e Culturale è un'emanazione di quello che è veramente l'Istituto delle Rosine, che si chiama Fondazione, perché è una fondazione, certo. Fondazione Istituto delle Rosine. E il Polo Artistico e Culturale è nato, diciamo, su un'idea maturata tra il 2022 e il 2023, perché ci si rendeva conto, io nel frattempo ero stato nominato direttore generale, pur conoscendo l'istituto da 34 anni, facendo la professione del commercialista, ed ero commercialista della fondazione, ci si rendeva conto che purtroppo non c'era il ricambio generazionale, le Rosine diventavano sempre più anziane e sempre meno.
0: Certo.
2: Sarebbe stato un peccato in qualche modo lasciare sfumare questa storia bellissima che ha raccontato Sara e il carisma appunto della sua fondatrice. E quindi attraverso il Polo Artistico Culturale si è ridato vita, un po' si è ridato vita a delle attività che oggi facciamo attraverso dei corsi, dei workshop, l'utilizzo di spazi anche dandola in uso a terzi e quindi facendo frequentare di nuovo questo luogo, tra l'altro molto bello, e e in più, grazie appunto a queste attività, sostenere delle nuove attività sociali che una volta

0: venivano esercitate direttamente dalle rosine, adesso non tutte, però in particolare noi in questo momento ne abbiamo tre in particolare di attività sociali, di opere sociali che stiamo spingendo molto, che sono il punto di ascolto delle donne in difficoltà, il cerchi di mamme e la musicoterapia per i bambini audiolesi, e devo dire che due di queste, cioè le prime due che ho citato, sono proprio nate su ispirazione della madre direttrice attuale, perché erano un'attività che svolgevano loro, in particolare la prima è sempre stata svolta dalla fondazione, perché l'obiettivo, la missione della fondazione era proprio quella di Rose Govone, era quella di aiutare le donne.
1: Le donne al centro, come 270 anni fa, una storia e quindi anche un ascolto dei bisogni di un territorio e poi anche un'operatività che porta a dare delle risposte concrete. Vi dico subito che avremo anche un servizio dopo la pubblicità che ci racconterà realmente, entreremo dentro il polo. Quanto è difficile sapere ascoltare e mettere in pratica?
2: Ma abbiamo un grande esempio, perché l'esempio di Rosa Govone, che era tutta ascolto e poi azione, è ancora oggi così, perché Madre Ausilia Concas e le Rosine, che sono la Rosina Giovanna, Maestra Laura e la Rosina Luigina, sono comunque sempre in ascolto, sono attentissime.
1: Delle antenne.
2: Sono attentissime, hanno sempre la parola giusta, quindi sono un esempio vero. E poi sono sempre in azione, perché anche le due che sono un po' più fragili dal punto di vista della salute pregano così tanto che quella si traduce in azione il loro pensiero e l'amore che hanno verso le loro...
1: Il polmone spirituale che mantiene, insomma, in
2: vivissimo.
1: Forma un po' tutte le attività. Qualche istante di pubblicità, poi torniamo e vi portiamo proprio al Polo Artistico e Culturale Le Rosine a Torino, tra poco.

0: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
3: Crepolature? Sei coperto.
2: Arrossamenti da pannolino?
3: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
2: Post esposizione solare?
3: Sei coperto.
2: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
4: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
5: Colesterolo?
6: No, io lo uso per i trigliceridi.
7: E io per la glicemia.
8: Metarecod è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
9: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
10: Mamma, andiamo.
9: Don't worry, Be Ready.
11: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
12: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
13: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
6: È tutto un po' ovattato.
14: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: È un'altra cosa.
9: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
15: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Lascia il mondo e datti a me.
17: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
16: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
17: Un documentario.

0: radio che unisce storia, poesia e visione.
1: Alcuni testi di Sant'Alfonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
0: Scopri l'uomo oltre il santo.
2: Sono Alfonso Maria de Liguori.
0: Il santo di carne.
2: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
0: Domani in seconda serata.
3: Bentornati in diretta, questa sera stiamo riscoprendo la figura e la missione, il carisma di Rosa Govone, delle Rosine, del polo artistico e culturale, le Rosine di Torino. Questa puntata è animata dai nostri ospiti Sara Damario e Massimo Striglia, segnatamente direttrice artistica e direttore generale appunto del polo artistico e culturale, dove insomma andiamo adesso con queste immagini, questo servizio per provare a capire realmente cosa si fa quotidianamente proprio lì sui passi di Rosa Govone. Vediamo.
4: Siamo all'interno del giardino della Fondazione Istituto delle Rosine. Questo è uno dei posti incantevoli in cui ci sono i cerchi delle donne in gravidanza e postpartum per soddisfare un bisogno di comunità che il Polo Le Rosine ha pensato che potesse rappresentare un'opera fondamentale rispetto a quello che è la missione stessa del Polo delle Rosine.
5: Io mi occupo del punto d'ascolto per donne in difficoltà, uno spazio in cui c'è la possibilità per le donne che si rivolgono alle Rosine di un percorso di una decina di colloqui di sostegno psicologico, seguendo un po' il filone di Rosa Govone, dunque un luogo per donne dove potessero rimettere un po' insieme i pezzi della propria esistenza e rielaborare un progetto.
6: Abbiamo creato all'interno dell'istituzione delle Rosine un percorso di musicoterapia destinato ai bambini con deficit uditivi. L'Ordine delle Rosine è un ordine che ha sempre tenuto conto delle esigenze delle mamme, delle famiglie e naturalmente dei piccoli, dei bambini. Quindi quale posto migliore per garantire la cura dei nostri piccoli? Farei una piccola parentesi. Fino a prova contraria, nostro Signore Gesù Cristo ha detto: lasciate che i bambini vengano a me.
4: Come attualizziamo il messaggio di Rosa Govone? Rosa Govone mette a centro la donna, mette al centro quelli che sono i suoi bisogni. Nella fase della maternità la possibilità di poter sentirsi parte di una comunità fa tanto la differenza.
5: Rosa Govone insegnava alle giovani anche a cucire, ricamare. Abbiamo riflettuto sul fatto che in effetti la tessitura è ciò che viene fatto all'interno di un punto d'ascolto. A partire magari da strappi che si sono prodotti nell'esistenza delle persone che mi capita di incontrare, un lavoro di ricamo. Non tanto per poter annullare lo strappo, quanto per poterlo bordare un po'.
6: Qualche anno fa, ormai il ragazzo adesso ha 20 anni, aveva avuto una diagnosi tardiva, quindi un bambino che abbiamo rimediato con impianto cocleare a 8 anni. E dopo che ho acceso l'impianto cocleare, mi è arrivato abbracciandomi dicendo: io sono nato una seconda volta.
3: Sara Damario, dei luoghi belli, una casa che possa accogliere delle fragilità, delle professioniste che dedicano del tempo affinché delle fragilità possano essere curate, possano essere ricucite. Bello quelle immagini del ricucire.
7: Sì. E ognuna di queste professioniste, perché la dottoressa Roberta Margeria, psicologa e psicoterapeuta, e poi di fatto la professionista che tiene il punto d'ascolto per donne in difficoltà, ma anche Marzia Andretta insieme a Elisa Binotti, Paola Cannone e Luisa Vittone, sotto l'egida di Maya Vision, che è un portale per la nascita in bellezza ideato e diretto da Diana Dell'Erba, si occupa di, diciamo, organizziamo con loro tutta la parte che si dedica, che è dedicata alle donne in gravidanza, alle neomamme, anche adottive, ai loro figli e alle famiglie. E invece la dottoressa Patrizia Consolino, che insieme al dottor Di Lisi operano poi fisicamente i bimbi mettendo l'impianto cocleare, creano questa tessitura che citavi tu attraverso la musicoterapeuta Augusta Bassi. E loro, ecco, sono un po'

0: la parte che oggi è professionale rispetto a quello che diceva Massimo Striglia dell'opera iniziale, no, delle Rosine, che era fatta con tanto amore, con un'enorme attenzione, ma con degli strumenti diversi. Oggi questa tessitura è fatta da professionisti.
1: Massimo Striglia, venendo alla città di Torino, insomma, città di santi sociali, lei forse, Rosa Govone, proprio anagraficamente è arrivata prima, forse ha ispirato tanti che poi abbiamo conosciuto e sono magari santi, no? Ad oggi, da Don Bosco in giù. Quanto è più ricca la città di Torino grazie a figure come quella di Rosa Govone?
2: Io penso che sia più ricca, effettivamente, perché ho potuto toccare con mano, grazie ai nostri eventi, l'apertura, la riapertura, diciamo, di spazi che per un po' di anni erano stati dimenticati. Ho visto che la città di Torino sta raccogliendo molto bene questa realtà. E in particolare mi viene in mente con grande soddisfazione un momento molto bello. A gennaio abbiamo avuto una conferenza stampa dove abbiamo presentato le opere sociali per l'anno 2026 e abbiamo in qualche modo annunciato tutti gli eventi per la celebrazione dei 270 anni della fondazione a Torino e anche gli altri anniversari, i 310 anni dalla nascita di Rosa Govone e i 250 anni dalla nascita in cielo, no?
1: Certo.
2: In quell'occasione è stato molto bello perché il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha donato una targa a sorpresa, devo dire, alla madre direttrice, alle Rosine che erano presenti in prima fila, ringraziandole proprio per il lavoro che è stato fatto nel corso degli anni, perché la città di Torino comunque ha usufruito tanto dei servizi delle Rosine e oggi rivedere questo luogo che ha riaperto ai cittadini è stato proprio come dire, un momento di gratitudine nei confronti delle Rosine. Le Rosine erano contentissime perché vedono realizzato un loro sogno.
1: Tra l'altro abbiamo anche le immagini dello scorso 13 maggio al Salone del Libro, anche lì un grande evento per poter riportare al centro questa figura, restituirla magari proprio ai torinesi e non solo, perché forse tutti avranno sentito dire, magari letto via le Rosine, quello è il luogo delle Rosine, ma chi era Rosa Govone? Magari spesso lo si dà per scontato. Luoghi pubblici, eventi pubblici come questo aiutano a restituire l'importanza di una figura come questa.
0: Assolutamente aiutano. Il titolo di questo convegno era proprio Rosa Govone, un'eredità viva ancora oggi. E sono stati bellissimi gli interventi perché trattavano tutti cioè, sotto aspetti diversi, ma la cura, l'idea della cura che appunto ne ha parlato il nostro presidente, Monsignor Giraudo, ne ha parlato la dottoressa Margeria, c'era anche il consigliere più anziano, il
2: Ha
0: dottor
2: scritto un libro.
0: Salastafiore, che ha scritto anche un libro su Rosa Govone. Per renderlo accessibile a tutti anche, ha fatto sì che sia un racconto che fa ai suoi figli. Quindi è un libro anche molto è preciso ma leggero, insomma, divertente.
1: È bello che questo carisma vada avanti, adesso in mano magari a dei laici, beh, segno dei tempi, probabilmente questa doveva essere la storia. Voi ve ne occupate quotidianamente, ma non è il vostro lavoro, è così.
2: Sì,
1: Eppure.
2: il mio principale lavoro è quello di commercialista. Io sono dottore commercialista dal 92, è lì che ho conosciuto l'Istituto delle Rosine, perché da pivellino commercialista, grazie tra l'altro al professor Lionello Salastafiore, che era il mio dominus all'epoca, ho avuto l'opportunità di fare il commercialista
1: E
2: dell'istituto.
1: poi è coinvolto
2: E
1: un'attrice,
2: poi sì,
1: un'artista.
2: perché poi quando mi hanno chiesto di fare il direttore generale è venuta fuori l'idea appunto di creare il polo artistico, non potevo fare altro che coinvolgere lei perché lei effettivamente ha una competenza in arte e cultura che ovviamente no, che io non ho e quindi è stato un bel connubio,
0: Sì, ma
2: diciamo.
0: non sono l'unica persona che ha coinvolto, perché abbiamo un sacco adesso
1: Sì,
0: di volontari e di
1: ecco,
0: volontari.
1: questo è importante.
0: C'è l'avvocato Anna De Luca, che è
2: Che è
0: anche membro
2: consigliere.
0: del consiglio d'amministrazione, ma è sempre presente, fa la volontaria. Poi Carmen, Rossana, Marisa, insomma, potremmo nominare Sandro, insomma, sono tantissimi, Amedeo, Maria.
2: Sì, che si sta ampliando questa rete di
0: Siamo
2: volontari, in
0: tanti,
2: effetti.
0: siamo tanti, anche
1: Sì.
0: perché è vero che ci sono molte cose che può fare solo Massimo, sono molto tecniche,
1: Tecniche, certo.
0: burocratiche, altre che un po', come dire, creiamo insieme. La parte artistica è quella legata dedicata alle opere sociali, anche il fatto di trovare le persone, ma poi tutto il tempo che passiamo lì durante gli eventi o per accompagnare le opere sociali.

0: ovvio che non lo facciamo da soli, ma grazie a tanti laici, come dici giustamente tu, che ci credono.
1: Beh, Rosa Comune adesso ci guarda qui alle nostre spalle, sarebbe contenta, Sara?
0: Penso di sì, è qua, è proprio qua.
2: Sì. E tra l'altro le rosine sono ancora arzille, devo dire, le poche rosine comunque hanno ancora, sono ispiratrici di tante cose.
1: Sara da Mario, Massimo Striglia, grazie per la vostra testimonianza e il vostro impegno per quest'opera delle rosine, vi ricordo le rosine, polo artistico e culturale. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino, saremo sempre qui a partire dalle 19:30. Buona serata e grazie.

0: Fra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Li vedevo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
8: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
8: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
9: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
10: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza. Per i capelli più lucenti della tua vita, tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
13: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
14: Colesterolo?
15: No, io lo uso per i trigliceridi.
16: E io per la glicemia.
17: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
18: Cicaplast Bombi 5+, dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
19: Crepolature? Sei coperto.
18: Arrossamenti da pannolino?
19: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
18: Post esposizione solare?
19: Sei coperto.
18: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
20: Il gusto unico di Kinder cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
21: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
22: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.

0: In prima visione TV.
1: Mi chiamo Emil.
2: Beh, ciao, Emil.
3: Un colpo di fulmine ti ha folgorato.
4: Sto armonizzando le mie energie.
2: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
3: Ma certo, dove?
2: In Italia, a Venezia.
4: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi?

Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti, e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia, Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo, Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo, Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo, Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia.

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su

0: Tutta la Chiesa, dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel Cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accadde nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una sola paura, la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al
0: Figlio
1: Figlio e
0: e allo
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra. E a un missionario lontano scrisse: dal cielo le sarò più utile. Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi, vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: paradiso, paradiso, arriverà il paradiso. Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito, ma il sabato santo non è l'ultimo.

0: L'ultimo giorno, l'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù. Crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi,

0: sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì

0: nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore, per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso.
7: Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte.
8: E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore.
9: Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
11: Crepolature? Sei coperto.
12: Arrossamenti da pannolino?
13: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
14: Post esposizione solare?
15: Sei coperto.
16: Con Cicaplast sei sempre coperto.
17: Dalla Roche-Posay.
18: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
19: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
20: E vederli dal mare.
19: Prenota la tua estate.
20: Con Costa.
19: Se ne vedi di più, sei un vichingo.
21: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce. Con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
22: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
23: Lascia il mondo e datti a me.
22: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
23: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
22: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
24: Alcuni testi Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
22: Scopri l'uomo oltre il santo.
23: Sono Alfonso Maria de Liguori.
22: Il santo di carne.
23: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
22: Domani in seconda serata.
25: Van tirati,
26: no, ma tira giù le mani.
27: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
28: Dai ragazzi, forza!
29: Quello lì è nato per creare problemi.
30: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
31: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
32: Sarei felice di darti una mano.
33: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
34: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
35: Buon lavoro!
22: La serie Canonico, questa sera in prima serata.

0: Iran, razzi di Teheran sul Kuwait e il Bahrain. Si fermano i negoziati per la pressione militare di Israele sul Libano. Il presidente Trump annuncia: un giorno incontrerò Khamenei. In Ucraina i droni di Kiev hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo in coincidenza con il Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, la conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Putin. Maltempo conta dei danni a Roma per il nubifragio e la tromba d'aria che hanno investito la capitale. Traffico in tilt, 120 gli interventi dei vigili del fuoco. La liturgia viva apre a Dio. Nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, Papa Leone XIV è tornato a riflettere sul valore della liturgia. 20:46, buonasera dalla redazione del TG2000 e bentrovati. Medio Oriente senza pace. Dall'Iran, razzi su Kuwait e Bahrain, il governo di Teheran che ferma i negoziati per la pressione militare di Israele sul Libano, mentre il presidente USA Trump annuncia che un giorno vedrà Khamenei. Seguiamo per Achille Dolfini.
1: Non si fermano i colloqui, ma non si fermano nemmeno gli attacchi sul fronte medio orientale. L'Iran frena su una possibile tregua dopo i nuovi raid di Israele sul Libano, ma il presidente americano Trump torna a dirsi ottimista. I negoziati stanno evolvendo rapidamente. Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale afferma che la guida suprema iraniana Khamenei è sicuramente coinvolto nelle trattative e si dice certo con lui prima o poi ci incontreremo. Nonostante le dichiarazioni distensive, quella scorsa è stata una notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese con Hezbollah, che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane nel sud del Libano, e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Attacchi che pare non siano piaciuti al presidente americano, che ha ammesso che in una telefonata ha dato del pazzo al premier israeliano Netanyahu per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: con lui abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti.
0: Attacchi con droni ucraini contro siti energetici e militari a San Pietroburgo, dove si sta svolgendo la conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Putin. Antonella Mazzateruel.
2: Ha disturbato ma non bloccato l'odierno avvio del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo l'attacco notturno condotto da Kiev con droni che hanno percorso una distanza di oltre 1.000 chilometri. L'azione a lungo raggio, per la quale esulta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha colpito una raffineria di petrolio e una base navale nella città portuale sul Baltico, che sta ospitando aziende e delegazioni di oltre 130 paesi, compresa, dopo anni di assenza, quella statunitense. Pure imprenditori tedeschi risultano presenti per la prima volta dall'inizio del conflitto, che continua a provocare vittime tra la popolazione civile. Questa mattina, come mostrano le immagini delle telecamere di sorveglianza, un autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca è stato centrato in pieno da un drone nel Donbass, a Donetsk, città dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco cinico, sanguinario, terroristico e promette una punizione inevitabile contro Kiev, che intanto ha ricevuto a sorpresa l'intero consiglio NATO guidato dal segretario generale. Per Mark Rutte l'odierna visita è un forte messaggio sul duraturo e irreversibile legame con l'Ucraina, anche se al momento, ha aggiunto, non esiste un consenso unanime sull'adesione di Kiev all'alleanza militare atlantica.
0: Torniamo in Italia con la cronaca delle indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara. Per il procuratore della Repubblica di Castrovillari è stato un episodio di una gravità inaudita. Luigi Ferraiuolo.
3: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina ad Amendolara, in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Le indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. Infatti,

0: ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo. A incastrarli, filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno.
1: C'è un caporalato, non soltanto dalle nostre parti, che è una struttura di dominio, che è una vera forma di schiavitù, un caporalato che molto spesso si può capire per cerchi concentrici. Dentro il mondo dei fratelli e sorelle immigrati c'è un caporale che fa da riferimento con l'altro caporale, che fa riferimento a sua volta all'impresa e anche al potere malavitoso.
0: I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afgano Mohamed Taya Lamar, unico sopravvissuto alla strage. L'uomo era a bordo del minivan ed è riuscito a fuggire dal portapacchi. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan.
2: Il dramma di Beatrice a Bordighera. Oggi l'interrogatorio di garanzia della madre e del compagno che si trovano in carcere con l'accusa di aver provocato la morte della bambina di appena 2 anni. Cesare Cavoni.
3: La bambina è morta per le percosse, ma la madre, Emanuela Aiello, dice: non sono stata io, ma Beatrice 2 anni non c'è più. Morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, la madre ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del suo compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno. A dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine. Ad accusare la madre, tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre 2 figlie di 9 e 7 anni, sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio, insieme a una psicologa.
2: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Augusto Cantelmi.
4: Via libera dalla Commissione europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma.
5: E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani.
4: Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Si dice soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Critiche invece le opposizioni che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta dell'esecutivo.
6: Giorgia Meloni ha chiesto di fare più debito per ridurre i costi dell'energia, quindi farli pagare agli italiani. L'Europa gli ha detto di no, ma gli ha detto anche: fai più investimenti sulle rinnovabili, esattamente quello che diciamo noi da tanto tempo.
4: Intanto, in una mozione unitaria, il campo largo chiede di riconsiderare gli impegni con la NATO sulla difesa e chiede anche una revisione integrale del patto di stabilità a sostegno di famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
2: Con 88 sì, 59 no e nessun astenuto, l'Aula del Senato ha accolto la richiesta di rinvio in commissione del DDL sul fine vita. Il testo torna così all'esame delle commissioni affari sociali e giustizia del Senato. L'Aula di Palazzo Madama ha infatti accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla maggioranza. E diversi scioperi, sia locali che nazionali, sono previsti nel mese di giugno, dal settore dei trasporti agli avvocati penalisti fino al comparto scuola, come ci spiega Giuseppe Caporaso.
7: Tanti gli scioperi previsti per il mese di giugno. Si parte l'8 con il trasporto pubblico locale in diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali con i legali che si asterranno dalle udienze e ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere Umbro, dove sarebbero stati intercettati per circa 6 mesi da parte dei magistrati i colloqui tra avvocati e detenuti. Una situazione che ha visto una dura presa di posizione degli avvocati. Tanti gli scioperi nel settore dei trasporti. Il 9 giugno i lavoratori operatori interessati.

0: Dagli appalti ferroviari, il 10 e 11 giugno alcune sigle sindacali del trasporto marittimo, CGIL, CISL, UIL e CONFSAL, hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore sempre nei trasporti, ma l'11 giugno, 2 giorni dopo, il blocco si avrà nel settore aereo. Braccia incrociate anche per il personale dei corpi e servizi di polizia locale il 13 giugno, mentre dopo 48 ore si asterranno dal lavoro i dipendenti delle farmacie che hanno sottoscritto il contratto nazionale Assofarm. Difficoltà potrebbero esserci anche nel comparto scuola, con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di Base, ed il 30 giugno ci sarà la possibile astensione dal lavoro del personale educativo degli asili nido, delle scuole materne e dell'infanzia comunali.
1: E adesso la pagina dedicata al maltempo. Conta dei danni per i nubifragi e la tromba d'aria che hanno investito la capitale. Amelia Cartia.
2: Se la notte di Milano è stata illuminata dalle 7, la mattinata di Roma è stata sferzata dal vento di una tromba d'aria. Maltempo su gran parte dell'Italia nelle ultime 24 ore, da nord a sud. Coldiretti stima danni per l'80% delle coltivazioni in Piemonte. A Pavia, due silos sono precipitati su una cascina, mentre in Emilia-Romagna sono stati oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco. Oltre 100 i millimetri di pioggia caduti in Toscana prima che il fronte temporalesco migrasse verso sud, raggiungendo Campania e Puglia. Particolarmente singolare lo scenario su Roma, dove intorno alle 9 di questa mattina una forte tromba d'aria ha colpito diversi quartieri nel quadrante nord-est della città, nella zona compresa tra via dei Prati Fiscali, via di Ponte Salario e Conca d'Oro.
3: Gli alberi proprio in mezzo alla strada. Poi è arrivato qui e ho trovato la devastazione lì su una via dei Prati Fiscali.
2: Alberi sradicati, edifici danneggiati e auto travolte, ma fortunatamente danni contenuti. Una persona è rimasta ferita in modo lieve in seguito alla caduta di un albero sull'auto della quale si trovava a bordo. 60, stando a una stima, gli alberi caduti nel terzo municipio di Roma. Tempestivo l'intervento di vigili del fuoco e protezione civile. L'obiettivo è riportare la situazione alla normalità entro stasera.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del 212° anniversario di costituzione dell'Arma dei Carabinieri, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti alla Forza Armata. Dopo l'intervento del generale Luongo, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Ne ha dato notizia il sito del Quirinale. Ed ora in un altro colle, in Vaticano, per l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, Papa Leone è tornato a riflettere sul valore della liturgia, una risorsa per riavvicinarsi a Dio. Il servizio di Rita Salerno.
4: Il rito, il segno, il simbolo sono alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia che Papa Leone XIV mette a tema nella terza catechesi dedicata alla Costituzione Sacrosanctum Concilium.
5: I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge.
4: Una sosta che rigenera il cuore, il rito, spiega Papa Leone, nel quale sperimentiamo una logica di gratuità.
5: Il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale.
4: È più che mai necessario lasciarsi educare dai riti della liturgia per Papa Leone, che alla fine dell'udienza in piazza San Pietro rivolge un pensiero particolare per i sacerdoti e i religiosi del Medio Oriente.
1: E si avvicina il viaggio di Papa Leone in Spagna dal 6 al 12 giugno, un cammino carico di attese. Ci ricorda il programma e il valore di questo viaggio Paolo Fucili.
6: 15 anni senza accogliere un papa sono tanti per la Spagna. L'ultimo fu Benedetto XVI nel 2011. Da sabato prossimo, 6 giugno al 12, ormai si lavora agli ultimi preparativi per accogliere Papa Leone. Fra i volontari a Madrid c'è chi si addestra persino a praticare massaggi cardiaci. Potrebbe salvare una vita, commenta una donna. A Barcellona, un agostiniano ricorda quando in Tanzania, il suo paese, nel 2013, il priore del suo ordine e futuro papa Prevost volle guidare lui l'automobile. Si preannuncia insomma denso di incontri, eventi e temi il primo viaggio di Leone in un grande paese dall'identità nazionale forgiata per secoli dal cristianesimo.

cristianesimo che da qui per di più mise radici poi in tante altre terre. A Madrid, attenzioni puntate sulla messa del Corpus Domini e sulla visita al Parlamento spagnolo il giorno dopo. La Torre di Gesù Cristo, che svetta sul cielo di Barcellona, attende di essere inaugurata proprio dal Papa in visita il 10 giugno alla celeberrima Sagrada Famiglia. E per finire, sarà Leone il primo Papa della storia a

0: Ed ora con Clara Iatossi andiamo a vedere l'ultima esposizione ad Atene dedicata all'artista Frida Kahlo.
1: Il Messico e la Grecia, la passione e la filosofia. Frida Kahlo, oltre l'icona, è la nuova esposizione dedicata all'artista nel centro culturale Hellenic Cosmos di Atene. Una produzione audiovisiva di 30 minuti che si snoda su 600 metri quadri di schermi, con proiezioni e installazioni interattive per portare la sua opera e la sua vita oltre la tela. Frida Kahlo è ancora oggi così amata perché era una donna incredibilmente forte e dinamica. Ha lasciato il segno nel mondo dell'arte e nella storia in generale, afferma la curatrice della mostra Angeliki Giannolu. Credo che ogni donna in ogni epoca possa identificarsi con lei e con il suo amore per la vita. La mostra ricrea anche l'incidente di autobus del 1925 che lasciò Frida Kahlo, allora diciottenne, con lesioni permanenti ed un dolore cronico. Il pubblico è invitato a esplorare la sofferenza, il simbolismo e la creatività che si celano dietro questa pittrice, dallo stile unico tra realismo e surrealismo, impegnata nella società civile messicana. Famosa per i suoi autoritratti, Frida Kahlo è morta nel 1954, ma rimane una delle artiste più influenti e riconoscibili al mondo.
0: Il Roland Garros avrà un finalista italiano. Il nome uscirà dall'incrocio di semifinale tra Flavio Cobolli, che questo pomeriggio ha eliminato il numero 4 del ranking, Ogier Aliassime, in 4-7, il vincitore del quarto di finale tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. In campo in questo momento, nel primo set, è in vantaggio Berrettini. E siamo alla musica. Il cantautore Ultimo si prepara al suo live più grande di sempre, in programma il 4 luglio a Roma, Tor Vergata, e proprio nella vicina università ha incontrato gli studenti mentre ha pubblicato il suo nuovo singolo, Romantica, che anticipa il settimo album di inediti. Francesco Durante.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto,
3: Della terza traccia del nuovo progetto discografico di Ultimo si intitola Romantica e racconta la fine di una relazione, il singolo con cui accompagna i suoi fans al concerto evento Ultimo 2026, La favola per sempre, in programma il prossimo 4 luglio nell'area di Roma Tor Vergata. È proprio dell'omonima università il cantautore ha incontrato 300 studenti e studentesse, dialogando con loro anche riguardo all'imminente live, il più grande di sempre.
4: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè è stata una visione avuta anche tanti anni prima che noi ci conoscessimo. E ora viene, cioè sono qui a parlare con voi e con il concerto.
3: Dopo lo storico sold out di 250.000 biglietti venduti in appena 3 ore, al concerto si aggiungono anche altre sorprese.
5: Attraverso iniziative come quella di voler trasmettere il live del tuo concerto al Policlinico qui a Tor Vergata, oppure quella di aprire le prove generali del tuo concerto alle persone con disabilità, fanno emergere anche che sei una gran bella persona.
4: Veramente a me costa poco e poi dall'altra parte c'è invece un risultato enorme. Credo che Ultimo sia una parola che ho scelto come nome d'arte anche per questo.
0: Ed è tutto, vi lascio alla terza stagione di Canonico con Michele La Ginestra. Grazie del vostro tempo e a domani. Buona serata con TV2.

occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e vieni aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo

0: Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce. Contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, gli splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
5: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
5: Amen.
0: Benediciamo il Signore
5: e diamo grazie a Dio.
6: E allora è scattata l'ora solare. Buongiorno, bentrovati. Oggi parliamo, in una puntata tutta musicale, di una donna che è stata ed è solare. Il sole, letteralmente il sole, e che voce, che interprete, che bravura, che tutto quello che possiate desiderare ed immaginare. Allora, la nostra enciclopedia della musica è presente in studio. Stefano Paggioro, applausi. Accanto a lui c'è questa splendida ragazza, Valentina Melucci. Ben arrivata, grazie.
7: Grazie a voi.
6: Al pianoforte c'è il maestro Vincenzo Napolitano. E poi, di sole vestita, c'è la straordinaria Alessandra Ferrari. Per ricordare, per ascoltare, per riascoltare la voce, la bellezza, la grandezza di Betty Curtis. Applauso. Betty Curtis, abbiamo tanto da raccontarvi. Sanremo 1959, in coppia con Vilma De Angelis, il brano è Nessuno. Musica.

0: questo nel centro della comunità. Eccola qua, Betty Curtis, bella, bellissima, brava, simpaticissima. Abbiamo da raccontare tante di quelle cose, ma voi avete sentito come questa curva ormai batta i piedi? Cioè, cose, Paggioro, li hai trasformati, ma no, li hai trasformati in un mondo di canterini. Valentina, saremo bravi oggi, saremo bravi. Allora, questa canzone
1: è il debutto di Betty Curtis e di Vilma De Angelis al Festival di Sanremo. Loro due e Arturo Testa erano tre giovani cantanti che quell'anno, era qualche mese prima del festival, erano stati chiamati a registrare le lacche di prova, i provini delle nuove canzoni, e ne hanno incise tantissime. E Vilma De Angelis mi ha raccontato, quando l'ho intervistata per il mio libro Scrivimi, dice che la commissione sentiva queste nuove canzoni e sentiva sempre queste tre voci. Dice: ma chi sono? Ma vogliamo conoscerli. E poi hanno capito che erano tre talenti e li hanno inseriti nel nuovo Festival di Sanremo.
0: Lo capirà anche Teddy Reno che Betty Curtis fosse un grandissimo talento, ma c'è un episodio che è da ieri sera che sto preparando. No, voglio che il nostro Stefano, arrivo subito, Valentina, ci racconti. Allora, le giovani Betty Curtis e Vilma De Angelis, in quanto giovani, non erano così bene, è sempre così, no? Arriva quello più giovane, ma questo cosa vuole?
1: Esatto.
0: Cosa accadde nei camerini?
1: Accadde a entrambe uno scherzo abbastanza pesante prima di esibirsi. A Vilma De Angelis rovinarono il vestito di scena.
0: Che orrore.
1: E a Betty arrivò una lettera piena di polvere per farla sternutire poco prima di salire sul palcoscenico.
0: Cioè, ma io voglio, non si capì mai chi fosse stato questo.
1: No.
0: Questo o questa?
1: Non lo sappiamo.
0: Bontempona di turno. Vabbè, l'invidia è una brutta
1: bestia. Chiamavano le leonesse, perché quell'anno invece arrivarono ai primi tre posti tutti i cantanti uomini.
0: Ma pensa un po'.
1: E quindi le colleghe, quelle più famose, hanno detto: confidavano molto in voi, invece non siete arrivati sul podio.
0: Come ho detto prima, l'invidia è una brutta bestia. Bene, detto questo, però il tempo, come dire, ha dato ragione ad entrambe. Valentina, eccoci. Una zia, intanto grazie di essere qui, perché
2: a voi,
0: è un regalo, Valentina.
2: Grazie a tutti voi, grazie. Davvero.
0: È un regalo bellissimo. Una zia spumeggiante.
2: Sì.
0: Simpatica. Com'è stato averla come zia?
2: È una zia, diciamo, magica per me, perché da piccola, appunto, per me era una figura brillante. A parte che era simpaticissima, avevano questo umorismo sia lei che mia mamma. E diciamo, la sua determinazione e la passione per il canto gli è nata da un'infanzia abbastanza complessa, comunque, perché appunto era finita la guerra, poi loro sono diventate ragazze, avevano perso il papà in tenera età, per cui insomma è rimasta mia nonna che doveva lavorare, occuparsi di tutto, e loro le ha lasciate un po' libere, ecco. Per cui loro da ragazze hanno iniziato a girare tutti i locali di Milano, perché erano appassionate di danza, di ballo,
0: però Betty aveva questa, guardate questa foto com'è bella.
2: Sì, quella è mamma, nonna e zia Betty, che era la più piccolina.
0: La più piccina, che come diceva mia mamma, nata più o meno, anzi molto più in quel periodo, diceva: ci mettevano in testa quegli aeroplani. Mia madre diceva: ma ci mettevano in testa degli aeroplani. La zia Betty, questa ve la raccontiamo tra poco.
2: Sì.
0: La zia Betty, ad un certo punto a Milano, cantando, incontrerà qualcuno che per nostra fortuna dirà: ma quella ragazza ha la voce. Ma prima ascoltiamo Alessandra Ferrari, che ci fa riascoltare un pezzo
1: famosissimo. Sì, che viene lanciato da Petula Clark.
0: Sì.
1: E il testo di italiano è di Bruno Pallesi, un giorno magari lo ricorderemo, cantante e autore.
0: Sì.
1: E il titolo italiano era Sul mio carro, però è famosa tutto il mondo come Chariot.
0: Signori, Chariot, tanto canta Alessandra Ferrari, noi siamo a posto, non è nulla da dire. Maestro Vincenzo Napolitano.

0: prima visione TV.
1: Mi chiamo Emil.
2: Beh, ciao, Emil.
3: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
4: Sto armonizzando le mie energie.
2: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
1: Ma certo, dove?
2: In Italia, a Venezia.
4: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
3: E il concerto?
4: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
0: Venezia chiama, venerdì in prima serata.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
0: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
7: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
8: Effettivamente mi piace.
6: No. Alla fine non è difficile, no? Ora sta pasta, va?
9: La telecamera va bene,
6: ecco,
9: qua.
6: Idee a profusione.
0: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cassa.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
6: Dedicato a quella meraviglia che è stata, è e rimane Betty Curtis, la nostra Betty Curtis, la sua musica, la sua voce, Stefano Paggioro, l'enciclopedia della musica, Valentina Melucci, la nipote di una zia così meravigliosa, di Alessandra Ferrari, accompagnata al piano dal maestro Vincenzo Napolitano. Abbiamo fatto applausi incredibili. Avete sentito prima della pubblicità il film Sister Act,
17: sì,
6: con Whoopi Goldberg.
17: 30 anni dopo
6: riprenderà esattamente
17: melodia.
6: Questa canzone. Allora, che cosa succede ad un certo punto? A Teddy Reno dobbiamo tutti un grande grazie,
17: sì,
6: perché Teddy Reno è stato, nel solco della sua famiglia, veramente un talent scout.
17: Sì, oltre ad essere stato un grande artista,
6: un grandissimo
17: ha scoperto
6: artista,
17: delle
6: tra l'altro
17: voci eccezionali, tra cui anche Betty Curtis.
6: E quando l'ha incontrata?
17: L'ha sentita in una serata,
18: in un locale,
17: sì, di Milano. Sì.
18: Sì.
6: E ha detto,
17: sì, questa ha talento.
18: Bella voce,
6: ragazza,
18: beh,
6: tu hai talento. Bella voce.
18: Bella
6: la zia
18: voce.
6: Cantava normalmente quando era con voi?
18: Cantava non tantissimo, devo dire. Non tantissimo a casa, però ogni tanto sì, canticchiava, ecco. Però non ci faceva proprio tutte le sue canzoni, oppure altre canzoni.
6: Mamma mia, io l'avrei gettonata anche jukebox,
18: sì,
6: a tutte le ore.
18: Forse era stanca perché girava tutta l'Italia all'epoca.
6: Però è rimasta molto legata alla sua famiglia, cioè,
18: sì,
6: lei
18: tantissimo.
6: Era, a voi era legatissima. Quindi
18: era molto presente come zia, e insomma, eravamo una famiglia piccola, però comunque ci vedeva,
6: insomma, belli.
18: Eravamo noi e quindi ci si incontrava nelle
6: Valentina,
18: feste.
6: Ma tu mettevi mai, provavi mai a entrare in quei vestiti?
18: Li guardavo, aprivo l'armadio e sognavo, perché vedo appunto tutti questi vestiti, quei lustrini, la me. E i trucchi, tutto
6: il lamè,
18: insomma, all'epoca non c'erano ancora tutti questi abiti da sera, parlo degli anni 70,
6: certo,
18: insomma, ero piccola,
6: certo,
18: io.
6: Piccinina.
18: E quindi sognavo anch'io.
6: Allora, signori, facciamo una cosa, provate ad immaginare il lamè, la nostra Betty Curtis, Carlo Donide e Mogol, canzone che lei porta al Festival di Sanremo. Con Luciano Taglioli.
17: Con Luciano Taglioli, sì.
6: Poi all'Euro Festival.
17: Lei va anche all'Euro Festival.
6: E come si chiama questa canzone?
17: Si chiama Al di là, canzone che ha fatto il giro del mondo.
6: E allora la nostra Alessandra Ferrari, che ha questa voce a quest'ora del mattino, non solo il suo talento, Scuola Paolo Limiti. Di Paolo Limiti parleremo tra poco, perché è tutto connesso, accompagnata al piano dal maestro Vincenzo Napolitano. Al di là. A cantare tutto il gruppo, mi raccomando.
18: Sì.

0: abbiamo anche una foto di Betty Curtis con Luciano Tajoli, adesso arriva subito.
1: Qui ci sarebbe una storia da raccontare su questa canzone.
0: Questa canzone ha una storia molto strana.
1: Sì, perché questa canzone, intanto il primo...
0: Eccoli qui a Sanremo. Meravigliosi.
1: E viene scritta dal giovanissimo Mogol ed è il suo primo grande successo con Carlo Donida. Subito doveva cantarla Dallara, Tony Dallara, che però optò per Un uomo vivo di Gino Paoli.
0: Sì.
1: La diedero a Betty Curtis e poi l'organizzazione del festival la diede a Luciano Tajoli, che debuttava a Sanremo dopo 11 anni di attesa, perché non lo volevano a Sanremo per via del suo problema fisico alle gambe. Quando gli autori sanno che viene data a Betty sono contenti, a Tajoli non sono contenti, perché lo consideravano, aveva solo 40 anni, ma era considerato già cantante del passato.
0: Altro cantante, sì.
1: E questa cosa me l'ha raccontata proprio Mogol. Io l'ho scritta nel libro, dice: alla conferenza stampa Luciano è arrivato elegantissimo col suo bastone, è andato davanti al maestro Donida chiamandolo maestro, poi dice: è venuto da me, mi ha detto ciao Fiulin, il milanese, poi ha detto: io lo so che voi non siete contenti che io canti questa canzone, ma avete scritto un pezzo talmente bello che deve vincere, e se non vincerà dovrete sputarmi in faccia perché sarà colpa mia. E dice: siamo rimasti agghiacciati, perché un artista che aveva già 20 anni di carriera alle spalle.
0: E sei proprio l'enciclopedia della musica.
2: Incredibile, davvero.
1: E la canzone.
0: Sono importanti da sapere questa cosa. Valentina, era una vita, quella di zia, che diventa ad un certo punto vita di tutta la famiglia. Cioè, voi comunque vivevate con questa zia, con questa sorella per la tua mamma, che era una donna così amata, così fermata da tutti per strada, famosissima nel mondo.
2: E in
0: famiglia lei com'era?
2: Ma in famiglia appunto era molto simpatica, era la mano e aveva anche le sue, diciamo, timidezze alla fine, comunque, perché anche ad esempio lei, quando mi diceva, mi raccontava che comunque il palco lo viveva sempre con una certa ansia. Palco, andare in televisione, ecco. Questa è carinissima, mia nipote, questa,
0: guarda,
2: che lei amava, perché io ho avuto un figlio, mio fratello, una

0: figlia, lei amava tantissimo,
1: Devo dire, gli occhi
0: perché non ha
1: azzurri
0: avuto
1: di
0: nipoti.
1: famiglia bellissimi
0: Sì,
1: sono di famiglia, perché anche Valentina
0: grazie.
1: è lì.
0: E
1: E quindi,
0: quindi che
1: insomma,
0: stavo
1: lei era...
0: dicendo, sì, era una persona semplice, ecco, amava la famiglia, comunque trovarci durante le feste, è una persona
1: Una
0: normalissima alla
1: persona normalissima, bella
0: fine.
1: lei,
0: Però comunque
1: aveva...
0: io effettivamente era molto famosa all'epoca, quindi mi faceva strano perché andavo a scuola, magari mi dicevano,
1: Com'è che
0: ah, è
1: ti
0: la nipote
1: dice?
0: di Betty Curtis, e per me è una cosa un po' anomala, ecco, non mi sentivo tutta. In effetti lei all'epoca era molto molto famosa,
1: Ma io
0: insomma.
1: non ricordo Betty Curtis non famosa. Cioè, c'è stato proprio un tempo talmente lungo di
2: Sì, sì,
1: cui
2: sì.
1: il nostro, guardatela qui, dice vado un attimo al mare,
0: Mare.
1: ciao, firma autografi. Vado a rilassarmi al mare, ma questa è un'altra storia. Arriveremo anche a raccontare di Paolo Limiti, di questa
2: Certo.
1: grande, tanto gli
2: Poi il
1: dobbiamo.
2: 61 è stato un anno d'oro perché vinse anche il Festival di Napoli in coppia con Aurelio Fierro con la canzone Tu sia malinconia e lei milanese, non sono stati tanti milanesi a vincere a Napoli. E poi l'accoppiata con Taioli sono stati la prima accoppiata uomo-donna della storia del festival
1: Quindi lei è
2: a
1: stata prima in
2: vincere.
1: tante cose.
2: Sì, assolutamente.
1: Prima veramente in tante cose.
2: Sì.
1: E, dopo ci racconta. Eccola qua, eccoli,
0: Eccola,
1: eccoli,
0: sì.
1: eccoli. E dopo ci racconta. Certo, si vestivano in una maniera che era
0: I vestiti li
1: stupenda.
0: faceva mia mamma, glieli
1: Dai.
0: faceva la maggior parte degli abiti, sì, perché mia mamma era una sarta d'alta moda all'epoca e
1: Meraviglia.
0: quindi sì, all'epoca le
1: Si
0: faceva
1: volevano
0: molti,
1: bene le sue
0: molto, sì,
1: sorelle.
0: erano legatissime, proprio tanti, erano come gemelle praticamente.
1: Sorellanza.
0: Sì.
1: Quanto
0: Poi
1: conta.
0: appunto sì, hanno fatto tutta la giovinezza insieme, ecco, per cui sì, per
1: Per cui.
0: cui.
1: C'è Alessandra Ferrari che ha tante cose da raccontarci, ma tante. Per esempio che la Betty non portasse gli occhiali,
0: È vero.
1: insistesse nel non portare gli occhiali.
3: Frizzante, era giovane, era più giovane di me, allora è sempre stata un temperamento fantastico, meravigliosa, sempre simpatica, sempre sorridente, la battuta sempre pronta. Però gli occhiali no, faceva
0: No, non li
3: vecchio.
0: voleva, è
1: Però gli
0: vero.
1: occhiali no, però siccome non guidava
3: E
1: la
3: non guidava
1: Betty,
3: lei.
1: tu sei stata per anni, oltre che la sua migliore
3: Un
1: amica.
3: pezzo di vita io lo devo a
0: Sì.
3: Betty, perché io lo andavo a prendere tutte le mattine o tutti i pomeriggi quando registravamo, quando facevamo le prove. E normalmente io proprio davanti alla porta, abitando vicine di casa, però con la macchina, proprio davanti alla porta non sempre c'era posto. Quindi io mi fermavo dietro, Betty, sono arrivata, suonavo il campanello, andavo giù, suonavo il campanello, arrivo, arrivo, arrivo, arrivo. Lei entrava in un'altra macchina perché non ci vedeva.
1: Un
3: E dopo
1: genio,
3: arrivava, guardava, ma non sei,
0: vero, è
3: ma no, non
0: vero.
3: sei l'Alessandra.
1: Non
3: E
1: sei
3: arrivava.
1: l'Alessandra, magari aveva davanti uno con dei baffi lunghi così, però non sei l'Alessandra.
3: Iniziava la giornata bene, devo
1: E si iniziava
3: dire.
1: bene la giornata. Allora, abbiamo tanto da raccontarvi. Dunque, c'è un signore, se la ride il nostro Stefano, che si chiama Flavio Piva, che è stato il fonico e non solo di Betty Curtis. E allora sentiamo il racconto di questa donna formidabile proprio dalle sue parole. Sentiamo.
4: Betty Curtis è stata l'artista con cui ho cominciato a lavorare e a fare una serie di serate, di spettacoli dal vivo, diciamo da tra l'80 e l'81 fino a quando ho potuto cantare, quindi ti direi fino al 2003-2004. Ah, qui cantava Chariot. E in quel periodo lì mi ricordo andammo negli Stati Uniti e risiedevamo a New York per delle serate che facevamo per gli italoamericani. Si erano emigrati, trasferiti negli anni 60, loro ti parlavano dell'Italia degli anni 60. Lei praticamente aveva fatto tutta la sua carriera maggiore negli anni 60, poi cominciamo a fare questa cosa di serate dal vivo, facevamo le serate. Quasi 100 l'anno, a volte anche di più. Lei era innanzitutto, cosa che non traspare molto vedendola, era sempre un'allegrona, sempre che gli piaceva tanto sghignazzare, ridere, raccontava, parlava spessissimo in milanese, era molto gentile, generosa e anche molto brillante, offriva sempre, viaggiavamo, era sempre molto molto alla mano, eccetera. Era come tutti gli artisti di un certo caratura, una perfezionista. E naturalmente io facevo il mio lavoro per lei, quindi ottimizzavo, portavo magari un microfono personale anche per motivi igienici.

0: che per l'epoca era un po' un UFO, perché lei chiaramente chiedeva di fare delle prove, chiedevamo dei tempi tecnici ed era anche molto esigente con se stessa, ecco. Poi cercava di fare anche pezzi impegnativi, tipo magari faceva il tango della gelosia, che era molto esteso, era un pezzo particolare, che in quel caso anche noi dopo, verso la fine, diciamo, degli anni 2000, riprendemmo a fare un po' di cose con la band e un po' di cose solo con le basi, per questioni poi anche di tipo di lavoro che era un po' cambiato. E dal punto di vista vocale era sempre ineccepibile e non c'erano cali o di prestazioni o di qualità della voce, e quindi anche lei sceglieva i pezzi a volte a seconda di come si sentiva. Aveva anche un grandissimo riscontro dal vivo, ecco. Chiedevano un sacco di autografi, cartoline, cioè c'erano le persone molto, molto affezionate, ecco, in questo caso.
1: Caldo del sol, sull'ultima stella lassù, io parto con te.
2: Che meraviglia di donna, che meraviglia di donna, famosa, l'avete sentito in tutto il mondo, e capace di essere soprattutto una grandissima professionista, cioè poi sì, aveva la simpatia, la bellezza, le aveva tutte,
3: certo,
2: però
3: certo,
2: era una professionista serissima.
3: E poi aveva una timidezza, come diceva prima, io l'ho conosciuta,
2: Valentina,
3: io l'ho conosciuta, ci vediamo in TV, dove lei appunto prima di salire sul palco, mani fredde, tesissima, sì, e una volta disse: io ho scelto il mestiere sbagliato, perché io sono una timida che poi deve essere in vista, in pubblico.
4: Infatti mi diceva lei, quando aveva queste sì, serate, e finiva la serata, perché aveva parecchia tensione, allora andava a farsi un aperitivo in un bar famoso di Milano, e poi diceva che andava a fare un giro in tram, in un tram storico di Milano, e per lei quello era il massimo del rilassamento.
2: Ma che bella
4: sì,
2: cosa!
4: Sì, sì, prendeva questo tram, non so se era il 33 o il 3, sono dei tram di Milano, insomma, e andava a farsi, mi diceva, e si rilassava così.
2: E lì si
4: o il giorno
2: rilassava
4: dopo, ecco, quando tornava
2: poi,
4: dalla serata.
2: Poi questa amicizia con Vilma De Angelis, che sì, è stata un'amicizia vera,
4: sì,
2: che è durata nel tempo,
4: sì,
2: no?
4: Sì, erano molto amiche.
2: A simboleggiare, a significare che si può essere molto
4: come
2: amiche,
4: no,
2: facendo sì, anche lo
4: certo,
2: stesso lavoro,
4: certo,
2: no?
4: Sì, mia zia credo che fosse Alessandra, la conosce, non era una molto
5: no,
4: competitiva,
5: no,
4: vero? Una
5: no,
4: persona
5: no,
4: abbastanza
5: lei,
4: accogliente.
2: Guardate, con Nicola Vigliano
5: no,
2: al centro.
5: Non
2: eccolo
5: era invidiosa.
2: Qua.
4: No, non era una no, persona.
2: Era,
4: insomma,
2: meravigliosa,
4: molto,
2: era meravigliosa, ma chissà, forse quel giorno, credo a New York, non doveva avere gli occhiali, perché cenarono accanto a Andy Warhol,
4: sì,
2: che
4: vero,
2: non era neanche che fosse uno che tu possa dire,
5: anche
2: non
5: Valentina
2: l'ho
5: lo sa,
2: perché insomma sì, era Andy Warhol, no?
5: Sì, ma anche Valentina lo sa, era Andy Warhol, ma non l'ha riconosciuto. Non l'ha,
2: ma lui cosa ha fatto?
5: Lui gli ha regalato un disegno, perché sì, Cristiano, il figlio, disegnava dopo soldi, soldi, soldi la canzone, sì, e il bimbo disegnava sempre sì, il dollaro.
2: Il dollaro?
5: E il dollaro, e quindi Andy Warhol gli ha fatto un disegno
4: dei
5: dollari.
4: Un proprio un quadretto.
2: Un quadretto di Andy
5: quadretto,
2: Warhol?
5: Sì. Sì, sì, sì.
2: No, dice, sai, c'è il signor Gino accanto a me, meraviglia, che sa disegnare tanto bene, siamo insieme in trattoria. No, Andy Warhol, è meraviglia.
5: Sì, ma senza occhiali, ma sì,
2: lei non l'ha riconosciuto?
5: No, no. No.
2: Allora signori, non sono Andy Warhol,
4: lei,
2: ma soldi, soldi, soldi, non possiamo non sentirla. C'è dietro la firma di Garinei e Giovannini, c'è Alessandra Ferrari, di nome e di fatto.
3: E Gorni Kramer.
2: E Gorni Kramer, mi corregge il maestro giustamente subito.
3: Commedia musicale Un mandarino,
2: mandarino
3: per Teo.
2: Un mandarino per Teo. Questa la
4: ecco,
2: sapevo. Riparata in corner, Valentina ride, Alessandra Ferrari canta per nostra fortuna e il maestro Vincenzo Napolitano al pianoforte. Grazie. Soldi, soldi, soldi.